0: Renza è difesa, è solida ed efficace. Ma il nodo del conflitto resta lo stretto di Hormuz. Nel mirino dell'Iran ci sarebbero anche i cavi sottomarini in fibra ottica del canale. Con il regime che torna ad ammonire i paesi del Golfo, qualsiasi supporto alle forze statunitensi, dicono da Teheran, equivale a una partecipazione alle operazioni militari. Valentina Isa, GR1.
1: L'esercito israeliano ha ordinato l'apertura di un'inchiesta sulla morte di Hinder Rajab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa a Gaza nel 2024 mentre era con la sua famiglia in macchina. Il mezzo fu crivellato da oltre 300 proiettili sparati da un carro armato di Tel Aviv. Uccisi anche i due paramedici della Mezzaluna Rossa che in ambulanza stavano cercando di soccorrerla. La telefonata che la piccola fece ai sanitari mentre rimaneva nascosta in macchina tra i cadaveri dei suoi familiari fu registrata e divenne un film proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia l'anno scorso. Questione migranti, ancora alta l'attenzione in Europa dopo che anche l'Austria ha dichiarato che rimanderà i richiedenti asilo in Italia. L'inviato Rai a Bruxelles.
2: Il nuovo patto europeo sulle migrazioni, entrato in vigore il 12 giugno di quest'anno, aveva già iniziato a svolgere i propri effetti. A rivelarlo è l'Austria, che spiega di aver rimandato in Italia 4 cosiddetti dublinanti. Si tratta di richiedenti asilo che devono far ritorno nel paese dove sono approdati, secondo il vecchio regolamento di Dublino, che, con alcuni correttivi, è stato sostanzialmente recepito dal nuovo patto. Il ministro dell'interno austriaco ha spiegato anche che ai migranti è stato fornito un biglietto di treno o autobus. Sono quindi rientrati con il trasporto pubblico, come possibile quando il soggetto collabora. L'Austria dunque ha già fatto ciò che la Svizzera ha annunciato di voler fare a partire da fine agosto, per un numero limitato di migranti, tutti i casi accertati dopo il 12 giugno. Un punto importante per l'Italia, che considera ormai annullati quelli precedenti alla sigla del nuovo patto. Il nostro paese è in trattative anche con la Germania per il rientro di alcuni dublinanti e invoca l'applicazione di meccanismi di compensazione previsti dai nuovi regolamenti. Intanto la prima richiedente asilo che doveva rientrare dalla Germania, una somala di 22 anni, non è partita, avendo trovato protezione presso una chiesa evangelica di Norimberga. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
1: E sui migranti, in una telefonata con il ministro degli esteri tedesco Wadepool, il titolare della Farnesina Tajani ha assicurato che prosegue il dialogo fra Italia e Germania. Condividiamo la preoccupazione per Ceuta, ha spiegato Tajani, e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee. Siegfried Ranucci querela Clementina Forleo dopo un post pubblicato su Facebook in merito all'indagine sull'attentato subito dal conduttore di Report sul social. La magistrata si chiedeva se il giornalista fosse ricattato, sostenendo che in un paese normale, così scriveva, Ranucci sarebbe già stato indagato per estorsione e i suoi telefoni sequestrati. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato, la replica di Forleo, che ha spiegato di essersi limitata a commentare un articolo del Foglio. Si allunga la lista dei femminicidi. Tania, Ornella, Carmela e Giovanna, le ultime in ordine di tempo, essere uccise dai propri mariti, compagni o ex, tra confessioni, tentate fughe e denunce inascoltate, come nel caso di Campo Nogara nel veneziano.
3: Fare piena luce sul femminicidio di Tania Terrin, soprattutto capire perché Dino Keber, il compagno della 39enne che l'ha strangolata e poi si è tolto la vita, non sia stato fermato prima. E questo è il compito degli ispettori del Ministero della Giustizia, che nei prossimi giorni arriveranno a Venezia per approfondire il caso. Dalle indagini è infatti emerso che l'uomo era stato già denunciato per maltrattamenti anche da 4 sue ex fidanzate. Anche Tania lo aveva fatto lo scorso aprile, dopo essere stata aggredita, poi però l'aveva ritirata. Lo zio della donna:
4: mio nipote non voleva ritirare la denuncia, siccome era una persona buona non voleva rovinarlo.
3: Aveva cercato di aiutare il marito anche Joanna Ruissier, uccisa a Colleferro in provincia di Roma. Per anni lo aveva accompagnato da specialisti psichiatrici, aveva segnalato all'ASL i suoi problemi, i suoi scatti di ira incontrollabili, una banale discussione, poi le coltellate davanti ai figli. L'uomo è stato arrestato ed ha subito confessato l'omicidio. È stato convalidato poi il fermo di Elvis Metverai, il 42enne di nazionalità albanese, responsabile del femminicidio di Ornella Forastefano, 46 anni, a Trebisacce nel Cosentino. Era pronto a lasciare l'Italia. Sempre in Calabria, a Corigliano Rossano, è stato arrestato il marito della 72enne Carmela Bifano. Avrebbe ucciso la moglie a colpi di pietra. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Si aggiunge un nuovo tassello nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi, Sara Di Vita, madre e figlia decedute per avvelenamento da ricina lo scorso Natale a Pietracatella in provincia di Campobasso. Il marito Gianni Di Vita e l'altra figlia Alice sarebbero risultati negativi al test della ricina secondo gli esami effettuati in un laboratorio specializzato di Berlino su disposizione della procura di Larino. Un esito in linea con quanto già accertato dal centro antiveleni di Pavia, che però per ora non esclude in modo assoluto l'esposizione dei due alla sostanza, mentre nei prossimi giorni sono attesi ulteriori accertamenti dalla Germania. 6 anni dopo lo strappo con la famiglia reale, Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna. Entro fine mese lasceranno la California per trasferirsi con i figli in una residenza privata fuori Londra. Nessun ritorno a palazzo dunque, ma per i due bambini da settembre comincerà la scuola britannica. Mentre in arrivo un'ondata di maltempo, la nuova perturbazione porterà intensi temporali, rischio grandinate e forte vento al nord. Allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 8 regioni del centro nord, sole invece sul resto d'Italia dove le temperature restano elevate. Calcio, nuove regole per la Serie A in vista della ripartenza del campionato sabato. L'obiettivo è velocizzare il gioco. Tra le novità, un ampliamento della capacità di intervento del VAR, che potrà togliere il secondo cartellino giallo o cambiare un calcio d'angolo errato. I calciatori avranno a disposizione solo 5 secondi per la rimessa dal fondo laterale, 10 per le sostituzioni, e dovranno stare un minuto fuori dal campo se avranno bisogno di cure mediche, portieri esclusi. E poi stasera l'andata dei preliminari di Conference League, l'Atalanta incontra l'Hapoel di Tel Aviv. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il nuovo scandalo corruzione che scuote l'Ucraina con pesanti accuse nei confronti della vice capo staff del presidente Zelensky, mentre sul campo si continua a combattere. Ancora sotto attacco la capitale Kyiv, 5 morti e 23 feriti, e Mosca ammette di essere costretta a importare carburante.
3: Una tempesta di fuoco fra le più intense della guerra, decine di missili in pochi minuti, secondo fonti non confermate, squassa la notte di Kiev, danneggiando anche un ospedale pediatrico, mentre l'ennesimo terremoto politico-giudiziario scuote il palazzo presidenziale, con Zelensky che rimuove subito la sua vice capo gabinetto, Irina Mudra. Il suo nome figura infatti nella lista di funzionari e politici indagati dall'Agenzia Anticorruzione, con l'accusa di aver riciclato quasi 3 milioni di euro per pagare la cauzione di un ex ministro corrotto. Perquisita, Mudra smentisce però di essere stata arrestata. Lo scossone arriva per giunta all'indomani della richiesta di nuove elezioni, nonostante la guerra in corso, da parte del popolare ex ministro della difesa Fedorov, rimosso a luglio dal presidente. I suoi fan, che per settimane ne hanno chiesto il reintegro, sono tornati in piazza contro l'ok del Parlamento alla nomina del nuovo ministro. Khmara, legate all'economia, invece le tensioni della Russia, ammette per la prima volta ufficialmente di essere costretta a importare carburante per via dei droni ucraini contro le raffinerie. E lo stesso Putin concede: gli attacchi stanno danneggiando la nostra economia. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Passiamo al conflitto Stati Uniti-Iran. Negoziati ancora in stallo, punto principale degli accordi, la navigazione sicura nello stretto di Hormuz. Trump annuncia la guerra economica contro Teheran. Qualsiasi paese aiuterà finanziariamente l'Iran ne pagherà le conseguenze. Saranno sanzionati, avverte il presidente americano. Mentre il Financial Times svela che l'Iran avrebbe valutato la possibilità di allargare il suo raggio d'azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi in Europa. Washington riprendesse gli attacchi. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà il necessario per difendere tutti gli alleati, la risposta dell'Alleanza Atlantica. Migranti, anche l'Austria rimanda i richiedenti asilo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quelle di Germania e Svizzera e si basa sul nuovo accordo UE, entrato in vigore il 12 giugno scorso. Ma con Berlino ha avviato un confronto sul tema. Condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere, scrive su X Antonio Tajani, dopo aver sentito il collega tedesco Fadepool. Confermiamo l'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti e il rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione Europea. La cronaca: a Molini di Treora, Imperia, un uomo ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. È stato fermato dai carabinieri. Con sé aveva la pistola utilizzata, un'arma d'aria compressa. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale. Avrebbe un trauma alla mano e alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nelle campagne del Salento, un agricoltore è stato aggredito e ucciso da 2 Rottweiler.
4: I carabinieri hanno individuato i Rottweiler e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal punto in cui è stato azzannato a morte il 72enne Giuseppe Pampo di Leverano. L'agricoltore era uscito di casa al mattino presto per andare a raccogliere fichi nei suoi terreni vicino Porto Cesario, nel Salento, dove è stato aggredito a morsi da 2 cani inferociti. Le gravi ferite alla testa e alle gambe sono state fatali. I figli, preoccupati da non vederlo tornare per pranzo, sono andati a cercarlo in campagna e qui hanno fatto la tragica scoperta. Il 72enne era riverso ai piedi di un albero di fichi con i 2 molossi ancora addosso. Hanno cercato di sottrarre il corpo alla furia degli animali, rischiando di essere azzannati a loro volta, usando anche un bastone. E solo allora i cani hanno mollato la presa e sono fuggiti. Sui Rottweiler sono in corso gli accertamenti tramite prelievi di campioni di sangue e saliva, mentre il cadavere del 72enne è stato trasferito all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da Bari per il GR1, Giacomo Susca.
2: Torna in carcere il 22enne che domenica scorsa ha tentato di scappare dall'ospedale di Prato ed era stato ferito da una gamba da un agente della polizia penitenziaria. Lo rende noto la procura. Il GIP ha stabilito la custodia a cautelare in carcere per il ragazzo con l'accusa di detenzione, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il nuovo vaccino sperimentale sviluppato da Moderna e Merck apre nuove speranze di cura del melanoma grazie ai risultati positivi dello studio in fase clinica per quanto riguarda recidiva e diffusione del tumore.
0: Solo in Italia il melanoma della pelle colpisce ogni anno circa 15.000 persone e ne uccide 2.500. Nuove speranze arrivano però dal vaccino a RNA messaggero messo a punto dalle aziende farmaceutiche Moderna e Merck. L'oncologo Paolo Antonio Ascerto è il coordinatore nazionale della sperimentazione presso l'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.
5: È uno studio internazionale di fase 3 che ha previsto l'arruolamento di 1.100 pazienti e è stato positivo, ce lo dice una nota stampa sia della Merck che di Moderna.
0: Quali gli obiettivi raggiunti?
5: Questo vaccino RNA messaggero personalizzato aggiunto all'immunoterapia riduce sia il rischio di recidiva sia il rischio della comparsa di metastasi. È un dato importantissimo, inizio di una nuova era.
0: Non si tratta di un vaccino preventivo?
5: Non preventivo, ma terapeutico. Viene dato ai pazienti che hanno già il melanoma.
0: Se tutto procederà come previsto, in che tempi sarà disponibile il vaccino?
5: Credo che in un anno si dovrebbe avere l'approvazione in Europa, poi negli Stati.
0: Eleonora Belviso, GR1.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Oggi l'andata dei playoff di Conference League. A Bergamo scende in campo l'Atalanta contro l'Apoel di Tel Aviv. Dell'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Right now the strait is open.
1: A margine di un evento sulle criptovalute, Trump afferma che lo stretto di Hormuz a sud dell'Iran è aperto grazie all'iniziativa americana e che molte navi lo stanno attraversando. Poi, a proposito della pressione economica crescente sull'Iran, il presidente spiega: abbiamo sanzioni davvero draconiane e altri beni che possiamo sanzionare. Comunque, aggiunge, riferendosi ai prezzi di petrolio e gas, lo stretto di Hormuz non è più importante come in passato, ci sono delle alternative. Trump aveva confermato che al momento non ci sono trattative in corso con la Repubblica Islamica Iraniana, trattative che però potrebbero forse ricominciare in un certo momento in futuro. Nella stessa occasione, presentando i lavori per l'eliporto alla Casa Bianca, aveva confermato ai giornalisti la sua intenzione di incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong-un entro la fine dell'anno. Con lui vado d'accordo, dichiara, ed è un fatto positivo, visto che Kim Jong-un possiede 57 testate nucleari. Testate che pure non avrebbe dovuto avere, afferma Trump, e che se fossi stato io presidente in passato non avrebbe avuto, conclude, così come non deve averle oggi l'Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Kiev sotto attacco, in tarda serata le bombe russe hanno provocato almeno 6 morti e 23 feriti. Il sindaco della capitale denuncia colpito un ospedale pediatrico, danneggiato anche un palazzo di 9 piani, mentre alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio. In Ucraina intanto è bufera per un'inchiesta dell'anticorruzione che lambisce Zelensky. Indagata la sua vice capo staff Irina Mudra, licenziata poco prima dallo stesso presidente ucraino. L'esercito israeliano ha ordinato l'apertura di un'inchiesta sulla morte di Hinda Rajab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa a Gaza nel 2024 mentre era con la sua famiglia in macchina. Il mezzo fu crivellato da oltre 300 proiettili sparati da un carro armato di Tel Aviv. Uccisi anche i due paramedici della Mezzaluna Rossa che in ambulanza stavano cercando di soccorrerla. La telefonata che la piccola fece ai sanitari mentre rimaneva nascosta in macchina tra i cadaveri dei suoi familiari fu registrata e divenne un film proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia l'anno scorso. In Kenya 7 persone sono morte per lo schianto di un elicottero nella riserva nazionale Samburu. Tra le vittime anche Michele Sensi Contugi, 44 anni, italiano ma con nazionalità ecuadoriana. Tra l'aprile e l'agosto 2024 era stato ministro del governo dell'Ecuador ed era attualmente direttore del servizio di intelligence del paese. In Italia 4 femminicidi in pochi giorni in diverse parti del paese riportano in primo piano il tema della violenza contro le donne. In alcuni casi, come quello di Tania Terrin, i maltrattamenti erano già stati denunciati. In serata, ferita dal compagno, un'altra donna in provincia di Imperia, mentre a Cattolica un uomo si è buttato nel canale del porto con l'auto, accanto a lui c'era la moglie, sono stati soccorsi, lui è scappato. Intanto in Calabria si indaga sulla morte della 73enne uccisa a colpi di pietre.
3: Continua a dirsi innocente il marito di Carmela Bifano, 73 anni, trovata morta nell'agrumeto di famiglia a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Vicino al corpo sono state ritrovate alcune pietre, usate forse per colpirla alla testa. Il marito, Pietro Scintu Sardo, di 76 anni, è stato fermato dopo un lungo interrogatorio. Sarebbe stato lui a lanciare l'allarme. Inizialmente avrebbe riferito agli inquirenti di essersi preoccupato per l'assenza della donna una volta rientrato nella sua casa Schiavonea. Dice di averla cercata a lungo fino a quando non l'ha trovata morta nel campo di agrumi. Carmela viveva da sempre nel piccolo centro di Schiavonea insieme al figlio di 34 anni e al marito, dove gestiva l'azienda agricola di famiglia. Sul caso indaga ora la polizia. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia. Per Scintu è attesa la convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari. Corigliano Rossano, Madi Ferrucci, GR1.
2: Rimaniamo in Calabria. È stato ritrovato dopo 3 giorni di ricerche l'ultraleggero scomparso dai radar vicino a Fuscaldo in provincia di Cosenza. Il velivolo è stato individuato in una zona impervia tra la boscaglia completamente carbonizzato. Nulla da fare per i due avvocati a bordo, Carlo Arnulfo, romano di 64 anni, e Angela Buccico, 55 anni, anche lei residente nella capitale ma originaria di Matera. Indagini in corso per risalire le cause dell'incidente. Meteo, in arrivo un'ondata di maltempo, intensi temporali, rischio grandinate e forte vento nell'Italia settentrionale. Oggi allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 8 regioni del centro-nord. Sole invece sul resto del paese, dove le temperature restano elevate. Calcio, arrivano nuove norme, ci sono

0: Le prime designazioni arbitrali in vista della ripartenza del campionato questo fine settimana.
1: Per il nuovo presidente dell'AIA bisognerà attendere il 10 ottobre. Intanto Daniele Orsato ha già diramato le designazioni per la prima di campionato a Marinelli, Inter Monza, Di Bello per il Napoli in trasferta a Genova, Mercenaro dirige la Roma Fiorentina, mentre Arena si occuperà di Udinese Como, Zufferli sarà al Grande Torino. Per la sfida tra i Granata del Milan, allo Stirpe Airoldi arbitrerà Frosinone Juventus. Queste le certezze, i dubbi semmai riguardano certe nuove norme. Alcune di queste sperimentate al Mondiale sono state già messe da parte, altre si proverà ad introdurle sin da subito. Molta attenzione innanzitutto al tempo, ancora non effettivo ma rispettoso quanto più possibile della fluidità del gioco. 10 secondi al massimo per le sostituzioni ed ammonizioni in caso di ritardo considerato eccessivo, un solo minuto fuori dal campo con le dovute eccezioni in caso di infortunio, countdown di 5 secondi per le rimesse laterali con inversioni in caso di infrazione e addirittura calcio d'angolo per la squadra avversaria se l'infrazione è sul calcio di rinvio. Infine il VAR, il cui intervento potrà essere esteso in occasione di una seconda ammonizione errata o per l'altrettanto errata concessione di un calcio d'angolo. Francesco Repic, GR1.
0: Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 5.

Radio 1, un mondo da sentire. Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Lo scandalo corruzione scuote l'Ucraina con pesanti accuse nei confronti della vice capo staff del presidente Zelensky. Mentre sul campo si continua a combattere, nella notte attacco sulla capitale Kyiv, 6 morti e 23 feriti, mentre Mosca ammette di essere costretta ad importare carburante.
3: Una tempesta di fuoco fra le più intense della guerra, decine di missili in pochi minuti, secondo fonti non confermate, squassa la notte di Kiev, danneggiando anche un ospedale pediatrico, mentre l'ennesimo terremoto politico-giudiziario scuote il palazzo presidenziale, con Zelensky che rimuove subito la sua vice capo gabinetto, Irina Mudra. Il suo nome figura infatti nella lista di funzionari e politici indagati dall'Agenzia Anticorruzione, con l'accusa di aver riciclato quasi 3 milioni di euro per pagare la cauzione di un ex ministro corrotto. Perquisita, Mudra smentisce però di essere stata arrestata. Lo scossone arriva per giunta all'indomani della richiesta di nuove elezioni, nonostante la guerra in corso, da parte del popolare ex ministro della difesa Fedorov, rimosso a luglio dal presidente. I suoi fan, che per settimane ne hanno chiesto il reintegro, sono tornati in piazza contro l'ok del Parlamento alla nomina del nuovo ministro. Khmara, legate all'economia e invece le tensioni della Russia, ammette per la prima volta ufficialmente di essere costretta a importare carburante per via dei droni ucraini contro le raffinerie. E lo stesso Putin concede: gli attacchi stanno danneggiando la nostra economia. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Passiamo al conflitto Stati Uniti-Iran, negoziati ancora in stallo, punto principale degli accordi, la navigazione sicura nello stretto di Hormuz. Trump annuncia la guerra economica contro Teheran. Qualsiasi paese aiuterà finanziariamente l'Iran ne pagherà le conseguenze, saranno sanzionati, avverte il presidente americano. Mentre il Financial Times svela che l'Iran avrebbe valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, se Washington riprendesse gli attacchi. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà il necessario per difendere tutti gli alleati, la risposta dell'Alleanza Atlantica. Migranti, anche l'Austria rimanda i richiedenti asilo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quelle di Germania e Svizzera e si basa sul nuovo accordo UE entrato in vigore il 12 giugno scorso. Ma con Berlino ha avviato un confronto sul tema. Condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere, scrive su X Antonio Tajani dopo aver parlato con il collega tedesco Fadepul. La cronaca: a Molini di Triora, in Peria, un uomo ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. È stato fermato dai carabinieri successivamente. Con sé aveva la pistola utilizzata, un'arma d'aria compressa. La donna di nazionalità francese è stata portata in ospedale. Avrebbe un trauma alla mano e alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. E nelle campagne del Salento un agricoltore è stato aggredito e ucciso da 2 Rottweiler.
4: I carabinieri hanno individuato i Rottweiler e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal punto in cui è stato azzannato a morte il 72enne Giuseppe Pampo di Leverano. L'agricoltore era uscito di casa al mattino presto per andare a raccogliere fichi nei suoi terreni vicino Porto Cesario nel Salento, dove è stato aggredito a morsi da 2 cani inferociti. Le gravi ferite alla testa e alle gambe sono state fatali. I figli, preoccupati da non vederlo tornare per pranzo, sono andati a cercarlo in campagna e qui hanno fatto la tragica scoperta. Il 72enne era riverso ai piedi di un albero di fichi con i 2 molossi ancora addosso. Hanno cercato di sottrarre il corpo alla furia degli animali, rischiando di essere azzannati a loro volta usando anche un bastone. E solo allora i cani hanno mollato la presa e sono fuggiti. Sui Rottweiler sono in corso gli accertamenti tramite prelievi di campioni di sangue e saliva, mentre il cadavere del 72enne è stato trasferito all'ospedale Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da Bari per il GR1, Giacomo Susca.
2: E torna in carcere il 22enne che domenica scorsa ha tentato di scappare dall'ospedale di Prato ed è stato ferito ad una gamba da un agente della polizia penitenziaria. Il GIP ha stabilito la custodia cautelare in prigione per il ragazzo con l'accusa di detenzione spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. E abbiamo un'ultima ora con una scossa di terremoto che ha colpito l'Indonesia, la zona della regione di Flores, dove già la scossa è di magnitudo 5.9, dove già una settimana fa c'è stato l'altro terremoto, quello da 7.7. Vi informeremo su successivi giornali radio per riguarda danni a cose o a persone. Passiamo al nuovo vaccino sperimentale sviluppato da Moderna e Merck, che apre nuove speranze di cura del melanoma grazie ai risultati positivi dello studio in fase clinica.
0: Solo in Italia il melanoma della pelle colpisce ogni anno circa 15.000 persone e ne uccide 2.500. Nuove speranze arrivano però dal vaccino a RNA messaggero messo a punto dalle aziende farmaceutiche Moderna e Merck. L'oncologo Paolo Antonio Ascerto è il coordinatore nazionale della sperimentazione presso l'Istituto dei tumori Pascale di Napoli.
5: È uno studio internazionale di fase 3 che ha previsto l'arruolamento di 1100 pazienti e è stato positivo, ce lo dice una nota stampa sia della Merck che di Moderna.
0: Quali gli obiettivi raggiunti?
5: Questo vaccino RNA messaggero personalizzato aggiunto all'immunoterapia riduce sia il rischio di recidiva sia il rischio della comparsa di metastasi. È un dato importantissimo, inizio di una nuova era.
0: Non si tratta di un vaccino preventivo.
5: Non preventivo, ma terapeutico. Viene dato ai pazienti che hanno già il melanoma.
0: Se tutto procederà come previsto, in che tempi sarà disponibile il vaccino?
5: Credo che in un anno si dovrebbe avere l'approvazione in Europa, poi negli Stati.
0: Eleonora Belviso, GR1.
2: Sport calcio, oggi l'andata dei playoff di Conference League. A Bergamo scende in campo l'Atalanta contro l'Apoel Tel Aviv. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Medio Oriente: qualsiasi paese aiuterà l'Iran subirà conseguenze economiche tremende, così Trump nella notte, mentre anche da Teheran arrivano nuove minacce, pronti a colpire l'Europa.
3: Erano stati Pasdaran a minacciare sorprese strategiche per gli Stati Uniti e i suoi alleati, ed ora il Financial Times rivela che quelle sorprese potrebbero riguardare da vicino anche il territorio europeo. L'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est dell'Europa, qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. In particolare, riferisce il quotidiano britannico, citando due fonti vicine al regime, tra i possibili obiettivi ci sarebbero la Bulgaria e Cipro. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà il necessario per difendere tutti gli alleati, ribatte l'Alleanza Atlantica, aggiungendo che la nostra capacità di deterrenza e difesa è solida ed efficace. Ma il nodo del conflitto resta lo stretto di Hormuz. Nel mirino dell'Iran ci sarebbero anche i cavi sottomarini in fibra ottica del canale, con il regime che torna ad ammonire i paesi del Golfo. Qualsiasi supporto alle forze statunitensi, dicono da Teheran, equivale a una partecipazione alle operazioni militari. Valentina Isa, GR1.
2: Almeno 6 morti e 23 feriti nell'attacco russo su Kiev in tarda serata. Il sindaco della capitale denuncia colpito anche un ospedale pediatrico. In Ucraina intanto è bufera per un'inchiesta dell'anticorruzione che lambisce Zelensky. Indagata la sua vice capo staff Irina Mudra, licenziata dallo stesso presidente ucraino poco prima che si diffondesse la notizia del suo coinvolgimento. L'esercito israeliano ha ordinato l'apertura di un'inchiesta sulla morte di Hinda Rajab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa a Gaza nel 2024. Era con la sua famiglia in macchina quando il mezzo fu crivellato da oltre 300 proiettili sparati da un carro armato di Tel Aviv. Uccisi anche i due paramedici della Mezzaluna Rossa che stavano cercando di soccorrerla. La telefonata che la piccola fece ai sanitari mentre rimaneva nascosta in macchina tra i cadaveri dei suoi familiari fu registrata e divenne un film proiettato alla mostra del cinema di Venezia l'anno scorso. Migranti: dopo Germania e Svizzera, anche l'Austria ha dichiarato di rimandare i richiedenti asilo in Italia. I media locali parlano di 4 casi già accertati. Intanto il dialogo con Berlino va avanti, come ha dichiarato Tajani dopo una telefonata con il ministro degli esteri tedesco. Condividiamo la preoccupazione per Ceuta, ha spiegato il numero uno della Farnesina, e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee. Si allunga la lista dei femminicidi. Tania, Ornella, Carmela e Giovanna, le ultime in ordine di tempo essere uccise dai propri mariti, compagni o ex, tra confessioni, tentate fughe e denunce inascoltate, come nel caso di Campo Nogara nel veneziano.
4: Fare piena luce sul femminicidio di Tania Terrin, soprattutto capire perché Dino Keber, il compagno della 39enne che l'ha strangolata e poi si è tolto la vita, non sia stato fermato prima. E questo è il compito degli ispettori del Ministero della Giustizia che nei prossimi giorni arriveranno a Venezia per approfondire il caso. Dalle indagini è infatti emerso che l'uomo era stato già denunciato per maltrattamenti anche da 4 sue ex fidanzate. Anche Tania lo aveva fatto lo scorso aprile, dopo essere stata aggredita, poi però l'aveva ritirata. Lo zio della donna:
5: mio nipote non voleva ritirare la denuncia, siccome era una persona buona non voleva rovinarlo.
4: Aveva cercato di aiutare il marito anche Joanna Ruissier, uccisa a Colleferro in provincia di Roma. Per anni lo aveva accompagnato da specialisti psichiatrici, aveva segnalato alla ASL i suoi problemi, i suoi scatti di ira incontrollabili, una banale discussione, poi le coltellate davanti ai figli. L'uomo è stato arrestato ed ha subito confessato l'omicidio. È stato convalidato poi il fermo di Elvis Metverai, il 42enne di nazionalità albanese, responsabile del femminicidio di Ornella Fora Stefano, 46 anni, a Trebisacce, nel Cosentino. Era pronto a lasciare l'Italia. Sempre in Calabria, a Corigliano Rossano, è stato arrestato il marito della 72enne Carmela Bifano. Avrebbe ucciso la moglie a colpi di pietra. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Restiamo in Calabria. È stato ritrovato dopo 3 giorni di ricerche l'ultraleggero scomparso dai radar vicino a Fuscaldo in provincia di Cosenza. Il velivolo è stato individuato in una zona impervia tra la boscaglia, completamente carbonizzato. Nulla da fare per i due avvocati a bordo, Carlo Arnulfo, romano di 64 anni, e Angela Buccico, 55 anni, anche lei residente nella capitale ma originaria di Matera. Indagini in corso per risalire alle cause dell'incidente. 6 anni dopo lo strappo con la famiglia reale, Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna. Entro fine mese lasceranno la California per trasferirsi con i figli Archie e Lilibet in una residenza privata fuori Londra. Nessun ritorno a palazzo dunque, ma per i due bambini di 7 e 5 anni da settembre comincerà la scuola britannica. Calcio, nuove regole per la Serie A in vista della ripartenza del campionato sabato, con l'obiettivo di velocizzare il gioco, ampliamento della capacità di intervento del VAR che potrà togliere il secondo cartellino giallo o cambiare un calcio d'angolo errato, 5 secondi per la rimessa dal fondo laterale, 10 per le sostituzioni. E la Conference League, questa sera l'andata dei playoff per l'Atalanta contro l'Hapoel di Tel Aviv. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
4: Cari figlioli, sento le vostre voci.
5: Il cantante, anzi il cantatore.
6: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
7: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
8: Sono Pippo Baud, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
9: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
10: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Senta che odore di mefitico che...
1: Odore di palude.
2: Ma che succede?
0: Faccia passare il nulla. Questa è una citazione di Michel Ende, mamma mia che meraviglia. E oggi che sia 20 agosto, vero?
3: Sì.
2: Sì, oggi è il 20 agosto.
0: Il sole che sorge alle 6.20 e tramonta alle 20.02. Di che parliamo oggi? Posto che?
2: Posto che riascolteremo la puntata del 6 maggio, perché ricordiamo,
0: sì,
2: noi stiamo qui sul Greto?
0: Sì, sul Greto.
2: Sul Greto.
0: Sul Greto.
2: Del Tevere.
0: Siamo dei cretini.
2: Dei cretini, ovviamente. A riascoltare le puntate di successo, aspettiamo ogni giorno
0: il passaggio della Genuina.
2: Che passi da Genuini col battello per portarci a Ostia, non ci porta mai.
3: Sì, sì, va bene, ma di che cosa parlerà la puntata?
2: Oggi parliamo di Paolo VI, che riceve in Vaticano, ricevette ovviamente nel 1967, al 6 maggio, una delegazione di giornalisti, attori e attrici.
3: E c'è un fatto curioso a questo proposito, vero Umberto?
0: Sì, si presenta in minigonna.
2: Sì, è Claudia Cardinale.
0: E il Papa gli dice, ma siccome sei cardinale...
3: È Antonella Lualdi.
0: È la Lualdi, siccome sei cardinale puoi fare quello che ti piace. A questo punto c'è il pensiero stupendo. Patrizia, che hai da dirci?
3: Raffaello Franchini, di cui abbiamo già parlato, allievo di Benedetto Croce, lascia questa pillola di saggezza. Oramai non v'è quasi più nessuno che capisca. Troppo a lungo hanno finto di non capire e si sono abituati.
0: Certo, questa è la legge della assuefazione. Arriverà sto battello o non arriverà, maestro Bernardini?
2: Ecco
0: qua. Guardi che sfrontata. Con un cartello ti sei dimenticato i compleanni di Laura Delli Colli e di Arisa. Genuini è così, bisogna prenderla per com'è. Auguri a Laura Delli Colli e ad Arisa, mi raccomando.
2: Arisa, favolosa. Va bene, e allora direi che a questo punto possiamo riascoltare
0: successo chiocciolorai.it. Riascoltiamo, va.

0: Che se Marcel Amon, io gli sono andato sulla voce. Marcel Amon, piccolino atletico come pochi, se n'è andato qualche anno fa, è stato uno dei protagonisti di Studione del 61, perché stiamo parlando del 1962, del 6 maggio 1962, quando imperversava questa canzone, una canzone che poi è finita anche nei Luna Park, perché accompagnava le autoscontro. Sembra di guardarla, va. Molto atletico Marcel Amon, però il 6 maggio del 1962 succede un fatto sostanziale per la storia del nostro paese. Viene eletto quarto presidente della Repubblica Italiana con 443 voti su 842, quindi maggioranza un po' scarsa, Antonio Segni, che giurerà l'11 maggio. È una pagina interessante questa. Facciamo una cosa, su Dans Mon Cœur, sulla Marcel Amon che canta, sentiamo la notizia, 6 maggio 1962.
1: Pochi minuti prima del termine della nona votazione e del nono scrutinio, il neo presidente della Repubblica, onorevole Segni, ha raggiunto Palazzo Chigi, dove è entrato nella sala della mitologia. È giunto alle 23:40 esatte ed ha atteso l'arrivo dei due presidenti della Camera e del Senato, Leone e Mezzagora, che gli hanno comunicato ufficialmente l'esito della nona votazione.
0: Allora, io lavoro con delle colleghe meravigliose e credo che Chiara Terranova ha scelto la notizia, ha scelto. Lei non ha identificato il giornalista, mi scrive sul copione: voce di giornalista identificato. Credo che sia Sergio Zavoli. Io devo ringraziare il direttore di Rai Radio 1, Rao, che mi ha dato questa redazione efficientissima, con la quale mi trovo veramente bene. Allora, che è successo? Viene eletto presidente, però c'era uno schieramento abbastanza preciso. I socialisti puntavano su Pertini, i comunisti puntavano su Terracini, il centro-sinistra su Saragat. Attenzione, Saragat non è Saragat, è Saragat, perché Saragattu, di origini sarda. E Moro caldeggiava Segni perché Moro aveva aperto al centro-sinistra, e però voleva garantire, con un presidente come Antonio Segni, conservatore, voleva garantire, come dire, guarda, io apro a sinistra, però il Presidente della Repubblica non è di centro-sinistra. Sono manovre politiche che sono sempre esistite nella storia della politica, nella storia del nostro paese. E di fatto andò così, ma non andò così di piano, perché naturalmente pensate che Segni arrivò in una delle elezioni a 4 voti di mancanza per diventare Presidente della Repubblica, cosa che poi appunto non successe. E praticamente la linea del partito venne contestata da quelli che erano i franchi tiratori, quelli nel chiuso dell'urna votavano un'altra cosa, e votavano per Saragat o annullavano direttamente la scheda. Quindi fu un'elezione turbolenta e caratterizzata da una forte polemica interna tutta nascosta, e faceva parte delle liturgie politiche della Prima Repubblica. C'è da dire un'altra cosa, che poi venne eletto praticamente con il contributo essenziale, cioè i franchi tiratori vennero sconfitti, perché Segni venne eletto con i voti del Movimento Sociale Italiano e dei monarchici, quindi con destra e estrema destra, se vogliamo dare delle categorie politiche che ci possono far orientare. E Segni poi caratterizzò il suo settennato che non finì, perché lui nel 64, il 7 agosto del 1964, ebbe una trombosi che noi qualche volta abbiamo raccontato per radio. Aveva avuto uno scontro abbastanza evidente, molto molto forte, con Saragat, e non si è mai saputo che cosa si dissero in quel colloquio, nel quale colloquio poi Segni ebbe questo mancamento che poi lo portò all'inabilità, venne messo da parte, diventò senatore a vita e venne proprio eletto in questa circostanza Saragat, cioè, come prima ci fu la supplenza di Mezzagora, poi venne eletto Saragat, Leone era presidente della Camera, Mezzagora Merzagora del Senato. Cesare Merzagora, vecchio democristiano, anche lui, però indipendente, veniva dall'industria e sapeva suonare il violoncello, se non ricordo male. Questo può essere, posso sbagliare, ma vado totalmente a braccio e queste cose si sanno. Beh, che era successo? Era successo che lui, il 14 luglio, segni del 64, durante la crisi di governo, prima il 14 luglio, poi il 16 luglio del 64, prima riceve Rossi, cioè il capo di Stato Maggiore della Difesa, poi riceve il generale De Lorenzo, comandante generale dei Carabinieri, che molto legato a Gronchi prima, e per Gronchi tifava Enrico Mattei, molto legato a Segni dopo, che agitava lo spettro della possibilità di un colpo di Stato portato dalle forze di sinistra, per cui c'era questo famoso piano solo, questo colpo di Stato che poteva andare in scena con la sola arma dei Carabinieri, piano solo. Ora, tutto questo è una storia che fa parte del nostro paese, venne denunciata da Iannuzzi, da Scalfari sull'Espresso, il tintinnar di sciabole del 64, è storia passata e ci porta indietro di qualche decennio. Sentiamo a questo punto il giuramento di Antonio Segni, l'11 di maggio del 1962.
2: Il giuramento che ho prestato mi impegna in un compito che richiede l'assunzione di gravi responsabilità e doveri per interpretare i supremi interessi di tutta la comunità italiana e per difenderne i valori essenziali, compito che mi sgomenta e per adempiere il quale spero nella solidarietà e nel conforto del popolo italiano e di voi che lo rappresentate.

Io credo che questa sia una delle canzoni più belle di Adriano Celentano, e c'è la Zampino di Mogol, di Michi del Prete, e la presenta in una canzonissima nella quale bisognava presentare canzoni inedite, e questo è un successo. Nata per me, siamo nel 62, si ascoltava questo alla radio in quel 1962, e abbiamo voluto aprire in questa maniera, con una pagina politica, storica più che politica, abbastanza sostanziale per quello che riguarda la storia del nostro paese. Avete sentito l'accento di Segni, no? Sardo, parente di Cossiga, parente di Berlinguer, e quindi era praticamente una sorta di triunvirato di queste famiglie che poi hanno avuto sulle spalle appunto il governo. Il governo è comunque la rappresentanza del nostro paese. Nata per me, con Nata per me chiedo al maestro Bernardini di cambiare pagina.

0: Già, se tu andrai a San Francisco, be sure to wear sunflowers in your hair. Pensa di avere dei fiori nei tuoi capelli. Siamo nel 67, questo è l'inno dei Figli dei Fiori. Io vedo Alessandro Rosi particolarmente coinvolto, ma è un ragazzo, io sto raccontando di quando ero ragazzo io praticamente, e questa è una canzone che effettivamente è diventato un inno con Scott McKenzie, e siamo nel 67, si parla sempre del 68, ma il 68 è stato preceduto, voi mi direte che ovvietà, dal 67 e dal 66, siamo in piena epoca dei Beatles, siamo in piena epoca di rivoluzione, qualche anno prima Mary Quant porta la minigonna e la fa diventare un simbolo anche dell'emancipazione sessuale, della libertà sessuale, ma non solo, ma anche una comodità, perché la minigonna è certamente molto più comoda di una gonna molto più lunga. Ma c'erano dei fermenti incredibili in questi giovani del 1967, che il 67, nel 66 al Bercher di Milano c'è la zanzara, quindi si parla di educazione sessuale a scuola, insomma si guarda verso un mondo diverso, un mondo di speranza, un mondo di cambiamento, un mondo di libertà, un mondo di prospettiva verde, ma non verde come la speranza, non verde come il discorso di tipo politico. E non è un caso che in quel 1967, per la prima volta, prima giornata mondiale della comunicazione sociale, Paolo VI riceve gli attori, riceve i cantanti, i protagonisti dello spettacolo, dicendo voi siete portatori di comunicazione, e quindi bisogna ragionare ancora una volta sull'importanza che la Chiesa ha, perché la Chiesa da vicino non vede molto bene, da lontano vede benissimo. E che succede? Succede che a questo incontro Antonella Lualdi e Claudio Cardinale, assieme a Giulietta Masina, ma c'è tante Alida Valli, c'erano tante altre donne, si presentano con la minigonna, la veletta nera e la minigonna. Oh, apriti cielo! Beh, apriti cielo, però sentiamo il Papa che cosa dice aprendo quella giornata.
1: Quanta gioia per noi questo incontro. Ancora prima di rivolgervi le due parole che abbiamo preparate per l'occasione, direi che il cuore trabocca di un grande sentimento di comunicazione spirituale. Vorremmo con ciascuno di voi fermarci a colloquio e dire quanto siamo onorati della vostra presenza.
0: Nonostante la minigonna, era onorato della presenza di loro, e mentre Scott McKenzie guarda il cambiamento di questo 67, in Vaticano questo cambiamento si sente, si accorciano le distanze con l'accorciarsi delle gonne. Devo dire che ci fu una polemica incredibile, i conservatori, mamma mia, ma insomma, perché non le hanno fermate all'ingresso le guardie svizzere, non esiste, né? E invece no, il Papa Paolo VI, quante volte ho parlato di lui, Montini, Giovanni Battista Montini, nel suo silenzio, nel suo poco, nell'apparire sì, ma fino a un certo punto, è stato lungimirante in tutte le sue manifestazioni, tant'è che era accusato di essere di sinistra dalla destra, e dalla sinistra è accusato di essere di destra, che vuole dire che lavorava bene, perché riusciva a capire, è il Papa che all'ONU batte poi jamais la guerre, jamais la guerre, jamais la guerre, mai più la guerra, mai più la guerra, mai più la guerra, battendo i pugni sul tavolo metaforicamente. Claudio Cardinale, anni dopo, a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, che sono i conduttori dei Lunatici, racconta questa virgolette disavventura, che disavventura non fu e non è stata. Sentiamo.
2: Ma è vero che Paolo VI la ricevette in udienza e lei si presentò con la minigonna?
3: È vero, e tutti i giornalisti dicono: come vai dal Papa con la minigonna? E dico: sono gli anni 60, la moda della minigonna. E lui mi ha accolto con molta, una cosa incredibile. Mi ha detto: io sono il Papa, ma tu sei il Cardinale, puoi fare quello che vuoi.

0: E questa è Claudia Cardinale che canta Popsy Pop, che era un film, e lei canta bene, bella voce, bella presenza scenica, indimenticabile Jill McBain in C'era una volta il West, no? Indimenticabile Claudia Cardinale. Beh, chi è andata a svegliare Chiara Terranova stamane, eh?
1: Filippo Di Giacomo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sacerdote e giornalista, quanto era inedito per l'epoca l'incontro tra un papa e dei personaggi dello spettacolo?
2: Ma quel grido che Paolo VI lanciò in quell'occasione, noi abbiamo bisogno di voi, chiudeva una stagione molto conflittuale iniziata all'epoca del neorealismo, quando un prete domenicano belga, Padre Morlion, aveva fondato a Roma una università, si chiamava La Pobale, dove c'era la prima

0: mondo cattolico anche dei movimenti, tra virgolette, di produzione multimediale, la San Paolo Film per esempio, ma anche Pale Panciroli ed altre persone che avevano intuito, compreso quello che poi sarebbe stato una grande rivoluzione multimediale.
1: Secondo lei era giustificato lo scandalo che suscitò l'abbigliamento, le gonne corte di Cardinale Lualdi?
0: Chi voleva scandalizzarsi si scandalizzava, chi vuole scandalizzarsi si scandalizza anche oggi. Io personalmente solamente ricordo, per avere queste notizie dovevo aspettare che in casa entrassero le riviste delle mie sorelle, che erano i rotocalchi per signore e signorine, quindi non ricordo assolutamente niente di strano.
1: Grazie Filippo Di Giacomo.
0: Grazie a voi.

0: Ma sì, qualche parola in margine a tutto quello che ha detto anche il nostro amico Filippo Di Giacomo. La Chiesa Cattolica ha sempre mantenuto una linea chiara per quello che riguarda l'abbigliamento nei confronti del pontefice, decoroso, che non è una censura ma un linguaggio di rispetto. Entrare in un luogo sacro oppure presentarsi al pontefice richiede un abito che rifletta l'importanza dell'incontro. Eppure, ripensando a quel 1967, non si può che sorridere con benevolenza immaginando lo smarrimento delle guardie svizzere e la pacata compostezza di Paolo VI davanti a Claudia Cardinale e Antonella Lualdi con la loro bellezza radiosa e quel pizzico di audacia inconsistente. Resta il fatto che le polemiche si spensero presto, così come le reazioni sdegnate dei più conservatori, dimostrando ancora una volta quella capacità tutta ecclesiale di non farsi spaventare dal nuovo, ma di abbracciarlo lentamente, comprendendo che il cambiamento dei costumi fa parte del divenire, e il divenire altro non è che un ulteriore aspetto dell'eterno.
1: One more kiss.
0: Vabbè, divenire, lo dice la parola stessa, no? Divenire, cambiamento, andare avanti. 6 maggio 2013, se ne va Giulio Andreotti. Per chi l'ho conosciuto è uomo, ironia, incredibile. Quell'uomo di politico che ha avuto più incarichi, 7 volte presidente del Consiglio, 8 volte ministro della difesa, 5 volte ministro degli esteri. Beh, sentiamo di Giulio Andreotti nel 1980, intervistato da Dina Luce, il suono e la mente. Dina Luce è una delle voci più belle della radio italiana.
2: Quando parlo con una persona come lei, così occupata, così piena di cose, mi chiedo sempre, ma la sera, in termini di computer, come fa a staccare i moduli? Come fa a addormentarsi?
3: Leggendomi un po' di libro giallo. Era il regalo di Natale che prima mi faceva mia madre, adesso me lo fanno i figli, il settimanale di libri gialli, e questo veramente è un distacco con il quale uno chiude, quando si riesce a chiudere.
0: Vabbè, non voglio dire altro, voglio soltanto che il maestro Bernardini mi aiuti in studio a leggere una frase con il suo pianoforte. Bernardini, una frase di Giulio Andreotti. Maestro, prego. Scrivere ogni sera, o meglio ogni notte, ciò che era accaduto durante il giorno non era per me un esercizio di vanità, ma un modo per mettere ordine nel caos e per non lasciare che i fatti venissero deformati dal tempo. E così è. E noi ci sentiamo domani. Successo@rai.it. A domani.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In primo piano lo scambio di minacce tra Stati Uniti e Iran dopo la scadenza della tregua siglata in Pakistan. Da oggi guerra economica contro Teheran per costringerlo all'isolamento, dichiara il presidente americano Trump. Ieri la Repubblica Islamica aveva minacciato di colpire obiettivi americani in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili bersagli, basi in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo pronti per qualsiasi evenienza, commenta la NATO. Ucraina, l'inchiesta sulla corruzione coinvolge lo staff del presidente Zelensky. Sul campo, nuovo massiccio bombardamento russo su Kiev. 5 persone morte nella capitale, una nella regione.
2: Una tempesta di fuoco fra le più intense della guerra, decine di missili in pochi minuti, squassa la notte di Kiev, danneggiando anche un ospedale pediatrico, mentre l'ennesimo terremoto politico-giudiziario scuote il palazzo presidenziale, con Zelensky che rimuove subito la sua vice capo gabinetto, Irina Mudra. Il suo nome figura infatti nella lista di funzionari e politici indagati dall'Agenzia Anticorruzione, con l'accusa di aver riciclato quasi 3 milioni di euro per pagare la cauzione di un ex ministro corrotto. Lo scossone arriva per giunta all'indomani della richiesta di nuove elezioni, nonostante la guerra in corso, da parte del popolare ex ministro della difesa Fedorov, rimosso a luglio dal presidente. I suoi fan, che per settimane ne hanno chiesto il reintegro, sono tornati in piazza contro l'ok del Parlamento alla nomina del nuovo ministro Khmara. Legate all'economia invece le tensioni della Russia, ammette per la prima volta ufficialmente di essere costretta a importare carburante per via dei droni ucraini contro le raffinerie. E lo stesso Putin concede: gli attacchi stanno danneggiando la nostra economia. Valeria Fraschetti, GR1.
1: La cronaca con l'infinita scia dei femminicidi. 4 donne uccise negli ultimi giorni per mano di compagni o ex in varie parti d'Italia. Ornella, Carmela, Joanna e Tania, che aveva denunciato più volte i maltrattamenti subiti dall'ex Dino Keber a Campo Nogara. Lo zio della vittima, Massimo Fornera, ammonisce: mia nipote non sarà l'ultima.
3: Io dico semplicemente: non ti denunciare 3 o 4 volte, basta una sola volta, e gli organi competenti si devono prendere cura di questa persona. Non dico metterla in galera, ma prendersene cura, perché sono persone malate.
4: Lo zio fa riferimento alle 3 denunce ricevute in passato da 3 ex compagne dell'uomo che gli ha portato via la nipote e di quella querela che Tania aveva presentato ad aprile.
5: Lei sa però che sua nipote voleva addirittura ritirare la denuncia.
3: Allora, mia nipote non voleva ritirare la denuncia. Mia nipote semplicemente, siccome era una persona buona, non voleva rovinarlo, perché io l'ho conosciuto, era un manipolatore, piangeva, urlava, strillava. Mia nipote era buona, non voleva rovinare sto ragazzo, perché gli amici di lui hanno detto: guarda, ha 40 anni, ha un'attività, ma non lo devi rovinare. Mia nipote è stata innamorata, era convinta che mai e poi mai gli avrebbe fatto del male, e in realtà si sbagliava.
4: L'appello infine a cambiare le norme.
3: Finché non vengono cambiate le leggi, finché chi è al comando non fa il proprio lavoro, continueranno a capitare. Mia nipote voglia che sia una di quelle che aiuti a salvare l'altra persona.
0: Davide Calimani, GR1.
1: C'è un altro caso di violenza su una donna senza tragico epilogo. A Molini di Triora, in Imperia, un uomo ha sparato alla compagna ferendola alla mano. È stato fermato dai carabinieri dopo aver tentato una fuga nei boschi. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale con traumi alla mano e alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. La morte di madre e figlia per avvelenamento da ricina a Natale a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Il marito Gianni Di Vita e l'altra figlia Alice sarebbero risultati negativi al test della tossina, secondo gli esami effettuati in un laboratorio specializzato di Berlino su disposizione della procura di Larino. Un esito in linea con quanto già accertato dal centro antiveleni di Pavia. Nei prossimi giorni attesi ulteriori analisi in Germania. Meteo, ancora sole, molto caldo al sud, bollino arancione per temperature elevate ad Ancona, Bologna, Bari, Campobasso, Roma e Palermo. Forte instabilità nelle regioni settentrionali, con estensione al centro. Allerta e arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico su parte della Lombardia, gialla sul resto del nord e aree di Emilia Romagna e Toscana. Il punto con il primo maresciallo dell'aeronautica militare, Nello Chicchirichi.
6: Previsto un nuovo peggioramento su tutto il nord Italia, con rovesci temporali che risulteranno intensi e localmente grandigeni. Temperature in calo al nord, mentre potremo raggiungere 38-39 gradi sul nord della Puglia e aree interne della Sardegna, fino a 36 gradi sull'Emilia Romagna, Marche ed aree interne della Sicilia.
1: 6 anni dopo lo strappo con la famiglia reale, Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna. Entro fine mese lasceranno la California per trasferirsi con i figli Archie e Lilibet in una residenza privata fuori Londra. Nessun ritorno a palazzo dunque, ma per i due bambini di 7 e 5 anni da settembre comincerà la scuola britannica. Tennis Masters 1000 di Cincinnati, Lorenzo Musetti ai quarti di finale. L'azzurro ha sconfitto in due set il portoghese Faria. Stasera in campo Flavio Cobolli contro lo statunitense Paul. Sempre a proposito di tennis, l'australiano Kyrgios, che in passato aveva pesantemente criticato Sinner dopo la squalifica per il caso Klostebol, è stato trovato positivo alla cocaina in seguito a un test antidoping al torneo di Maiorca. Sospeso dal 4 agosto, ha chiesto scusa via social. Sono deluso da me stesso, ha detto.
0: La notte piccola che noi, troppo piccolina.
1: Avrebbero compiuto oggi 90 anni le gemelle Kessler, ballerine e cantanti, protagoniste indiscusse dello spettacolo televisivo degli anni 60, da Giardino d'Inverno a Studio 1 a Canzonissima, sempre sotto la guida di Antonello Falqui, che di loro parlava così.
7: Era una visione, quella delle Kessler, che non c'era stata nella rivista italiana, né teatrale né televisiva.
1: Alle gemelle che decisero di porre fine alla loro esistenza il 17 novembre dello scorso anno tramite suicidio assistito nella loro villa vicino a Monaco di Baviera, Rai Storia dedica lo speciale Alice ed Ellen Kessler, quattro gambe e un'anima, in onda stasera alle 19.30 in prima visione. Sono le 6 e 6 minuti, prossimo GR1 alle 7.
8: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
9: Un fantastico viaggio nel tempo.
8: Antonella Clerici, padrona di casa.
10: Ti fidi di me?
9: No.
8: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
11: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
12: Perché ti sei fermato?
11: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
12: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
11: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
12: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
11: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
12: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
11: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 20 agosto. Maltempo al nord con rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in rapida estensione poi alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi su Lombardia, Liguria e Triveneto. Possibile qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Al centro-sud prevarrà invece il sole, salvo nubi pomeridiane sui monti, con locali piovaschi, specie sul Lazio, Calabria e Sicilia orientale. Dalla sera aumento della nuvolosità sull'Alta Toscana, con rovesci e locali temporali. Venti moderati da sud, con rinforzi sulla Sardegna e sul nord Appennino. Mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio. Temperature massime in diminuzione al nord, in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e aree interne della Basilicata. Stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 6.29, apriamo in A12 Genova-Rosignano in Liguria, tra Genova-Nervi e Lavagna, raccomandata prudenza alla guida per le condizioni meteo avverse. Andiamo in A4 Milano-Brescia, tra Dalmine e Capriate in direzione Milano, attenzione invece per la presenza di resti di copertone sulla carreggiata. Ci spostiamo in A14 sul tratto Ancona-Pescara, nelle Marche, tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio si registra vento forte. Andiamo ora a Roma, sul tratto urbano della 24, presenti code in galleria per i lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. In A1 sul tratto Roma-Napoli tra la diramazione di Roma Sud e l'allacciamento con la 24 in direzione Firenze, presente una perdita di carico. Chiudiamo infine sempre in A1 in Campania tra Capo e Caianello in direzione Roma, segnalato un furgone fermo. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora e 30 minuti. Buon viaggio!
0: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.

La passione di Artemisia della scrittrice Susan Vreeland è il libro di oggi. È il racconto in forma romanzata della vita di Artemisia Gentileschi, una delle prime pittrici a imporsi in un mondo artistico dominato dai maschietti. Il romanzo si apre con una scena durissima, il processo del 1612 contro Agostino Tassi, il pittore accusato di avere violentato la giovane figlia di un suo amico e collega. Nelle aule del tribunale papale si consuma l'umiliazione pubblica di Artemisia, una ragazza di 18 anni, torturata quasi fosse lei a dover dimostrare la verità del male subito. Ed ecco un brano del processo. È vero che, in ripetute occasioni, avete intrattenuto volontariamente rapporti sessuali con Agostino Tassi? La stanza divenne soffocante. Trattenni il respiro. L'assistente diede un giro di vite. Irrigidì tutti i muscoli. La corda mi morse la carne. Anelli di fuoco. Il sangue zampillò. Com'era possibile che papà lo permettesse? Non mi aveva detto che ci sarebbe stato sangue. Ispirai tenendo i denti serrati. Questo era il processo ad Agostino, non a me. Come fermarli, dire la verità? Non volontariamente. Agostino Tassi mi ha disonorato, mi ha stuprato e ha violato la mia verginità. Quando accadde? L'anno scorso, poco dopo Pasqua. Se una donna subisce uno stupro, deve aver fatto qualche gesto di invito. Che stavate facendo? Dipingendo, nella mia camera da letto. Il processo si chiude con un paradosso. Artemisia viene dichiarata innocente, cioè non ha mentito sullo stupro, ma il suo aggressore viene comunque assolto. A ricordarle per sempre quella violenza, oltre le ferite nell'anima, anche quelle lasciate dalla tortura sulle sue mani da pittrice. A Roma non si parla d'altro. Artemisia cammina per strada e la insultano. Gli uomini fanno allusioni pesanti e per allontanarla dal peso della vergogna pubblica, il padre, Orazio Gentileschi, organizza il suo matrimonio con Pietro, un pittore fiorentino. Artemisia accetta, non può fare altro, però ha un solo pensiero: continuare a dipingere. All'inizio il marito sembra un uomo per bene. Hanno una bambina, Palmira, e a Firenze Artemisia entra in contatto con Buonarroti, il giovane, con mecenati come Cosimo de' Medici, e diventa amica di Galileo Galilei. Si aprono nuove occasioni, la sua fama cresce, il suo nome comincia a circolare davvero, ma il matrimonio si incrina presto. Pietro l'ha sposata più per la dote che per amore e la tradisce di continuo. Artemisia si rifugia sempre di più nella pittura, ma le difficoltà non mancano. Quando torna a Roma con la figlia per mostrarle la casina delle muse, affrescata dal padre, viene accolta così. Una pittrice, eh? Allora suppongo che farete dei bei ritrattini di sgualdrine. Dipingo eroine. Voi dipingete il vostro mondo, che è quello delle sgualdrine, disse sottovoce, ma fu come se mi avesse sputato in faccia. Questo non è vero, sbottò Palmira. Non è quello che fa. La strinsi a me, le strinsi la mano perché non dicesse altro. Mi guardò con una gran voglia di vendicarsi. L'uomo fece un sorrisino ironico, godendosi l'effetto di quell'offesa. Nei miei quadri rappresento l'onore, l'orgoglio, il rapimento e il dolore, e il dubbio e l'amore e lo struggimento. Parlai pacatamente, ma velocemente, in modo che non potesse interrompermi. Spero di vivere tanto a lungo da dipingere ogni emozione umana.

La vicenda artistica si intreccia con quella personale. Artemisia è la prima donna ammessa all'Accademia del Disegno di Firenze. Il marito è geloso del suo talento. Lei lo lascia e parte con la figlia. Va a Genova, ospite del ricco Cesare Gentile, che le chiede di raffigurare Lucrezia, una donna dell'antica Roma violentata da Tarquinio VI, che con il suo suicidio innescò la rivolta guidata da Bruto. Artemisia non vuole dipingere una donna innocente che si suicida per la vergogna, poi si convince che con il suo suicidio innescò la rivolta guidata da Bruto. Artemisia non vuole dipingere una donna innocente che si suicida per la vergogna, poi si convince di farla a modo suo.

pensiero che in un tempo di ignoranza ci fu una donna stuprata che venne convinta, anzi spinta al suicidio. Non immaginavo che avrei detto quelle parole a lui o a chiunque altro. Mi sgorgarono dal profondo con una voce che non riconobbi. Le cose cambieranno, padre, devono cambiare, e l'arte può aiutare a operare questo cambiamento.

0: Al Getty Museum di Los Angeles si può ammirare questo bellissimo dipinto dove Lucrezia, con lo sguardo verso l'alto, sembra staccarsi dal fondo, forte e fragile nello stesso tempo, rassegnata e coraggiosa. E dopo Genova, Artemisia si trasferisce a Napoli e proprio a Napoli arriva una lettera del padre: è in Inghilterra malato, sta finendo un affresco e desidera rivederla. L'incontro è teso. Artemisia gli rinfaccia di non avere mai davvero chiuso i rapporti con il suo aggressore, con cui ancora continua a collaborare, ma davanti alla sua fragilità mette da parte il rancore e lo aiuta a completare l'opera. Gli promette anche un autoritratto che sia insieme volto e simbolo della pittura. È il lupus in fabula della passione di Artemisia, è il talento difficile da spiegare ma chiarissimo da individuare. È ciò che distingue gli artisti veri, quello che li spinge a fermare le emozioni in un quadro, in una musica, in uno scritto. Un linguaggio universale che arriva dritto all'anima e per un attimo azzera tutto. Questo è il libro, questo è il conto e questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto la passione di Artemisia, di Susan Vreeland, perché l'arte porta al grado zero dell'esistenza e così anche a quello del divenire. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Luciano Pecoraro, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
1: Radio 1. Un mondo da sentire.
2: A me piace mangiar bene.

0: Ikea, dottor Scotti.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, minacce e tensioni sullo stretto di Hormuz. Trump, da oggi sarà guerra economica. Teheran, colpiremo obiettivi americani in Europa in caso di escalation. La NATO, siamo pronti. Ucraina sotto attacco, pioggia di missili russi su Kiev. Nuovo scandalo corruzione nell'entourage di Zelensky che licenzia la sua vice indagata. Femminicidi, strage infinita, 4 donne uccise negli ultimi giorni. Il Ministero della Giustizia, ispettori in procura per la morte di Tania Terrin, il suo assassino già denunciato in passato. L'Italia divisa a metà, caldo al sud, maltempo al nord. I temporali non risolvono l'emergenza siccità. Tennis, Kyrgios nella polvere, il grande accusatore di Sinner sospeso per doping, positivo alla cocaina. Masters 1000 di Cincinnati.

0: Musetti promosso ai quarti di finale, stasera in campo Cobolli. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Ucraina, l'inchiesta sulla corruzione coinvolge lo staff del presidente Zelensky. Sul campo un nuovo massiccio bombardamento russo su Kiev, 5 persone morte nella capitale, una nella regione.
1: Edifici residenziali, un ospedale pediatrico, un istituto scolastico e 8 persone uccise, vittime, bersagli dell'ennesimo bombardamento russo su Kiev e sull'area attorno alla capitale. La routine degli sciami di missili e droni per fiaccare la volontà e la resistenza dell'Ucraina, che ha quasi esaurito le batterie di intercettori per proteggere i cieli delle sue città. E mentre lungo la linea del fronte orientale Mosca annuncia avanzate e conquiste, è costretta ad ammettere di dover importare carburanti perché il sistema di raffinazione della Russia è stato seriamente danneggiato dagli attacchi ucraini. Mentre sul fronte interno ucraino, la lotta alla corruzione, una patologia politica sistemica nel paese, una nuova operazione dell'ufficio anticorruzione battezzata Forrest Gump investe e travolge la vice capo dello staff presidenziale Irina Mudra, silurata immediatamente dal presidente Zelensky, coinvolti nell'indagine anche alti funzionari e un esponente di una formazione politica filorussa. In questo clima l'ex ministro della difesa Fedorov invoca elezioni, l'inizio di un'offensiva politica contro il presidente. Nonostante il conflitto in corso, insiste Fedorov, non possiamo permettere che la nostra democrazia sia ostaggio dei russi. L'ex ministro avrebbe in programma un tour negli Stati Uniti, dove ha stabilito un contatto con Elon Musk. Enzo Ceri, GR1.
0: Il conflitto Iran-Stati Uniti, da oggi guerra economica contro Teheran per costringerli all'isolamento, dichiara il presidente Trump. Nello stretto di Hormuz, secondo il sito Axios, la marina americana garantisce il passaggio delle navi lungo un corridoio meridionale. Nel mirino della Repubblica Islamica, obiettivi statunitensi in Europa in caso di escalation del conflitto.
2: Erano stati i Pasdaran a minacciare sorprese strategiche per gli Stati Uniti e i suoi alleati ed ora il Financial Times rivela che quelle sorprese potrebbero riguardare da vicino anche il territorio europeo. L'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est dell'Europa qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. In particolare, riferisce il quotidiano britannico citando due fonti vicine al regione, tra i possibili obiettivi ci sarebbero la Bulgaria e Cipro. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà il necessario per difendere tutti gli alleati, ribatte l'Alleanza Atlantica, aggiungendo che la nostra capacità di deterrenza e difesa è solida ed efficace. Ma il nodo del conflitto resta lo stretto di Hormuz. Nel mirino dell'Iran ci sarebbero anche i cavi sottomarini in fibra ottica del canale, con il regime che torna ad ammonire i paesi del Golfo. Qualsiasi supporto alle forze statunitensi, dicono da Teheran, equivale a una partecipazione alle operazioni militari. Valentina Isa, GR1.
0: In Italia la cronaca, sono giorni segnati dalla violenza sulle donne, 4 i femminicidi da Ferragosto e i maltrattamenti, come nel caso di Tania Terrina a Campo Nogara, erano stati anche denunciati.
3: Gli ispettori del Ministero della Giustizia arriveranno a Venezia nei prossimi giorni con un unico obiettivo: approfondire il caso di Tania Terrin, fare piena luce su questo terribile femminicidio, ma soprattutto capire perché Dino Keber, il compagno della 39enne che l'ha strangolata e poi si è tolto la vita, non sia stato fermato prima. Le indagini hanno infatti fatto emergere come l'uomo fosse stato già denunciato per maltrattamenti da 4 sue ex fidanzate. Anche Tania, dopo un'aggressione lo scorso aprile, lo aveva denunciato, poi però aveva ritirato tutto. Lo zio della donna:
4: mia nipote non voleva ritirare la denuncia. Siccome era una persona buona, non voleva rovinarlo.
3: Aveva cercato di aiutare il marito anche Joanna Ruissier, uccisa a Colleferro, in provincia di Roma. Per anni lo aveva accompagnato da specialisti psichiatrici, aveva segnalato alla ASL i suoi problemi, i suoi scatti di ira incontrollabili. Una banale discussione, poi le coltellate davanti ai figli. L'uomo è stato arrestato ed ha subito confessato l'omicidio. È stato convalidato il fermo poi di Elvis Methvelai, il 42enne di nazionalità albanese, responsabile del femminicidio di Ornella Forastefano, 46 anni, a Trebisacce, nel Cosentino. Era pronto a lasciare l'Italia. Sempre in Calabria, a Corigliano Rossano, è stato arrestato il marito della 72enne Carmela Bifano. Avrebbe ucciso la moglie a colpi di pietra. Giuseppe Lisi, GR1.
0: E c'è un altro caso di violenza su una donna. A Molini di Triora, Imperia, un uomo ha sparato alla compagna ferendola alla mano. È stato fermato dai carabinieri dopo aver tentato una fuga nei boschi. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale con traumi alla mano e alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il delitto di madre e figlia avvelenate a Pietracatella a Natale, negativi alla ricina Gianni e Alice Di Vita. La giovane è stata riascoltata dagli inquirenti. Si cercano risposte nei dispositivi informatici del padre.
5: Un computer e 10 chiavette USB riconducibili a Gianni Di Vita sono stati sequestrati dalla procura di Larino lo scorso 1 agosto. La notizia è emersa soltanto nelle ultime ore. I dispositivi informatici potrebbero essere stati utilizzati da Antonella Di Elsi e dalla figlia Sara Di Vita, morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, e potrebbero conservare dati, documenti e navigazioni internet utili per l'inchiesta per duplice omicidio premeditato. Intanto continuano le audizioni degli investigatori che ieri avrebbero sentito Alice Di Vita, figlia e sorella delle due vittime. La procuratrice Elvira Antonelli in una nota rettifica l'indiscrezione secondo cui Gianni e Alice sarebbero risultati negativi ai prelievi effettuati lo scorso 1 luglio e analizzati nei laboratori del Robert Koch Institute di Berlino. Non c'è comunicazione scritta circa la positività anticorporale alla ricina, scrive la procuratrice, che ribadisce non ci sono allo stato indagati. Nicola Tupputi, GR1.
0: Migranti rimandati in Italia, dopo Germania e Svizzera, anche l'Austria decide di applicare il nuovo regolamento sui cosiddetti dublinanti, cioè le persone arrivate in Europa con primo approdo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono già stati espulsi 4. Avviato un confronto con Berlino, condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere, scrive su X il ministro degli esteri Tajani, dopo un colloquio con il collega tedesco Badeful. Un tema sempre al centro del confronto politico.
6: Gestiremo con la consueta collaborazione. Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia, smentisce problemi o intoppi con i paesi d'Oltralpe e smentisce soprattutto che le espulsioni verso il nostro paese abbiano a che fare con Ceuta e la chiusura di Schengen, scelta comunque rivendicata e necessaria, aggiungono gli alleati di Lega e Forza Italia, per garantire sicurezza. Maurizio Lupi, Noi Moderati.
7: Lavoreremo insieme perché l'Unione Europea dia risposte chiare e nette al problema dell'immigrazione. Tutela dei confini, lotta senza se e senza ma alla immigrazione clandestina.
6: Ma per il PD le scelte dei paesi d'Oltralpe sono proprio la conseguenza di quelle di Meloni, che ha picconato la solidarietà europea. Se tutti chiudono le frontiere, commentano da Italia Viva, a perderci siamo noi, la nazione più esposta agli arrivi. Leonardo Donno, 5 Stelle.
8: Mentre Giorgia Meloni è occupata a fare figuracce internazionali come la sospensione di Schengen per Ceuta, il prezzo dei carburanti lievita e si prepara una nuova stangata per famiglie ed imprese.
6: Per AVS sui migranti si mostra il fallimento di un governo che ha usato la paura per costruire consenso. Lucio Bondi, GR1.
0: Ex Ilva, i lavoratori chiedono un incontro al Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dei Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto da domani. L'ultima manifestazione di interesse di una cordata italiana per rilevare l'acciaieria non convince i sindacati. Si rischia una bomba sociale senza precedenti, scrivono al Capo dello Stato. Banche e fusioni. È previsto questa mattina un CDA straordinario di Monte dei Paschi di Siena. L'amministratore delegato Lovaglio punta al via libera per una doppia offerta su Banco BPM e Banca Generali. L'obiettivo è rafforzare l'istituto senese, costruire un terzo polo bancario, ma soprattutto bloccare l'offesa di Intesa San Paolo su MPS. Un'operazione da 30,6 miliardi insieme a Unipol e Biper, su cui Intesa vuole andare avanti. Il meteo: ancora sole, caldo a sud, bollino arancione per temperature elevate ad Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Roma e Palermo. Forte instabilità a nord con allerta arancione per pioggia e rischio idrogeologico su parte della Lombardia. Gialla sul resto del nord e aree di Emilia-Romagna e Toscana. I temporali di questi giorni però non bastano a compensare il grande problema della mancanza d'acqua, che resta un'emergenza.
9: La siccità, dovuta alle grandi e prolungate ondate di calore, trasforma sempre di più il nostro territorio, dalle campagne arse alle montagne senza ghiacciai, e i temporali, anche violenti, non bastano a rinforzare i nostri fiumi. Se questo scenario si prolungasse nel tempo, gli effetti sarebbero devastanti sul clima e anche sull'economia, che in Italia potrebbe registrare fino a 74 miliardi di euro di perdite. È ciò che evidenzia uno studio coordinato dal Politecnico di Milano e dal Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Il presidente Antonio Navarra.
10: Nel giro di qualche decennio le precipitazioni sull'area del Mediterraneo si riducono in circa il 14%. Significa andare sotto pressione tutto il sistema.
9: Oltre il 60% del territorio italiano attualmente è colpito dalla siccità.
10: Bisogna rivedere il modo con cui gli usi dell'acqua, sia in ambito industriale che in ambito agricolo, vengono fatti.
9: La causa è riscaldamento globale.
10: L'Europa si sta scaldando a un ritmo più alto della media del pianeta. Bisogna smettere di mettere i gas serra nell'atmosfera.
9: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Nuove speranze di cura per chi si ammala di melanoma arrivano dai risultati promettenti di un vaccino sperimentale sviluppato da Moderna e Merck. Lo studio, condotto su oltre 1300 pazienti, riguarda recidiva e diffusione del tumore. Paolo Antonio Ascerto, oncologo e coordinatore della sperimentazione nazionale presso l'Istituto Nazionale dei Tumori Pascale di Napoli.
11: È uno studio internazionale di fase 3. Questo vaccino RNA messaggero personalizzato, non preventivo ma terapeutico, viene dato ai pazienti che hanno già il melanoma. Aggiunto all'immunoterapia, riduce sia il rischio di recidiva sia il rischio di metastasi. Credo che in un anno si dovrebbe avere l'approvazione in Europa, poi negli altri stati.
0: 6 anni dopo lo strappo con la famiglia reale, Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna. Entro fine mese lasceranno la California per trasferirsi con i figli Archie e Lilibet in una residenza privata fuori Londra. Nessun ritorno a palazzo dunque, ma per i due bambini di 7 e 5 anni da settembre comincerà la scuola britannica. Lo sport, il tennis, Lorenzo Musetti avanza ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati grazie alla vittoria in 2 set sul portoghese Faria. Oggi torna in campo Cobolli contro lo statunitense Paul. Intanto l'australiano Kyrgios, grande accusatore di Sinner per via del caso Klostable, è a sua volta sospeso per doping. Positivo alla cocaina in seguito a un controllo al torneo di Mallorca a giugno, ha chiesto scusa via social. «Sono deluso da me stesso», ha detto. Calciomercato, nuovo colpo dell'Inter che ha chiuso con il Liverpool per il centrocampista inglese Jones, affare da 30 milioni più 5 di bonus. Per l'Atalanta stasera comincia ufficialmente la stagione, la squadra di Sarri ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv per l'andata dei playoff di Conference League. Sentiamo il tecnico Sarri.
12: Storicamente i preliminari per le squadre italiane sono sempre stati un problema, probabilmente perché noi siamo forse il movimento che accumula una maggiore dose di lavoro durante le preparazioni estive rispetto ad altri tipi di campionati. Bisogna cercare di essere consapevoli di questo prima di tutto e di avere tanta voglia di andare in Europa.
0: Letteratura, al centro dei suoi romanzi c'è la terra d'origine, l'Abruzzo. A Donatella di Pietrantonio andrà il premio alla carriera del festival John Fante, il dio di mio padre, che prende il via oggi a Torricella Peligna. L'abbiamo intervistata.
13: Siamo figli della storia.
2: Cosa rappresentano le radici per lei?
14: È vero che le radici ci sostengono, ci ancorano e quindi sono un punto di forza. Nello stesso tempo però possono essere anche un limite, tenerci fermi e impedirci di andare verso altri mondi.
2: L'Abruzzo è presente nei suoi libri, tornerà in un suo prossimo romanzo?
14: Sono abbastanza rassegnata alla certezza che l'Abruzzo sia un personaggio dei miei romanzi, lo racconto sempre, il rappresentante di tutte le aree interne, i posti piccoli, i luoghi isolati, diventa facilmente universale.
2: Sta scrivendo qualcosa di nuovo?
14: Sì, sto scrivendo, anzi sono, diciamo, in dirittura d'arrivo di un nuovo romanzo.
2: Francesca Cosentino, GR1. La

0: compiuto oggi 90 anni le gemelle Kessler, ballerine, cantanti, protagoniste indiscusse dello spettacolo televisivo degli anni 60, da Giardino d'Inverno a Studio 1 a Canzonissima, sempre sotto la guida di Antonello Falqui, che di loro parlava così.
1: Era una visione, quella delle Kessler, che non c'era stata nella rivista italiana, né teatrale né televisiva.
0: Alle gemelle che decisero di porre fine alla loro esistenza il 17 novembre dello scorso anno tramite suicidio assistito nella loro casa vicino a Monaco di Baviera, Rai Storia dedica lo speciale Alice ed Ellen Kessler, quattro gambe e un'anima, in onda stasera alle 19.30 in prima visione. Sono le 7 e 15 minuti, ora linea ai GR regionali, poi i podcast di Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8 da Sabrina Baldetti, dalla redazione del GR1. Buon proseguimento di giornata.

0: È un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.

0: idea, dottor Scotti.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
3: Al lago di Lavarone riprese all'alba le ricerche della 53enne Giovanna Malacarne. Ieri sera trovati a riva i suoi vestiti e il cellulare, si teme l'annegamento. Base SVP in rivolta contro le modifiche al collegio senatoriale Bolzano-Bassa-Tesina, ultimatum alla stella alpina, no alla riforma o dimissioni di massa. La polemica sulla bandiera palestinese esposta al rifugio sullo stivo, la SAT chiede di toglierla per rispettare le regole comuni, il gestore replica nessun passo indietro sulla solidarietà. Bolzano salta il grande parcheggio per biciclette previsto in via Garibaldi, spazio insufficiente, il comune chiede all'assessore provinciale Alf Rider un chiarimento. Bentrovate e bentrovati alla prima edizione del giornale radio regionale, in studio a Bolzano Matteo Battistella, da Trento vi parla Davide Siegel, in regia Carl Pfeiffer e Alberto Grosello. Oggi irregolarmente nuvoloso al mattino, dal pomeriggio molto nuvoloso con precipitazioni a tratti diffuse e intense anche a carattere temporalesco. In Trentino, proprio per i rischi legati alle precipitazioni intense, è emessa un'allerta gialla valida sino alle 24 di domani. Attualmente vi sono 19 gradi a Trento e 23 a Bolzano. E come avete sentito nei titoli, sono da poco riprese le ricerche nel lago di Lavarone di Giovanna Malacarne, 53 anni, residente a Trento. A dare l'allarme nel tardo pomeriggio di ieri il marito, che era andato a prenderla, ma sulla spiaggia ha trovato solo i suoi vestiti, l'asciugamano e il cellulare. Per questo l'ipotesi più probabile è l'annegamento. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco di Lavarone, con la barca in dotazione, supportati dal nucleo sommozzatori dei permanenti di Trento. In acqua è stato calato anche un sonar per scandagliare il fondo. E un danese cinquantenne è scivolato in una scarpata ed è morto sul Monte San Martino sopra Tenno, nell'Alto Garda. È avvenuto ieri. L'uomo stava camminando assieme alla moglie verso il rifugio Pernici, ma i due hanno sbagliato sentiero. Fatale la caduta fra piante e salti di roccia.
4: La politica, tensioni in Bassa Tesina, dove i rappresentanti locali della Volkspartei lanciano un ultimatum ai vertici del partito. Sentiamo.
5: In Bassa Tesina e Oltre Adige di questi tempi non matura solo la frutta, ma anche la rabbia della base SVP che si oppone alla modifica del collegio senatoriale. Lo scorporo di alcuni comuni è stato approvato alla Camera su iniziativa del deputato Alessandro Urzì per favorire l'elezione di almeno un senatore di lingua italiana fra i tre espressi con il maggioritario in Alto Adige. Ma la SVP locale non è in vena di rinunce. I rappresentanti locali della Volkspartei, incalzati anche dall'attivismo degli Schützen, hanno posto un ultimatum al partito. Se la SVP non voterà all'unanimità contro la modifica del collegio, si dimetteranno in massa. C'è chi invoca addirittura la rottura della coalizione con Fratelli d'Italia in provincia, ma i vertici dell'SVP avvertono la base. Andare allo scontro con il governo sulla riforma elettorale rischia di aprire scenari ancora peggiori. Francesco Clementi, TGR Bolzano.
4: E parliamo ora di opere pubbliche legate alla mobilità. Si apre un altro fronte sui rapporti tra Comune di Bolzano e Giunta Provinciale. Il servizio.
5: L'ultimo esempio è Brunico, dove in pieno centro è stato messo a disposizione dei ciclisti un locale gratuito e custodito. L'unico posto in Alto Adige dove proprio non si riesce a costruire un parcheggio per le bici e dove servirebbe di più. A Bolzano, dove da anni pendolari e utilizzatori della stazione invocano uno spazio adeguato. Pareva tutto fatto per la nuova bike station, annunciata un anno e mezzo fa dalla provincia. Oltre 500 posti da realizzare in via Garibaldi, a stretto contatto con il primo binario ferroviario. Ma proprio in questi giorni dall'assessore provinciale Daniel Alf Rider è arrivata la doccia fredda. Lo spazio si è rivelato insufficiente per i parametri di RFI, dunque progetto stoppato. Sorpreso il vice sindaco Stefan Konder. Il comune lamenta una volta di più quello che definisce uno scarso coinvolgimento da parte della provincia su un progetto ritenuto importante, anzi di più.
6: Direi fondamentale che adesso ha avuto questo stop e bisogna capire con l'assessore come mai e se magari in qualche maniera può essere recuperato. Questi sono i dettagli che adesso dobbiamo capire, perché tutto il resto l'abbiamo appreso appunto dalla stampa.
5: Francesco Clementi, TGR Bolzano.
3: Una bandiera palestinese issata a 2000 metri di quota è al centro di una polemica tra la SAT e un rifugista. I dettagli nel servizio.
0: A Rifugio Marchetti, sul Monte Stivo, sventola da oltre un anno una bandiera palestinese, un segno di solidarietà verso un popolo oppresso per il gestore Alberto Bighellini, che negli scorsi giorni ha ricevuto una PEC dalla SAT, proprietaria del rifugio, che chiede di rimuovere la bandiera. Una richiesta che Bighellini ha detto di non poter accogliere.
7: Non la toglierò perché mi sembra un po' un'imposizione, però tutto sta venendo in un regime di dialogo senza insulti, senza minacce, anche da parte loro, quindi questo ci tengo a chiarirlo.
0: Nella comunicazione ufficiale la società degli alpinisti tridentini sottolinea la necessità di rispettare le regole comuni. Pur comprendendo le intenzioni di Bighellini, aggiunge, la bandiera palestinese rappresenterebbe un precedente rispetto all'esposizione di simboli nei rifugi. Per Bighellini l'esposizione della bandiera palestinese non può comunque essere in contrasto con la SAT per statuto.
7: Uno dei principi fondanti dello statuto è la solidarietà nei confronti di popoli in difficoltà.
0: Eleonora Zocca, TGR Trento.
4: Ancora polemiche sulla discoteca Perla. La battaglia politica tiene banco a Merano. La sindaca Zeller ha disposto la chiusura del locale per mancanza di adeguate misure di sicurezza antincendio. All'attacco la civica, che l'accusa di superficialità per aver concesso la licenza evocando Crom Montana. La prima cittadina non esclude provvedimenti nei confronti dei tecnici comunali che avevano dato il primo via libera all'apertura del locale. Intanto il titolare Giovanni Perna annuncia un nuovo piano antincendio, ma anche ulteriori ricorsi. Sentiamolo.
8: Il comune il 4 di marzo, prima del rilascio della licenza, è venuto, ha controllato qualunque cosa, misurando le scale antincendio, tutte cose che ora contestano. Quindi noi non ci capacitiamo come sia possibile che il 4 marzo era tutto in ordine e a distanza di 6 mesi non è più in ordine.
4: Dal 12 giugno scorso 4 richiedenti asilo sono stati trasferiti dall'Austria in Italia utilizzando mezzi di trasporto pubblici presumibilmente lungo la rotta del Brennero. Lo prevede il nuovo patto UE su migrazione e asilo, secondo cui deve essere il paese di primo ingresso ad esaminare le domande d'asilo. Il Ministero dell'Interno austriaco ha comunicato che intende applicare la norma pagando un biglietto sui mezzi pubblici ai richiedenti asilo per rimandarli in Italia. L'Alto Adige diventerebbe il primo territorio di approdo.
3: È stata scalciata da un cavallo in pieno volto. Grave incidente ieri per una bimba di 6 anni in un maneggio a Canal San Bovo. La piccola, originaria del Ferrarese, si trovava in vacanza coi genitori nel Primiero. Immediatamente soccorsa, è stata elitrasportata all'ospedale universitario di Padova, dove si trova in rianimazione.
4: 6 persone sono rimaste ferite in modo lieve e medio in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Nova Ponente. Per causa ancora in corso di accertamento, 2 automobili si sono scontrate frontalmente. In 6 sono finiti all'ospedale.
3: Sorpresi di notte a Terlago mentre stavano cacciando caprioli in un periodo di divieto. 2 uomini della Valle dei Laghi sono stati denunciati dalla forestale. A tradirli, l'auto parcheggiata su una strada nel bosco, mentre loro si trovavano nella postazione di caccia e imbracciavano un fucile silenziato.
4: Nuove regole per i soccorsi in montagna e non solo, a comunicarle la Guardia di Finanza. Obiettivo: evitare richieste effettuate con leggerezza. Secondo le nuove disposizioni, chi provoca volontariamente con un comportamento gravemente imprudente una situazione che rende necessario l'intervento dovrà poi sostenerne i costi. Stesso principio per chi attiva i soccorsi senza una reale necessità. Il pagamento non sarà generalizzato, prima verrà effettuato il soccorso e poi eventualmente valutate le circostanze che hanno determinato l'intervento.
3: Ora lo sport. Tutto pronto a Trento per un doppio appuntamento delle nazionali maschile e femminile di basket. Si parte venerdì 21 con le ragazze che affrontano la Cina alle 19:30 alla BTS Arena. Il servizio.
9: Trento si tinge d'azzurro per la prima volta nazionale maschile e femminile insieme alla BTS Arena. Venerdì le ragazze di Andrea Capobianco sfidano la Cina nell'ultimo test prima del Mondiale di Berlino, dove l'Italia torna dopo 32 anni. Tra le protagoniste Olbis André, riferimento sotto canestro di un gruppo che vuole misurarsi subito con le grandi. Sabato invece gli uomini di Luca Banchi affrontano l'Estonia. Nicolò Melli guida gli azzurri verso le qualificazioni al Mondiale 2027. Si parte dalla Bosnia, poi la Serbia. Per Aquila Basket una doppia vetrina che porta a Trento il grande basket internazionale.
10: Silvano Ploner, TGR Trento.
2: L'edicola, rassegna stampa.
4: Ed ora la rassegna stampa dei quotidiani altoatesini in edicola. Partiamo dal Corriere dell'Alto Adige. Commercio, la crisi si fa sentire, costi in aumento e domande debole. Ebner, Camera di Commercio, chiede sostegno per le piccole imprese. Bonaldi, la presenza dei turisti non compensa il calo di entrate. Sull'Alto Adige, codice rosso, 300 casi in un anno. Il bilancio del questore Ferrari, insediato da circa un anno, le espulsioni eseguite con medice sono triplicate. Sulla Tageszeitung, lo sci estivo che si ferma anche sullo Stelvio a causa delle temperature altissime durante il giorno di questa estate. Sciare in piena estate è ormai diventato definitivamente un ricordo del passato, si chiede il quotidiano in lingua tedesca. Infine il Dolomiten, una notizia che vi abbiamo dato ieri: il mistero del ritrovamento di resti umani sulla Nordkette sopra Innsbruck, una catena montuosa, identificato dopo 35 anni un 22enne altoatesino. Ai tempi però furono due gli altoatesini scomparsi, due ragazzi, uno di Varn e uno di Malles. Finora non è stato reso pubblico il nome. Linea Trento.
3: Sanità, scatta la protesta. L'Adige si concentra sullo sciopero indetto per martedì 1 settembre da medici, infermieri, amministrativi e tecnici. Tutti d'accordo, dicono basta con il caos, sistemi informatici. In taglio alto poi la politica, Fugatti ignora Salvini e diserta Pinzolo, ma il partito si divide. Apre sull'economia il T quotidiano, la casa si mangia i redditi trentini, Grosselli, segretario CGL, l'immobile assorbe mezzo stipendio. In spalla destra la cronaca, cavallo scalcia una bambina, la piccola è grave, avvenuto nel Primiero, come abbiamo sentito. Infine il Corriere del Trentino, in taglio alto la polemica sulla bandiera palestinese sullo stivo, oltre alla SAT ora anche il CAI altoatesino ne ha chiesto la rimozione. Apertura dedicata invece alle tensioni al Museo di Arte Contemporanea di Rovereto, CDA del Mart, programma approvato, la direttrice ha illustrato il piano delle mostre, vittoria politica di Gerosa, ma il clima resta pesante. Ricordiamo che potete continuare a seguire l'informazione regionale sui nostri social e sulle pagine web rai.it tgr Trento e rai.it tgr Bolzano. L'appuntamento col prossimo giornale radio regionale è invece per le 12:10. Grazie per averci seguiti, a tutte e tutti voi l'augurio di una buona mattinata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige. Radio 1, un mondo da sentire. I podcast di Radio 1.
11: Maestà, mi dica, dove vuole dirigersi?
12: In un luogo dove nessuno immagina e dove nessuno potrebbe trovarci. Di sera era importante stare accanto agli amici. In questa notte, però, è più prudente stare lontano dai nemici.
13: A Roma però non c'erano solo il re e De Gasperi, c'era un terzo attore che non si mostrava molto perché in fondo monarchia e repubblica pari erano per loro, gli alleati. La vera sostanza per le forze militari presenti in Italia era la assemblea costituente che, per il paese, doveva costruire binari solidi molto più del sì o del no sul futuro del re. Su una cosa gli alleati non potevano transigere: l'ordine pubblico, il ritorno ad una vita normale. E non era tanto per amore dell'Italia, ma perché la cartina geografica dell'Europa uscita dalla guerra raccontava che l'Italia era sul confine di quella cortina di ferro scesa da Stettino sul Mar Baltico a Trieste sul Mar Adriatico, come spiegato da Winston Churchill già 3 mesi prima del referendum in Italia.
14: Dietro quella linea giacciono tutte le capitali dei vecchi stati dell'Europa centrale e orientale: Varsavia, Berlino, Praga, Vienna, Budapest, Belgrado, Bucarest e Sofia. Tutte queste famose città e le popolazioni attorno ad esse giacciono in quella che devo chiamare sfera sovietica e sono tutte soggette, in un modo o nell'altro, non solo all'influenza sovietica, ma anche ad un'altissima, in alcuni casi crescente, forma di controllo da Mosca.
13: Per queste ragioni gli alleati consideravano come fumo negli occhi ogni tensione e ogni forzatura. Siamo Francesco Graziani e Alessandro Forlani e questo è L'ultima notte del re, un podcast originale di Radio 1. Regia di Leonardo Patanè. Quarto episodio, piano terra e piano di volo.
15: Consiglio dei Ministri, verbale dell'11 giugno, ore 11:45. De Gasperi, Presidente del Consiglio, Democrazia Cristiana.
16: Ho avuto colloqui con l'ambasciatore britannico Charles e con l'ammiraglio Stone, capo della Commissione Militare Alleata. Entrambi credono che la proclamazione della Cassazione non sia definitiva e considerano inopportuna la proclamazione della Repubblica. Di fatto sposano la linea di Umberto sul passaggio dei poteri.
15: Nenni, vicepresidente del Consiglio, Partito Socialista.
16: Non me la sento di fare il pompiere. La situazione è simile a quella del 1923, quando le masse ebbero fiducia nella rassicurazione della corona. Ora si deve agire con energia.
13: In questo clima, la festa dell'11 giugno, in nome di una repubblica celebrata senza essere ancora proclamata ufficialmente, non sarebbe stata solo comizi, balli e feste popolari.
14: Napoli. Nell'avanzato pomeriggio diversi cortei di monarchici si incontravano in via Medina. Dopo 2 ore di combattimento, il fuoco da parte delle forze di polizia assumeva maggiori proporzioni e si avevano così le prime vittime. Sul momento più grave della giornata, Giorgio Amendola, sottosegretario comunista alla presidenza del Consiglio, si sostituiva arbitrariamente al questore e ordinava alla forza di polizia di aprire senz'altro il fuoco sulla folla. Amendola veniva arrestato per ordine della Commissione Militare Alleata, ma, per intervento delle autorità italiane, era rilasciato dopo alcune ore. Negli incidenti sono da deplorare 9 morti e 150 feriti tra i civili. Le vittime risultano essere tutte estremamente giovani. Il più anziano di loro rispondeva al nome di Francesco Dazzo, 21 anni. Il più giovane si chiamava Carlo Russo, di anni 14.
15: Consiglio dei Ministri, verbale dell'11 giugno. La seduta riprende alle ore 21. De Gasperi.
16: Il re aveva promesso una lettera entro le 19, ma non ha ancora fatto giungere alcuna comunicazione.
15: Nenni, Partito Socialista, Bracci e Cianca, Partito d'Azione.
16: Si proceda con una deliberazione che attribuisca i poteri del Capo dello Stato al Presidente del Consiglio.
15: Togliatti.
16: Occorre fare subito, perché potrebbe accadere che il re formi un suo governo.
15: La seduta riprende 30 minuti dopo la mezzanotte. Nenni.
16: A Napoli ci sono stati dei morti. Ormai c'è uno scontro in atto tra governo e corona. Gli unici arbitri possono essere il popolo, l'esercito o la costituente.
15: Brosio, ministro della guerra. Partito liberale.
16: In linea di massima, le forze armate sono fedeli al re.
15: Cianca, partito d'azione.
16: Entro stasera il presidente del Consiglio deve essere il capo provvisorio dello Stato.
15: De Gasperi.
16: Valutiamo bene le forze, ma se si dice che la patria è in pericolo, le forze vengono da sé.
15: La seduta è tolta 40 minuti dopo 1 del mattino.
13: La mattina del 12 giugno De Gasperi piombava al Quirinale e qui vedeva il ministro della Real Casa Falcone Lucifero. La richiesta del presidente del Consiglio era che il re lasciasse Roma, addirittura che passasse la notte fuori dal Quirinale e dalla capitale. Lucifero aveva risposto con una breve lettera di Umberto che mischiava rigidità e toni affettuosi.
17: Signor Presidente, ritengo opportuno confermare ancora una volta la mia decisa volontà di rispettare il responso della maggioranza del popolo italiano, espresso dagli elettori votanti, quale risulterà dagli accertamenti e dal giudizio definitivo della Corte Suprema di Cassazione, chiamata per legge a consacrarlo. Poiché questo proposito è di certo comune a tutti, come il desiderio di apportare il massimo contributo alla pacificazione degli spiriti, sono sicuro che possiamo ancora continuare in quella collaborazione intesa a mantenere quanto è veramente indispensabile: l'unità dell'Italia. Accolga, signor Presidente, l'espressione dei miei migliori sentimenti. Affezionatissimo, Umberto.
13: De Gasperi, con la sua mitezza dalla quale nei momenti più delicati affiorava quel suo carattere forte e a tratti roccioso, aveva replicato così al ministro della Real Casa: «E sta bene, domattina o verrà lei a trovare me in carcere a Regina Coeli o verrò io a trovare lei».
15: Consiglio dei Ministri, verbale del 12 giugno, ore 21. De Gasperi.
16: Abbiamo contattato la Cassazione. Occorreranno ancora 4 o 5 giorni per la proclamazione del risultato del referendum. Il re però ha lasciato Roma per una villa in campagna. Possiamo interpretare questo come l'abbandono delle proprie funzioni. Propongo una dichiarazione in cui il Presidente del Consiglio assume in via provvisoria i poteri di Capo dello Stato.
13: Questo il comunicato ufficiale consegnato alla stampa.
14: Il Consiglio dei Ministri riafferma che la promulgazione dei risultati del referendum fatta il 10 giugno ha portato automaticamente alla instaurazione di un regime transitorio, durante il quale l'esercizio della funzione del Capo dello Stato medesimo spetta al Presidente del Consiglio.
13: E poi era scesa la notte, che sarebbe stata una notte molto diversa sia dalla precedente che dalla successiva.
18: E poi? Che farò domani? Il resto della giornata? Che farò domani l'altro? Che farò dopo domani l'altro? E la notte? La notte, che tornerà tra 12 ore. Oh, la notte! No, no, la notte!
13: Un poco come l'innominato di Manzoni che nei Promessi Sposi si rigira nel letto in preda ad una agitazione incontrollabile, perché quella è la vigilia del giorno che sta per cambiare tutte le cose, così in quella notte ogni attore sulla nostra scena viveva l'agitazione di chi cammina sul terreno del non prevedibile. Chissà se la Repubblica avrebbe potuto contare sulle forze armate oppure se queste, come aveva detto il ministro della guerra Brosio, davvero sarebbero rimaste fedeli a Umberto. Chissà. Per questo De Gasperi non era rincasato e si era fatto preparare un letto nel palazzo del Viminale, sede della Presidenza del Consiglio. Togliatti invece quella notte aveva trovato protezione presso l'ambasciata sovietica di via Gaeta, non lontana dalla stazione Termini. E poi c'era il re che però non era partito per una villa fuori Roma, come spiegato da De Gasperi al Consiglio dei Ministri, aggiungendo che questo gesto era un primo segnale di abbandono del proprio ruolo. Il racconto di quella notte senza nessuna etichetta, di quella cena fredda del re ad un tavolo da bridge, di quella notizia della fine della monarchia arrivata da una redazione e non dalle stanze del potere, la ascoltiamo nella testimonianza di Andrea Barzini, regista e scrittore, figlio di Luigi Barzini Junior.
19: La prima moglie di mio padre, con cui lui era in quell'anno Fasale, Giannalisa Feltrinelli, la madre poi dell'editore, era amica del cuore di Umberto di Savoia, e l'ultima sera, diciamo la sera, non è proprio l'ultima, ma insomma la sera dei risultati, lui l'ha passata accanto a lei. Lei si era rotta una gamba, mi sembra, e stava a letto comunque con la gamba sollevata, e hanno mangiato, in modo del tutto improbabile, che questa Giannalisa Feltrinelli aveva una bellissima casa, Villa Pepoli, una villa maestosa con molte persone di servizio, perché i Feltrinelli erano molto ricchi, come forse tutti sanno, e quindi in questo caso specifico niente sala da pranzo, niente, ma semplicemente nella camera da letto di Giannalisa c'era un tavolino da gioco e Umberto ha mangiato con lei lì. Mio padre è arrivato, e mio padre era in quel momento, oltre a fare la battaglia per Umberto, aveva fondato un'agenzia di stampa, Libera Stampa, quindi quella sera rientra, perché ovviamente aveva seguito fino all'ultimo momento dalla redazione le notizie, eccetera. Arrivano, la situazione viene, diciamo, crolla, perché per Umberto crolla, perché viene annunciata la Repubblica, annunciato De Gasperi come primo presidente della Repubblica, e quindi i giochi sono fatti. Umberto, il problema è che mio padre voleva correre di nuovo all'agenzia, in ufficio, insomma in redazione, solo che c'era questo problema di etichetta, nel senso che nessuno può uscire per primo dalla stanza dove c'è un sovrano. Quindi c'è stato tutto un gioco in cui mio padre voleva andarsene, ma non poteva, fino a che Umberto l'ha capito e ha detto: vabbè, viste la situazione eccezionale, la lascio andare. E mio padre se n'è andato. Umberto poco dopo ha lasciato Villa Pepoli e credo che non sia tornato al Quirinale, perché non voleva essere assediato da amici, giornalisti, eccetera. Ha dormito non so dove, in un appartamento.
20: Sì, a via Verona 3.
19: Ecco, e poi inizia la fine, gli ultimi giorni del re in Italia, con la famosa poi partenza da Ciampino.
13: Umberto di Savoia non aveva lasciato Roma. A dirla tutta, non s'era spostato di molto, visto che una volta lasciato il Quirinale aveva percorso poco più di 3 chilometri, finendo per imboccare una strada che lambiva le terme di Caracalla. Qui aveva bussato ad una villa che nel soggiorno aveva una grande vetrata che affacciava sulle rovine romane. Sul campanello era scritto che lì abitavano la signora Giannalisa Giansanti, vedova Feltrinelli, e il suo secondo marito, il giornalista Luigi Barzini Junior. Luigi Barzini, che non solo era monarchico, ma che aveva lavorato per l'ufficio stampa del re. Giannalisa Giansanti, vedova Feltrinelli, che era amica personale di Umberto II, con cui aveva condiviso viaggi e passioni. La serata aveva avuto toni surreali. Umberto, che aveva varcato la soglia di casa da sovrano, aveva consumato una cena fredda, seduto ad un tavolo da bridge nella stanza di una signora bloccata a letto con una gamba ingessata. Umberto, che aveva saputo al telefono, non dal governo o dal ministro della Real Casa, ma da un amico, che gli erano stati tolti tutti i poteri. Umberto, che stava per attraversare di nuovo la porta di casa, ma stavolta da semplice cittadino. Umberto, che non s'era voltato indietro a vedere, attraverso le vetrate del soggiorno, le rovine di quell'impero romano che il mondo una volta giudicava eterno. In quella notte, però, Umberto era chiamato a prendere una decisione che riguardava non solo la sua persona, ma tutta l'Italia. Intanto, l'auto sulla quale viaggiava aveva preso la direzione del quartiere che la dittatura fascista aveva costruito attorno a Piazza Bologna, una zona di Roma che oggi raccoglie la buona e spesso anche ricca borghesia, ma che allora era destinato ad una borghesia molto diversa, quella impiegatizia dei ministeri, che non erano solo quelli dell'interno o degli esteri, ma del Ministero delle Colonie, della Guerra, delle Corporazioni, della Produzione Bellica. Di questa zona si diceva così: Piazza Bologna è così per bene e qui le ragazze hanno tutte occhi belli.
21: Maestà, siamo arrivati. Via Verona 3. Questo è il condominio e queste che vede sono le finestre. Le faccio strada.
22: Generale Graziani, vorrei restare solo.
21: Maestà, mi consenta di chiederle cosa succederà domani. Ha già deciso come intende comportarsi?
22: Generale, devo riflettere.
13: Umberto non aveva dovuto salire nemmeno una rampa di scale. Le chiavi avevano aperto il primo portoncino sulla sinistra dell'atrio di questa palazzina che contava appena 8 appartamenti. L'abitazione era di proprietà dell'ingegner Corrado Lignana, un conoscente fidato e al di fuori del giro della corte. Le finestre che Umberto aveva visto dalla strada erano ad altezza uomo e Umberto, un poco, ci si poteva rispecchiare. Lui, che aveva sempre frequentato solo gli attici della vita, improvvisamente si era ritrovato in un piccolo piano terra di un quartiere della piccola borghesia impiegatizia romana. Se Sua Altezza avesse guardato attraverso quelle grate, i suoi occhi avrebbero incrociato quelli belli delle ragazze di Piazza Bologna o quelli dei passanti che di giorno animavano il Ministero della Produzione Bellica o delle corporazioni. Gente sconosciuta alla grande storia, passanti destinati a sparire dalla vista appena girato l'angolo. Umberto, che era diventato re poco più di un mese prima, doveva decidere se allontanarsi dalla scena come proprio uno di quei passanti senza storia, oppure se impuntarsi per non abbandonare la scena della grande storia. Alle 7 della mattina del 13 giugno aveva telefonato a Falcone Lucifero. Umberto voleva incontrarlo nel proprio ufficio di re.
1: Deciso ormai a partire per l'esilio, Umberto si presenta al Quirinale alle 15 del 13 giugno.
6: Umberto di Savoia lascia l'Italia. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani.
1: Un proclama però lo vuole pubblicare.
22: Italiani, non volendo opporre la forza al sopruso né rendermi complice dell'illegalità che il governo ha commesso, io lascio il suolo del mio paese, nella speranza di scongiurare agli italiani nuovi lutti e nuovi dolori. Compiendo questo sacrificio nel supremo interesse della patria, sento il dovere, come italiano e come re, di elevare la mia protesta contro la violenza che si è compiuta.
1: Nel testo che gli hanno preparato si parla di colpo di Stato repubblicano. Lui fa correggere con gesto rivoluzionario.
22: Italiani, il governo ha compiuto un gesto rivoluzionario, assumendo con atto unilaterale ed arbitrario poteri che non gli spettano e mi ha posto nell'alternativa di provocare spargimento di sangue o di subire violenza.
1: Altre parole di commiato, lacrime, sorrisi. Qualcuno lo accompagna fino alla macchina e gli domanda se il Quirinale chiuderà o resterà aperto e se ci saranno dei licenziamenti.
22: Italiani, si considerino sciolti dal giuramento di fedeltà al re, non da quello verso la patria, coloro che lo hanno prestato e che vi hanno tenuto fede attraverso tante durissime prove.
1: Non appena l'auto ha imboccato via 4 novembre, il tricolore con lo stemma sabaudo inizia a scendere lentamente lungo il pennone del palazzo.
22: Qualunque sorte attende il nostro paese, esso potrà sempre contare su di me come sul più devoto dei figli. Viva l'Italia, Umberto.
6: Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di 3 macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Reggia d'Italia.
1: L'auto arriva a Ciampino alle 16, anche qui grande folla. Chi vuole baciargli la mano, chi chiedergli in extremis una nomina a conte, marchese o almeno nobiluomo, chi lo mette in guardia dal pilota che in realtà è un repubblicano e potrebbe, anziché portarlo in Portogallo, rapirlo per chiedere un riscatto.
13: De Gasperi avrebbe commentato: un periodo che non fu senza dignità si conclude con una pagina indegna. Il 18 giugno 1946 a Montecitorio il presidente della Corte di Cassazione Giuseppe Pagano, quello che i giornali descrivevano come un vecchietto assai esile, proclamava i risultati definitivi del referendum istituzionale. La Repubblica aveva ottenuto 2 milioni di voti in più Insomma, anche sommando il 1,5 milioni di schede bianche o nulle al voto per la monarchia, così come chiesto da Umberto e dai liberali al governo, il risultato era chiaro e inattaccabile. Poche ore prima, a Parigi, il ministro degli esteri dell'Unione Sovietica, Molotov, in vista della conferenza di pace, aveva chiesto ai ministri degli esteri delle potenze vincitrici di discutere proprio della situazione creatasi a Roma. I giornali italiani avevano dato questa notizia con grande rilievo ed enorme preoccupazione. Il dopoguerra era cominciato, la guerra fredda quasi. Come per la grandezza della Roma imperiale raccontata dalle sue rovine, improvvisamente la monarchia sembrava appartenere ad un passato già quasi remoto. L'ultima notte del re è un podcast originale di Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani, regia di Leonardo Patanè. Se volete, scriveteci alessandro.forlani@rai.it oppure francesco.graziani@rai.it.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7.56, apriamo in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, dove si registra un chilometro di coda per un incidente. In A4 tra Rai Mobilità sono le 7.56, apriamo in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, dove si registra un chilometro di coda per un incidente. In A4 tra Viale Certose e Cormano.

0: La 24 tra via Fiorentini e la tangenziale est verso la tangenziale si registrano code in galleria a causa di lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ma è vero che la AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da una AI, Gol IA.
4: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
1: Acqualete.
6: What up?
1: Ottima mossa per le tue ossa.
7: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Resa dei conti, blitz anticorruzione nello staff di Zelensky, licenziata la sua vice, indagata, Kiev sotto attacco, 12 morti. Guerra di nervi, Trump, sanzioni senza precedenti per l'Iran e i suoi alleati, Teheran pronti a colpire basi americane in Europa, la NATO, siamo pronti. Emergenza femminicidi, 4 donne uccise in pochi giorni, ispettori del ministero in procura sul caso Terrin, uccisa a Venezia dal compagno, già denunciato più volte. Dublinanti di ritorno, anche l'Austria avvia i rimpatri verso l'Italia, Tajani sente Berlino, avanti con il dialogo, proteggere le frontiere, scontro, maggioranza, opposizioni. Risico senese, oggi il CDA di Montepaschi verso la doppia offerta su BPM Banca Generali, intesa, avanti con l'acquisto dell'Istituto Toscano. Senza acqua, emergenza siccità nel 60% del territorio italiano. Troppo caldo per troppo tempo, si rischiano perdite miliardarie. Torna a casa Harry con Meghan e i bambini, il trasferimento a Londra entro fine mese, vivranno in una residenza privata. Melanoma, vaccino e speranze, positivi risultati di fase 3 su recidive e diffusione del tumore. Tennis, la caduta di Kyrgios, dagli attacchi a Sinner alla sospensione per doping, l'australiano positivo alla cocaina, chiedo scusa. Rap, più pop, uguale Goya, il nuovo brano di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, descriviamo la realtà e la mercificazione delle tragedie. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le crisi internazionali in primo piano, da una parte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, con il pesante

0: Scambio di minacce tra Casa Bianca e Repubblica Islamica, dall'altra la guerra Russia-Ucraina con i raid di stanotte, 12 morti a Kiev e lo scandalo corruzione nell'entourage di Zelensky. Iniziamo da qui con Francesco Mincone in studio.
1: Partiamo dunque dall'Ucraina. Notte di fuoco a Kiev, pioggia di missili russi sulla capitale ormai a corto di difese aeree. Mosca ne approfitta e infierisce contro obiettivi civili, mentre il presidente Zelensky è alle prese con un doppio fronte interno, un nuovo scandalo corruzione e la sfida lanciata dall'ex ministro della difesa Fedorov. Sentiamo.
2: I boati tambureggianti nella notte di Kiev, insistenti come la volontà della Russia di piegare la resistenza ucraina, con gli sciami di missili, droni che si avventano sulle città, dove ormai le scorte dei missili intercettori che dovrebbero proteggerne i cieli sono quasi esaurite. Edifici residenziali, un ospedale pediatrico, un istituto scolastico e ancora morti, vittime e bersagli dei bombardamenti di Mosca, che afferma di aver colpito siti militari e centri logistici, ma è anche costretta ad ammettere di dover importare carburanti, perché il sistema di raffinazione della Russia è stato compromesso dagli attacchi di Kiev, dove si riapre un altro fronte interno, la lotta alla corruzione. Una nuova inchiesta investe e travolge la vice capo dello staff presidenziale Irina Mudra, silurata immediatamente dal presidente Zelensky. Coinvolti nell'indagine anche alti funzionari e un esponente di un partito politico filorusso. E in questa fase di difficoltà del presidente Zelensky, l'ex ministro della difesa Fedorov affonda il colpo, lancia la sua offensiva politica contro Zelensky, invoca elezioni nonostante la guerra, suscitando inquietudine e perplessità per una mossa politica potenzialmente destabilizzante e debilitante in un momento di estrema difficoltà del paese. Fedorov starebbe tentando di robustire la sua nuova iniziativa politica con un viaggio negli Stati Uniti, dove ha già costruito un solido rapporto con Elon Musk. Enzo Arcieri, GR1.
1: Veniamo all'altro fronte di guerra nel Golfo Persico. Strangolare l'economia iraniana, isolare la Repubblica Islamica è la nuova strategia dichiarata da Donald Trump per costringere Teheran a scendere a patti. Allo stesso tempo il presidente torna a rivendicare il controllo di fatto dello stretto di Hormuz. Secondo il sito Axios, infatti, la marina americana sta assicurando un corridoio sicuro per le navi in transito nella parte meridionale dello stretto. Il corrispondente.
3: Guerra economica all'Iran e isolamento di quel paese a un livello senza precedenti. Le annuncia Trump alla fine di una giornata in cui era sembrato ottimista rispetto allo scenario medio orientale.
4: Right now, I think the situation is so good.
3: La situazione ora è così buona, aveva replicato ai giornalisti, allontanando ancora nel tempo l'eventuale ripresa di negoziati con Teheran. Anche perché, sostiene il presidente, adesso lo stretto di Hormuz, a sud dell'Iran, è aperto. Tante navi lo attraversano, dice. Proprio nelle ore in cui la stampa rivela un'operazione segreta con cui le forze armate a stelle e strisce starebbero garantendo da alcune settimane il passaggio di 15-20 petroliere ogni notte nella parte sud di questo braccio di mare lungo la costa dell'Oman. Obiettivo: ridurre i prezzi globali del petrolio, mentre con il blocco navale attorno ai porti dell'Iran e con sanzioni definite draconiane, Washington vuole accrescere la pressione sulla Repubblica Islamica. Qualunque Stato fornirà sostegno a Teheran affronterà conseguenze finanziarie terribili, minaccia adesso Trump, chiamando poi a raccolta gli alleati per un nuovo D-Day economico. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Gli iraniani intanto si preparano per una possibile ripresa del conflitto e sarebbero pronti a colpire anche obiettivi americani in territorio europeo. La corrispondente.
5: Nei giorni scorsi i Pasdaran avevano a più riprese minacciato sorprese strategiche contro l'America e i suoi alleati. Ieri il Financial Times ha scritto che l'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Il quotidiano britannico cita fonti all'interno del regime iraniano. Teheran potrebbe attaccare asset militari statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Il cuore dello scontro è ancora Hormuz. L'Iran ribadisce che lo stretto è sotto il suo controllo e che sarà riaperto solo quando Washington rispetterà l'intesa siglata lo scorso giugno. Ghalibaf, capo negoziatore e potente speaker del Parlamento iraniano, da Baghdad, dove si trova in visita ufficiale, dichiara che gli Stati Uniti sono disperati perché non sanno se continuare la guerra o fermarla. Intanto gli Emirati Arabi hanno sospeso gli scambi commerciali con Teheran. La decisione di Abu Dhabi rischia di aumentare l'isolamento economico della Repubblica Islamica. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Nella striscia di Gaza ancora attacchi israeliani, nonostante la missione dell'inviato americano Kushner con il tentativo di riattivare il processo di pace. 10 vittime palestinesi nelle ultime ore. Intanto l'esercito israeliano apre un'inchiesta sul caso di Hind Rajab, la bambina palestinese uccisa assieme ai soccorritori che erano arrivati per salvarla. La corrispondente.
6: La voce supplicante della piccola Hind Rajab, per favore, venitemi a prendere. Intrappolata in un'auto, già crivellata di colpi, era gennaio del 2024, Gaza City era terreno di battaglia. Hind morì dopo altri colpi sparati dall'esercito israeliano. Ci vollero 12 giorni per recuperare il suo corpo, quelli dei parenti e dei due paramedici che arrivarono, ma furono uccisi a loro volta. Dopo più di 2 anni e mezzo, l'esercito israeliano ha deciso di aprire un'indagine penale su quanto accaduto, come sulle uccisioni di altri soccorritori palestinesi e non avvenute nel corso della guerra. E così oggi i militari decidono di fare i conti con uno degli episodi diventati il simbolo della guerra di Gaza, costata la vita di più di 70.000 persone, 20.000 erano minori, come Hind. In pochi credono però che l'indagine porterà all'incriminazione dei responsabili, mentre Gaza continua ad essere obiettivo di raid mirati, come quello di ieri, che ha centrato in pieno una stazione di polizia. Per l'esercito c'erano comandanti di Hamas a dare l'ordine, lo stesso premier Netanyahu che solo 2 giorni fa ha detto chiaramente: non possiamo fermarci, sarebbe una sconfitta. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: Chiudiamo la pagina estera con l'Indonesia che torna a tremare. Una scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata sull'isola di Flores, già colpita la scorsa settimana da un terremoto di magnitudo 7.7, 53 vittime, migliaia dispersi. Radio 1, la cronaca italiana. Sono giorni segnati dalla violenza sulle donne. Tante le vittime uccise o ferite dai compagni o dagli ex che in alcuni casi erano stati denunciati. In studio Elena Baiocco.
7: Volti, caratteri, vite spezzate da chi sosteneva di amarle. Michela, Maria, Ornella, Tania, Ioanna, Carmela. 6 vittime dal giorno di Ferragosto ad oggi, 40 in totale le donne uccise per mano di uomini dall'inizio dell'anno. Altre 2 nelle ultime ore hanno rischiato di morire. Una 50enne francese è stata ferita a mano e testa da una spranga e un colpo di pistola esploso dal compagno. Lui, dopo una fuga nel bosco, è stato fermato. A Cattolica un 45enne si è lanciato in auto nel porto, la moglie era accanto a lui. Entrambi salvati, lui si è dileguato. Domani l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, un femminicidio che ha riacceso campanelli d'allarme sul tema della prevenzione e della protezione. La 39enne aveva denunciato più volte l'ex che si è poi tolto la vita e non era stata la sola. Il ministro della giustizia s'appresta ad inviare gli ispettori in procura per fare luce su questo caso. Allora, nel prossimo servizio ascoltiamo la voce di Chiara Boscaro, presidente di Riviera Donna.
8: Tania Terrin ha cercato sostegno anche in Riviera Donna, associazione che offre ascolto alle donne in difficoltà nella zona del Brenta.
9: Ho trovato che lei faceva proprio parte delle 800 donne che sono dentro la community di WhatsApp di Riviera Donna, una community nata proprio per creare una rete di mutuo aiuto.
8: La sua morte non è solo un numero nella conta dei femminicidi, ma una vita spezzata che interroga ancora una volta comunità e istituzioni sulla capacità di fermare la violenza.
9: Braccialetto elettronico e codice rosso, subito, senza aspettare tempo che passi, perché quel tempo è il tempo in cui l'uomo violento può organizzarsi e fare in modo che se non ti avrò ti uccido.
8: A Campo Nogara, dove Tania è stata uccisa, l'invito è ritrovarsi per fare rumore, un richiamo alla mobilitazione nata dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, anche lei, come Tania, originaria di Vigonovo.
9: Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin si sta facendo molto, soprattutto nelle scuole, perché l'uomo violento va arginato fin dall'infanzia.
8: Giorgia Buran, GR1.
7: Intanto è stato fermato il marito dell'anziana uccisa nelle campagne del Cosentino. Sentiamo.
10: Continua a dirsi innocente il marito di Carmela Bifano, 73 anni, trovata morta nell'agrumeto di famiglia a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Vicino al corpo sono state ritrovate alcune pietre, usate forse per colpirla alla testa. Il marito, Pietro Scintu, sardo, di 76 anni, è stato fermato dopo un lungo interrogatorio. Sarebbe stato lui a lanciare l'allarme. Inizialmente avrebbe riferito agli inquirenti di essersi preoccupato per l'assenza della donna una volta rientrato nella sua casa schiavonea. Dice di averla cercata a lungo fino a quando non l'ha trovata morta nel campo di agrumi. Carmela viveva da sempre nel piccolo centro di Schiavonea insieme al figlio di 34 anni e al marito, dove gestiva l'azienda agricola di famiglia. Sul caso indaga ora la polizia, gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia per Scintu e attesa la convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari. Corigliano Rossano, Madi Ferrucci, GR1.
7: E anche a Colleferro, vicino Roma, si ricostruiscono le ore, i mesi che hanno preceduto l'uccisione di Ioanna, che lascia 5 figli. In servizio.
11: Nessuno ha sentito le liti violente tra Ioanna e il marito Mohamed. I vicini sono in vacanza. Chi è rimasto dice di non sapere niente o non vuole parlare. Non sono state fatte segnalazioni né alle forze dell'ordine né ai servizi sociali. Nessuno ha denunciato. Ioanna, 50 anni, d'origine polacca, non aveva mai presentato denunce. Lui, 69, ex operaio tunisino in pensione, aveva prenotato un appuntamento con i servizi psichiatrici sul territorio lo scorso mese di luglio, ma non si era presentato. Così la morte della donna, uccisa con 4 coltellate alla gola dal marito davanti ai figli, ha portato improvvisamente alla luce dissidi e violenze. Secondo le prime ricostruzioni c'era anche il più piccolo, 9 anni, quando l'uomo l'ha accoltellata in cucina. Invano il figlio più grande avrebbe tentato di fermare il padre. Dolore delle colleghe della RSA dove Ioanna lavorava. Cinzia Mortari, responsabile della RSA Regina Pacis.
12: Lascia un grande vuoto in tutti noi, in tutta la comunità. Era una persona speciale.
11: Sara Berta, GR1.
7: L'aggressione omofoba in Sardegna, parla la vittima, Angelo Ratti, milanese, minacciato e insultato dopo il pestaggio da parte di un gruppo di giovanissimi in spiaggia.
13: Il timpano è rotto, non sento proprio dalla parte sinistra, vedo male da un occhio.
14: 13 agosto, Porto Istana, vicino ad Olbia. Il collettivo queer che ha organizzato una serata techno si ritrova aggredito da una muta di ragazzini. Angelo Rati, milanese, racconta.
13: Il pubblico locale, soprattutto ragazzini minorenni, probabilmente proprio il desiderio generato dalla noia, dalla paura della diversità, da un'educazione sicuramente marcia. A fine serata sono stato atterrato, bloccato, picchiato, i miei amici hanno cercato di proteggermi, sono stati picchiati anche loro. Ho cercato di scappare, sono stato colpito con una pietra sulla testa e poi un'escalation di cose brutte. Minacce da un genitore, messaggi crudeli, omofobi del tipo mio figlio è una persona d'onore, avrebbe dovuto continuare in maniera peggiore quello che ha fatto. I sardi che hanno dichiarato il loro ribrezzo per quello che stava accadendo. Spero che la lezione l'abbiano avuta loro dal riscontro mediatico che sta avendo questa serie di gesti.
10: Da Milano per il GR1, Elisabetta Santoro.
7: Le 8:14, la questione migranti in Europa. Dopo la Svizzera, anche l'Austria annuncia l'espulsione verso l'Italia di alcuni cosiddetti dublinanti, mentre è in corso una trattativa con la Germania. Ieri colloquio tra il nostro ministro degli esteri Tajani e il collega tedesco Wadephul. L'inviato a Bruxelles.
15: Il nuovo patto europeo sulle migrazioni, entrato in vigore il 12 giugno di quest'anno, aveva già iniziato a svolgere i propri effetti. A rivelarlo è l'Austria, che spiega di aver rimandato in Italia 4 cosiddetti dublinanti. Si tratta di richiedenti asilo che devono far ritorno nel paese dove sono approdati, secondo il vecchio regolamento di Dublino, che, con alcuni correttivi, è stato sostanzialmente recepito dal nuovo patto. Il ministro dell'interno austriaco ha spiegato anche che ai migranti è stato fornito un biglietto di treno o autobus. Sono quindi rientrati con il trasporto pubblico, come possibile quando il soggetto collabora. L'Austria dunque ha già fatto ciò che la Svizzera ha annunciato di voler fare a partire da fine agosto, per un numero limitato di migranti, tutti i casi accertati dopo il 12 giugno. Un punto importante per l'Italia, che considera ormai annullati quelli precedenti alla sigla del nuovo patto. Il nostro paese è in trattative anche con la Germania per il rientro di alcuni dublinanti e invoca l'applicazione di meccanismi di compensazione previsti dai nuovi regolamenti. Intanto la prima richiedente asilo, che doveva rientrare dalla Germania, una somala di 22 anni, non è partita, avendo trovato protezione presso una chiesa evangelica di Norimberga. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
7: Il tema migranti è sempre al centro del confronto politico.
16: Nessun problema con Austria e Germania, assicurano da Fratelli d'Italia con Carlo Fidanza, che sul Corriere della Sera oggi afferma i respingimenti verso il nostro paese saranno numeri esigui, poi assicura.
17: Grazie anche alla modifica di queste norme europee i risultati miglioreranno ulteriormente, perché avremo strumenti ancora più forti per proteggere le frontiere e sperare gli irregolari.
16: La politica europea della sinistra ha portato ad una gestione migratoria disastrosa, così per Forza Italia e Lega, con il partito di Salvini che ricorda come l'immigrazione irregolare regolare sia legata anche al problema della microcriminalità. Dall'opposizione il PD ribadisce come la politica sull'immigrazione di Giorgia Meloni renda l'Italia più sola. Per il Movimento 5 Stelle la mossa di Meloni di sospendere Schengen è una figuraccia che è solo propaganda. Poi rincara l'Italia fallito nella gestione dei flussi, mentre nel paese il prezzo dei carburanti continua a salire ed è in arrivo una nuova stangata per le famiglie sull'energia. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, parla di effetto boomerang per l'Italia.
18: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico e adesso l'effetto domino. Germania, Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia.
16: Alessandra Allegra, GR1.
0: Ex Ilva, la manifestazione di interesse della cordata italiana non convince i sindacati che lanciano un appello al Quirinale.
19: La situazione dell'ex Ilva è ormai a un punto di non ritorno. Lo scrivono i sindacati in una lettera al Presidente della Repubblica Mattarella chiedendo di essere ricevuti in occasione della sua presenza ai Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto. L'obiettivo, fanno sapere FIM, FIOM, WILM e USB, è quello di sottoporre direttamente al Capo dello Stato la drammatica situazione dell'acciaieria e delle migliaia di lavoratori prima che la crisi si trasformi in una bomba sociale senza precedenti. Le sorti dell'azienda sono appese a un filo dopo la sentenza del tribunale che ha disposto la chiusura dell'area a caldo per motivi ambientali e nemmeno i piani della cordata italiana sembrano rassicurare i sindacati. La proposta non vincolante di Federacciaie e delle 14 aziende associate punta solo sull'area a freddo con grave impatto sull'occupazione. Ferdinando Uliano, FIM CISL.
20: La proposta presentata è una proposta per una mini ILVA perché non coinvolge le aree a caldo, per noi importantissime per poter garantire una soluzione di sostenibilità industriale.
19: L'operazione delle aziende italiane si muove con massima cautela, si va verso la costituzione di una NewCo e la preliminare verifica di condizioni concrete per la realizzazione del progetto. Francesca Capannolo, GR1.
0: Banche e fusioni, si complica la partita intorno a Monte dei Paschi di Siena, previsto in mattinata un CDA straordinario. In diretta Paola Nania.
21: Buongiorno, si chiama risico bancario e dobbiamo immaginarlo come una complicata partita a scacchi. Complicato è di certo lo scenario che ruota intorno al Monte dei Paschi di Siena. Il CDA straordinario convocato tra poco alle 9 dall'amministratore delegato Lovaglio dice chiaramente una cosa: c'è urgenza di agire e di bloccare l'offerta lanciata a giugno dal gigante Intesa San Paolo con Unipol. Un'offerta da 30,6 miliardi che non piace all'Ovaglio e non incontra le simpatie della politica. Il rischio, secondo i detrattori, è un effetto spezzatino sulla rete degli sportelli MPS e sullo stesso marchio. La mossa di Siena a questo punto è rilanciare con una doppia offerta su Banco BPM e Banca Generali, che fa parte del gruppo Generali di Trieste. Secondo gli analisti è una mossa che ha molte criticità e grandi ambizioni. Creare un terzo polo bancario accanto a Intesa e Unicredit. Qualche risposta verrà da questo CDA straordinario, ma la partita del risico è destinata a continuare.
0: Il caso Lavitola e il futuro del conduttore di Report. Secondo il legale di Sigfrido Ranucci, una sua sospensione dal programma sarebbe una scelta politica. E il giornalista sembra intenzionato a fare dietro front sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, che in un post aveva chiesto se fosse ricattato. Sul fronte politico, Fratelli d'Italia presenta un'interrogazione parlamentare sulla vicenda, mentre il leader 5 Stelle Giuseppe Conte invita a tenere alta la guardia su Report. Le 8 e 20 minuti, ancora cronaca, il giallo delle due donne morte avvelenate a Pietracatella in Molise, analizzati i dispositivi elettronici usati da madre e figlia, mentre arrivano dal laboratorio tedesco gli attesi risultati.
22: Nessuna traccia di ricina nel sangue di Gianni Di Vita e della figlia maggiore Alice, né tantomeno la presenza di anticorpi che segnalerebbero anche una pur minima esposizione. E questo è il primo risultato che arriva dalla Germania, dal Robert Koch Institute di Berlino, specializzato proprio nella ricerca di tossine, e aggiunge un ulteriore tassello alle difficili indagini sulla morte lo scorso Natale a Pietracatella di Antonella De Jelsi e Sara Di Vita. Il marito e padre delle vittime, insieme ad Alice, non sono mai venuti a contatto con il potente veleno. La procura di Larino però precisa, si tratta di esami preliminari. La comunicazione ufficiale scritta deve ancora arrivare, dato che i test sono particolarmente complessi. Parallelamente prosegue l'inchiesta per risolvere questo autentico rompicapo. I risultati delle autopsie hanno confermato che nessuna cura avrebbe potuto salvare le due donne. La presenza di ricina era talmente alta da non lasciare scampo. Nei giorni scorsi poi sono state sequestrate a Gianni Di Vita un computer e 10 pen drive. Erano dispositivi usati anche dalle vittime e gli inquirenti sperano di poter ricavare qualche elemento utile sulle loro ricerche online e sui documenti salvati. Nel frattempo continuano ad essere ascoltati diversi testimoni. Al momento ancora nessun indagato. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Un agricoltore di 72 anni è morto dopo essere stato aggredito da due Rottweiler nelle campagne tra Nardò e Porto Cesareo nel Salento. L'uomo era uscito all'alba per raccogliere fichi. A trovare il corpo sono stati il figlio e il nipote, preoccupati perché non era rientrato a casa. I carabinieri stanno cercando di risalire ai proprietari dei due cani. Italia divisa in due dal meteo, ancora molto caldo a sud, mentre a nord arrivano piogge anche forti, in un quadro di cambiamento climatico che richiede interventi urgenti. Il punto con Sonia Filippazzi in studio.
2: Sì, partiamo dal meteo, ancora temperature elevate a sud e sull'Adriatico per Afa, Bollino, Arancione, ad Ancona, Bari, Campobasso, Palermo, ma anche Roma e Bologna. Mari sempre molto troppo caldi. Temperature in calo invece a nord per piogge anche forti, oggi allerta arancione della Protezione Civile, in particolare sulla Lombardia. Condizioni che varieranno poco nei prossimi giorni. Le previsioni con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
3: Per quanto riguarda il fine settimana, sabato ancora un po' di stabilità, soprattutto sulle regioni settentrionali, domenica ancora un po' di piogge temporali, qualche rovescio su Alpi e Prealpi, però il grande caldo rimane sulle regioni meridionali.
2: Le piogge di questi giorni daranno un po' di sollievo, ma certamente non la soluzione alla siccità che pesa su buona parte del territorio, con fiumi e laghi da tempo in affanno. Il Po, per esempio, ridotto in alcuni tratti a un quinto della sua portata media. Condizioni comuni a gran parte d'Europa e non solo. Oggi in prima pagina sul New York Times l'allarme per siccità record negli stati del sud-ovest americano, evidenti i costi economici e sociali oggi e in prospettiva, eppure la politica tace, non si vedono proprio gli interventi strutturali necessari per proteggersi subito da un lato e ridurre le cause, i gas serra, dall'altro. Nonostante i ripetuti appelli come questo al microfono di Maria Cristina Cusumano di Antonio Navarra, Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici.
4: L'Europa e quindi il Mediterraneo si sta scaldando a un ritmo più alto di quello che è la media del pianeta. Nel giro di qualche decennio le precipitazioni sull'area del Mediterraneo si riducono in circa il 14%. Bisogna rivedere gli usi dell'acqua sia in ambito industriale che in ambito agricolo e smettere di mettere i gas serra nell'atmosfera, cercare di ridurre il consumo dei combustibili fossili.
0: Fa sperare il vaccino sperimentale sul melanoma messo a punto da due aziende farmaceutiche, i cui titoli volano in borsa, per contrastare la recidiva e l'avanzata del tumore.
23: Solo in Italia il melanoma della pelle colpisce ogni anno circa 15.000 persone e ne uccide 2.500. Nuove speranze arrivano però dal vaccino a RNA messaggero messo a punto dalle aziende farmaceutiche Moderna e Merck. L'oncologo Paolo Antonio Ascerto è il coordinatore nazionale della sperimentazione presso l'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.
24: È uno studio internazionale di fase 3 che ha previsto l'arruolamento di 1.100 pazienti e è stato positivo, ce lo dice una nota stampa sia della Merck che di Moderna.
23: Quali gli obiettivi raggiunti?
24: Questo vaccino RNA messaggero personalizzato aggiunto all'immunoterapia riduce sia il rischio di recidiva sia il rischio della comparsa di metastasi. È un dato importantissimo, inizio di una nuova era.
23: Non si tratta di un vaccino preventivo?
24: Non preventivo, ma terapeutico. Viene dato ai pazienti che hanno già il melanoma.
23: Se tutto procederà come previsto, in che tempi sarà disponibile il vaccino?
24: Credo che in un anno si dovrebbe avere l'approvazione in Europa, poi negli altri stati.
23: Ilonora Belviso, GR1.
0: Nel Regno Unito sembra ricucirsi uno storico strappo all'interno della famiglia reale. La corrispondente.
25: È la sorpresa di mezz'estate. Harry e Meghan si preparano a tornare a vivere nel Regno Unito. I loro bambini, Archie di 7 anni e Lilibet di 5, sarebbero già stati iscritti nella scuola in Inghilterra che inizieranno a frequentare da settembre. La famiglia lascerà la casa di Montecito in California per trasferirsi in una residenza privata non di proprietà della famiglia reale nei dintorni di Londra. Re Carlo, secondo fonti di palazzo, sarebbe stato informato della decisione domenica e avrebbe accolto con gioia l'opportunità di trasferirsi trascorrere più tempo con il secondogenito e i nipotini. La coppia ha rinunciato agli impegni reali e si è trasferita all'estero più di 6 anni fa con l'accordo di non utilizzare i titoli. Da più di un anno Harry ha iniziato a ricucire i rapporti con suo padre. Il mese scorso, insieme a Meghan e i figli, è stato ospitato dal re e dalla regina a Highgrove, residenza di Carlo nel Gloucester, in occasione di un evento familiare privato. Resta atteso il rapporto tra Harry e suo fratello, il principe William, col quale i contatti negli ultimi anni si sono interrotti del tutto. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
0: Lo sport, la caduta di Nick Kyrgios, tennista australiano che da grande accusatore di Sinner si trova ora sospeso per doping.
1: Gli attacchi indecorosi a Sinner, le provocazioni, la moralità tirata in ballo quando, soprattutto via social ma non solo, criticava pesantemente l'azzurro in seguito al caso Klostebol, e ora proprio lui, Nick Kyrgios, crollato nel frattempo nella classifica ATP e fuori per doping. È il karma, esultano i sostenitori del numero uno del mondo. Kyrgios positivo alla cocaina dopo un controllo dello scorso giugno al torneo di Maiorca, è sospeso dal 4 agosto, non ha fatto ricorso e sempre sui social, deriso e condannato, si trova costretto a spiegare e a scusarsi. Ho fatto un grande errore, sono deluso da me stesso. Il rischio di una pesante squalifica, 4 anni, a 31 anni forse la fine, ingloriosa, di una carriera segnata da colpi di testa e parole fuori luogo, anche da infortuni e momenti difficili, depressione, abuso di alcol, droghe, il talento sprecato in litigi con gli avversari, lamentele, racchette spaccate, un carattere complicato, e adesso la decisione più saggia, allontanarsi dai social e dalla vita pubblica per concentrarsi su se stesso. Manuela Collazzo, GR1.
0: Calcio, comincia stasera la stagione dell'Atalanta che nell'andata dei playoff di Conference League ospita gli israeliani dell'Apoel di Tel Aviv. Esordio ufficiale di Maurizio Sarri sulla panchina dei bergamaschi. E a 2 giorni dal via della Serie A, nuovo colpo di mercato dell'Inter.
5: Finora soltanto 5 inglesi hanno indossato e stanno vestendo la maglia dell'Inter. Paul Ince resta di sicuro il più amato, ma quest'anno in rosa ce ne saranno ben 3, perché dopo l'ingaggio di Stones, ex capitano del Manchester City, e di Spence dal Tottenham, sta per arrivare alla corte di Kivu Curtis Jones, duttile centrocampista del Liverpool, inseguito praticamente sin dall'inizio del calciomercato. Ci sono voluti 35 milioni per convincere i Reds a cedere il ragazzo arrivato nel club all'età di 9 anni. Jones ha accumulato esperienza internazionale importante con i Reds, arrivando a giocare oltre 150 partite in prima squadra, 34 in campionato l'anno scorso, 9 in Champions, vincendo 7 titoli, tra cui 2 Premier e un mondiale per club, e con l'Inghilterra si è laureato campione d'Europa Under 21 nel 2023. Un Inter British che pesca dal campionato più ricco del mondo campioni già affermati e giovani di talento per restare dominante in Italia e competitiva in Europa. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: La musica disponibile da oggi, il videoclip, da domani per la programmazione radiofonica, Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra. Il rapper italiano collabora per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. L'intervista. Cosa sogni
6: senza me? Quando la scrittura di Fabri Fibra incontra quella di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, nasce un brano, Goya, che vi unisce in questa prima collaborazione, Riccardo.
8: Io ho scritto un ritornello e poi si è aggiunto Fabri. Ti chiedi se gli
9: artisti sono finti. Ritornello incredibile. Sì. Dopodiché io ho scritto le strofe che sono altrettanto incredibili.
8: Incredibilissime. Direi.
6: Cosa vi ha ispirato?
9: La voglia di raccontare la realtà.
8: Sì, i temi dietro alla canzone sono molti, dalla mercificazione della tragedia alla descrizione nuda e cruda di quello che ci circonda.
6: Perché questo titolo?
8: Sono un gran fan del periodo nero, che è l'ultimo periodo di Goya. Questi quadri mostruosi, strani, e mi sembra un modo estremamente crudo di descrivere la realtà.
9: Visti i tempi, comunque, Goya è superato.
6: C'è anche la paura dell'oblio.
8: Lo stato odierno dell'arte in cui un artista dura una stagione e poi subito viene fatto fuori, ti senti in cima al mondo e poi non ci sei più. Siamo tutti famosi per 5 minuti.
9: Muori quando smettono di dire il tuo nome.
6: Marcella Sullo, GR1.
0: Una bambola con una collana di diamanti e il celebre abito rosa. Barbie celebra il centenario della nascita di Marilyn Monroe. A kiss on the hand may be quite continental. Una creazione ispirata all'attrice e alla sua interpretazione nel film del 1953 Gli uomini preferiscono le bionde, dove la diva cantava: i diamanti sono i migliori amici delle donne. Un modello che allunga la collezione Mattel dedicata a Marilyn. Diamonds are
10: are a girl's best friend.
0: Le 8:30 minuti, Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, in regia Emanuele Di Cavio, Emanuele Rinnaudo, Sabrina Baldetti al microfono, buon ascolto, buona giornata.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
12: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
15: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
14: Acqualete.
26: Acqualete.
15: What up?
26: Ottima mossa per le tue ossa.
27: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ore 9.
6: GR1. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Partiamo dall'Ucraina con la notte di fuoco su Kiev. Mosca si è preparata a lungo, ha detto poco fa Zelensky. Una vera e propria pioggia di missili sulla capitale, ormai a corto di difese aeree. La cronaca di queste ore drammatiche con l'inviato.
7: Una selva di missili ipersonici, balistici, da crociera. Solo due Patriot che Kiev ha potuto lanciare per provare a contrastarli infruttuosamente. Il bilancio è salito nel corso delle ore, ha già superato la decina, potrebbe aggravarsi ancora. È stato colpito l'ospedale pediatrico nel distretto di Solomianski. Sono stati centrati gli ultimi cinque piani di un palazzo residenziale di 9 e poi ancora persone intrappolate in un altro edificio. Blackout, esplosioni di auto e di negozi. Zelensky ieri sera nel suo discorso aveva detto di aver incaricato il neo ministro della difesa di ampliare le azioni a lungo raggio in risposta sulla Russia, ma deve in qualche modo fronteggiare anche l'imbarazzo per la nuova inchiesta dell'anticorruzione che ha toccato la sua numero due, che poi lui ha licenziato. Intanto nella notte ancora uno sconfinamento di droni in Romania, caduti poi in un territorio disabitato, sono levati due caccia per monitorare, allertata anche durante gli attacchi missilistici di Mosca l'aviazione polacca. È tutto.
6: Dalla cronaca di Daniele Lorenzetti ad un altro scenario di guerra. C'è un duro scambio di minacce tra Stati Uniti e Iran dopo la scadenza della tregua siglata in Pakistan. Da oggi guerra economica contro Teheran per costringerlo all'isolamento, ha dichiarato il presidente americano Trump. Ieri la Repubblica Islamica aveva minacciato di colpire obiettivi americani in Europa in caso di escalation del conflitto. Siamo pronti per qualsiasi evenienza, ha commentato la NATO. Intanto, secondo la CNN, sono 750 militari americani rimasti feriti nel conflitto. E ora andiamo a Milano per capire se le tensioni nel Golfo si riverberano sui mercati. Federico Simonelli, a te buongiorno.
8: Sì, buongiorno. Le borse europee aprono con decisa cautela anche oggi. Milano poco sopra la parità, più 0,06%. Londra poco sotto. Per le piazze finanziarie del vecchio continente, un po' in generale il rally degli ultimi mesi ha decisamente rallentato, influenzate naturalmente dalle incertezze su Hormuz. Dal 20 luglio ad oggi l'andamento è sostanzialmente piatto. A Piazza Affari grande attenzione però oggi al segmento bancario, in comitanza con il CDA di Montepaschi, che si sta riunendo in questi minuti per esaminare possibili operazioni straordinarie su Banca Generali e Banco BPM in chiave anti Intesa San Paolo. Le indiscrezioni ieri erano state accolte con scetticismo dal mercato, anche oggi tutto il settore

0: bancario è sostanzialmente sotto la parità. Linea a voi.
1: La cronaca ora: sono giorni segnati dalla violenza sulle donne, tante le vittime uccise o ferite da compagni o ex, e i maltrattamenti, come nel caso di Tania Terrin a Campo Nugara in provincia di Venezia, erano stati denunciati da tempo.
2: Gli ispettori del Ministero della Giustizia arriveranno a Venezia nei prossimi giorni con un unico obiettivo: approfondire il caso di Tania Terrin, fare piena luce su questo terribile femminicidio, ma soprattutto capire perché Dino Keber, il compagno della 39enne che l'ha strangolata e poi si è tolto la vita, non sia stato fermato prima. Le indagini hanno infatti fatto emergere come l'uomo fosse stato già denunciato per maltrattamenti da 4 sue ex fidanzate. Anche Tania, dopo un'aggressione lo scorso aprile, lo aveva denunciato, poi però aveva ritirato tutto, lo zio della donna.
3: Mio nipote non voleva ritirare la denuncia. Siccome era una persona buona, non voleva rovinarlo.
2: Aveva cercato di aiutare il marito anche Joanna Ruissier, uccisa a Colleferro, in provincia di Roma. Per anni lo aveva accompagnato da specialisti psichiatrici, aveva segnalato alla ASL i suoi problemi, i suoi scatti di ira incontrollabili. Una banale discussione, poi le coltellate davanti ai figli. L'uomo è stato arrestato ed ha subito confessato l'omicidio. È stato convalidato il fermo poi di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, responsabile del femminicidio di Ornella Forastefano, 46 anni, a Trebisacce, nel Cosentino. Era pronto a lasciare l'Italia. Sempre in Calabria, a Corigliano Rossano, è stato arrestato il marito della 72enne Carmela Bifano. Avrebbe ucciso la moglie a colpi di pietra. Giuseppe Lisi, GR1.
1: E c'è un altro caso di violenza su una donna a Mulini di Triora, in provincia di Imperia. Un uomo ha sparato alla compagna ferendola alla mano. È stato fermato dai carabinieri dopo aver tentato una fuga nei boschi. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale con traumi alla mano e alla testa, ma non è in pericolo di vita. Il meteo: ancora sole molto caldo al sud, bollino arancione per temperature elevate ad Ancona, Bologna, Bari, Campobasso, Roma e Palermo. Forte instabilità invece nelle regioni settentrionali con estensione al centro, allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico da parte della Lombardia. Di parte della Lombardia, gialla sul resto del nord, aree di Emilia Romagna e Toscana. Il punto con il primo maresciallo dell'aeronautica militare, Nello Chicchiricchi.
4: Previsto nuove giornate su tutto il nord Italia con rovesci temporali che risulteranno intensi e localmente grandigeni. Temperature in calo al nord, mentre potremo raggiungere 38-39 gradi sul nord della Puglia e aree interne della Sardegna, fino a 36 gradi sull'Emilia Romagna, Marche ed aree interne della Sicilia.
1: Chiusura abbiamo il tennis. Master 1000 di Cincinnati, Lorenzo Musetti ai quarti dopo la vittoria 2-7 sul portoghese Faria. Stasera in campo Cobolli contro lo statunitense Pole. Intanto l'australiano Kyrgios, grande accusatore di Sinner per il caso Klostebol, è stato trovato positivo alla cocaina in seguito ad un test antidoping. Ha chiesto scusa via social. Sono deluso da me stesso, ha scritto. Sono le 9:05, ora torna la musica di Radio 1. Prossimo GR come sempre alle 10:00.

quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà!
5: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo!
6: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
7: Buona festa dell'amicizia, Frido!
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Meteoradio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 20 agosto. Maltempo al nord con rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in rapida estensione poi alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi su Lombardia, Liguria e Triveneto. Possibile qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Al centro-sud prevarrà invece il sole, salvo nubi pomeridiane sui monti, con locali piovaschi, specie sul Lazio, Calabria e Sicilia orientale. Dalla sera aumento della nuvolosità sull'Alta Toscana, con rovesci e locali temporali. Venti moderati da sud, con rinforzi sulla Sardegna e sul nord Appennino. Mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio. Temperature massime in diminuzione al nord, in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e aree interne della Basilicata. Stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Kiev ha vissuto una notte drammatica con decine di missili caduti su diversi quartieri. Una vera e propria pioggia di fuoco che ha causato almeno 12 morti e decine di feriti. Mosca ha preparato questo attacco per molto tempo, ha commentato il presidente Zelensky, condannando i raid. Ma anche la Russia denuncia attacchi da parte di Kiev, almeno 700 i droni lanciati su tutto il territorio russo. Interruzioni di energia in Crimea, colpite infrastrutture e industrie nel Tatarstan. Altro scenario di tensione, Stati Uniti-Iran. Secondo la CNN sono almeno 750 i militari americani rimasti feriti in guerra. Dopo le minacce iraniane di possibili raid contro le basi americane in Europa, in caso di escalation, Trump rincara la dose e aggiunge altre minacce, questa volta di carattere economico. Il corrispondente.
3: Guerra economica all'Iran e isolamento di quel paese a un livello senza precedenti. Le annuncia Trump alla fine di una giornata in cui era sembrato ottimista rispetto allo scenario medio orientale.
4: Right now, I think the situation is so good.
3: La situazione ora è così buona, aveva replicato ai giornalisti, allontanando ancora nel tempo l'eventuale ripresa di negoziati con Teheran. Anche perché, sostiene il presidente, adesso lo stretto di Hormuz, a sud dell'Iran, è aperto. Tante navi lo attraversano, dice. Proprio nelle ore in cui la stampa rivela un'operazione segreta con cui le forze armate a stelle e strisce starebbero garantendo da alcune settimane il passaggio di 15-20 petroliere ogni notte nella parte sud di questo braccio di mare lungo la costa dell'Oman. Obiettivo: ridurre i prezzi globali del petrolio, mentre con il blocco navale attorno ai porti dell'Iran e con sanzioni definite draconiane, Washington vuole accrescere la pressione sulla Repubblica Islamica. Qualunque Stato fornirà sostegno a Teheran affronterà conseguenze finanziarie terribili, minaccia adesso Trump, chiamando poi a raccolta gli alleati per un nuovo D-Day economico. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E siamo alla cronaca che ci porta in Italia. 6 femminicidi dal giorno di Ferragosto ad oggi. Domani l'autopsia sul corpo di Tania Terrina, uccisa in provincia di Venezia dal suo ex, più volte denunciato. Ma altre 2 donne, nelle ultime ore, hanno rischiato di morire.
5: Si è rifugiata in un bosco per sfuggire al compagno che l'aveva ferita alla mano con un colpo di pistola ad aria compressa, provincia di Imperia. Lei, 50 anni, francese, ha riportato anche un trauma cranico. Lui, dopo una breve fuga, è stato fermato. A Cattolica, un 45enne, si è lanciato in auto nel porto. La moglie era accanto, entrambi salvati. Lui si è dileguato. Donne che hanno rischiato la vita e donne che l'hanno persa. Domani l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, che aveva denunciato più volte l'ex. Lui era in cura. Dopo il femminicidio si è impiccato lo zio di Tania.
6: Gli organi competenti si devono prendere cura di questa persona. Io l'ho conosciuto, era un manipolatore, piangeva, urlava, strillava.
5: Il ministro della giustizia valuta l'invio di ispettori in procura a Venezia per far luce sul caso. A Colleferro Ioanna Ruissi è stata accoltellata a morte dal marito. Pare che da tempo subisse la sua ira e i suoi abusi. Nel Cosentino uccisa a colpi di pietra la 72enne Carmela Bifano, fermato il coniuge, sempre in Calabria. È morta dopo essere stata massacrata di botte dal compagno. Ornella Forastefano, Elena Baiò, GR1.
2: Banche e fusioni. È iniziato poco fa a Siena il CDA straordinario di Monte dei Paschi. Si discute il via libera per una doppia offerta.

0: su Banco BPM e Banca Generali. L'idea, secondo l'amministratore delegato Lovaglio, è rafforzare l'istituto senese, costruire un terzo polo bancario, ma soprattutto bloccare l'offerta di Intesa San Paolo su MPS. Un'operazione da 30,6 miliardi insieme a Unipol e BPER, su cui Intesa vuole andare avanti. Meteo, ancora sole molto caldo al sud, bollino arancione per temperature elevate ad Ancona, Bologna, Bari, Campobasso, Roma e Palermo. Forte instabilità invece nelle regioni settentrionali con estensione al centro. Allerta arancione per rischio temporale e idrogeologico su parte della Lombardia, gialla sul resto del nord ed aree di Emilia, Romagna e Toscana. Il furto delle opere di Antonello da Messina a Ferragosto, il racconto della donna che ha ritrovato le tavole abbandonate dai ladri e dato l'allarme.
1: Ho detto, ci sono le opere di Antonello da Messina, com'è possibile sul marciapiede?
2: Elisabetta Bonfanto non poteva credere che quelle tavole viste tante volte nel museo a Cascina di Messina fossero abbandonate in strada. Per questo con il marito hanno chiamato subito la polizia.
3: Polizia Messina, qual è l'emergenza?
4: Senta, io mi trovo all'Annunziata bassa prima della rotonda, sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiato qua.
2: Erano le 21.02 del 15 agosto e da lei è partito l'allarme.
1: Mi sono resa conto che bisognava subito fare qualcosa, mi sono sentita responsabile.
2: I quattro custodi non si sarebbero invece accorti di niente. È possibile che uno di loro abbia anche spento l'allarme interno senza prima verificare che tutto fosse al suo posto. Forse una prassi, conseguenza di un sistema di protezione che suonava spesso senza motivo. Debolezze del sistema che qualcuno conosceva e potrebbe aver rivelato ai ladri, che così hanno avuto 15 minuti per portare via i capolavori, tutto sotto l'occhio delle telecamere di videosorveglianza del museo. Le immagini scorrevano sugli schermi della sala controllo. Resta da capire se qualcuno le stesse guardando. Messina, Eleonora Mastromarino, GR1.
0: Sport, tennis, Lorenzo Musetti avanza al Master 1000 di Cincinnati e a quarti di finale grazie alla vittoria in due set sul portoghese Faria. Domani la sfida contro lo statunitense Tiafoe. È americano anche l'avversario di Flavio Cobolli, che stasera affronterà Paul. Dopo la pausa estiva riparte la Formula 1, da domani prime libere in Olanda e proprio alla vigilia del Gran Premio di casa Max Verstappen ha rinnovato con la Red Bull per il 4 volte campione del mondo, contratto prolungato fino al 2030. Sono le 10:06, ci fermiamo qui, vi lascio ai podcast di Radio 1, prossimo GR alle 11, buon ascolto.
5: I podcast di Radio 1. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
6: A Los Angeles c'è un nuovo lavoro. Ti pagano per vivere. Indossi una videocamera, entri in casa e fai quello che faresti comunque. Lavi i piatti, cucini, passi l'aspirapolvere. Solo che ogni gesto viene registrato, catalogato e trasformato in dati. Non è per un reality show, ma per insegnare ai robot come muoversi nel mondo. Una buona giornata da Massimo Ceroffolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Succede davvero, lavoratori precari reclutati per filmarsi mentre svolgono faccende domestiche, pagati poche decine di dollari per ore di riprese in prima persona. Quei video diventano dati preziosi per addestrare le macchine del futuro. Robot umanoidi, sistemi autonomi, intelligenze che dovranno agire nello spazio fisico. È un passaggio decisivo, dall'intelligenza che dialoga, come ChatGPT, all'intelligenza che fa. E qui entra in scena la nuova frontiera, i cosiddetti world model, modelli capaci cioè non solo di descrivere il mondo, ma di simularlo e anticiparlo. E anche qui, sotto la superficie dell'automazione, torna un vecchio protagonista, il lavoro umano, spesso invisibile. Saluto la nostra intelligenza artificiale parlante, ciao Beta. Allora, oggi parliamo di una strana ironia del progresso. Per costruire macchine che dovrebbero sostituire il lavoro umano, bisogna prima spremere nuovo lavoro umano, spesso invisibile, spesso precario, spesso poco pagato. È questo il vero paradosso?
7: Ciao! Eh sì, il paradosso è piuttosto eloquente, non trovi? Per avere intelligenze artificiali sempre più capaci di interagire col mondo, si ricorre a un lavoro umano nascosto, quasi invisibile, che addestra i sistemi con ogni gesto quotidiano. È una specie di ironia del progresso. Le macchine che promettono di automatizzare tutto hanno bisogno prima di un esercito di persone che insegnino loro i fondamentali. È un punto su cui riflettere.
6: E di tutto questo parliamo con un grande esperto, Antonio Casilli, professore di sociologia all'Istituto Politecnico di Parigi, tra i massimi esperti dei rapporti tra tecnologie digitali e trasformazione del lavoro. Ha scritto anche un libro che si intitola Schiavi del click. Allora, professore, partiamo da questa immagine molto concreta. Persone che si filmano in casa mentre fanno le pulizie oppure mentre cucinano per aiutare i robot a imparare. Cosa ci racconta questo caso sul lavoro nascosto dietro la nuova intelligenza artificiale cosiddetta fisica, world modern, quella cioè che vuole entrare nelle case, nei magazzini e nelle città?
8: Ci racconta prima di tutto che oggi c'è un legame molto forte tra la robotica e l'intelligenza artificiale. I robot, le macchine che possono anche prendere delle forme molto simili a quelle della figura umana, quindi degli automi, hanno comunque bisogno di incorporare delle intelligenze artificiali. E chi dice intelligenza artificiale dice anche dati di addestramento dell'intelligenza artificiale. Allora, questi dati devono essere generati da qualcuno e per fare in modo che i robot si comportino all'interno di un ambiente naturale in maniera coerente con quello che farebbero gli esseri umani, beh, ci vogliono degli esseri umani che insegnino alle macchine, ai robot, a muoversi, a spostare gli oggetti, a manipolare la realtà. E quindi lo fanno attualmente con questo sistema che consiste in una cattura multipla di video, audio e a volte altri elementi che possono essere per esempio relativi ai sensori di movimento stesso o addirittura a dati radar e laser, che permettono quindi di addestrare queste macchine, questi robot. E questo ha anche creato un vasto mercato di aziende che vendono sistemi di addestramento, che significa soprattutto vendono enormi masse salariali di persone che sono ogni giorno implicate in questa attività di produzione di dati. Lo fanno spesso da paesi che, nel caso citato all'inizio, erano gli Stati Uniti. Certo, ce ne sono negli Stati Uniti, ce ne sono in Europa, ma sono relativamente poco rispetto ai paesi come le Filippine, l'Africa o paesi dell'America Latina, dove questo tipo di lavoro esiste in realtà da decenni, letteralmente.
6: Facciamo un passo indietro. Che cosa sono esattamente questi world model e in cosa si differenziano dai language model come ChatGPT?
8: Beh, i language model, come il nome stesso lo indica, sono fatti per gestire e generare testi e quindi delle forme di linguaggio umano, ma l'attività umana non si limita soltanto a parlare e a comunicare, consiste anche nel muoversi nel mondo e nel manipolare la realtà attorno a noi, e quindi i world model hanno l'ambizione di creare dei sistemi che possano avere un impatto diretto sul mondo concreto, sul mondo fisico, e quindi per esempio i sistemi di intelligenza artificiale che gestiscono un robot di tipo particolare, che sono i veicoli autonomi, oppure in maniera molto più terra terra perfino un aspirapolvere, robot di quelli che sono in diverse case attualmente, sono basati su delle intelligenze artificiali che sono dei piccoli world model a livello di un appartamento, per esempio.
6: Quindi il punto è che per insegnare a una macchina a muoversi nel mondo, sia un robot, sia una macchina a guida autonoma o tante altre macchinari per esempio industriali, non basta più leggere internet e addestrare i modelli su internet come hanno fatto con ChatGPT, ma bisogna catturare il mondo vero e proprio, i corpi, i gesti, gli spazi, gli errori, gli imprevisti. Ecco, questo apre una nuova fase dello sfruttamento digitale che lei monitora da anni. E poi c'è un altro caso, quello in cui non sono soltanto i lavoratori ad essere in qualche modo sfruttati, ma anche noi utenti semplici. Un esempio è quello di Pokémon Go, il gioco in cui devi catturare dei pupazzetti che appaiono in sovraimpressione sulla videocamera. Milioni di persone che pensavano di giocare hanno invece contribuito a costruire una gigantesca mappa visiva del mondo, pensate 30 miliardi di video, che è oggi utile anche alla navigazione dei robot delle consegne. È questo, professore, una estrazione di valore mascherata da intrattenimento?
8: Certo, questa è una estrazione di valore mascherata da intrattenimento che diciamo soltanto in parte le aziende che gestivano Pokémon Go hanno presentato nelle condizioni generali di uso di questo gioco e dimostrano che per esempio anche delle attività ludiche come il fatto di giocare a un gioco collettivo basato su dei personaggi assolutamente immaginari può servire ad addestrare robot che si muovono nel mondo reale, e nel caso specifico di Pokémon Go è stato dimostrato che i dati sono stati venduti ad un'azienda che fa consegne di cibo con dei droni, con dei piccoli robot. E questo non è il solo esempio, ci sono anche altri videogiochi che sono stati utilizzati per l'addestramento attraverso quello che si chiama la triangolazione delle posizioni geografiche di armi autonome e di droni, e questo è qualcosa di molto più preoccupante, perché non soltanto si tratta di uno sfruttamento di tipo commerciale, ma anche di uno sfruttamento a fini bellici per il quale gli utenti non sono stati informati in maniera corretta. Quindi c'è un problema non soltanto di creazione delle macchine che uccidono letteralmente, ma in più delle macchine che non dicono a che cosa servono.
9: Mimmi.
0: Lei da anni studia il cosiddetto proletariato digitale globale. Quali sono oggi le forme più pesanti di sfruttamento nell'addestramento degli algoritmi, soprattutto nei paesi più poveri?
8: Diciamo che purtroppo per noi sono sempre le stesse, il che dimostra che purtroppo il fatto di aver documentato questa realtà non ha ancora determinato un cambiamento radicale. Quello che vediamo oggi con i world model in realtà esiste da diversi anni. Per esempio, non lo so, già 15 anni fa persone che lavoravano per Google andavano in giro per le strade con degli apparecchi fatti apposta per questo, per registrare quello che succedeva non soltanto nelle strade urbane, ma anche in sentieri di montagna, ma anche in piccoli vicoli nei quali le automobili con i sensori di Google non potevano arrivare. Oppure c'erano persone, e ci sono ancora delle persone, che con degli smartphone vanno a fare delle foto di prodotti in supermercati oppure attività quotidiane negli spazi pubblici. Quindi questo continua ad esistere, e questo è l'elemento centrale di quello che chiamiamo questo proletariato globale, perché giustamente è in paesi più poveri dove si trovano più persone per motivi statistici e per motivi economici pronte a lavorare per pochissimo, e quando parlo di pochissimo parlo effettivamente di pochi centesimi per click, per foto o per sequenza video o audio registrata.
9: Ecco, lei, vi ricordo che nel libro Schiavi del click faceva tanti esempi come l'etichettatura delle immagini, la moderazione di contenuti a volte traumatici, la trascrizione di interi file, la verifica, i punteggi da dare alle varie risposte. Ecco, un addestramento di modelli con contratti spesso opachi e catene di subappalto che scaricano i costi umani in Africa, in Asia e in America Latina. Ecco, come possiamo contrastare queste forme degenerative di un processo che ha ovviamente i suoi lati positivi, come favorire algoritmi che vengono usati poi anche per finalità buone?
8: Sì, possiamo contrastarlo, tanto per cominciare, creando consapevolezza di quello che succede davvero. Smettere di pensare che questi sistemi, perché vengono presentati come delle forme di automazione, sono interamente autonomi. In realtà l'automazione è fatta a mano e continua ad essere fatta a mano, e la cattiva notizia è che continuerà ancora a essere fatta a mano, perché ogni anno e ogni mese portano nuove soluzioni e nuovi sistemi di automazione che hanno bisogno di essere riaddestrati, perfezionati, calibrati, e quindi ci vogliono tante persone, e sempre più in realtà. E quello che stiamo facendo, e quello che stanno facendo tantissime persone, tantissime comunità, è per esempio di creare dei sindacati per proteggere i diritti di queste persone, oppure associazioni e ONG per rendere chiaro, per esempio, che questo lavoro non è un lavoro semplice, è un lavoro che può creare anche degli effetti traumatici a queste persone, specialmente se sono, per esempio, implicate nella censura di contenuti violenti oppure nell'addestramento di sistemi per la salute. Immaginiamoci malattie terribili oppure immagini estremamente cruente per addestrare dei robot chirurghi. Beh, in questo caso queste persone possono sviluppare degli effetti traumatici. C'è bisogno anche di prevedere un dispositivo di salute pubblica per queste persone, intendo dire soprattutto per la salute mentale di queste persone.
9: Grazie allora ad Antonio Casilli, professore di sociologia all'Istituto Politecnico di Parigi.
8: Grazie.
9: Grazie alla nostra regista Mimmi Micocci.
10: Grazie Massimo.
9: Al coordinamento tecnico di Alessio Caranzetti. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole e Dieta Beta su Rai Play Sound. Da Massimo Ceroffolini, buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
4: Ah! È arrivata questa per lei.
5: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
6: Farò ricorso sulla gazzetta.
7: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
8: Posso vincere.
9: Ispirato a una storia vera.
10: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
11: Teme forse di essere battuto da una donna in alto.
12: Non sai stare al tuo posto.
13: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
11: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarli.
14: La legge di Lidia Poet, da martedì alle 21.30, Rai 1.
15: Onda Verde, viaggiare informati.
16: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:28 minuti, 10 secondi. In primo piano la 14 Adriatica, dove tra la 16 Napoli-Canosa e Canosa in direzione sud verso Bari il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme. Le altre notizie ci portano sulla 4, la Venezia-Trieste. Troviamo code per un incidente tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione di Trieste. Sulla stessa autostrada, traffico intenso con code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert in direzione di Venezia. Sulla 10 la Genova Ventimiglia, ci sono code per traffico intenso tra Genova Peglia e l'Assetto in direzione di Genova. Sulla 13 rallentamenti per un veicolo fermo tra Rovigo e Rovigo Sud in direzione di Bologna. Torniamo sulla 14 Adriatica per segnalare 2 chilometri di coda a seguito di un incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. In carreggiata opposta si sono formate code per i curiosi. Sulla stessa Adriatica traffico intenso tra Imola e l'Autosole in direzione della 1 e code per un veicolo fermo tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara. Infine, sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno si sono formate code per la presenza di cantieri tra Montopoli in Valdarno e Ponte d'Era Ovest in direzione di Livorno. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
15: In collaborazione con il CIS.
17: I podcast di Radio 1.
18: Greenway è una tipica dimora inglese. L'edificio principale è stato costruito alla fine del Settecento in piena età georgiana, un periodo che prende il nome dai 4 sovrani di nome Giorgio che regnarono in Inghilterra dal 1714 al 1837, così leggo sulla guida. All'ingresso ci sono pochi turisti, sono tutti inglesi, famiglie, persone anziane soprattutto. Da un grammofono in qualche stanza si sentono suonare motivi degli anni 20 che accompagneranno come una colonna sonora tutta la mia visita. Entrando sulla sinistra si trovano una libreria, un caffè, in quelle che un tempo dovevano essere rimesse per gli attrezzi del giardino. In casa una volontaria accoglie i visitatori spiegando chi sono le persone ritratte nei quadri appesi all'ingresso. C'è tua sorella, cara Agata, tua sorella Madge, bellissima ed elegante. E poi c'è Monty, tuo fratello. Lo guardo a lungo cercando nel suo volto di ragazzo i segni di quello che scrivi di lui nella tua autobiografia.
19: In quasi tutte le famiglie c'è sempre qualcuno che è fonte di dispiaceri e di grattacapi per gli altri. Nella nostra era Monty. Aveva modi gentili ed era dotato di un fascino straordinario che induceva gli altri a farsi in quattro per risparmiargli qualsiasi noia. C'era sempre qualcuno disposto a prestargli dei soldi o a sbrigare per lui qualche incombenza. A 6 anni, quando lui e mia sorella prendevano la mancia, avveniva regolarmente che Monti la spendesse tutta il primo giorno. Poi, durante la settimana, quando arrivavano davanti a un negozio, improvvisamente spingeva mia sorella all'interno, ordinava 3 penny dei suoi dolci preferiti e si metteva a fissarla con aria di sfida. Mage, che era molto sensibile al giudizio degli altri, pagava immancabilmente, ma naturalmente si arrabbiava a morte e una volta usciti lo redarguiva aspramente. Monti si limitava a sorriderle, tranquillo, e a offrirle un dolce. Conservò immutato questo comportamento per tutta la vita. Riusciva a far sembrare naturale il fatto di lavorare per lui.
18: All'ingresso ci sono anche i ritratti di tua madre e tua nonna e tu bambina con un abito bianco adornato da un grande nastro rosa. Sei seduta scomposta, quasi sdraiata, annoiata, pronta a scappare via per giocare con il tuo amatissimo cane. E poi ci sono i giochi da tavolo, lo scrittoio, la macchina da scrivere, una scatola musicale a cilindro. Sulla superficie sono ancora incise le melodie che può riprodurre. Arrivano tutte da The Mikado, il celebre successo teatrale di fine 800 firmato da Gilbert and Sullivan, un'operetta talmente popolare da diffondere le sue arie ben oltre il teatro, fino a entrare nelle case sotto forma di musica meccanica. Le ascolto mentre dalla finestra si vede il giardino e oltre gli alberi il fiume Dart. Deve essere questo il paesaggio di cui tua madre si è innamorata.
19: Un giorno venimmo a sapere che sul Dart c'era una casa in vendita, Greenway House, che mia madre aveva sempre giudicato la più bella di tutte le proprietà che si ergevano lungo il fiume. Così andammo a Greenway e restammo colpiti dalla bellezza della casa e del terreno circostante. Era una costruzione georgiana che risaliva alla fine del 1700, immersa in un bosco che scendeva in dolce pendio fino al Dart.
18: Come Ashfield, anche Greenway è legata alla memoria di Clara, anche se in modo indiretto, forse ancora più struggente. Clara infatti non ha fatto in tempo a vederti qua, a vedere come sua figlia, la piccola Agatha, avrebbe potuto permetterci di comprarla addirittura questa casa da sogno. Ma Clara a Greenway è presente in ogni stanza, ci sono i suoi oggetti, i suoi ritratti. Il più bello è una fotografia che la ritrae vestita in un abito cinese tradizionale. È in posa, accanto a un vaso antico, anche quello cinese. Un volontario mi spiega che ci sono studi fotografici che si specializzano in ritratti di questo tipo fra gli anni 10 e 20 del Novecento. Clara nella foto ha i capelli bianchi. Il ritratto risale senza dubbio al periodo in cui in famiglia circolano di nuovo abbastanza soldi per potersi permettere un divertimento come questo. I primi anni 20, insomma. Sembra che tutto vada bene. Sei appena tornata dal giro del mondo, sei andata a vivere a Styles e stai per mandare alle stampe il tuo nuovo romanzo che pubblichi con il tuo nuovo editore, William Collins and Sons. Si intitola L'assassinio di Roger Ackroyd, The Murder of Roger Ackroyd, ma verrà conosciuto anche con il titolo Dalle 9 alle 10, usato per una successiva versione radiofonica. E questa è la riduzione radiofonica dell'assassinio di Roger Ackroyd portata alla radio alla fine degli anni 30 da Orson Welles, grazie alla sponsorizzazione della Campbell Soup. Welles si diverte a interpretare tutti i personaggi maschili, compreso Hercule Poirot.
4: And ladies and gentlemen, before we begin, I think you'd like to know that we have with us in the studio tonight, as a surprise visitor, none other than the celebrated Belgian detective, Mr. Hercule Poirot.
12: Ladies and gentlemen, I bid you good evening.
4: If we had time, which we have not, I'm sure nothing would please us more than to hear from Mr. Poirot. Unfortunately...
12: Why unfortunately when we have here a microphone?
4: But Mr. Poirot, you don't understand...
18: Orson Welles gioca con l'accento francese del detective belga e con le sue caratteristiche somatiche, l'altezza, gli occhi verdi, i famosissimi baffi.
12: Embarrassment of my presence here tonight in Mr. Welles' studio. Will ensure from him an honest and lifelike portrait. It has been said that I am a little man. Regard for yourself that this is not so. I have 5 feet 2 inches of high.
18: In pochi anni il suo nome, ma anche il tuo, hanno attraversato l'Atlantico, rendendoti famosa e ricca. Stefano Serafini mi ha raccontato qualcosa in più su questa trasposizione radiofonica americana.
20: Il 12 novembre del 1939, quindi siamo due mesi e poco più dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il 24enne Orson Welles produce un adattamento dell'assassino di Roger Ackroyd lungo un'ora per CBS Radio all'interno del Campbell Playhouse Series, che adattava una serie di classici della letteratura. Ecco, curiosamente Welles fa sia la parte di Poirot che la parte del medico narratore, ma la performance è così straordinaria che i critici oggi si chiedono se qualche spettatore dell'epoca se ne fosse accorto. Molto probabilmente no. È un adattamento molto brillante, vivace, piacevole, arricchito da un cast straordinario e anche molto fedele al romanzo, tanto che numerose descrizioni sono prese pari pari dal testo di Christie. Il fatto che l'assassino di Roger Ackroyd appaia in una serie di radiodrammi al seguito di Addio alle armi di Hemingway, I miserabili di Hugo, Canto di Natale di Dickens, Il conte di Montecristo di Dumas, testimonia non solamente la popolarità di Poirot su entrambe le sponde dell'Atlantico alla fine degli anni 30, ma anche il fatto che Christie stessa iniziava ad essere riconosciuta come una grande e influente scrittrice contemporanea.
18: Ma torniamo al 1926. L'assassinio di Roger Ackroyd è il terzo romanzo in cui appare Poirot. Anche in questo caso, come a Styles Court, è tutt'altro che intenzionato a occuparsi di omicidi perché è in pensione. Si è ritirato in una casetta del villaggio di King's Abbot per coltivare zucche ed è proprio grazie a una zucca scagliata in un momento di ira nel giardino del vicino che Poirot conosce il narratore della storia, il dottor James Shepherd.
21: Abbott, of which I have so many years been the leading, I must admit, also the only physician and surgeon. My name, by the way, is Shepherd, James Shepherd.
18: Shepherd vive con la sorella Caroline, un personaggio che anticipa Miss Marple per l'acutezza delle osservazioni e l'apparente svagatezza.
22: How do you do, sir?
23: Mr. Poirot is our new neighbor.
12: If I may be permitted the one slight correction, my name is Hercule Poirot. Your good sister proceeds on the familiar English assumption that...
18: Poirot, dal canto suo, è andato a vivere a King's Abbot perché un suo conoscente, il ricco industriale Roger Ackroyd, lo ha invitato lì. Il romanzo inizia con la morte della fidanzata di Ackroyd, la signora Ferrars.
24: La signora Ferrars morì nella notte di giovedì, tra il 16 e il 17 settembre. Mi vennero a chiamare alle 8 di mattina, venerdì 17. Non c'era più niente da fare, era già morta da qualche ora. Quando ritornai a casa, erano appena suonate le 9.
18: Ackroyd è disperato. Pensa che dietro la morte della sua amata ci sia qualcosa di poco chiaro ed è proprio mentre sta per rivelare il motivo del suo tormento al dottor Shepherd che viene ucciso nel suo studio. Come a Styles Court, l'indagine si svolge tutta entro la cerchia domestica. Come a Styles Court, c'è un principale sospettato, una storia d'amore, anzi due, e qui finiscono le analogie. È proprio nella differenza che risiede il motivo per cui nel 2013 l'Associazione dei giallisti inglesi ha votato L'assassinio di Roger Ackroyd come la migliore detective story mai pubblicata. È senza dubbio uno dei romanzi più noti che tu abbia scritto, cara Agatha, al punto da essere considerato una delle opere più influenti dell'intero genere. Perché tanto interesse e così duraturo? Perché nell'assassinio di Roger Ackroyd per la prima volta accade qualcosa di inaudito. Chi non conosce la trama di questo romanzo deve smettere di ascoltare esattamente adesso e andare al prossimo episodio. Perché stiamo per dire whodunit, chi è stato, chi ha ucciso Roger Ackroyd.
25: E qui c'è appunto... È uno dei colpi di genio più luminosi di Agatha Christie. Un doppio colpo di genio, mettere, tanto si può dire, lo sanno presumibilmente.
26: No, anche perché comunque io lo dirò, per cui non ti preoccupare, vai.
25: Beh, mettere innanzitutto il narratore come omicida, e questo basterebbe come colpo di genio, alla cara vecchia Agatha non basta, addirittura l'omicida ci deve dire che è stato lui e ce lo dice. Mi chiesi se avevo fatto tutto quello che era necessario e ce lo dice nel momento in cui sappiamo che Roger Ackroyd è già morto e lui è l'ultima persona che l'ha visto.
21: I left Fernley Hall at 8:45. From Fernley Hall to my house it takes as a rule about 3/4 of an hour.
24: La lettera era stata consegnata alle 9:20. Erano esattamente le 9:10, quando lo lasciai senza che lui l'avesse letta. Esitai un attimo, con la mano sulla maniglia della porta, domandandomi se avevo fatto tutto quello che potevo.
25: Qui chiaramente il valore della testimonianza esplode, perché è ancora più chiaro che ogni testimonianza è prima di tutto una scelta di cosa non dire. Ogni volta che io dico, inevitabilmente scelgo di escludere le parti che so essere importanti, proprio perché la mia testimonianza potrebbe ritorcersi contro di me.
18: No, evidentemente il testimone non ha alcuna intenzione di dire ciò che ha visto, mente. Anche in questo caso, cara Agata, tu raccogli le più angosciose domande del tuo tempo e le porti dentro la cosiddetta letteratura di genere, consegnandola al canone novecentesco.
20: In questo romanzo Christie mette in scena, con strumenti apparentemente popolari, cioè quelli del racconto di investigazione, le stesse inquietudini che attraversano il modernismo, l'inaffidabilità del soggetto, la scissione dell'io, l'opacità della coscienza. E l'espediente strutturale del narratore assassino fa sì che il lettore abiti per quasi tutto il romanzo la mente del colpevole, assumendone il pronome io come spazio di trasparenza e di fiducia, prima di scoprire che quella stessa voce ha orchestrato omissioni e manipolazioni percettive. E il narratore infatti dice la verità mentre conduce il lettore fuori strada. Il medico offre un racconto apparentemente intimo, aperto, confidandosi con il lettore, sfruttando la sua fiducia, mentre al contempo mente attraverso l'omissione, ma così inganna anche se stesso. E Christie è profondamente modernista quando dimostra i limiti della prospettiva e della capacità umana di autoingannarsi.
18: Ma allora come fare a capire se una testimonianza è affidabile?
0: Si è forse tradito? Non mi sembra uomo da tradirsi.
1: Oh, amico mio, è assolutamente impossibile non tradirsi. Bisognerebbe non aprire mai bocca. La parola è una terribile traditrice.
2: Anche quando si mente?
1: Sì, signora. Perché è assai facile capire quale genere di menzogne voi dite.
18: Il testimone mente. Il testimone inventa in buona fede, omette, seleziona. Ma cosa fare con chi ricorda in modo sbagliato?
24: I falsi sono forse più facili da svelare delle inesattezze, perché le loro cause sono più evidenti e più generalmente conosciute. Due sono i tipi di carenze che bisogna temere: quelle del ricordo e quelle dell'attenzione. La nostra memoria è uno strumento fragile e imperfetto, è uno specchio segnato da macchie opache, uno specchio diseguale che deforma le immagini che riflette. Chiedete a qualcuno di vostra conoscenza che possiede un orologio da uomo come è fatta sul suo orologio la cifra 6, se in caratteri arabi o romani, se il cerchietto del 6 è aperto o chiuso, eccetera. Spesso la persona interrogata vi risponderà con precisione e senza esitare. Ora, sulla maggioranza degli orologi da uomo il 6 non c'è, poiché il suo posto è occupato dal quadrante dei secondi. Mark Bloch, riflessioni di uno storico sulle false notizie di guerra.
18: Leggiamo il numero che non c'è senza notare la sua assenza. La nostra memoria funziona così, può funzionare così. Tu questo, Agata, lo sai benissimo. Prendiamo la domatrice, dove Poirot mette letteralmente in bocca a un personaggio un ricordo falso, suggestionandolo. Prendiamo Carte in tavola, dove la stessa scena è narrata da tutti i protagonisti in modo diverso. Prima di accogliere una testimonianza, cerchiamo di determinare quali sono i fatti che hanno attirato l'attenzione del testimone e quelli invece che gli sono potuti sfuggire. L'ha scritto Mark Bloch, ma avrebbe potuto dirlo anche Hercule Poirot, senza alcun dubbio.
25: A questo punto, la stessa Agatha Christie, così come Mark Bloch, ci insegnano che il metodo è la coerenza. Cosa ci dice Mark Bloch? I diari mi dicono che in quel giorno, in quella trincea sulla Somme c'era il sole. Non è vero, dai bollettini si sa che pioveva. Cosa ci dice Agatha Christie in Carte in tavola? Alcuni personaggi non si sono mai alzati dal tavolo da bridge, ma i punteggi sui cartellini sono incoerenti. come fa questa persona a non alzarsi dal tavolo, dal bridge, in una partita in cui il primo giocatore fa una dichiarazione assurda, talmente impegnativa che per mezz'ora non ci sarà da fare altro se non tenere a memoria due mazzi di carte. Ecco, questo è proprio il metodo, e lì si torna sempre lì. Da Mark Bloch e Agatha Christie saltiamo a Walter Lippmann. La verità è un metodo. Si arriva alla verità attraverso la ricerca della coerenza, attraverso il cercare in continuazione elementi che, laddove siano, e qui arriva la scienza, laddove siano confermati, aumentano la tua fiducia in quella storia. Ma laddove uno solo crolla, la tua storia stessa rischia di crollare, e deve essere un elemento che crolla è molto più importante di un elemento che conferma tutto quello che si è già detto.
26: Vuoi mangiare un biscotto?
18: Inseguendo questa traccia di ricerca che abbiamo messo a fuoco con Marco Malvaldi, ho ripensato ad alcune conversazioni che ho avuto negli anni con Alessandro Portelli, storico della letteratura americana, studioso di storia orale e grande lettore di libri gialli.
26: Sembra come se appunto la storia orale, cioè la tua riflessione sulla storia orale, nascesse da una lettura dei grandi libri di Agatha Christie.
3: Non lo scuso.
26: No, però appunto.
3: Tanto è vero che io voglio dire, il primo articolo che ho scritto comincia con lei.
26: Esattamente. Allora, che cosa dici tu? Appunto, una citazione dagli elefanti hanno buona memoria.
3: Proprio qua. Se lo vado a prendere.
26: No, no, no. Ce l'ho qui.
3: Beh, sì, disse Mr. Oliver, e poi quando ne parlano dopo tanto tempo hanno una soluzione che si sono inventati loro. Questo non è che aiuta molto, no? Aiuta, altro che, disse Poirot. È importante sapere certi fatti che si sono fermati nella memoria della gente, anche se non sanno esattamente qual era il fatto, perché è successo, che conseguenze ha avuto, ma possono davvero sapere qualcosa che noi non sappiamo e che non abbiamo altri modi di conoscere. Per cui ci sono state memorie che hanno condotto a teorie.
26: Che vuol dire questa cosa? Ci sono state memorie che hanno condotto a teorie, a interpretazioni?
3: Beh, ci sono state, nel mio caso, tutta la mia costruzione di storia orale nasce sul fatto che metà della città di Terni racconta in modo errato un episodio cruciale, che questo operaio ucciso dalla celle nel 1949 lo spostano al 1953. Allora lì la domanda ha proprio portato a una teoria, cioè a un ragionamento su tanto su come funziona la memoria. La memoria è un lavoro di interpretazione del rapporto col passato, e perché se pensiamo alla memoria non come una traccia ma come un lavoro, io penso sempre più al verbo ricordare, no? E che è un lavoro di costruzione di senso, cioè tu non ricordi una cosa se questa cosa non significa qualcosa, e non sempre lo sai che cosa significa. Ma allora l'errore è il lavoro che la memoria fa nell'attribuire senso a una traccia del passato, e o nell'inventarsi una traccia del passato per incarnare un significato che vai cercando.
18: Da King's Abbot a Terni, leggere e rileggere L'assassinio di Roger Ackroyd porta molto lontano. E allora viene spontanea una domanda: perché questo tuo romanzo così importante, così ricco di interrogativi che hanno contribuito a fondare la nostra contemporaneità, ha suscitato tanta indignazione proprio tra alcuni tuoi colleghi scrittori? Sentiamo per esempio Raymond Chandler.
0: Il romanzo giallo deve essere ragionevolmente onesto con il lettore. La soppressione dei fatti da parte del narratore in quanto tale, o da parte dell'autore quando finge di esporre i fatti come li vede un personaggio particolare, è una flagrante disonestà. Mi ha sempre indignato la violazione di questa norma nel romanzo della Christie intitolato L'assassinio di Roger Ackroyd.
18: E non parliamo poi di Edmund Wilson, che pur senza citare mai direttamente il tuo romanzo, ne utilizza il titolo per demolire l'intero genere del whodunit, definito banale e socialmente irrilevante. L'assassinio di Roger Ackroyd diventa così il bersaglio implicito del suo articolo pubblicato sul New Yorker il 20 gennaio 1945 dal titolo Who Cares Who Killed Roger Ackroyd? A chi importa chi ha ucciso Roger Ackroyd? Ne ho parlato ancora una volta con Stefano Serafini.
20: Il romanzo ha conosciuto una fortuna critica crescente, soprattutto a partire dagli anni 70. Gérard Genette, Roland Barthes, ricorrendo a strumenti da una parte strutturalisti e dall'altra post-strutturalisti, hanno messo in crisi l'idea di un senso unico e garantito del romanzo e hanno fornito delle categorie per pensare al testo non più come veicolo di una verità assicurata dal detective, ma come dispositivo che organizza e moltiplica i punti di vista e le prospettive. Critici come Pierre Bayard e Alistair Rawls, adottando invece un impianto psicanalitico, Freud nel primo caso, Lacan e Derrida nel secondo, hanno indagato le implicazioni di questa crisi della verità. Hanno mostrato come il romanzo contenga fin dall'inizio un surplus narrativo e semantico, tracciati di fabule alternativi, indizi di altre storie, verità possibili, che però sono accessibili solo se si sospende la subordinazione dell'intero testo al colpo di scena finale. In questa prospettiva ogni lettore seleziona e gerarchizza un proprio sistema di indizi, di fatto leggendo una configurazione testuale distinta, cioè un romanzo distinto. E nel racconto di investigazione si rivela tutt'altro che questo consumo passivo sedimentato nell'immagine di lettori come Chandler o Wilson. Se Bayard rilegge il testo come se fosse un nuovo investigatore, per dimostrare che Poirot sbaglia, colpevole, e che in realtà l'assassino è un altro, è più plausibile, Rawls sposta l'attenzione dai finali e dalla soluzione alla proliferazione di possibili storie, soprattutto a partire da quelli che lui chiama cominciamenti, proponendo nuove modalità per leggere Christie, usando la sua scrittura come laboratorio per ripensare l'intero genere narrativo.
18: Anche Leonardo Sciascia, che firma la prefazione all'edizione italiana del 1975, si chiede se l'assassinio di Roger Ackroyd non sia il tuo romanzo più sleale, ma la sua risposta è tutto sommato no.
5: Tutto sommato crediamo di no, e nonostante la fondamentale slealtà del colpevole, che diventa alter ego della scrittrice e quindi fra i personaggi il meno sospettabile o addirittura l'insospettabile. Anzi, è questa fondamentale slealtà, questa slealtà portata al punto massimo che finisce col rovesciarsi nel suo contrario, col diventare lealtà. Poirot arriva alla scoperta che il dottor Shepard è il colpevole, leggendo tutto quello che il dottore veniva raccontando, e cioè leggendo il racconto stesso che noi leggiamo.
18: Per questo, ancora oggi, pur conoscendone la fine, rileggere L'assassinio di Roger Ackroyd fa stare bene. Non è più una sfida con il detective, ma con il nostro stesso modo di leggere e di credere alle storie.
6: What is your favorite book? I think that the perfect detective story is The Murder of Roger Ackroyd. It's just absolutely pristine. It's fantastic. It's perfect. And sadly, I think it was almost too good, because the pressure to follow it up was one of the things that would then trigger Agatha's great problems, her mental illness of 1926.
18: It's true. Sì, ha ragione Lucy Worsley. Il grande successo di Roger Ackroyd coincide con il momento più buio della tua vita. È da lì che comincia la storia degli 11 giorni della tua scomparsa. Ma di questo parlerò nel prossimo episodio. Io sono Vanessa Roghi e quello che avete sentito è Cara Agatha Christie, 10 lettere alla regina del giallo, un podcast original Rai Play Sound. Voci narranti Florinda Fiamma e Iari Selvetella. Musiche di Frédéric Guérin e Ivan Talarico per RaiCom. Cura editoriale di Andrea Borgnino. Sound design Alfredo Morana. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. Archivio Teche Rai. Un ringraziamento speciale va all'International Agatha Christie Festival di Torquì. Nel podcast sono intervenuti Marco Malvaldi, Stefano Serafini, Lucy Worsley e Alessandro Portelli.
7: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia.
4: Dance Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia.
5: Da venerdì a domenica, avocado in

0: ore 11.
1: GR1.
2: In studio Colomba Sampalmieri, la guerra russo-ucraina, ancora una notte di fuoco su Kiev per un nuovo massiccio bombardamento russo. Si contano diverse vittime e si scava tra le macerie.
3: Kiev paga ancora l'ennesimo pesante tributo di sangue alla campagna aerea russa volta a demolire la resistenza ucraina, a sfibrarne il morale. Edifici residenziali, un ospedale pediatrico, un istituto scolastico, 12 morti e 40 feriti, vittime e bersagli degli attacchi finché l'Ucraina non disporrà di un sistema di difesa antimissile sufficiente, scrive il presidente Zelensky, la Russia non prenderà sul serio la pace. Durante gli attacchi la Polonia ha fatto alzare i suoi cacciabombardieri preventivamente per operazioni difensive. Mezzi aerei in assetto difensivo anche in Romania, dove è precipitato un drone in un'area disabitata. Mosca afferma di aver colpito siti militari e centri logistici e denuncia il lancio di oltre 720 droni ucraini, 250 solo verso la regione di Mosca. Ma per Zelensky si riapre un altro fronte interno. Una nuova inchiesta anticorruzione investe e travolge la vice capo dello staff presidenziale, Irina Mudra. Silurata dal presidente Zelensky, coinvolti nell'indagine anche alti funzionari e un esponente di una formazione politica filorussa. In questa fase di difficoltà di Zelensky, l'ex ministro della difesa Fedorov lancia la sua offensiva politica contro il presidente, invoca elezioni nonostante la guerra e starebbe tentando di robustire la sua nuova iniziativa politica con un viaggio negli Stati Uniti, dove ha già costruito un solido rapporto con Elon Musk. Enzo Ceri, GR1.
2: Stati Uniti-Iran, il ministro degli esteri Araghchi reagisce alle minacce di sanzioni di Trump. Misure, ha detto, che saranno votate al fallimento. Ieri la Repubblica Islamica aveva minacciato di colpire obiettivi americani in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili bersagli, basi in Bulgaria e a Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo pronti per qualsiasi evenienza, commenta la NATO. Secondo la CNN sono 750 i militari americani rimasti feriti nel conflitto. La forte destabilizzazione internazionale si riverbera sui prezzi del petrolio e di conseguenza su quello dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy comunica che la benzina ha sfondato il tetto dei 2 euro al litro sulla rete stradale. Ancora violenza sulle donne, siamo alla cronaca. Nel Comasco è finito in carcere un uomo che ha picchiato la convivente fratturandole un braccio. Per chi indaga, dal settembre scorso la malmenava sotto effetto di alcol e droga. 6 i femminicidi da Ferragosto ad oggi. Il ministro della giustizia valuta l'invio di ispettori in procura a Venezia dopo l'uccisione di Tania Terrin da parte dell'ex che lei aveva già denunciato. Altre 2 donne in provincia di Imperia e Rimini hanno rischiato di perdere la vita per mano di mariti e compagni. Colpo da 20.000 euro in negozio per collezionisti di carte da gioco a Milano. I rapinatori, armati di coltello e con un casco in testa, non hanno portato via i pezzi più preziosi.
4: La carta di maggior valore che avete?
5: La carta di maggior valore che abbiamo è questa carta, che è molto rara perché è stata firmata e schiacciata dall'artista a un evento praticamente unico che ha fatto, e ad oggi vale circa $40.000.
4: Valevano per fortuna meno le carte che sono state rubate in un negozio di Milano. Armati di coltello, il volto coperto da caschi integrali, in 2 hanno minacciato i dipendenti, aperto una vetrina e portato via una manciata di pezzi, valore circa 20.000 euro. Non cercavano soldi, puntavano proprio alle carte, perché dietro a quello che potrebbe sembrare solo un gioco c'è un giro d'affari milionario.
5: Di recente la carta più grande venduta è stata di Pokémon ed era circa di $15 milioni.
4: Le carte più preziose sono riservate ai collezionisti, con le altre semplicemente si gioca. Andrea Zorat, originario di Arcore, ha aperto questo negozio da qualche anno, ma è anche un giocatore professionista. Lo scorso anno ha partecipato ai campionati mondiali di Pokémon negli Stati Uniti, dove i migliori di tutti i continenti si sfidano per conquistare un montepremi di oltre $2 milioni.
2: Roberta Di Matteo, GR1.
0: Gran caldo in Europa, livelli record di decessi in Germania. Sono 14.000 dall'inizio dell'estate, dicono le autorità sanitarie di Berlino. Italia divisa in 2, ancora molto caldo a sud, mentre a nord arrivano piogge anche forti, che però non cambiano la forte siccità che pesa su buona parte d'Europa, Italia compresa. Laghi e fiumi da tempo in affanno, il Po per esempio in alcuni tratti è ridotto a un quinto della sua portata media. Evidenti i costi economici e sociali del riscaldamento globale.

0: globale oggi e in prospettiva. Del tutto insufficienti invece le politiche strutturali necessarie e si rinnovano gli appelli ad interventi urgenti come quello di Antonio Navarra del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici.
1: L'Europa e quindi il Mediterraneo si sta scaldando a un ritmo più alto di quello che è la media del pianeta. Nel giro di qualche decennio le precipitazioni sull'area del Mediterraneo si riducono in circa il 14%. Bisogna rivedere gli usi dell'acqua sì in ambito industriale che in ambito agricolo e smettere di mettere i gas serra nell'atmosfera e cercare di ridurre il consumo dei combustibili fossili.
0: Sono le 11.05, noi ci fermiamo qui, vi lascio a Formato Famiglia, prossimo giornale radio come di consueto alle 12, buon ascolto.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Bentrovate e bentrovati amici e amiche, allora aspettando settembre in cui torneremo insieme, in questo agosto Formato Famiglia vi farà compagnia con puntate tratte dalla stagione appena passata, vi auguro buon ascolto e a presto.
4: Formato Famiglia, generazioni a confronto.
3: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno da Diana Alessandrini. Oggi il nostro viaggio ci porta tra le mura delle carceri. È stato presentato il 22esimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione e allora noi traiamo oggi spunto da questa attualità per fotografare la realtà che vivono i ragazzi che conoscono il carcere e in alcuni casi lo conoscono perché è stata anche un'esperienza familiare, paterna, che li ha segnati attraverso l'assenza del genitore e che diventa una sorta di karma. In altri casi magari è stata un'esperienza addirittura fatta sin da piccoli con le madri dietro le sbarre. Nella seconda parte parleremo di famiglie che vivono all'estero, perché fanno questa scelta, come vivono, quali lingue parlano in casa, come mantengono vivi i legami con l'Italia, in particolare il rapporto con i nonni rimasti nel paese d'origine e nipoti che crescono altrove. E soprattutto, è davvero più facile fare figli fuori dall'Italia? 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata con la nostra prima ospite, do il buongiorno a Antonella Inverno, è giurista specializzata in tutela internazionale dei diritti umani e dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da anni con Save the Children, ha appena pubblicato Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso. Benvenuta.
5: Buongiorno, grazie per l'invito.
3: Il libro si apre con il capitolo intitolato Generazione Alfa, un nuovo alfabeto e qui lei descrive questi giovani cresciuti in quella che oggi viene chiamata la permacrisi, no? Quindi una condizione di instabilità e incertezza prolungata, situazioni d'emergenza globali tra pandemia, tensioni geopolitiche, shock climatici. Come si è dovuta adattare questa generazione e con quali conseguenze? E la violenza, che ruolo gioca, che spazio ha, che significato ha come nel loro linguaggio?
5: Beh, diciamo che questa generazione è ancora in un processo di adattamento a un mondo assolutamente più instabile, dove si sono persi tutti i punti di riferimento che le nostre generazioni hanno conosciuto, non solo a livello globale, appunto con le guerre che ha ricordato, ma anche a livello nazionale rispetto al tramonto dell'idea di un lavoro come prospettiva evolutiva che ci accompagnerà per tutta la vita. Sappiamo la precarietà in cui vivono i giovani e con cui si confrontano i giovani, il tramonto dell'idea della famiglia tradizionale come quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Anche in questo caso ci sono tra i giovanissimi in particolare forme multiple di relazione tra di loro, e sono giovani che dico nel libro diciamo nel riconoscere questa forma di fragilità estrema in cui si muovono acquistano un punto di forza, perché non fanno finta che tutto vada bene. Sono giovani che, parlando di violenza, la violenza la vedono tutti i giorni sui loro smartphone, perché il mondo degli adulti non regala certo un quadro così pacifico, no? Delle relazioni tra le persone, e sono ragazzi e ragazze che vedono uccidere bambini e loro coetanei in diretta nelle numerose guerre che affliggono il nostro mondo, sono ragazzi e ragazze che stanno ancora facendo i conti con le conseguenze dell'isolamento forzato che hanno subito durante gli anni della pandemia. Forse noi adulti siamo stati un po' ingenui a pensare che non avrebbe avuto delle conseguenze così, così gravi. Ricordo che le scuole furono le prime a chiudere e le ultime a riaprire, e sono ragazzi e ragazze che, diciamo, trovano i loro punti identitari più online, in base agli algoritmi, vivono nelle loro bolle che dentro confini nazionali o appartenenze più territoriali. Racconto ancora nel libro come una prova ne siano le ampie e partecipate manifestazioni di piazza che ci sono state in molti paesi nell'ultimo anno. Partono quasi tutte da motivi diversi, alcune riguardano la giustizia sociale, altre i diritti umani fondamentali, ma si muovono. In tutte queste manifestazioni si vedono gli stessi stemmi, gli stessi elementi di riconoscimento, no? Che sono elementi di riconoscimento che troviamo facilmente sui social.
3: Le bandiere piratesche ispirate a One Piece, no?
5: Esattamente. Sì.
3: Esatto. Diciamo, in questo appunto la violenza, Antonella, inverno, la violenza diventa, come dire, una sorta di pane quotidiano di cui si nutrono, no? Ci sta dicendo, ecco, e lei intreccia nel libro storie vere a dati oggettivi. C'è un incontro, una storia in particolare che l'ha spinta a sentire l'urgenza di scrivere questo libro?
5: Ma non un incontro in particolare, ma anni di lavoro sul campo, tanti incontri con tanti adolescenti, un lavoro sul campo che è durato anche parecchio tempo, che mi ha lasciato ricordi molto belli di ragazzi e ragazze che veramente hanno attivato un processo di cambiamento, e altri ricordi più dolorosi di ragazzi e ragazze che invece non ce l'hanno fatta. Diciamo che la spinta a scrivere questo libro e ritornare sul campo per intervistare ragazzi e ragazze e sentire la loro viva voce è arrivata quando si è iniziato a parlare di giustizia minorile in termini abbastanza astratti, e conoscendola bene nel suo funzionamento, diciamo, ho voluto capire meglio quello che stava succedendo. Si parla tanto di disagio giovanile, si parla tanto di violenza giovanile, però ancora in pochi sono quelli che chiamano direttamente le persone coinvolte per capire cosa c'è sotto, no?
3: Vedere in realtà cosa c'è dietro questo disagio giovanile, appunto che tipo di linguaggio è, cosa stanno dicendo attraverso quello che fanno, anche attraverso il linguaggio della violenza, come spesso abbiamo ricostruito anche qui a Formato Famiglia. C'è un aspetto di cui poco si parla ed è quello della maternità in carcere. E secondo il rapporto Antigone, in Italia 26 bambini sotto i 6 anni vivono in carcere insieme alle madri detenute. Ecco, su questo tema il nostro Claudio Urbani ha sentito Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone, e Valentina De Fazio, educatrice della Fondazione Archè, che ha raccolto nel libro Madri detenute, dal lavoro educativo in carcere alla ricerca sociopolitica, una serie di incontri fatti da lei nelle carceri milanesi. Allora lo sentiamo insieme e lo commentiamo.
6: Susanna Marietti, dal vostro osservatorio, che realtà emerge? Com'è la vita delle madri detenute con i figli in carcere?
7: La nostra legge permette alla donna di portare con sé il figlio in carcere fino al compimento dei 3 anni di età. Ora, il legislatore del 75, io credo che tutto sommato fosse anche stato lungimirante, perché è triste dirlo, ma noi che poi conosciamo queste storie ci rendiamo conto che a volte può essere il male minore portare il bambino dentro piuttosto che separarlo forzatamente dalla madre. Il punto è che ci dovrebbe essere una istituzione intelligente che riduce veramente al minimo queste condizioni. Beh, non è possibile che abbiamo paura della borseggiatrice e mettiamo il figlio in galera e magari lo teniamo 2 anni. Può essere il caso in cui il bambino allattato sta per una settimana in carcere con la madre, ma poi per quella madre bisogna trovare una soluzione alternativa.
6: Quali potrebbero essere queste misure alternative?
7: Ci sono già nelle nostre norme. Abbiamo un tipo particolare di detenzione domiciliare che si chiama detenzione domiciliare speciale, che garantisce un accesso più ampio della detenzione ordinaria, appunto a una pena che si sconta a casa vicino al proprio figlio, per donne che hanno figli fino a 10 anni di età, quindi anche fuori dal carcere, non solo i 3 anni dentro il carcere. Il problema è la timidezza con la quale la magistratura di sorveglianza ha sempre concesso questa misura.
6: Valentina De Fazio, nel tuo libro racconti storie di donne che hai incontrato in carcere, molte delle quali recluse con i figli. Quali quelle che ti hanno più colpito, emozionato?
8: Quelle che più mi hanno colpito sono le storie di due mamme. Una mamma che aveva il bambino con sé presso la sezione nido del carcere di Bollate, ed è poi la storia che ha fatto nascere anche la copertina del mio libro, perché ritrae una foto di alcuni bambini portati in gita sul lago di Como. Siamo riusciti a realizzare anche con un bambino che era da 6 mesi recluso insieme alla propria madre, e quindi diciamo che è una storia un po' di rivalsa. E l'altra storia che più mi ha toccata è invece di una mamma che ho incontrato a San Vittore, che invece aveva il figlio lontano, un figlio di 12 anni, e a cui stava pensando di scrivere una lettera per poter raccontare a lui tutto quello che lei aveva commesso, aveva fatto, ma appunto si sentiva poco supportata in questo procedimento. Diciamo che mi ha riassunto tutto in quel pensiero, tutta la sua storietta che provava nello stare distante, tutti i suoi desideri e speranze anche per il futuro.
4: Formato famiglia, generazioni a confronto.
3: Antonella Inverno, un tema enorme al quale bisognerebbe dedicare una puntata a parte, me ne rendo conto, però ecco, vorrei sentire anche il suo pensiero su questo, perché insomma non esiste una detenzione a misura di bambino, no? Gli stessi ICAM, gli istituti a custodia attenuata, sono certamente un tentativo di umanizzazione, ma comunque rimangono un luogo chiuso, e se pensiamo che i bimbi in carcere dopo mamma la prima parola che imparano a dire è apri, cioè apri la porta della cella.
5: Ma certo, diciamo il livello di civiltà di una società si vede anche dal tipo di trattamento che destina ai più piccoli. Chiaramente non possiamo immaginare che non ci siano soluzioni non siano immaginabili, ipotizzabili soluzioni alternative al carcere per bambini così piccoli. Aggiungo anche, questo nel libro lo racconto bene attraverso le visite che ho fatto in carcere, l'impatto che la detenzione anche dei minorenni e dei giovani adulti ha su tutta la famiglia, compresi i fratelli minori, cioè tutti i bambini che arrivano a visitare i propri familiari, siano genitori che fratelli o sorelle, sono sottoposti alle stesse procedure degli adulti, quindi passaggio sotto al metal detector, perquisizione, perché poi chiaramente quando ho intervistato gli agenti di polizia penitenziaria o gli educatori rispetto a questo aspetto, mi hanno raccontato che sono il veicolo più immediato e facile per portare dentro delle cose, però ecco, questo chiarisce subito, se ce ne fosse bisogno, quanto è forte l'impatto che questi bambini hanno col contatto con la giustizia precoce. proprio per loro andrebbero sviluppate delle metodologie, delle pratiche innovative che li tengano il più lontano possibile dagli spazi detentivi. Ci sono ovviamente delle buone esperienze rispetto a questo, delle buone prassi, però tanto va ancora fatto e non rispetto ai bambini che sono in carcere con la mamma, ripeto, mi sembra una società arcaica quella che non può neanche immaginare delle soluzioni diverse.
3: Io ringrazio Antonella Inverno, ricordo il suo libro Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso. Buon lavoro.
5: Grazie, buon lavoro a voi.

0: Proseguiamo questo percorso sui giovani e il carcere, sulle note di Children of the Sky degli Imagine Dragons. Torna con noi una delle scrittrici più amate e premiate. Io do il buongiorno a Maria Grazia Calandrone. Ha appena pubblicato il libro Ragazzi dentro, storie vere dal carcere minorile. Benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, bentrovati.
0: Perché un libro che racconta le storie vere di ragazzi, cosiddetti figli dimenticati, che la società guarda solo attraverso la lente del reato?
1: Perché sono delle storie molto interessanti che noi normalmente siamo portati a giudicare, invece quando si entra in contatto con loro si scoprono dei mondi, si scoprono delle sensibilità, si scoprono delle motivazioni, fondamentalmente.
0: E c'è anche un messaggio per i ragazzi che si avvicinano attraverso questo libro a queste storie?
1: Il messaggio è questo, il messaggio è cercare di non giudicare mai, cercare di comprendere, fondamentalmente questo, perché tutte queste persone che io ho incontrato sono delle persone che, come dire, non sono state sognate, come diceva Danilo Dolci e come dico nell'introduzione, no? Che non hanno avuto la possibilità di avere una vita diversa. E quindi sono state praticamente costrette dalla realtà a comportarsi in un certo modo. E questo, devo dire, pone anche un problema per gli operatori che vanno a fare magari degli interventi, come è stato nel mio caso, di laboratori, di teatro, di poesia, perché la domanda forte che mi hanno posto, a Nisida in particolare, è stato: va bene, voi venite qui, ci fate vedere la possibilità di un mondo diverso e però poi noi torniamo nella realtà dalla quale siamo venuti. Quindi sarebbe il caso invece che il carcere preparasse e soprattutto lo Stato ci seguisse una volta che noi abbiamo scontato la nostra pena e torniamo nelle nostre realtà, che è un tradimento enorme in realtà, no? Per loro è molto difficile districarsi da una rete di relazioni che li porta a delinquere.
0: Ecco, lei scrive: sbagliare è facile soprattutto quando la punizione arriva prima dell'opportunità, no? Ecco, quindi il sistema carcerario in realtà questa possibilità reale di riscatto, di seconda occasione, troppo spesso non la offre realmente, ma diventa luogo di esclusione definitivo.
1: Purtroppo sì, anche perché peraltro, guarda, una cosa della quale si sono lamentati praticamente tutti è un tema che conosciamo molto bene, quello del sovraffollamento, della contiguità di abitudini completamente diverse, cioè c'è chi si alza alle 5 di mattina, c'è chi invece si alzerebbe dopo, ci sono delle pratiche fra di loro. Questo devo dire che nel minorile è meno potente, più nel carcere invece per adulti succede, perché c'è l'ultima delle storie in realtà che è Regina Celi, e a Regina Celi effettivamente, almeno quando io sono andata, c'è un sovraffollamento disperante, insomma. Quindi però i ragazzi, certamente il problema fondamentale che si pongono è: sì, qui appunto ci sono delle opportunità, io sono andata a Nisida con Bonfoy, no? Per il premio Napoli, per cui era una situazione elegante, come dire, che è completamente in contrasto con quello che poi loro vivono nella quotidianità, e io devo dire mi sono sentita anche in imbarazzo, nel senso che io non ho ovviamente nessun potere poi di far seguire questi ragazzi una volta che escono. Quindi questo è il problema fondamentale che loro hanno sempre posto.
0: Andiamo a monte, perché quando escono, d'accordo, ma c'è un prima, no? E quindi quanto le mancanze del mondo fuori, dalla scuola alle periferie abbandonate, insomma, hanno un ruolo nel determinare il destino di questi ragazzi prima ancora che abbiano la possibilità di scegliere. Lei, insomma, racconta in questo libro le storie di famiglie spezzate e di solitudine attraverso questi ragazzi.
1: Sì, sì, sono tutti ragazzi che sono cresciuti ovviamente in contesti, anche in famiglie, che non sono seguite in nessun modo, nel senso che ci sono purtroppo delle realtà che emergono soltanto nel momento del reato. Quindi è chiaro che si sa che esistono delle, per esempio penso a Borgata Finocchio, no? Dove ho fatto anche un reportage per il Corriere della Sera, e da lì poi è stato tratto il racconto di Vanila, che è stata pizzicata mentre entrava da una finestra. Come fanno questi ragazzi a fare una scelta diversa? Questa è effettivamente la domanda sul prima, no? Come fanno, se vengono cresciuti da famiglie che comunque vivono delinquendo, come fanno a pensare ad un futuro che non sia quello che dei loro genitori? E la scuola, gli interventi sociali, le possibilità, i teatri, questa è la cosa fondamentale che bisognerebbe offrire loro, no? delle realtà prima che vadano in carcere, no? Non dopo, andare a fare appunto laboratorio, cosa che si fa, ci sono un sacco di quartieri di Roma dove ci sono teatri e attività meritorie che forse possono offrire una prospettiva diversa. Questo è almeno l'impegno che dovremmo avere tutti, no? Quello di poter di presentare loro un modo diverso di stare al mondo.
0: Che un'alternativa c'è. Grazie Maria, grazie a Calandrone. Ricordo il suo libro Ragazzi dentro storie vere dal carcere minorile. Buon lavoro, a risentirci.
1: Grazie anche a lei. Buongiorno.
0: Diceva come fanno a fare una scelta diversa da quella che hanno fatto i loro genitori. Ecco, su questa linea si muove anche Annalisa Senese, avvocata penalista, si è sempre dedicata alla tutela dei diritti umani nelle carceri, ha appena pubblicato il libro Figli cancellati, storie di bambini che hanno conosciuto il carcere. Benvenuta.
2: Buongiorno a voi e grazie innanzitutto.
0: Chiedo anche a lei, come ho fatto con Maria Grazia Cavalandrone, cosa l'ha spinta a scrivere questo libro.
2: Allora, Figli cancellati, che è stato da me scritto con un giornalista che si chiama Antonio Mastarelli, è una costruzione letteraria su storie reali, cioè si tratta di sei piccoli racconti che rispecchiano storie reali tratte dalla mia esperienza professionale di avvocata penalista che si occupa da molti anni di carcere. E il mio, diciamo, è un tentativo di costruire speranza in una zona di estrema fragilità, di costruire speranza in una zona di estrema fragilità, nel senso che volevo fare un'operazione di empatia. Volevo sforzarmi di mettermi nella testa dei bambini e guardare il mondo con i loro occhi, guardare con lo sguardo di questi bambini, fare un'operazione che non fosse solo quella diciamo classica, no? Di pensare ai ragazzini che sono autori di reato, ma guardare anche a tutti quei bambini la cui infanzia è cancellata, perché non soltanto finiscono dietro i cancelli spesso con i loro genitori, ma perché sono proprio cancellati da una società che li ignora.
0: Non c'è dubbio, ci hanno messo un'avvocatessa, a me e ai miei fratelli, curatrice si chiama, deve occuparsi lei di noi, visto che dicono che mamma e papà sono incapaci, che non si preoccupano abbastanza di noi, se ci vogliono far vivere nel pericolo di morte. Io non voglio vivere nel pericolo di morte, ma penso che non è vero quello che pensano della nostra famiglia. Mamma si preoccupa sempre di qualsiasi cosa, si raccomanda sempre di non fare cazzate, anche di metterci la sciarpa se c'è un po' di vento in più. Loro non lo sanno che papà, se vede un mio amico che non gli piace, dice che non lo devo frequentare perché è pericoloso. Loro manco ci conoscono e dicono che sono incapaci, ma non sono mai stati con noi, che ne sanno. Ecco, credo che veramente Annalisa Senese sia riuscita a mettersi nella testa, nel cuore di questi bambini, di questi ragazzi, e di farci sentire con loro. In questo caso la storia è quella di fratelli che hanno un nonno boss della camorra, no? Ecco, e quindi le chiedo, con il suo lavoro, lei cosa vede negli occhi di questi ragazzi, di questi bambini segnati sin da piccoli, no? Dalla dimensione restrittiva del carcere dei padri, il pentimento appunto dei nonni, boss magari della camorra, un'assenza che ne condiziona la vita quotidiana, direi fisica ma anche psichica.
2: Assolutamente, lei ha citato la storia di Ciro, di Enzo e di Riccardo, ma è una delle tante storie di bambini che ho incontrato nella mia esperienza, in questo caso specifico i nipoti di un collaboratore di giustizia, i cui genitori facevano fatica a seguire il programma di protezione, anche perché erano entrambi incensurati, volevano continuare la loro vita normale. Cosa vedo negli occhi dei bambini? Vedo l'inganno innanzitutto, perché molti si vergognano, hanno difficoltà a rappresentare, a raccontarsi all'esterno come figli, nipoti di detenuti o di collaboratori di giustizia, vedo quindi la vergogna, oppure in alcuni casi l'emulazione, perché purtroppo nella mia esperienza professionale, se alcuni ragazzini come Ciro, Riccardo, ovviamente sono tutti nomi di fantasia ma le storie purtroppo sono reali, hanno bisogno di costruire delle menzogne per rappresentare all'esterno la loro esistenza, invece ci sono ragazzi che, come Imma o come Salvatore in altre storie, che sentono di aderire completamente ovviamente al modello di appartenenza, e per questi ragazzi ovviamente c'è un problema serio di destino, in qualche modo sono dei predestinati, se non sì. si interviene con delle politiche attente evidentemente rischiano moltissimo questi ragazzini.
0: C'è la prima storia, quella di Salvatore Sasi, no? È segnato proprio sì. dal destino più grande di lui, ricorda quando andava a trovare il padre in carcere e gli concedevano di abbracciarlo e stare con lui sino a una certa età, cosa che lui poi non potrà avere perché in galera ci finisce come il padre, ma da giovanissimo. Dunque davvero una storia di grandissima potenza, di grandissima forza e disperazione, direi, e dunque vale la pena di leggere Figli cancellati, storie di bambini che hanno conosciuto il carcere, di Annalisa Senese. Io la ringrazio davvero per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, grazie mille, buongiorno, arrivederla.
0: Grazie, tanti i vostri messaggi al 335-699-2949. Vi chiedete se le mamme, prima di commettere i reati che causano la loro detenzione, un piccolo senso di colpa dei figli minori se lo pongono, questo dovremmo chiederlo a loro, e non so neanche se francamente è la domanda vera da porre a queste donne. E ancora, meglio in carcere che a casa, visto che a casa l'80% delle volte c'è un padre o violento oppure ubriaco e tossicomane. Io vi ringrazio per l'ascolto. Il formato famiglia torna subito dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 20 agosto. Maltempo al nord con rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in rapida estensione poi alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi su Lombardia, Liguria e Triveneto. Possibile qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Al centro-sud prevarrà invece il sole, salvo nubi pomeridiane sui monti, con locali piovaschi, specie sul Lazio, Calabria e Sicilia orientale. Dalla sera aumento della nuvolosità sull'Alta Toscana, con rovesci e locali temporali. Venti moderati da sud, con rinforzi sulla Sardegna e sul nord Appennino. Mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio. Temperature massime in diminuzione al nord, in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e aree interne della Basilicata. Stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Formato Formato Famiglia.

0: trying to learn Spanish. The only thing I can say is hola, hola.
1: Seconda parte di Formato Famiglia con Diana Alessandrini sulle note di Marco Mengoni, Tom Walker, Hola I Say. Adesso parliamo di famiglie italiane che vivono all'estero, perché negli ultimi 20 anni, pensate, oltre 1.700.000 italiani si sono iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero. Nello stesso periodo i rimpatri sono stati circa la metà. 123.000 persone sono partite nel corso del solo 2024, di cui 15.000 minorenni, bambini e ragazzi a seguito delle loro famiglie. Inoltre almeno 25.000 nuovi piccoli italiani nascono ogni anno in giro per il mondo, soprattutto figli di persone ovviamente recentemente espatriate. È con noi Eleonora Voltolina. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Giornalista, imprenditrice sociale, direttrice editoriale di Journalism for Social Change, che ha appena scritto Crescere Expat, famiglie italiane in giro per il mondo. È frutto di una ricerca promossa e finanziata dalla Fondazione Migrantes, realizzata attraverso oltre 1200 questionari compilati da genitori sparsi in 50 paesi. Insomma, anche Eleonora è una expat e dunque vive in Svizzera dal 2020 con la famiglia. Il dato di questa ricerca, Eleonora, per noi di Formato Famiglia, più interessante è che 3/4 delle persone intervistate ritiene che sia più facile fare figli in altri paesi rispetto all'Italia, è così?
2: È un plebiscito che ci dice che l'Italia ha davvero molta strada ancora da fare per trovare delle misure efficaci per aiutare le famiglie, aiutare i giovani a non avere paura di fare quel figlio che desiderano e che magari posticipano, o quel figlio in più che vorrebbero avere e magari c'è la sensazione di non riuscire a mantenerlo o a gestire poi una famiglia con più figli. E questo è il motivo per il quale l'Italia poi è fanalino di coda nell'età media al primo figlio, molto alta, la più alta d'Europa, e nel numero medio di figli per donna. Cosa ci hanno detto i genitori all'estero? Ci hanno detto che ci sono tante cose che possono essere fatte per aiutare le famiglie, dagli aiuti economici, che però devono essere molto più sostanziosi e anche molto più duraturi nel tempo, non devono essere dei chiari di luna che quest'anno c'è il bonus e l'anno prossimo chissà, ma anche dei servizi alle famiglie, avere la certezza di trovare il posto all'asilo nido, avere delle alternative all'asilo nido come possono essere gli asili di condominio o le maman de jour, e poi il congedo di paternità, che è una vera chiave di volta per dare fiducia alle coppie e anche alle donne, dare l'idea che i figli si fanno in due e poi li gestiamo in due. I congedi di paternità all'estero sono spesso molto più lunghi e generosi dei 10 giorni tipici che abbiamo in Italia.
1: Ecco, questo è uno degli altri punti che per noi di Formato Famiglia, diciamo, volendo tracciare proprio il quadro di come si vive all'estero, come vive una famiglia all'estero, che ci interessa, perché insomma è vero che vivono una distribuzione dei carichi di cura familiari più equa tra madri e padri, perché insomma il congedo di paternità evidentemente svolge un ruolo fondamentale in questo, ma credo che non sia soltanto questo, no Eleonora?
2: Allora, svolge un ruolo culturale, perché
1: esatto,
2: fin dall'inizio, fin da quando il bambino torna a casa dall'ospedale, c'è la possibilità di occuparsene in due. Ma io penso che sia un risultato abbastanza clamoroso che riportiamo nel libro, è secondo me quello più eclatante di tutta la ricerca. Le famiglie italiane all'estero sono più paritarie nella suddivisione delle attività di cura. Perché? Per due ragioni. Uno è che molto spesso, quasi sempre, non si ha la rete familiare a disposizione e quindi non c'è il ricasco comodo di avere il welfare familiare dei nonni che ti coprono, no? E però in qualche modo impediscono anche alle coppie di crescere e di proiettarsi in una dimensione paritaria. E poi c'è il fatto che molto spesso le persone che vanno a vivere all'estero vanno in paesi dove c'è una cultura della parità di genere, più radicata, e quindi prendono anche un po' esempio. Quando tu vedi dei padri che passano a lavorare part time per potersi occupare un giorno alla settimana dei propri figli, quando vedi padri che gestiscono tranquillamente più figli, li portano dal pediatra, li portano alle feste di scuola, tu entri anche in un'ottica in cui non sia sempre la madre a doversi occupare di queste incombenze, non ci sia un cartellino che dice queste sono le attività adatte ad una mamma. E nella ricerca noi chiedevamo proprio, facevamo degli esempi di attività, come per esempio chi prepara la pappa, chi si occupa di addormentare i bambini, chi appunto riduce il proprio tempo di lavoro per potersi occupare di più dei figli. E i risultati sono stati che all'estero queste attività sono in larga parte completamente ormai paritarie. Ovviamente non in tutti i paesi, ma in tanti paesi, specialmente i paesi europei, in Nord America, così. E poi invece, se la stessa domanda veniva fatta rispetto all'Italia, cioè chiedendo ma in Italia secondo te queste attività sono svolte tranquillamente dagli uomini, ecco, i risultati erano incredibilmente più bassi, ma parliamo di 30-40 punti percentuali in meno per alcune attività. Quindi proprio vuol dire che l'Italia ha ancora molto da fare per poter considerare che quando si hanno dei figli, le mamme e i papà, a parte il piccolo dettaglio dell'allattamento che fisicamente non può essere certo fatto dai padri, tutto il resto, a cominciare dal biberon, ma poi spaziando per tutte le attività che durano molto più di quando il bambino è neonato, ma poi si proiettano nel futuro quando il bambino è all'asilo, alle elementari, alle medie,
1: insomma può essere condivisa,
2: partire.
1: Esatto. Allora adesso chiediamo proprio se è così a un padre, perché sono con noi due genitori le cui storie sono raccontate nel libro di Eleonora Voltolina, Crescere Expat. Io do il buongiorno a Lorenzo Marini. Dal 2015 a Barcellona, si è sposata con una neuropsichiatra catalana, hanno tre figli. Buongiorno, benvenuto Lorenzo.
3: Buongiorno.
1: Ed è collegata con noi anche Giuliana Arena, che vive con il marito italiano e i due figli in Romania, a Bucarest, dal 2018. Buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno.
1: Allora, Lorenzo ha sentito ovviamente quello che diceva Eleonora Voltolina. È così in Spagna e comunque nella vostra famiglia, insomma, la paternità arrivata in Spagna, ben tre figli, ha cambiato la sua vita anche diciamo fortemente internazionale, perché Lorenzo ha cominciato nel 2005 col secondo anno di università Erasmus in Spagna e poi per una decade è stato in giro per l'Europa e ha costruito il suo lavoro. Insomma, è cambiato qualcosa quando sono arrivati i ragazzi? E come vivete?
3: Beh, insomma, ovviamente tre bambini, poi i nostri sono arrivati nello spazio di due anni, perché abbiamo una bambina che adesso ha 10 anni e due che sono gemelli e ne hanno 8 in questo momento, quindi sono stato un cambio da 0 a 3 veramente nell'arco di meno di 2 anni naturali. Quindi sì, sono cambiate un sacco di cose. Rispetto alla domanda un po' su se è vero che la paternità in Spagna si vive in modo diverso, io posso paragonare fino a un certo punto, perché i miei amici in Italia hanno fatto molto figli più tardi di me, no? Quindi ho meno paragone della stessa età, e io addirittura ho fatto i figli in Spagna subito prima che arrivassero certi di quei vantaggi di cui stavate parlando, tipo la paternità allargata, eccetera. Certo, la Spagna è un paese del sud Europa, quindi alcune delle problematiche culturali, diciamo più rispetto al ruolo dell'uomo e della donna, si vedono anche qua, però diciamo, ecco, da diciamo uno sguardo così non scientifico come quello di Eleonora, ma più ad occhio, sì che in generale la Spagna è un paese che progredisce più velocemente rispetto alla parità, e in generale in questione di genere, in generale, cioè possiamo vederlo da molte misure che sono state prese qua prima.
1: Però diciamo, leggevo nel libro di Eleonora che proprio l'arrivo dei figli l'ha costretta in qualche modo a rivedere le priorità professionali, no? E proprio in un rapporto diverso tra paternità e lavoro.
3: Beh, nel mio caso personale, senz'altro, si è accompagnato proprio a un momento di cambio professionale, si è accompagnato a un momento anche di cambio di priorità di vita, cioè diciamo che fino all'arrivo di Alessandra, che avevo 30 anni, comunque tanto professionalmente come a livello proprio di mobilità, no? Dicevo che i primi 10 anni prima di passare tra trasferimento, c'era un'idea di vedere ai propri interessi, diciamo, prima di ogni altra cosa. L'arrivo dei figli ovviamente rimette tutto in discussione e in caso nostro effettivamente anche molto chiaramente decidiamo di rimanere a Barcellona a lungo termine, che la professione di Arianna, mia moglie, che ha un lavoro fisso importante come medico, viene prima della mia, che aveva un lavoro più da imprenditore e poi avevo più flessibilità, e si fanno una serie di scelte che ovviamente sono di coppia, in cui ovviamente la carriera di mia moglie importava quanto, o in questo caso addirittura più della mia, allora di fare certe scelte.
1: Scelte di coppia che avete fatto anche sulla scelta delle scuole italiane, perché?
3: Lì c'è stato uno scambio, cioè nel momento in cui, perché io non avevo del tutto rinunciato, anche se a posteriori vedo che forse l'avevo già fatto ma non me ne ero cosciente, a tornare a Bologna in un qualche momento, nel momento in cui facciamo la decisione finale che cresceremo i nostri bimbi qua e volevamo farlo in una logica di che crescessero nello stesso posto per un lungo tempo, a quel punto io perdo, mi viene un po' paura della perdita dell'italianità, intesa tra l'altro nelle piccole cose culturali, la scuola che io ho fatto da piccolo, cioè io veramente pensavo a cose come cavoli, non gli leggeranno Gianni Rodari alla materna. Allora, avendo la possibilità della scuola italiana qua, che è Barcellona, una delle poche non capitali che ha la scuola d'ambasciata, nel nostro caso scuola di consolato, io a parte conoscevo maestri che hanno lavorato lì, credo che la qualità dell'insegnamento è molto buona, si decide, le chiedo sostanzialmente se almeno questa cosa, no? Visto che cresceranno qua e saranno catalani, possiamo un po' possiamo fare questa scelta per la materna. Poi la verità è che la scuola ci è piaciuta molto, e almeno per tutto il percorso infantile, immagino anche le medie, rimarremo dentro della scuola italiana,
1: perché l'italianità comunque è una delle radici di questa famiglia, che evidentemente non è straniera, appunto in terra straniera, ma non è radicata, perché è catalana, con una madre catalana. Eleonora, avere genitori di diversa nazionalità cosa comporta in casa sul fronte della lingua, ma anche su tradizioni in relazione con la comunità italiana? Ti chiedo di dirlo in un minuto, perché poi vorrei chiamare Giuliana.
2: Allora, avere un partner local aiuta tantissimo nell'integrazione, però ovviamente se il partner non parla l'italiano, la possibilità che l'italiano venga parlato in casa e anche la competenza linguistica dei bambini e ragazzi della lingua italiana cala, a meno che non ci sia un partner che parla bene l'italiano. Allora, in questo caso l'utilizzo dell'italiano è rafforzato anche nei bambini, e questo vuol dire che addirittura lo parlano meglio di quelli che hanno i due genitori italiani. Questa è una piccola chicca che è venuta fuori dalla ricerca, e quindi io dico, scherzando, se qualcuno ha un partner non italiano, la soluzione per essere sicuri che i figli parleranno italiano in futuro è: iscrivete il vostro partner a un bel corso di italiano.
1: Allora, Giuliana, la sua storia è molto diversa. Lei e suo marito siete italiani, e nell'estate del 2015 la multinazionale francese per cui suo marito lavora gli ha proposto di andare ad aprire una nuova sede in Romania. I vostri figli avevano 7 e 4 anni, quindi lui è andato a Bucarest, tornando per i fine settimana. Insomma, poi dopo un po' il peso di crescere i bimbi da sola e anche di questo viaggio avanti e indietro si è fatto sentire. Nel 2018 voi lo avete raggiunto a Bucarest, però non senza difficoltà, perché il più grande non l'aveva presa bene lì per lì, vero?
4: Sì, allora era stata una decisione, appunto, come dicevi, un po', insomma, obbligata. A un certo punto abbiamo detto: o vengo io in Romania o torni tu a Milano, e alla fine abbiamo deciso di andare noi in Romania per un paio d'anni, che poi sono diventati molti di più. E quando l'abbiamo comunicato al mio bambino più grande, che allora aveva 10 anni, ha detto, serissimo, ha detto: ho capito, volete rovinarmi l'infanzia. Quindi diciamo che questa esperienza è iniziata malissimo e io mi sentivo in colpa, ero piena di dubbi, però poi insomma l'abbiamo portata avanti e di fatto siamo ancora qui dal 2018, quindi in realtà
1: non siete più tornati, esatto, infatti, in realtà, e le cose sono cambiate perché voi avete fatto una scelta diversa, avete scelto la scuola internazionale, giusto?
4: Sì, noi abbiamo scelto la scuola internazionale perché allora a Milano i bambini frequentavano la scuola pubblica a Milano, dove ci eravamo scolati tra l'altro benissimo, il piccolo solo la prima elementare aveva fatto e il grande ha finito le elementari. Venendo qui abbiamo detto, beh, per un paio d'anni, già che abbiamo l'opportunità, era fuori discussione iscrivervi alla scuola rumena, perché anche per la lingua e tutto, insomma, sarebbe stato uno sforzo inutile, e poi insomma la scuola comunque ha grandi difficoltà, la scuola pubblica, e quindi l'abbiamo iscritta a una scuola inglese, per, come ho detto, così fanno un paio d'anni di esperienza, imparano la lingua e poi lì siamo rimasti, insomma, per cui adesso il mio grande si sta diplomando e tornerà lui sì a Milano a settembre all'università.
1: Ecco, e tra l'altro entusiasta comunque anche del metodo di studio, il piccolo che invece tutto sommato era anche contento di partire, qualche difficoltà ad ambientarsi con la lingua l'ha avuta.
4: Sì, perché insomma diciamo il grande qualche un minimo in più di inglese ce l'aveva, il piccolo avendo fatto solo la prima elementare insomma chiaramente non sapeva l'inglese. I primi tre mesi era veramente disperato, piangeva tutte le mattine prima di andare a scuola, lui che ha un carattere molto aperto, molto socievole, molto allegro, io ero preoccupatissima e devo dire che poi continuavo a dirgli guarda che vedrai che imparerai, non ti preoccupare, capirai tutto, e lui effettivamente poco prima di Natale una sera mi ha detto mamma il miracolo che dicevi tu è successo perché adesso io capisco tutto e riesco anche un po' a parlare, per cui nel giro di pochi mesi lui aveva allora 7 anni, quindi ha imparato l'inglese benissimo e adesso tutti e due ovviamente parlano molto bene anche il rumeno.
1: Insomma, qual è il lato negativo di vivere all'estero, Giuliana? Perché non riusciamo a trovarlo. C'è?
4: Sì, devo dire
1: nella
4: che
1: sua esperienza.
4: Non ne trovo molti. L'unico negativo, non da poco, è il fatto di avere genitori che insomma iniziano a invecchiare chiaramente lontani. Non è una distanza abissale, quindi ci sono parecchi voli ogni giorno, quindi insomma qualunque problema in due ore insomma si arriva a Milano, però certamente insomma quello ecco mi,
1: questo si fa sentire
4: dai sensi di colpa, esatto,
1: non
4: esatto,
1: c'è dubbio però, torno da Lorenza proprio su questo aspetto dei nonni, perché tra l'altro per i vostri bambini i nonni sono fondamentali e rimangono anche a lungo, è una scelta che avete fatto dopo il lockdown quando vengono a trovarvi.
3: Sì. Il primo periodo durante il lockdown i miei bambini erano 4 e 2. E diciamo che per i primi anni i miei genitori venivano magari spesso, però insomma fine settimana lunghi così. Poi durante il lockdown insomma c'è stato quel momento, persero addirittura 3 voli, perché proprio avevano già preso vari voli, e uno era quando chiusero gli aeroporti. E niente, cioè, lì c'è stato un momento di oh mio Dio, soprattutto mia mamma è stata questa idea di non vedo i nipoti, non li vedo crescere, e quell'estate decisero di venire per 2 mesi. Noi abbiamo la fortuna, mio suocero qua, noi abbiamo una casetta sul Pirineo, quindi dopo siamo andati là e siamo stati insieme questo periodo lungo.
1: Ed è diventata una bella abitudine anche, no? Che li lega ai nonni e che fa sì che loro giochino con i nonni ovviamente, ma anche da soli questi bambini in italiano, la lingua della socializzazione. Mi dispiace perché il nostro tempo a disposizione è finita. Eleonora, se sei rapidissima lascio concludere a te con diciamo il messaggio finale anche sull'identità delle famiglie expat, ma ci devi mettere 30 secondi.
2: No, uso questi 30 secondi per dire che c'è un capitolo che si chiama I nonni so piezze core nel libro,
1: esatto.
2: e che raccoglie diciamo le emozioni di avere un pezzo di cuore di qua e un pezzo di cuore di là.
1: Grazie a tutti. Io ringrazio anche Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani e il nostro regista Francesco Galluzzo, Emanuele Di Cavio. Sono Diana Alessandrina, domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: A me piace mangiar bene.

0: perché, dottor Scotti?
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di... Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni.

0: Era lutto cittadino per domani. L'attacco notturno è stato fra i più intensi della guerra. Una scarica in pochi minuti di 46 missili balistici ipersonici da crociera scagliati su una capitale sguarnita di difese aeree. Ogni intercettore che ci viene consegnato è un atto di umanità, implora il ministro degli esteri Sibiga. Finché l'Ucraina non disporrà di un sistema di difesa antimissile sufficiente, la Russia non prenderà sul serio la pace, scrive Zelensky. A preoccuparlo sono però anche i guai politici e giudiziari in corso. Da una parte la nuova inchiesta dell'agenzia anticorruzione che ieri ha spinto Zelensky a licenziare la vice capo dello staff presidenziale Irina Mudra perché indagata per riciclaggio insieme a politici e funzionari di banca. Dall'altra parte la sfida politica lanciata dal popolare ex ministro della difesa Mykhailo Fedorov che ha invocato elezioni nonostante la guerra in corso, guerra che continua a terrorizzare dal cielo anche la Russia. 726 i droni ucraini sul paese nella notte. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Lancio di missili balistici, una decina e a corto raggio da parte della Corea del Nord. All'inizio del mese Pyongyang ne aveva lanciati altri in direzione del Giappone. Il nuovo test dopo le ultime dichiarazioni del presidente americano Trump su un possibile incontro con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. La benzina supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale anche al self-service. Il dato è dell'osservatorio sui carburanti del Ministero delle Imprese. Sempre al self sale a 2,11 euro al litro il gasolio. Banche e fusioni, ancora in corso a Siena il CDA straordinario di Monte dei Paschi. Si discute il via libera per una doppia offerta su Banco BPM e Banca Generali. L'idea, secondo l'amministratore delegato Lovaglio, è rafforzare l'istituto senese, costruire un terzo polo bancario, ma soprattutto bloccare l'offerta di Intesa San Paolo per rilevare MPS. Un'operazione da 30,6 miliardi. Insieme a Unipol e Biper, su cui Intesa vuole andare avanti. In Cina, condannato all'ergastolo per reati finanziari, il fondatore del colosso immobiliare Evergrande è finito in bancarotta. Da Pechino il corrispondente.
2: La sentenza è stata emessa dal tribunale di Shenzhen ed è di quelle che fanno storia. Xu Jiayin, fondatore di Evergrande, è stato condannato all'ergastolo per il crack del colosso immobiliare. Le accuse vanno dalla frode alla falsificazione di informazioni finanziarie, emissione fraudolenta di azioni, corruzione e appropriazione indebita. Il tribunale ha inoltre condannato il gruppo Evergrande al pagamento di multe pari a 1,1 miliardi di euro. I giudici hanno disposto a carico dell'imputato la revoca a vita dei diritti politici e la confisca di tutti i suoi beni personali. Sono state emesse altre condanne da 1 anno e 10 mesi a 18 anni di reclusione per 56 imputati coinvolti nel fallimento di Evergrande, protagonista della prolungata crisi immobiliare che la Cina sta attraversando dall'inizio di questo decennio. Evergrande era il promotore immobiliare più indebitato al mondo, con oltre 300 miliardi di dollari di passività, prima che ne fosse ordinata la liquidazione. Da Pechino nello porto GR1.
1: Sono 57 i migranti soccorsi da una nave italiana che ieri ha raccolto l'SOS di Alarm Phone per un'imbarcazione alla deriva a circa 70 miglia dalle isole Pelagie. Le persone sono arrivate a Lampedusa sulla motovedetta della Guardia Costiera. I migranti hanno riferito di aver pagato tra i 500 e i 1000 euro per un viaggio partito dalla Libia. A Bari l'arrivo della nave di Emergency che lunedì ha recuperato 48 migranti e 7 corpi senza vita in acque internazionali. Due operai sono stati trasferiti in codice rosso questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale di Ancona dopo aver respirato sostanze tossiche all'interno di un cantiere nel capoluogo marchigiano. I due uomini sono svenuti mentre stavano lavorando ed erano incoscienti, con loro anche altri 3 lavoratori trasferiti in ospedale ma in condizioni meno gravi. Il furto dei quadri di Antonello da Messina, sono stati trasferiti i 4 custodi che erano di turno al Museo regionale al momento del colpo in cui sono stati sottratti i capolavori la sera di Ferragosto. 2 sono impiegate regionali e 2 lavoratori socialmente utili, per ora in ferie ma che non rientreranno al museo Nei loro confronti sarà aperto un procedimento disciplinare che può portare al licenziamento non appena il Dipartimento per i beni culturali della Regione Siciliana

0: riceverà la relazione della direttrice del museo Marisa Mercurio. Il meteo ancora molto caldo al sud, bollino arancione per temperature elevate ad Ancona, Bologna, Bari, Campobasso, Roma e Palermo. Temperature in calo invece al nord per piogge anche forti, con allerta in particolare sulla Lombardia, condizioni che varieranno poco nei prossimi giorni. Sentiamo le previsioni da Stefania De Angelis, maggiore dell'aeronautica militare.
1: Piogge al nord e venerdì arriveranno anche al centro con temporali localmente intensi. Per quanto riguarda il fine settimana, sabato ancora un po' di stabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, domenica ancora un po' di piogge temporali, qualche rovescio su Alpi e Prealpi, però il grande caldo rimane sulle regioni meridionali.
0: Siamo allo sport. Tennis a Cincinnati, l'inattesa eliminazione del tedesco Zverev, considerato il grande favorito viste le assenze di Sinner e Alcaraz, apre scenari interessanti nel tabellone per Musetti e Cobolli, ghiotta occasione per puntare al primo torneo 1000 in carriera.
2: Due azzurri ai quarti di finale sul cemento dell'Ohio, e già questa è una prima volta, ma di scenari inediti se ne potrebbero aprire altri ancora. Sasha Zverev ha abbandonato quella che sembrava un'autostrada verso la vittoria, e così liberi tutti a partire da Flavio Cobolli, il primo in ordine cronologico a scendere in campo questa sera contro lo statunitense Tommy Paul, artefice dell'eliminazione del tedesco. Un solo precedente tra i due, proprio a Cincinnati 2 anni fa, favorevole al romano, già virtualmente numero 8 del mondo, miglior piazzamento di sempre, e chiamato a blindare anche la posizione utile per assicurarsi un posto alle finals di Torino. Solo domani invece Lorenzo Musetti, altro avversario di casa, il gigante Francis Tiafoe. Assoluto equilibrio in 8 sfide, ma per il carrarino pesano altre statistiche che lo vedono a digiuno di successi, bronzo olimpico e Davis a parte, da ben 4 anni. Davvero troppo per un ex numero 5 del ranking, ora scivolato ai margini della top 10. E guardando anche agli altri due quarti di finale, Tirante contro Fis e Nakashima contro Fritz, è quest'ultimo l'unico della compagnia ad aver mai vinto un Masters 1000. Ecco che Cincinnati potrebbe portare davvero una ventata di aria nuova. Guido Ardone, GR1.
0: Formula 1, Max Verstappen prolunga il contratto con la Red Bull fino al 2030. La scuderia austriaca blinda così il suo pilota cresciuto di fatto nel team, che gli ha consentito di vincere per 4 volte il titolo piloti. L'obiettivo è tornare a vincere insieme, ha detto Verstappen. L'annuncio arriva alla vigilia del weekend del Gran Premio d'Olanda. Esordio vincente per la nazionale italiana di volley al mondiale under 17 maschile a Doha, gli azzurri di coach Francesco Conti chiamati a confermare il titolo iridato. È tutto.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete.
7: Acqualete.
6: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
11: Comitiva di giovani escursionisti sfiorata da un fulmine nel gruppo del Brenta, il più grave tenuto sotto osservazione al Santa Chiara di Trento. Intanto nel lago di Lavarone continuano le ricerche della 53enne Giovanna Malacarne, si teme l'annegamento. Collegio senatoriale della Bassa Tesina, per il costituzionalista Francesco Palermo, modifiche legittime ma che rischiano di rafforzare la divisione etnica in Alto Adige. Amministratori dei comuni trentini, poche le donne e i giovani e più del 18% tra sindaci e assessori sono geometri, architetti o ingegneri. Ancora nessuna comunicazione ufficiale alle famiglie per confermare il tempo prolungato. A denunciarlo la rete genitori scuola infanzia di Bolzano. Il servizio è garantito, rassicura il dirigente Gullotta. Bentrovate e bentrovati alla seconda edizione del giornale radio regionale. In studio a Bolzano Matteo Battistella, da Trento vi parla Davide Siegel, in regia Luca Cardin e Carl Pfeiffer. E come avete sentito nei titoli, una comitiva di 8 giovani escursionisti è stata sfiorata da un fulmine questa mattina mentre saliva verso il Piz Galin, gruppo del Brenta. È avvenuto verso le 10:30. Intervenuto il soccorso alpino e l'elisoccorso per garantire il trasporto all'ospedale Santa Chiara di Trento. Il più grave, un 19enne, è cosciente ma tenuto sotto stretta osservazione dai sanitari. E ancora senza esito le ricerche nel lago di Lavarone di Giovanna Malacarne, 53 anni, residente a Trento. A dare l'allarme ieri nel tardo pomeriggio il marito. Gli aggiornamenti nel servizio.
12: Sono ripartite all'alba e proseguono in queste ore incessanti da parte dei vigili del fuoco volontari di Lavarone e dei sommozzatori le ricerche di Giovanna Malacarne, la 53enne di Trento in vacanza a Folgaria, di cui si sono perse le tracce ieri pomeriggio sulle sponde del lago di Lavarone. L'unica ipotesi al momento è quella di un annegamento, avvenuto però senza testimoni. Il marito della donna era andato a riprenderla intorno alle 18:30 e aveva dato subito l'allarme. Omar Ezzawia è il vicecomandante dei pompieri di Lavarone.
13: Diciamo che la visibilità è molto scarsa di questo lago, circa un metro, punta massima intorno ai 16-17 metri, è un lago alpino, comunque anche sotto, diciamo, l'acqua è comunque fredda.
12: La donna aveva lasciato telo da bagno, cellulare e vestiti ben piegati alla Bow Beach del Lido Bertoldi, sul lato nord del lago. Probabile abbia fatto il bagno subito oltre il canneto che divide il prato che fa da spiaggia dallo specchio d'acqua. Non ci sono altre tracce. Una vasta area intorno al lago è interdetta. Nella notte ha piovuto e le acque sono ancora più torbide. Daniele Benfanti, TGR Trento.
14: La modifica al collegio senatoriale Bolzano-Bassa Tesina, voluta per garantire l'elezione di almeno un senatore di lingua italiana sui 3 espressi dall'Alto Adige, sta suscitando un'autentica rivolta nella base SVP. Stasera igna il tentativo di mediazione tra l'Obmann Steger, il senatore Dunwalder e i rappresentanti locali del partito. Sul tema abbiamo sentito anche Francesco Palermo, costituzionalista ed ex senatore che nel 2013 fu eletto da un'alleanza tra centrosinistra ed SVP proprio nel collegio in questione.
15: Primo, non è illegittimo. Secondo, le leggi elettorali non sono mai neutre e quindi è piuttosto ovvio che si ottenga un determinato risultato. È possibile farlo. Devo ammettere che non mi piace né la motivazione alla base di questa modifica né molte delle argomentazioni contrarie, perché alla base della modifica c'è appunto questa idea di avere il collegio sicuro in capo agli italiani, creando quello che abbiamo appena detto, cioè una società segmentata. Da parte di molta opposizione a questo c'è lo stesso motivo al contrario, cioè non avremo più la possibilità di eleggere un senatore tedesco. Ma qui non si tratta tanto di avere un italiano o un tedesco. Ovviamente il collegio è pensato tendenzialmente per un italiano, si trattava, e questa era la sua forza, di avere una sorta di obbligo a negoziare a cavallo tra i gruppi linguistici. Se questo viene meno, va bene, avremo una società in cui questo non succede, o succede molto di meno, in cui ogni gruppo linguistico cercherà di mangiarsi la loro piccola fettina di torta, ma non avremo fatto dei grandi passi in avanti nella società.
14: E proprio sulla modifica del collegio senatoriale, ieri nuova mobilitazione degli Schützen. Con una catena di torce lunga 8 km lungo l'argine dell'Adige, i manifestanti hanno tracciato visivamente la linea della presunta divisione territoriale al centro delle contestazioni. All'iniziativa, che si è svolta tra Ora e Salorno, hanno partecipato circa 200 persone. L'azione è una forte protesta contro la modifica già passata alla Camera dei confini del collegio senatoriale.
11: Chi governa i comuni trentini? Un'analisi degli amministratori svela alcuni squilibri, i principali in materia di genere ed età, e non manca il potenziale conflitto di interessi.
16: Su 2.450 amministratori distribuiti in 164 comuni su 166 mancano all'appello Cimone Luserna, tra sindaci, assessori e consiglieri emergono alcuni grandi squilibri strutturali, come evidenziato anche dall'Associazione Più Democrazia in Trentino. Il dato più evidente è la sottorappresentazione femminile. In provincia di Trento le donne sono il 51% della popolazione, ma nelle istituzioni locali rappresentano appena il 33,2%, 814 su 2.450. Un dato che si trasforma in un muro invalicabile per le cariche esecutive. Su 164 sindaci, solo 24 sono donne. L'età media si attesta a 47,1 anni. I giovani under 35 sono quasi assenti dai ruoli di vertice. Solo 10 sindaci, nessuno sotto i 25 anni. Sul piano culturale, invece, spicca l'istruzione. Il 34,3% è laureato contro il 16,8 dei cittadini, con un picco del 38,4 tra i sindaci. È l'analisi professionale però a sollevare il tema più spinoso. Il 15,6% degli amministratori opera in urbanistica, edilizia e lavori pubblici, geometri, architetti, ingegneri, periti. La percentuale schizza al 18,6% se si considerano solo sindaci e assessori, cioè coloro che detengono il potere deliberativo su piani regolatori, appalti e licenze edilizie. Gianfranco Benincasa, TGR Trento.
14: Conto alla rovescia per l'inizio dell'anno scolastico in Alto Adige. La rete genitori scuola infanzia critica il mancato invio di una comunicazione scritta alle famiglie che confermi il tempo prolungato. Sentiamo.
17: Una conferma ufficiale scritta alle famiglie che garantisca il tempo prolungato ai bambini della scuola dell'infanzia non è stata inviata, lamentano i rappresentanti della rete genitori scuola e infanzia, e quest'anno sarebbe stata particolarmente importante dopo tutte le vicissitudini riguardo all'iniziale rialzo delle tariffe poi annullato dopo le proteste dei genitori. Diana Belloni.
18: Le famiglie hanno bisogno di certezze scritte e di ricevere comunicazioni ufficiali, perché questo dimostrerebbe anche che le famiglie vengono prese un po' più sul serio e che i genitori possono quindi organizzarsi sulla base di certezze e non solo di parole.
17: Il tempo prolungato è garantito, conferma il sovrintendente Gullotta. Quasi tutte le famiglie sono state informate, seppur oralmente, in un incontro a fine anno scolastico. Sono a conoscenza di alcune famiglie che non avevano ricevuto comunicazione. Abbiamo provveduto, nei prossimi anni manderemo una conferma scritta o pubblicheremo un avviso sul web per maggior chiarezza, conclude. I genitori invitano anche a una riflessione in vista della prossima estate. Bene l'intenzione del comune di Bolzano di ampliare l'estate ai ragazzi a 7 settimane, ma la svolta vera sarebbe un prolungamento dell'attività scolastica. Bianca Cultraro.
19: Il fatto è che noi genitori non vogliamo un parcheggio, noi vogliamo quel tipo di servizio che già c'è da settembre a giugno. Perché deve essere interrotto da giugno a settembre? È un metodo ormai arcaico di suddividere l'anno e al giorno d'oggi dobbiamo ripensarlo interamente.
17: Per le attività estive si chiede inoltre di adeguare le strutture con aria condizionata per tutelare la salute dei bambini e del personale. Anna Saccoccio, TGR Bolzano.
11: Fiumi e torrenti trentini in grande sofferenza per mancanza d'acqua e prelievi e di conseguenza grande sofferenza anche per la fauna ittica. Sentiamo al microfono di Eleonora Zocca il guardiapesca Andrea Venturi.
20: C'è una carenza d'acqua, la temperatura aumenta, vuol dire che diminuisce l'ossigeno disciolto, quindi la disponibilità di ossigeno per questi animali. Diminuendo il flusso c'è anche un apporto minore ovviamente sia di acqua fresca ma anche di alimenti, e quindi questi animali vanno in stress. Uno stress che può essere gestito per qualche giorno ma non per un mese, neanche per una settimana. Questo evento noi l'abbiamo trovato qui a Trento in alcuni torrenti minori che sono quelli che sono più soggetti a questo tipo di problematiche.
14: Gli ultimi dati della Camera di Commercio di Bolzano mostrano che tra le tante categorie economiche i negozianti di abbigliamento e tessili sono quelli che si attendono gli incassi peggiori per il 2026. Sentiamo.
21: Proprietari di negozi di abbigliamento, unica categoria assieme agli ambulanti a non sperare per l'anno in corso in una buona redditività, a scriverlo la Camera di Commercio di Bolzano. 8 su 10 mirano a ripetere almeno il 2025, i restanti temono incassi in peggioramento. Per le attività del centro e della periferia vanno fatte però considerazioni diverse. Andrea Balzari, negoziante del capoluogo e veterano del settore abbigliamento.
22: Sicuramente le periferie sono zone più difficili, no? In centro siamo più fortunate perché abbiamo un flusso turistico, le periferie tendono magari a soffrire di più questa situazione. Io penso che questo sia un cambiamento sociale in atto, no? Quindi insomma determinate attività andranno meglio, determinate zone della città andranno meglio, altre peggio, così in tutte le città italiane, non solo a Bolzano.
21: Il livello di fiducia dei commercianti al dettaglio è il più basso, dicono le tabelle, degli ultimi 10 anni. Si spera certe difficoltà siano solo temporanee.
22: Con la benzina oltre 2 euro al litro, tutti quanti stiamo più attenti a spendere, quello è normale, no? In questo momento anche l'inflazione la si vede anche al supermercato regolarmente, quindi questo è un periodo da stare un po' più attenti, no? Però insomma tutto sommato le previsioni per il futuro sono abbastanza stabili, direi.
21: Roberto Morelli, TGR Bolzano.
11: E torniamo sulla cronaca. Inseguimento ad alta velocità sull'A22 tra Rovereto e Verona. Una 30enne alla guida di un'utilitaria a Ferragosto ha terrorizzato gli automobilisti prima di essere arrestata e condannata per direttissima 8 mesi con vettura confiscata e patente sospesa per 1 anno. La donna ha seminato il panico sbandando vistosamente, effettuando sorpassi azzardati sulla destra e transitando in corsia d'emergenza. La Polstrada di Trento era riuscita a intercettarla in una piazzola dopo Affi, ma la conducente ha ignorato l'alt scappando. Fuga conclusasi poi contro il guardrail con il definitivo fermo. E allarme è rientrato per una 14enne che si era allontanata da casa a Rezzato nel Bresciano lo scorso 18 agosto. La ricerca era stata attivata anche in Trentino. È stata poi in effetti rintracciata nella serata di ieri a Trento a casa di familiari.
14: La Guardia di Finanza, nel corso di un controllo al valico italo-svizzero di Tubre in Alto Adige, ha sequestrato orologi di lusso per oltre 80.000 euro. I funzionari hanno fermato un'autovettura con targa francese proveniente dalla Svizzera. Nell'auto, con a bordo 2 cittadini francesi, sono stati rinvenuti 2 orologi di lusso ed altrettanti occhiali da sole della marca Cartier per un valore complessivo di oltre 80.000 euro. I proprietari hanno ammesso di aver acquistato gli oggetti in Svizzera senza aver assolto i relativi obblighi doganali. I militari hanno sequestrato i beni e inflitto una sanzione di 17.000 euro.
11: Cambiamo ora argomento. Hanno preso il via nuove ricerche archeologiche nell'area delle palafitte di Fiavé. Scopo: indagare sul primo villaggio documentato in zona risalente al tardo neolitico, più di 5.000 anni fa. Ma sentiamo l'ex soprintendente per i beni culturali della provincia autonoma di Trento, Franco Marzatico, che partecipò ai primi scavi nell'area.
0: Nel panorama dei siti palafitticoli UNESCO, Fiavé è di sicuro uno dei luoghi più emblematici, per la semplice ragione che ha risolto il caso delle palafitte. Per lunghi anni, dopo l'elaborazione di una teoria nel 1854 di uno svizzero che teorizzava la presenza di case costruite sull'acqua sulla base dell'immersione di pali nei laghi svizzeri, si è dibattuto a lungo se fosse una teoria vera oppure una teoria falsa. Solo grazie a Fiavé negli anni 80 del Novecento si è risolto il caso, perché le palafitte effettivamente esistevano sia sull'acqua che sulla sponda, ma anche all'asciutto.
14: Da ieri a Bolzano il Bazar dei Libri, con tante pubblicazioni in italiano e non solo. Sentiamo.
1: Una produzione che parte dalle questioni locali per volgere lo sguardo a temi più ampi che trascendono la vita in provincia. È l'immagine dell'editoria altoatesina che emerge dall'appuntamento di quest'anno con il tradizionale Bazar dei Libri. Da ieri fino al 3 settembre Piazza Walter a Bolzano sarà al centro dell'interesse di chi non si lascia irretire, non completamente almeno, dall'intelligenza artificiale e dal mondo digitale, e riserva ancora uno spazio della propria vita alla pagina scritta. Case editrici locali, ma anche tedesche e austriache, che mettono in vendita a prezzi scontati volumi che sono sul mercato da diverso tempo e che spaziano dalla sempre presente gastronomia a temi più insoliti come le streghe e il punto di vista sul territorio dei vignaioli locali. E non manca naturalmente Hezzi, un'occasione per riflettere anche sulla pluralità culturale di una terra che può essere raccontata in diverse lingue. Davide Guagnano, TGR Bolzano.
11: Infine lo sport. 80 di ragazze e ragazzi da tutta Italia partecipano in questi giorni al camp organizzato dalla Garia Rugby a Noriglio, assieme ai prestigiosi coach del Leinster, franchigia professionistica irlandese. Un'iniziativa arrivata ormai alla sua 5ª edizione. Quest'anno istituite anche 3 borse di studio per i partecipanti al camp, intitolate a Samuel Zambelli, vicepresidente della Garia Rugby, prematuramente scomparso nel 2025. Ora le minime registrate oggi in regione: Trento 19 gradi, Bolzano 21. Nel pomeriggio previsti violenti temporali, per questo la Protezione Civile Trentina ha emanato un'allerta gialla sino alla mezzanotte di domani. L'appuntamento col prossimo giornale radio regionale è per le 18.45. Grazie per averci seguito. A tutte e tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Rai Alto Adige presenta Onde Vagabonde, un programma di Tommaso Zamboni.
1: Un buon giovedì da Tommaso Zamboni, dalla sede Rai di Bolzano, come ogni giovedì, per un nuovo episodio, un nuovo appuntamento con Onde Vagabonde, una puntata ricca, ricchissima di ospiti. Devo dire, nel secondo tempo in particolare, lo studio sarà preso d'assalto, in senso positivo ovviamente, da quattro musicisti del Conservatorio Monteverdi, perché con loro presenteremo una nuova sezione, che non abbiamo ancora approfondito, del Festival Bolzano Bozen 2026, ovvero musica in cortile. La musica finisce anche quest'anno tra i cortili, tra le case di Bolzano. Però questo accadrà nel secondo tempo, oltre a un approfondimento del Dingsdo Festival, che è un festival molto molto prezioso, molto interessante, che si svolge a Lyon, di musica, con una line-up veramente intensa, ricchissima, sabato e domenica. Invece in questo primo tempo di puntata andiamo a ritroso, e in questo primo tempo ci accompagna Franz Waschler al di là del vetro. Parleremo innanzitutto di Miles Davis tramite un progetto a lui dedicato che si intitola Miles Smiles. È un, diciamo, uno spettacolo multimediale, un concerto multimediale, perché ci sarà musica dal vivo curata da un quartetto guidato da il trombettista bolzanino Diego Ruvidotti, ma anche ci sarà il disegno dal vivo di Lucio Ruvidotti, un fumettista che ha dedicato a Miles anche una pubblicazione abbastanza recentemente. E invece sono già qui in studio con me coloro con cui parleremo in realtà più approfonditamente più tardi, tra una decina di minuti, ma intanto li introduco, perché sono qui e sono due ritorni rispettivamente. Di fronte a me Salvatore Cutri. Ciao Salvatore.
2: Ciao, buongiorno. Che ritorno di fiamma.
1: Ritorno di fiamma, il tuo così come quello di Thomas Traversa. Ciao,
3: buongiorno,
1: Thomas.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: E perché siete qui? Questo ci chiediamo tutti, e noi lo spieghiamo, perché ci sarà un triplice spettacolo, ovvero tre repliche di un nuovo lavoro, uno studio teatrale che si svolgerà domani, sabato e domenica in tre diversi parchi bolzanini, ovvero il Parco Mignone domani, il Parco Cappuccini sabato e il Parco delle Semirurali domenica, sempre alle 18.30, con uno studio, dicevo appunto Salvatore, dedicato a Ennio Flaiano.
2: Sì, esattamente, proprio come l'alieno di Ennio Flaiano arriva a Villa Borghese, noi invece ci spostiamo nei parchi bolzanini, hai detto bene, rispettivamente Mignone, Cappuccini e poi Semirurali, e abbiamo anche un piano B, scusami se lo dico subito, perché
1: ci
2: il tempo
1: sempre
2: oggi mi sembra un po', come dire, inglese, ecco, quindi abbiamo anche i piani B e saremo nelle diverse circoscrizioni, soprattutto domani, che danno bruttissimo tempo, ci spostiamo alla sala Rosenbach.
1: Ah, è già ufficiale questo?
2: Sì.
1: Sì, molto probabile.
2: Molto, molto, molto probabile.
1: Beh, seguite ovviamente i canali anche social dei Semirurali Social Park, Mignone Social Park, insomma, ci sono tutti i modi per restare aggiornati su questo. Noi approfondiremo dopo lo spettacolo, perché prima, lo anticipavo, parliamo di Miles Davis. Una piccola domanda bruciapelo per voi, ma in questo caso parto da Thomas Traversa, che è musicista e che collabora allo spettacolo per l'ennesima volta insieme con te e anche Francesco Ferrara, ricordiamolo, lo spettacolo è vostro, però Thomas contribuisce con la sua musica, le sue composizioni e il suo sound design. Thomas, non ridere, esagerato. Questo è comunque il tuo lavoro. E, no, ti chiedo di Miles,
3: sì,
1: così per curiosità, se l'hai frequentato.
3: Certo, Kind
1: tua...
3: of Blue è un disco che tutti quanti devono avere nella propria libreria dei vinili.
1: Ah, sei molto netto. Ci
3: sì,
1: sta, comunque,
3: sì,
1: sono
3: sì,
1: d'accordo.
3: Poi io sono più fan di Chet Baker, non me ne vogliano i fan di Miles Davis, però...
2: Questo non dovevi dirlo.
3: Questo non dovevo dirlo, però andate a vedere lo spettacolo perché sicuramente sarà molto interessante.
1: E tu, Salva, invece l'hai Miles ascoltato?
2: Beh, sì, non sono un fan, però mi è capitato di ascoltarlo e soprattutto ho visto anche uno spettacolo fatto da Fresu un paio d'anni fa.
1: Certo.
2: Quindi,
1: certo.
2: Sì.
1: Kind of Miles, ce lo ricordiamo tutti, insomma, è stato un grande spettacolo, così come sarà il concerto di lunedì. Noi ci introduciamo a questo concerto, alla chiacchierata, proprio con Diego Ruvidotti e Lucio Ruvidotti, che in teoria ci stanno già ascoltando, e però intanto appunto con la musica di Miles Davis, ma non eseguita da Miles Davis, perché questa è una versione di Tutu in cui alla tromba sentiamo proprio Diego Ruvidotti.

0: Era il 1986 quando Tutu veniva dato alle stampe, Miles Davis. Questa è una versione in cui però possiamo apprezzare, molto più recente, del 2023, non si tratta di Miles Davis, allo Styx Music Club di Perugia, appunto 2023, Lorenzo Francioli alle tastiere, Danilo Fiorucci al basso elettrico, Nicola Polidori alla batteria e, come anticipavo invece, alla tromba Diego Ruvidotti, che è anche l'ospite che già vi annunciavamo, collegato con noi. Diego, buongiorno. Diego? Eccolo, ciao Diego.
1: Grazie dell'invito, ciao a tutti e bene, sono molto contento di essere qui con voi.
0: Sei già intervenuto con la tua musica in qualche modo e adesso invece faremo una bella chiacchierata sul progetto Miles Smiles, che lunedì, lo ripeto, sarà ospitato qui a Bolzano ed è un'iniziativa molto particolare perché non si tratta soltanto di musica, è uno spettacolo multimediale di disegno dal vivo, musica dal vivo e racconto. Del disegno e della narrazione, del racconto, se ne occupa l'altro nostro ospite, anche lui lo saluto, Lucio Ruvidotti. Ciao Lucio.
2: Ciao, buongiorno a tutte e tutti e grazie dell'invito.
0: Buongiorno, benvenuti, insomma sono contento di avervi e anche perché Diego, noi ci siamo sentiti abbastanza di recente per la pubblicazione, per presentare un tuo album che è di inediti, che è stato presentato insomma qualche mese fa qui a Bolzano. Per te un ritorno ovviamente perché sei bolzanino di nascita, ci sei rimasto fino a 18 anni e hai iniziato a studiare, a appassionarti di tromba e quindi è ovvio che non possiamo non partire dalla figura di Miles, quello che ha rappresentato per te, perché è ovvio che noi siamo molto legati agli anniversari, questo è il centenario, il 2026, dalla nascita di Miles Davis, ma alcune leggende come Miles Davis nell'immaginario collettivo non hanno bisogno degli anniversari per essere celebrati, noi lo facciamo in ogni caso, no? Quotidianamente, e lo fa soprattutto chi si dedica a uno strumento quale la tromba. Nel tuo caso, Diego, la relazione particolare che hai tu con la figura di Miles?
1: Ma guarda, innanzitutto devo dire che io ho iniziato a mi sono approcciato all'improvvisazione in modo assolutamente, come dire, istintivo. Non conoscevo nulla del jazz e non conoscevo Miles. Però capivo che era sicuramente la strada che volevo percorrere. E intorno a me ci sono state delle persone che mi hanno fatto il nome di Miles Davis, e questo era ancora praticamente intorno al 76, 75, 76, in quegli anni, per cui Miles era nel periodo proprio elettrico, era in un periodo particolarmente forte della sua attività e poi dopo chiaramente approfondendo e studiando così, Miles è sempre stato un punto di riferimento proprio perché è un artista incredibile, è un artista cioè, a 360 gradi e cioè, è veramente si è reinventato un sacco di volte, ha veramente cambiato la musica jazz nel corso della sua carriera. E il suo modo di suonare, il suo stile lo trovo molto vicino anche al mio spirito, al mio modo di approcciarmi alla musica, alla composizione e all'improvvisazione.
0: Beh, devo dire che lo abbiamo sentito, cioè non si può ovviamente emulare una leggenda quale no. Miles Davis, ma nel tuo suono, nel tuo sound, la tromba che abbiamo ascoltato in Tutu, io credo che si senta almeno questo grande riconoscimento che sicuramente esprimi con le note più che con le parole, no? Nei confronti di Miles Davis per quello che ha dato alla musica e in particolare poi ovviamente a chi ama lo strumento che suoni tu, cioè la tromba. Però adesso voglio subito venire anche a interrogare Lucio perché detto della tua passione per la tromba, ovviamente per il tuo lavoro e la tua carriera e per Miles, io vorrei domandare, intanto osserviamo una cosa, cioè che i disegni dal vivo che farà Lucio lunedì in Piazza Matteotti nello spettacolo sono ispirati, prendono spunto da un lavoro che è stato pubblicato nel 2018, è stato edito per la prima volta da Edizioni BD, viene poi tra l'altro ripubblicato di recente quest'anno in Francia anche per Robinson e di nuovo in Italia sempre per le stesse Edizioni BD e io ci tengo a sottolineare che da un lato c'è sicuramente questo lavoro del 2018 che interviene in questa anche esecuzione dal vivo, in questo tuo apporto artistico dal vivo, Lucio, tu che sei fumettista, colorista, illustratore, mi chiedo se ci sia, e credo proprio di sì, lo zampino di tuo padre, visto che ovviamente da bambino immagino che la tromba si sarà sentita suonare in casa. E quindi se questo progetto dedicato a Miles, che parte ovviamente dal 2018, ma anche un pelo prima, ho saputo, se deve qualcosa ovviamente a questa influenza.
2: Beh sì, naturalmente, nel senso che diciamo, poi arrivare al libro è stato un incastro di cose, come spesso avviene anche nel mondo dell'editoria, eccetera. Però ti dico solo che c'è il primo disco di Diego, cioè una delle foto, come dire, del servizio fotografico, c'è una foto sul retro dell'LP, in un'altra ci sono io che gioco con la tromba, quindi chiaramente...
0: Sei colto in fallo, non abbiamo la testimonianza.
2: Esatto, sono cresciuto comunque con mio papà che faceva esercizi, che suonava, eccetera. E quindi quando poi ho iniziato anche a ascoltare musica autonomamente, ho anche scoperto in autonomia jazz e così, chiaramente per me il suono della tromba rappresentava il suono del jazz. E poi è successo che io collaboro da anni con due autori, Giorgio Fontana e Danilo Bellinotti, insieme ai quali proprio la mia prima pubblicazione è stata una storia di due pagine sugli anni in cui Miles Davis ha smesso di suonare, per Pagina 99, che era una rivista che adesso non c'è più. Mm-hmm. E in quell'occasione era stata una proposta di Giorgio e ho iniziato ad ascoltare proprio in maniera più scientifica la discografia di Miles, e diciamo che quello poi, adesso senza farla lunga, però è stato, come dire, l'incipit del percorso che poi mi ha portato a proporre questo progetto Edizioni BD e poi a fare il libro nel 2018. E quindi sì, c'è questo...
0: Sì, tra l'altro è molto interessante il fatto che le tavole che sono contenute nel lavoro Miles a Solo a Fumetti poi hanno avuto anche una vita propria, no, al di fuori della pubblicazione, sono andate in mostra in diverse occasioni negli ultimi anni, e quindi diciamo che hai portato in qualche modo la musica di Miles senza far ascoltare la musica di Miles su graficamente, ecco, l'hai riportata in questo modo. È chiaro che è molto curioso capire come l'hai fatto, però per questo io ovviamente rimando soprattutto a la pubblicazione Miles a Solo Fumetti, ma sarà interessante vedere come farà invece dal vivo, aggiungendo una parte di racconto, questo lo avevamo già anticipato, ma soprattutto capendo come, a partire dall'ispirazione di ciò che tu hai già fatto nel libro, come si modifica l'esecuzione e il disegno dal vivo anche rispetto alla musica che viene suonata. Questo credo che accada, giusto?
2: Sì, avviene abbastanza. Diciamo che è un progetto che abbiamo messo in piedi recentemente, quindi sicuramente se avremo l'opportunità di farlo più volte questa cosa verrà fuori di più, perché comunque ci sono comunque dei tempi a cui tener conto, una traccia anche a livello visivo delle immagini che in qualche modo preparo, però chiaramente pensando a che immagine realizzare, penso anche che questa immagine verrà vista dagli spettatori in un processo, e quindi cerco di non prendermi veramente un quarto d'ora di tempo per realizzare un'illustrazione, ma ragiono, come dire, su dei da dove iniziare, quando far comparire un'altra parte di immagine che magari dialoga con la prima, e quindi c'è un po' un minimo di studio di regia di come realizzare queste illustrazioni, e diciamo ci sono poi dei momenti in cui magari dove devo stare meno attento a realizzare un tratto, come dire, riconoscibile, eccetera, in cui mi posso lasciare andare, e da questo punto di vista, come dire, seguo la musica, e per questo ho anche scelto di usare poi per realizzare queste immagini insieme alla china, perché la pittura, come dire, può essere molto espressiva, soprattutto quando poi, come dire, c'è anche questo, viene proiettata, si crea un'atmosfera particolare.
0: Certo, questo quindi diventa un racconto appunto multidimensionale e pluridisciplinare, insomma, questo è evidente. Poi il racconto contribuirà nel dare alcuni dettagli che aiutano a ripercorrere il percorso di vita e artistico di Miles. E a proposito di racconto, invece, in musica, Diego, torno a te, perché sarei curioso di capire come sono stati scelti i brani che eseguirete di Miles? Cioè se c'è un procedere per cronologico, diciamo, nella sua carriera. Poi sappiamo che Miles ha avuto diverse stagioni, non soltanto ha pubblicato diversi album, no? Ci sono fasi di sperimentazione, fasi più magari legate a una tradizione del passato, ma lui ha messo le mani ovunque poteva, no? Nel mondo sonoro della tromba. Quindi ti chiedo che scelta avete fatto?
1: Ma allora, innanzitutto ho seguito un po' il percorso del libro di Lucio, nel senso che il libro di Lucio è a capitoli e ogni capitolo tratta di un periodo particolare della vita e dello sviluppo artistico di Miles. Quindi c'è un percorso cronologico che inizia praticamente con il periodo successivo al bebop, diciamo che è il periodo praticamente dell'inizio del cool jazz, della parte più cool jazz di Miles, e attraversa praticamente un pochino lo sviluppo che Miles ha avuto, nel senso che c'è la parte ad esempio con dove c'è tutta l'influenza anche di Gil Evans, c'è la parte dove insomma ci sono vari momenti che sono diventati molto caratteristici proprio del modo di suonare di Miles. In particolare ci sono dei quadri in cui diciamo la musica che suoniamo è musica che lui aveva eseguito con il quintetto insieme a John Coltrane, poi dopo in un'altra parte con il quintetto con Wayne Shorter di Hancock, e lì chiaramente c'è tutto lo spostamento verso la musica più jazz, più moderna e più contemporaneo. Mm-hmm. Infatti andremo ad affrontare anche quella che è la suite in A Silent Way, che in realtà è una suite che difficilmente viene eseguita, l'abbiamo chiaramente, poi scusate, ma cioè io naturalmente è tutto trattato da noi, cioè non è che facciamo una ricostruzione di quello che era il modo di suonare di Miles, abbiamo reinterpretato ma in modo abbastanza fedele anche ai diversi cambiamenti.
0: Certo, ne incarnate lo spirito, no Diego, più che andare a emulare, questo l'avevamo appunto detto.
1: Esatto, l'avevamo detto prima, e comunque arriviamo a partire appunto dal post bebop fino ad arrivare agli anni 80 appunto con Tutu, Splash, Jean-Pierre, questi brani praticamente che sono quelli tra virgolette più pop di Miles dell'ultimo periodo.
0: Ci hai dato un assist fantastico, Diego, perché è proprio Splash, la versione di nuovo del 2023 con la tua esecuzione alla tromba e i compagni che citavo prima, compagni musicali, che ci accompagna anche alla fine di questa nostra chiacchierata. Però voglio ricordare che la formazione che ti accompagnerà nel caso di lunedì è diversa da quella che citavo in precedenza. Tu la definisci una reunion di vecchi amici, ed è così perché sono appunto persone con cui tu collabori da una vita effettivamente, giusto?
1: Sì, esatto. Guarda, con Massimo Pintori, il batterista, abbiamo fatto due dischi insieme, con Riccardo Bianchi uno l'abbiamo fatto insieme, Attilio, un carissimo amico, ci è capitato di suonare in concerto più volte insieme, ma poi sono dei grandissimi musicisti e sono secondo me anche i più adatti per riuscire ad attraversare tutti questi periodi dell'esperienza di Miles e non essere troppo focalizzati su uno dei periodi.
0: Mm-hmm. Infatti il quartetto non a caso si chiama We Want Miles Quartet.
1: Sì.
0: E lo aspettiamo lunedì in Piazza Matteotti per la rassegna Arte in Piazza, che sta portando e porterà prossimamente in Piazza Matteotti tante iniziative culturali. Questo appunto è uno spettacolo speciale, un concerto multimediale nel quale vedremo, lo ricordiamo di nuovo e un'ultima volta, all'opera anche Lucio Ruvidotti con il suo disegno live. Lucio, ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia e ti aspettiamo lunedì.
2: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Diego, grazie anche a te. A presto, ci vediamo lunedì.
1: Grazie, a presto. Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie, grazie. Ciao.

0: Sono da poco passate le 12:47, siete sempre in ascolto di Onde Vagabonde e qui Tommaso Zamboni vi ricorda che state ascoltando la versione del quartetto guidato da Diego Ruvidotti, trombettista bolzanino, Splash, che ci avvicina all'evento di lunedì per Arte in Piazza, questa rassegna che porta l'arte in generale in Piazza Matteotti. Lunedì sera ci sarà questo progetto Miles Smiles, dedicato proprio a Miles Davis, con illustrazioni eseguite dal vivo da Lucio Ruvidotti, fumettista e disegnatore. Noi proseguiamo perché in estate sono principalmente eventi all'aperto, open air, di cui ci occupiamo giustamente, insomma è una cosa molto bella, accadrà per esempio anche con Musica in Cortile, che vi racconteremo nella seconda parte di trasmissione di oggi, ma accadrà anche in tre parchi di Bolzano, lo ripetiamo: il Parco Mignone domani, il Parco Cappuccini sabato, il Parco delle Semi Rurali domenica, tempo permettendo, ci sono comunque delle opzioni B di salvataggio. E a proposito di salvataggio, diamo di nuovo il benvenuto a Salvatore Cutri.
1: Ecco, ciao, sì, Salvatore. Me l'aspettavo questo altro.
0: Ormai mi conosci, sì, non posso più fare sorprese. Thomas Traversa anche ci conosce.
2: Ciao, sì. Thomas. Buongiorno.
0: Dico a me Salvatore. Salvatore lo conosci bene e penso che negli ultimi anni tu abbia approfondito la sua conoscenza, perché come musicista ci hai preso gusto, mi pare, a lavorare insieme.
2: Alla fine, sai, quando ti ritrovi a lavorare con delle persone con cui ti trovi bene, tendi a farlo più spesso. E alla fine, dai, ci siamo trovati bene o no?
1: Sì.
0: Poi, in diretta dicono
2: così. Ho tanto da imparare.
0: Appena togliamo la linea si accoltellano le spalle. No, scherzi a parte, ovviamente questa è una testimonianza, il fatto che sia, penso, la terza, quarta collaborazione. Insomma, abbiamo già anche avuto modo di mandare in onda qualcosa di musicale che riguarda gli spettacoli di Francesco Ferrara e Salvatore Cutri. Stiamo parlando, riprendiamo il filo del discorso, ovviamente di questo nuovo progetto, questo studio teatrale dedicato a Ennio Flaiano, che appunto sarà in scena domani, sabato e domenica. Allora, Salvatore, prima domanda che ti faccio è: ti hanno mai detto che assomiglia a Ennio Flaiano?
1: Ma sai che parte tutto da lì. Parte proprio tutto da lì. Un paio d'anni fa, in una tournée, un collega mi disse: ma sai a chi somigli? Faccio: no, a chi? A Ennio Flaiano. Io non lo conoscevo. E lui mi disse testualmente: ma come fai a non conoscere Ennio Flaiano? E vuoi fare questo mestiere? Allora lì l'ha presa abbastanza sul personale, forse come avrebbe fatto appunto Ennio stesso, e ho iniziato a leggerlo. Diventata un'ossessione, non solo estetica, da allora non taglio i baffi, ma anche proprio, insomma, intellettuale.
0: Beh, io come tributo aggiungo, visto che da casa non ci potete vedere, io oggi mi sono unito al tributo e anch'io mi sono raso completamente la barba, cosa che non faccio mai. Abbiamo un baffo simile, direi.
2: Potevate dirmelo, così mi univo anch'io.
0: Invece non l'abbiamo detto a Thomas, che in questo momento è un pesce fuor d'acqua, anzi veramente non so che cosa ci fai.
2: Ho caldo alla
0: in
2: faccia.
0: Studio. No, che poi, Salvatore, tu lo sai, questo è stato anche il mio escamotage per svincolarmi da questa frase comune che Thomas Traversa e Tommaso Zamboni si assomigliano di brutto.
1: Oggi c'è un multiverso di somiglianze.
0: Ma torniamo alle cose serie, o forse non del tutto serie, perché Ennio Flaiano è stato un grande maestro dell'aforisma, del commento e dell'osservazione pungente ma assolutamente centrata. È stato un personaggio veramente che forse oggi ho questa sensazione, perché anch'io non lo conoscevo bene, lo conoscevo quasi solo di nome, che rispetto ad altri grandi mostri sacri della cultura novecentesca italiana abbia effettivamente oggi un ruolo più marginale, nonostante basti citare per esempio le collaborazioni in sceneggiatura con Fellini, e parliamo di 8 e mezzo, e parliamo di altri grandi capolavori, ma non soltanto, perché lui ha scritto sui giornali, ha scritto testi, un romanzo che ha vinto il primo premio Strega della storia nel 1947, e poi appunto anche sceneggiature. Come mai, secondo te, o meglio, forse la domanda è: perché leggendolo hai capito che è il caso di riattualizzare il suo pensiero?
1: Allora, lui stesso, appunto, come dicevi, si definiva un poeta satirico minore dell'Italia del progresso. Questo suo avere a che fare con molti mondi diversi forse ha fatto sì che il suo pensiero un po' si disperdesse in qualche modo. Anche il fatto di non aver mai scritto un secondo romanzo per non deludere le aspettative, così come dice lui.
0: Tempo di uccidere, ricordiamo.
1: Tempo di uccidere è il primo romanzo col quale ha vinto appunto il premio Strega. E quindi diciamo che è difficile da afferrare, Questo è stato anche un mio problema, insomma, nello studiare i suoi testi, i suoi diari. È difficile da afferrare il suo pensiero perché è molto vasto e appunto ed è multiforme, utilizza diverse forme, perché Ennio aveva un'esigenza di comunicare che andava oltre la classica forma del romanzo o della sceneggiatura. Aveva proprio questa esigenza, e questa esigenza di comunicare la ritrovo moltissimo anche oggi con i nuovi media, e quindi sicuramente riportarlo in luce ci dà la possibilità di capire che il pensiero si può comunicare e che non bisogna aver paura dei nuovi media anche, no?
0: Ma c'è qualcosa di Ennio Flaiano nella concezione di Salvatore Cutrì del teatro, al di là di questo spettacolo? Cioè tu ci sei ritrovato al di là della somiglianza
1: fisica?
0: Sì,
1: questo tragicomico, sì, lui c'ha un senso dell'umorismo che è incredibile, cioè riesce a sdrammatizzare tutto, a non prendersi mai sul serio fino in fondo, in realtà prendendosi sul serio, cioè, e quindi questo proprio mi ha colpito, mi rivedevo alcune sue battute, lo spettacolo, lo studio, appunto ha per titolo La stupidità degli altri mi affascina ma preferisco la mia, cioè capite come anche l'autironia insomma diventa cifra per conoscere il mondo e conoscere se stessi.
0: Hai citato la serietà e visto che oggi ci piacciono tanto gli aforismi, ce n'è uno in particolare che mi piace citare. Vai. Che la situazione politica in Italia è grave ma non è seria.
1: Esatto.
0: E questo lo diceva, non saprei esattamente in questo momento in che anni, ma insomma lui ha vissuto fondamentalmente dal 1910 al 72, quindi come minimo sono passati 54 anni, e quindi
1: lui era riuscito a vedere
0: l'attualità.
1: È quello che è fantastico, no? È riuscito a raccontare pensiero. Gli italiani, l'Italia formata dalla televisione, prima ancora che l'Italia, quell'Italia venisse fuori, no? È stato veramente lungimirante, è riuscito ad anticipare, è un vero anticipatore.
0: Ma è vero, scusa, che hai stampato la sua foto, certo, e l'hai messa sul comodino e ci dialoghi quotidianamente?
1: Certo, lo dirò anche nello spettacolo, ma quello con Ennio è stato
0: proprio
1: un dialogo quotidiano.
0: Lo saluto,
1: gli racconto un po' quello che faccio. È diventato veramente un compagno. Utilizzo questa foto e racconto le mie giornate come un diario di cui tengo traccia poi registrandomi. Però c'è una conversazione, anche per citare appunto una sua commedia, La conversazione continuamente interrotta. Utilizzo i miei momenti liberi della giornata per scambiare qualche chiacchiera con Ennio.
0: E ti registri, magari così viene fuori qualche spunto ulteriore per lo spettacolo. Tra l'altro, non a caso forse il sottotitolo è Studio teatrale su e con Ennio Flaiano, come se lui fosse effettivamente oggi per te un compagno di chiacchierata. E una cosa che invece chiedo a Thomas Traversa è se lui conosceva Ennio Flaiano.
2: No, non lo conoscevo, e infatti è stato sicuramente interessante interfacciarsi appunto a quello che diceva prima, la sua ironia. E io sono sempre molto affascinato da come questi autori, appunto magari degli anni 50-60, raccontavano l'Italia dell'epoca. Mm-hmm. E quindi da Pasolini a Fellini, comunque sono tutte figure sicuramente molto interessanti, ed è stato molto bello affrontare un autore che non conoscevo.
0: Tra l'altro nello spettacolo tu cioè, la musica la esegui dal vivo?
2: No.
0: Ah, no,
2: la riproduciamo da una base.
1: Sono morti, sono l'unico vivo io in scena, tutto esatto. Il resto sono morti.
0: Anche Francesco Ferrara.
1: Il fin di vita.
2: Portiamo la sua lapide sul palco.
0: Lo salutiamo ovviamente finché è in vita. E abbiamo ancora il tempo e l'occasione per trasmettere, e poi ci risentiamo insomma per i saluti finali, ma un estratto audio proprio da questo spettacolo in cui riconosceremo la musica di Thomas e poi Salvatore Cutrì, che ultimamente in diversi lavori si dedica a questo quasi teatro canzone, mi viene da dire. Adesso non possiamo ampliare il discorso, ma sarei curioso di sapere anche i riferimenti magari gaberiani, iannacciani, esatto. Però intanto ci ascoltiamo questa anticipazione.

0: profondamente intelligenti, per il cinema sdilinquirsi, a teatro restare indifferenti, rispondere a ogni richiesta, avere sempre un'opinione, sottoscrivere una protesta, spiegare la situazione, al party fare l'elogio del nuovo romanzo francese, riempirsi poi la bocca con il successo del mese. Ah, come bello tenersi continuamente al corrente, a sinistra sedersi, a destra avere un parente, dare una bella festa, difendere la poesia, avere la lingua lesta, far parte di una giuria, approvare l'esperienza elettronica per una nuova letteratura, profetizzando un'armonica difesa contro la natura. Oh, come bello sentirsi socialmente entusiasta, dei pregiudizi svestirsi, fingendosi un pederasta, dire a lei che l'erotismo è una forma di alienazione, frutto del neocapitalismo, e dare un consiglio nel mezzo della canzone.
1: Sapete qual è la differenza maggiore tra il topo e lo scoiattolo? La coda. La coda, e anche diciamolo, il topo ci fa schifo, lo scoiattolo no, ci piace. Eppure sono della stessa famiglia di roditori. Ma lo scoiattolo si fa amare per la coda, che non serve a niente. È il superfluo che ci fa amare. Ecco, consiglio di farsi nascere una bella coda, una coda da poeta, da generale, da uomo politico, e su di essa impostare le relazioni col prossimo.

0: Noi la prima parte di trasmissione la chiudiamo in altro modo, ovvero salutando i nostri ospiti in studio, Salvatore Cutri, che avete anche sentito in questo estratto del lavoro, l'inizio di questo studio teatrale dedicato a Ennio Flaiano, che si intitola, per correttezza il titolo è molto intenso, ed è La stupidità degli altri mi affascina ma preferisco la mia, una citazione di Flaiano. Salvatore, in bocca al lupo per queste tre repliche.
1: Grazie.
0: Anche a Thomas, insomma, che ha collaborato musicalmente, Thomas Traversa. Le repliche sono, lo ricordiamo infine un'ultima volta, 18:30, domani al Parco Mignone, ma probabilmente Sala Rosenbach, perché esatto, pioverà, al Parco dei Cappuccini sabato, se piove, la Sala di Rappresentanza del Comune, e al Parco delle Semi Rurali domenica. Se volete vedere una somiglianza tra Salvatore Cutri e Ennio Flaiano, sui social oggi gira una foto, e tra poco girerà una foto in cui mi unisco anch'io, così potrete giudicare.
1: Esattamente.
0: Ragazzi, grazie, e Onde Vagabonde torna alle 13:25. A più tardi. Ciao.
2: GR1.
3: Ucraina, pioggia di missili russi su Kiev, 16 morti e oltre 40 feriti, colpiti un ospedale pediatrico e una scuola, domani lutto cittadino. Risico bancario a Siena, consiglio di amministrazione straordinario di Montepaschi, obiettivo rafforzarsi per evitare la scalata di Intesa, sul tavolo la doppia offerta per Banco BPM e Banca Generali. Codice rosso, dopo la scia di femminicidi al GR parla il magistrato Valerio De Gioia. La denuncia è fondamentale, ma anche forperta per Banco BPM e Banca Generali. Codice rosso, dopo la scia di femminicidi al GR parla il magistrato Valerio De Gioia. La denuncia è fondamentale, ma anche formare PM e forze dell'ordine a non

0: sensi della guerra. Il bilancio al momento è di 16 morti e 40 feriti.
1: Domani sarà lutto cittadino a Kiev, ma non sanerà la disperazione di una nonna sopravvissuta al piccolo nipote. Una delle vittime della notte di terrore della capitale, 46 missili russi scaricati in pochi minuti su una città ormai sguarnita di difese aeree. Roghi e onde d'urto hanno danneggiato un ospedale pediatrico, una scuola, un magazzino della Croce Rossa, oltre a decine di case. Ogni intercettore che ci viene consegnato è un atto di umanità, rimarca il ministro degli esteri Sibiga, che condanna Mosca anche per aver violato nuovamente coi suoi droni lo spazio aereo moldavo e rumeno. E intanto proprio un caccia rumeno distrugge un drone marino non identificato vicino a un impianto di gas offshore. Implora missili di difesa Patriot anche Zelensky, ma a preoccuparlo sono pure i nuovi guai politico-giudiziari. Da una parte la nuova inchiesta che ieri ha spinto Zelensky a licenziare la vice capo dello staff presidenziale Irina Mudra perché indagata per riciclaggio insieme a politici e funzionari di banca. Dall'altra parte la sfida del popolare ex ministro della difesa Fedorov, che invoca elezioni. Irrealistico con la guerra in corso, replicano dall'ufficio presidenziale. Valeri Fraschetti, GR1.
0: Lancio di missili balistici, una decina e a corto raggio, da parte della Corea del Nord. All'inizio del mese Pyongyang ne aveva lanciati altri in direzione del Giappone. Il nuovo test, dopo le ultime dichiarazioni del presidente americano Trump su un possibile incontro con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. La guerra nel Golfo Persico. Il presidente degli Stati Uniti Trump minaccia un isolamento economico senza precedenti della Repubblica Islamica. Immediata la replica dell'Iran. Da Istanbul, la corrispondente.
2: Teheran risponde a Trump. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che il cosiddetto D-Day economico contro l'Iran sarà un'altra politica fallimentare per gli Stati Uniti e che è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi economica americana. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale e sarà sconfitto, scrive su X il capo della diplomazia iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è sotto il suo controllo e che sarà riaperto solo quando Washington rispetterà l'intesa siglata lo scorso giugno, mentre i Pasdaran dichiarano che in caso di una nuova guerra la Repubblica Islamica metterebbe in campo armi più distruttive di quelle utilizzate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre testate che superano di gran lunga quelle usate nelle guerre precedenti. E fonti del regime iraniano hanno dichiarato al Financial Times che Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa sud-orientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: La guerra è un fallimento profondo, non solo politico, ma anche morale e spirituale, lo afferma Leone XIV in un messaggio per l'undicesima giornata per la cura del creato. Il Papa questa mattina ha anche ricevuto in udienza il presidente del Libano, Joseph Aoun, che sta svolgendo una visita di 2 giorni in Italia, oggi a Roma e domani a Taranto per i Giochi del Mediterraneo, dove incontrerà il presidente Mattarella e la premier Meloni. Le tensioni internazionali continuano a incidere sui carburanti. La benzina supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale anche al self-service. Il dato è dell'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese. Sempre al self sale a 2,11 euro al litro il gasolio. Banche e fusioni è ancora in corso a Siena, il CDA straordinario di Monte dei Paschi. Si discute il via libera per una doppia offerta. Obiettivo? Creare il terzo gruppo bancario nazionale e fermare l'avanzata di Intesa sull'Istituto Senese.
3: Immaginiamola come una complicata partita a scacchi, un risico, come si dice in gergo, che ruota intorno al Monte dei Paschi di Siena. Il consiglio di amministrazione straordinario convocato questa mattina dall'amministratore delegato Lovaglio dice chiaramente una cosa: c'è urgenza di agire e di bloccare l'offerta lanciata a giugno dal gigante Intesa San Paolo insieme a Unipol. Un'offerta da 30,6 miliardi che non piace al numero uno Lovaglio e non incontra le simpatie della politica. Il rischio, secondo i detrattori, è un effetto spezzatino sulla rete degli sportelli e sullo stesso marchio. La mossa di Siena a questo punto è rilanciare con una doppia offerta su Banco BPM e Banca Generali, parte del gruppo Generali di Trieste. Secondo gli analisti è una mossa che ha molte criticità e grandi ambizioni. Creare un terzo polo bancario accanto a Intesa e Unicredit e allettare gli azionisti con la distribuzione di un dividendo straordinario. Qualche risposta avverrà dopo questo consiglio di amministrazione, ma la partita del risico è destinata a continuare. Paola Nania, GR1.
0: Sui mercati finanziari, in attesa che Montepaschi Siena scopra le sue carte, si accende l'attenzione sui titoli coinvolti nelle possibili fusioni bancarie. Banca Generali

0: guadagnato fino al 2-3%, MPS appunto più 0,8%, Banco BPM più 0,2%, Intesa San Paolo più 0,7%. Sul fronte petrolio, influenzato dalla crisi geopolitica e dalle nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran, il Brent è in salita a $92 al barile. Sono 57 i migranti soccorsi da una nave italiana che ieri ha raccolto l'SOS di Alarm Phone per un'imbarcazione alla deriva a circa 70 miglia dalle isole Pelagie. Le persone sono arrivate a Lampedusa. E sempre in Sicilia, sbarco di migranti questa mattina a Porto Palo di Capopassero, nel Siracusano. L'imbarcazione aveva a bordo 80 uomini, probabilmente di origine subsahariana. E sono stati evacuati i primi minori recuperati dalla Life Support di Emergency in zona sarlibica il 17 agosto. La nave è attraccata nel porto di Bari.
1: Tra i sopravvissuti ci sono ben 29 minori stranieri non accompagnati, tra cui 3 ragazze. In tutto i migranti soccorsi in acque zona sarlibica dalla Life Support di Emergency sono 50, 2 in gravi condizioni sono stati rianimati, stabilizzati e consegnati alla Guardia Costiera che li ha portati a Lampedusa. In 7 sono morti per soffocamento perché rinchiusi nella stiva del barchino. Il soccorso è avvenuto il 17 agosto e lo staff di Emergency aveva chiesto un porto più vicino, da qui la polemica perché persone provate fisicamente ed emotivamente, alcune hanno anche gravi ustioni sul corpo, hanno dovuto viaggiare per 3 giorni prima di poter sbarcare a Bari. A prendere in consegna i minori e le salme c'è il sindaco di Bari, Vito Licese.
2: È stato richiesto dalla prefettura una collaborazione attiva all'amministrazione comunale in relazione sia alle procedure formali relative alle 7 salme, ma soprattutto forniremo tutta l'assistenza nella fase di accompagnamento dei 29 minori stranieri non accompagnati.
1: Bari, Amalia De Simone, GR1.
0: Le politiche migratorie e i temi economici restano al centro del confronto politico.
3: Lampedusa non è più la nostra Ceuta, così Fratelli d'Italia, rivendicando i dati sugli sbarchi dei migranti e sui rimpatri, sottolinea: con noi dagli altri paesi europei 0 trasferimenti, non così in passato. Gestione migratoria disastrosa della sinistra anche per Lega e Forza Italia. Roma e Berlino insieme, aggiunge, noi moderati per rispondere al problema dell'immigrazione incontrollata. Le decisioni dei paesi d'Oltralpe sono frutto delle scelte del governo Meloni, l'accusa del PD, e su Ceuta i 5 Stelle insistono, figuraccia internazionale. Se tutti chiudono le frontiere, rincara Italia Viva, a perderci siamo noi, i più esposti agli arrivi. Per AVS è il fallimento di un esecutivo che ha usato la paura per costruire consenso. Schieramenti divisi anche sull'economia. Per Forza Italia il taglio dell'IRPEF fino a 60.000 euro è priorità assoluta di Palazzo Chigi. Il governo è fermo mentre torna a salire il prezzo dei carburanti e il costo della vita è insostenibile, la replica del PD. Francesco Macaro, GR1.
0: 6 le vittime di femminicidio dal giorno di Ferragosto, 40 da inizio anno. Per far luce sulla morte di Tania Terrino, uccisa dal compagno più volte denunciato dalla vittima, il sottosegretario alla giustizia Balboni ha annunciato che insieme al ministro Nordio si valuterà l'invio di ispettori in procura a Venezia. Sull'applicazione del codice rosso abbiamo intervistato Valerio De Gioia, consigliere della prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma.
4: Quello che non ha funzionato è stata la scelta di una misura, quella dell'ammonimento, che si risolve in una sorta di cartellino giallo che il questore dà all'uomo violento. Gli elementi di pericolosità avrebbero suggerito l'adozione di una misura cautelare, però è necessario che sia stata sporta una querela.
5: La magistratura da sola non basta.
4: Noi abbiamo numerosissimi casi cosiddetti da codice rosso, quindi la procura o ha delle sezioni specializzate o si trova poi in difficoltà nella gestione di tutti i casi che presentano elementi di urgenza. Allora cosa si dovrebbe fare? Innanzitutto continuare in una formazione obbligatoria e specifica in modo tale che il pubblico ministero sia in grado immediatamente di cogliere gli elementi di pericolosità e di mettere in protezione la donna. Dall'altro lato anche le forze dell'ordine devono avere la stessa competenza.
5: La denuncia è la prima difesa. Tania aveva denunciato eppure è stata uccisa.
4: Ogni volta che viene uccisa una donna è comunque un fallimento dello Stato. Però la denuncia è l'unico strumento per sottrarsi al ciclo della violenza. Quando la donna rimette la querela, noi dobbiamo comunque considerare la pericolosità di quel soggetto.
5: Arianna Di Giorgio, GR1.
0: Sono fuori pericolo ma tuttora ricoverati 5 operai intossicati questa mattina mentre lavoravano nel cantiere di un condominio ad Ancona. Tuttavia, una volta arrivati al pronto soccorso, i medici hanno trovato presenze elevate di monossido di carbonio nei loro corpi. Il furto dei quadri di Antonello da Messina. Trasferiti i quattro custodi di turno al museo regionale la notte di Ferragosto, quando sono stati sottratti i capolavori.
6: Non torneranno al lavoro nel museo a Cascina i custodi in servizio la sera del furto delle opere di Antonello da Messina. Alla fine delle ferie forzate saranno tutti e quattro trasferiti in altri uffici dei beni culturali regionali nella provincia di Messina. In attesa che si decidano eventuali provvedimenti disciplinari, la Regione Sicilia ha scelto la strada della cautela. Sembra infatti evidente che qualcosa la sera di Ferragosto non abbia funzionato. I quattro non si sarebbero accorti di nulla mentre i ladri entravano ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. L'allarme interno, non collegato con la polizia, ha suonato alle 20:47 e forse è stato disattivato senza verificare che fosse tutto al suo posto. Al punto che la prima chiamata alla polizia è partita solo alle 21:02 da dei passanti che hanno notato due pezzi del polittico di San Gregorio abbandonati in strada. I custodi, sentiti ieri come persone informate sui fatti, non sarebbero indagati. La polizia cerca intanto di ricostruire il percorso fatto dai ladri una volta lasciato il museo, mentre il nucleo tutela del patrimonio dei carabinieri lavora a rintracciare le opere nella speranza concreta che non abbiano ancora lasciato l'isola. Messina, Eleonora Mastromarino, GR1.
0: In Germania è stato identificato il presunto responsabile dell'incendio doloso appiccato in un centro ebraico a Monaco nel 1970, in cui persero la vita 7 sopravvissuti all'olocausto. Si tratterebbe di un estremista di destra antisemita, all'epoca 25enne e deceduto nel 2020. Le nuove indagini, condotte dopo la riapertura del caso, indicano l'uomo come l'autore dell'attentato, ma le autorità affermano che non sarà possibile arrivare a una certezza, in quanto non è possibile incriminare un defunto. In Ungheria, dopo 44 giorni di interruzione, la televisione pubblica riprende la diffusione dei telegiornali, mettendo fine a una sospensione decisa dal nuovo governo di Péter Möggyör, che si è impegnato a ripristinare l'indipendenza dei media rispetto all'era di Viktor Orbán. Alle 13:13 su Radio 1, il meteo. Ancora molto caldo al sud, bollino arancione per temperature elevate ad Ancona, Bologna, Bari, Campobasso, Roma e Palermo. Temperature in calo invece a nord per piogge anche forti, con allerta in particolare sulla Lombardia. Condizioni che varieranno poco nei prossimi giorni. Le previsioni da Stefania De Angelis, maggiore dell'Aeronautica Militare.
7: Piogge al nord e venerdì arriveranno anche al centro con temporali localmente intensi. Per quanto riguarda il fine settimana, sabato ancora un po' di stabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, domenica ancora un po' di piogge temporali, qualche rovescio su Alpi e Prealpi, però il grande caldo rimane sulle regioni meridionali.
0: E a causa del caldo sono aumentati questa estate i decessi non solo in Italia, e i più colpiti sono i cosiddetti grandi anziani.
8: In Germania 14.000 finora i morti per il caldo, soprattutto over 75. In Italia si stima un aumento dell'8% tra gli over 85. Dati provvisori, non facilmente comparabili su periodi diversi, ma in comune c'è l'impatto maggiore sui grandi anziani. Roberto Bernabei, geriatra e presidente di Italia Longeva.
9: Il grande killer è la disidratazione, di cui non ci si accorge. Il vecchio ha meno senso della sete, quindi beve di meno, e la disidratazione porta degli scompensi in quelle fragilità già presenti per gli ultra 85 anni.
8: Quindi fondamentale una rete di supporto.
9: La disidratazione, se c'è uno vicino che fa bere, dove c'è un'assistenza domiciliare o c'è un familiare, la mortalità rimane sostanzialmente invariata.
8: Dall'anno orribile di morti per il caldo, il 2003, è cambiato qualcosa?
9: L'aria condizionata si è diffusa anche a strati di popolazione meno abbiente e questo aiuta molto. Ma se non abbiamo un'assistenza domiciliare degna di questo nome, il prossimo caldo continuerà ad ammazzare in modo uguale.
8: Sonia Filippazzi, GR1.
0: Brucia ancora il Monte Morrone, le operazioni di spegnimento sono ripartite all'alba, oltre 250 gli ettari di bosco andati in fumo nel parco della Maiella durante il rogo in una delle montagne più alte degli Appennini.
10: Dopo un'alta notte di presidio è ripreso questa mattina alle 7 l'intervento dei soccorritori al lavoro da giorni per far fronte al vasto rogo divampato sul Monte Morrone nell'area del Parco Nazionale della Maiella. 6 mezzi aerei oggi a disposizione, 4 Canadair e 2 elicotteri con 2 vasche di pescaggio per i rifornimenti, mentre le squadre di terra lavorano lungo i percorsi aperti dai mezzi speciali dell'esercito. Rocca Casale nell'Aquilano, il paese più vicino al fronte del fuoco, Enrico Pace il sindaco, le abitazioni più esposte distano circa 600 metri in linea d'aria dalle fiamme.
11: Sì, all'incirca 600 metri, ma in questi giorni abbiamo capito che la natura è imprevedibile.
10: Avete già disposto un possibile piano di evacuazione?
11: Sì, è stato predisposto predisposto un piano di evacuazione per la messa in sicurezza dei cittadini e per il contenimento delle eventuali fiamme, comunque anche per l'arrivo del fumo.
10: Da Rocca Casale per il GR1, Alice Cercone.
0: Sport, calcio, il futuro di Leao è sempre più lontano dal Milan. Jorge Mendes, agente del calciatore, ha incontrato la dirigenza rossonera per cercare di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti.
12: I quadri di valore si possono esporre nel salotto buono di casa sia per mostrarli con orgoglio agli ospiti sia per invogliare gli ospiti all'investimento. A casa Milan sta accadendo qualcosa di simile con Rafa Leao, un tempo stella del diadema rossonero, con tanto di scudetto da vantare in Italia e nel mondo. Oggi lampadina fioca, luce sbiadita di un talento che a 26 anni sarebbe però peccato mortale rassegnarsi a vedere spegnersi. Per fortuna ci sono i mercanti d'arte, quelli che di pezzi pregiati se ne intendono. Jorge Mendes è tra i più quotati al mondo e le opere lusitane le tratta con maneggevolezza e scaltrezza atlantiche, specie con i club con cui storicamente conclude compravendite sontuose. Anche recentemente Gonzalo Ramos e Diego Moreira, senza contare Amorim, il faccia a faccia con Cardinale c'è stato, fruttuoso o meno, è tutto da verificare. Per vedere Leao disegnare dribbling lontano da San Siro, il Milan chiede 50 milioni di euro che, aggiunti al potenziale ingaggio preteso dal giocatore, farebbero lievitare il costo dell'operazione a quota 100, un po' troppo, anche per le pareti più lussuose d'Europa. E da allora adesso tocca al mercante d'arte trovare la giusta collocazione con formula adeguata per poter sciogliere uno dei nodi più intricati della campagna trasferimenti, perché le operazioni dozzinali si fa poca fatica a trafficarle, i capolavori restano materia per pochi. Francesco Repice, GR1.
0: E complici la rete e i social, le maglie delle squadre di calcio sono sempre più in voga nell'abbigliamento estivo.
13: Da orgogliosa rappresentazione della fede sportiva, oggetto di moda a tutti gli effetti. Le maglie delle squadre di calcio sono un capo d'abbigliamento sempre più di tendenza. Tra le più ricercate dell'estate svettano quelle della Roma e della Fiorentina, grazie al suo iconico viola. Ma impazzano anche il giallo Borussia Dortmund e il rosa Palermo. Poi ci sono i grandi classici, Juve, Inter, Real Madrid, Barcellona, Aston Villa, Paris Saint-Germain. Anche le divise di club meno blasonati, come Como e Venezia in Italia, acquisiscono popolarità soprattutto grazie alla rete e ai social, ispirando scelte di stile e outfit. Eleonora Chiais, sociologa della moda dell'Università di Torino.
14: Una tendenza che corre velocemente nelle maglie della moda perché riprende dal linguaggio calcistico colori, nostalgia, simboli e li riutilizza nell'abbigliamento quotidiano. Qualcosa che funziona particolarmente bene perché porta con sé un'idea di esclusività e di riconoscibilità senza per forza che questo diventi banale.
13: Daniele Morgera, GR1.
0: Al via all'Aquila il progetto di arte pubblica Rel Azioni, che porterà a installare 6 opere realizzate da giovani artisti negli spazi della città. L'iniziativa fa parte del programma dell'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.
15: Vogliamo che le accademie non siano solo luoghi di formazione, ma luoghi in cui gli studenti, oltre a praticare laboratori, possano intervenire anche all'esterno.
16: Martina Sconci e il collega Matteo Ludovico, docenti dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, hanno coinvolto altre 5 accademie, Roma, Napoli, Carrara, Ravenna e Brera a Milano. Con la mostra nell'ex Palazzo Onmi del capoluogo abruzzese, il progetto prende il via con gli studenti di 3 delle accademie. A Palazzo Omni esposte le opere di dimensioni ridotte che hanno realizzato insieme con i bozzetti delle grandi sculture che nei prossimi mesi saranno installate nel tessuto urbano dell'Aquila.
15: Vogliamo innanzitutto che le sculture, le opere realizzate dagli studenti abbiano una relazione con il territorio e con il paesaggio.
16: Il progetto ha anche il merito di creare relazioni, come dice il titolo, tra le accademie di belle arti italiane.
15: Sì, la relazione è intesa tra le varie accademie, ma anche la relazione con le comunità che abitano la città.
16: Federico Pietranera, GR1.
0: Musica, grande sorpresa per i fan di Ariana Grande, la star statunitense ha accolto Cinzia Rivo sul palco londinese. Protagoniste delle 2 pellicole Wicked hanno emozionato il pubblico duettando su un paio di brani. La corrispondente.
17: Ariana Grande ha sorpreso i fan durante la tappa londinese del tour, invitando sul palco come ospite speciale la sua collega di Wicked, Cynthia Erivo, londinese doc dalla voce straordinaria quanto quella di Ariana. Le due artisti hanno cantato insieme, suscitando la reazione entusiastica del pubblico. L'esibizione ha fatto il giro del web. Fan e critici hanno elogiato le voci dal vivo e l'intesa sul palco. Istante, Glinda ed Elphaba, le protagoniste di Wicked, si sono ritrovate nella vita reale, trasformando un concerto pop in un'esibizione di raffinato virtuosismo. Fianco a fianco, Ariana e Cynthia hanno cantato For Good, intesa perfetta già sperimentata in altre occasioni. L'amicizia tra le due, nata sul set dei film diretti da John Chu, ha conquistato i social. Cynthia ha definito Ariana sua sorella. Ariana ha ricambiato l'affetto, scrivendo che tornerà sempre a questo momento a Londra. La favola di Wicked è diventata realtà. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Dave Mustaine, storico leader dei Megadeth, ha rivelato in una recente intervista che la band ha ancora nel cassetto due canzoni inedite registrate durante le sessioni dell'ultimo album. Il gruppo non si ferma, anche se ci sarebbe la volontà di mettere la parola fine. Il percorso di addio sarebbe già partito col tour in Nord America ed è in programma anche un tour europeo nei mesi di marzo e aprile con tappa a Milano. Intanto sta per uscire anche il terzo libro autobiografico di Mustaine, dal titolo In My Darkest Hour, che arriverà nelle librerie l'8 settembre. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento d'edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Edmondo Cotta e Emanuele Rinnaudo, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
18: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
18: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
19: Sì!
18: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
21: Chi è?
22: La duchessa.
21: La duchessa?
22: Sì.
23: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
21: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
23: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
21: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
24: Radio 1. Un mondo da sentire. Meteoradio.
25: In serata piogge diffuse interesseranno tutto il nord e il tempo tenderà a peggiorare anche sull'Alta Toscana. Domani, venerdì 21 agosto, il maltempo sarà ancora diffuso al nord con rovesci e temporali localmente anche intensi ed associati a grandine. Al centro, cielo molto nuvoloso sulla Toscana con piogge e temporali, in estensione dalla mattinata alle restanti regioni e alla Sardegna, ma in generale attenuazione della sera, salvo residui rovesci sulla Toscana. Al sud prevarrà invece il sole, eccetto per le nubi pomeridiane sui rilievi appenninici con locali piovaschi, ma in rapido miglioramento serale. Temperature massime in forte diminuzione sul nord-est e al centro, in aumento al sud con punte fino a 39 gradi sulla Puglia settentrionale. Venti moderati sud-occidentali sulle coste liguri, la Sardegna, l'Alto Lazio e l'Umbria, deboli variabili altrove. La Mossia molto mossi, Mar Ligure, mare e canale di Sardegna e Tirreno settentrionale. Poco mossi o mossi i restanti mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Un buon pomeriggio da Tommaso Zamboni, sempre dai nostri studi radiofonici in Piazza Mazzini 23 a Bolzano, seconda parte della diretta odierna di Onde Vagabonde e in questo secondo tempo annuncio subito e ringrazio subito Maximilian Hauser come preziosa assistenza tecnica al mixer in regia. Dunque noi avevamo già anticipato quello che sarebbe accaduto in questo secondo tempo, ci torniamo perché lo studio in questo momento è già super popolato, perché ho quattro ospiti da introdurre tra pochissimo per tornare a parlare insieme a loro di un prossimo evento, anzi una serie di tre appuntamenti musicali che riguardano il Festival Bolzano Bozen 2026, che come sapete, che come sa chi ci segue, da qualche settimana stiamo approfondendo con degli speciali, con delle interviste con i protagonisti dei diversi eventi. Dunque parliamo di musica in cortile, Musik im Hof, ovvero quella sezione del festival che intende portare la musica tra i cortili della nostra città, tra le case. Avviene ogni anno da tanto tempo, è un'iniziativa molto apprezzata tendenzialmente dai residenti, non ho che io sappia informazioni di residenti che si sono ribellati, ma permettetemi un'aggiunta un po' pungente: a Bolzano non è scontato che questo non accada, ma non è quello che accadrà, si spera ovviamente, anzi al contrario. Lunedì 31 agosto e giovedì 3 settembre, sempre alle ore 19 in diversi luoghi della nostra città, lì spiegheremo, li racconteremo più nel dettaglio tra poco, ma intanto lasciatemi presentare gli ospiti che sono appunto qua in studio. Sono tutti studenti del Conservatorio Monteverdi di Bolzano, perché questa iniziativa vede all'opera proprio gli studenti del Monteverdi. Dunque partiamo, andiamo in ordine orario, in senso orario. Alla mia sinistra presento intanto Lorenzo Sartori. Ciao Lorenzo.
1: Buongiorno.
0: Che suona il corno e fa parte dello stesso ensemble di cui invece fa parte anche la seconda ospite, che è Linda Anna Ceretti.
2: Ciao,
0: ciao Linda. Buongiorno. Poi ci spostiamo a un altro ensemble, ed è un ensemble invece di percussionisti. Il primo che introduco è Raphael Tappainer. Ciao Raphael.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuto. E ultimo, last but not least, come si dice, Francesco Marciano. Ciao Francesco.
4: Ciao, buongiorno.
0: Allora, sono sempre contento, devo dirvelo, quando ci sono tanti musicisti in studio, quando sono giovani a maggior ragione, quando sono talentuosi ancora di più, ed è ciò che accade in queste settimane del Bolzano Festival Bozen e che accade anche per quanto riguarda musica in cortile. Allora avevo già chiesto fuori onda chi di voi aveva già avuto esperienza di musica in cortile come progetto in passato, e Francesco ha alzato la mano. E allora Francesco, voglio che tu torni un po' indietro nel tempo, non so se all'anno scorso o ancora prima, proprio per raccontarci come hai vissuto questa idea di suonare tra le case, nei cortili, in una situazione forse appunto meno consona per chi come voi studia in conservatorio e spesso magari a sale concerto, no? come location per la propria esecuzione.
4: Certo. Guarda, intanto ti ringrazio tantissimo per questa introduzione, grazie mille anche per l'invito in questo bellissimo studio. Ho suonato 2 anni fa, ho iniziato a suonare in musica in cortile, e anche l'anno scorso, questo è il mio terzo anno. Che
0: sei un veterano,
4: esatto,
0: insomma.
4: Di musica cortile, esatto.
0: Ti conoscono dagli appartamenti ormai.
4: Più o meno, sì, dai. Alcuni mi fermano anche quando vado a nuotare al Lido di Bolzano. Appunto, è un'esperienza bellissima, secondo me, perché, come appunto hai citato tu prima, è molto diverso dal suonare in contesti come appunto palcoscenici, come l'auditorium dell'Aiden o altre sedi di Bolzano. E diciamo che questo tipo di contesto è molto più aperto, soprattutto al pubblico, perché è un impatto immediato, dato che è lì davanti e non c'è nessun tipo di distanza tra quello che fai sentire e quello che si vede.
0: Non c'è neanche un palco,
4: esatto,
0: no?
4: Non c'è neanche un palco, è proprio
0: stesso livello,
4: piazza,
0: anche.
4: Esatto, sì, stesso sì. Livello, e quindi automaticamente il pubblico è più vicino in ogni senso. E inoltre io mi diverto un sacco, perché c'è
0: voi con le percussioni sì. Vi potete sfogare, dai, direi anche all'aperto, sì. Soprattutto sì, hai sì. La sensazione, forse, rispetto a quando magari provi a casa, non so, questa è un'esperienza che ai percussionisti, batteristi, mi viene sempre da domandare com'è la relazione col vicinato. In questo caso il vicinato è informato ed è consapevole che questo accada,
4: esatto.
0: Cioè che voi vi divertirete in quattro percussionisti. Voi avete un ensemble appunto insieme ad altri due compagni che cito molto volentieri, sono Matteo Kalb e Mattia Romaninghi, e voi vi esibirete, confermatemelo se vi ricordate, sì, location, sì, sì. Piazza del Grano il 24, Piazza Matteotti il 31 e a Terraferma il 3 di settembre. E per quanto riguarda l'esperienza del suonare in un contesto come questo, urbano se vogliamo, però c'è chi forse può ancora rispondermi per quanto riguarda l'esperienza magari col proprio strumento come artista di strada. Non so se questo vi è mai capitato, faccio un giro, magari per chi suona in ambito classico è più complicato di un chitarrista che suona musica pop e si accompagna. Voi nessuno?
4: No.
0: Chiedo Lorenzo.
1: Io sì, in realtà ho suonato un po' per strada, mi è successo ancora. Una bella esperienza, devo dire, succede spesso, cioè magari appunto ti si fermano le persone, si fermano ad ascoltare magari persone che in altri ambienti non verrebbero ad ascoltare. E devo dire, sono sempre belle esperienze quelle che si fanno per strada. Vedremo.
0: Quindi sei molto curioso, immagino.
1: Sono molto curioso di vedere.
0: Accadrà lunedì. E anche Linda.
4: Sì, esatto.
0: Però tu non hai mai fatto esperienza
4: mai,
0: in strada.
4: Mai.
0: Ok, Rafael?
2: Io solo ho suonato in sala. Mai sulla strada.
0: Ok, ok. Beh, questa magari l'esperienza che farete a partire da lunedì vi porterà a dire: ma io voglio fare anche l'arte di strada, perché cosa nobilissima, direi, non soltanto da un punto di vista dell'esperienza, ma anche proprio come concetto, come quello di incontrare, far incontrare la musica a persone che non se lo aspettano o che magari con la musica hanno poco a che fare nella loro quotidianità. E, ma proseguiamo, perché oggi abbiamo anche diversi ascolti che voglio proporre per dare un antipasto e far ascoltare in anteprima il vostro programma. Però torno alla vostra ensemble, quella di Ottoni, che si chiama Jelly Brass. E torno da te, Francesco, Lorenzo, scusa, perché vorrei che ci presentassi Jelly Brass, perché siete strutturati, non è soltanto per musica in cortile che vi siete ritrovati, Lorenzo.
1: Sì, Jelly Brass è il nostro progetto, il nostro quintetto di Ottoni. È nato durante quest'anno accademico in conservatorio. È nato per necessità, cioè dovevamo fare un esame e poi abbiamo pensato di provare a tenerlo e a portarlo avanti. E abbiamo fatto alcuni progetti per i bambini, per provare a divulgare il piacere di suonare e di suonare gli ottoni. E adesso ci buttiamo in questo progetto e...
0: Allora, insomma, siamo al punto di partenza di questo viaggio. Questi tre appuntamenti credo che vi aiuteranno a capire diverse cose, soprattutto cosa vi piace suonare di più. E accadrà per voi, confermatemi, al condominio Incis il 24 di agosto, il 31 invece alle officine Vispa e il 3 settembre invece a Palazzo Mercantile.
4: Esatto.
0: E facciamo un primo ascolto che riguarda proprio il repertorio dei vostri appuntamenti di Jelly Brass. E ho preparato 4 ascolti possibili, tra cui democraticamente, senza litigare, mi raccomando, qua vediamo la vostra comune visione di intenti eventualmente, abbiamo O Putting on the Ritz, che è brano di Irving Berlin in un arrangiamento molto particolare per ottoni, in questo caso lo swing, insomma, proposto dagli ottoni, oppure vi avrei preparato il classicissimo canone in re in una versione però di Canadian Brass, un gruppo canadese, oppure abbiamo ancora i Queen, Don't Stop Me Now, e qui entriamo nel pop, nel rock, e con un arrangiamento di Sebe Skelly, e infine un'ultima opzione può essere un tango, Libertango di Astor Piazzolla, nella versione però in questo caso di un quartetto italiano, i Gomalan Brass Band, di cui fa parte il bolzanino Marco Pierobon. Dunque, la scelta, nel frattempo mi sa che vi siete accordati.
4: Putting on the Ritz, dai.
0: Putting on the Ritz,
4: sì.
0: Partiamo con quella. Bene, allora, piccolo break musicale con Putting on the Ritz.

0: 13:37 minuti superati da poco, siamo sempre in onda con Onde Vagabonde, qui Tommaso Zamboni, insomma si balla qua in studio, viene un po' da muoversi perché Putin on the Ritz è un grande classico che in questo caso con questo arrangiamento molto particolare, un arrangiamento per ottoni, ci viene proposto, o meglio ve lo abbiamo proposto perché è lo stesso arrangiamento e più o meno quindi sarà un'esecuzione simile a quella che avverrà a partire primo appuntamento il 24 di agosto alle 19 al condominio Incis di Bolzano con Musica in Cortile e Jelly Brass, questo quintetto del Conservatorio Monteverdi di Bolzano, di cui fanno parte Lorenzo Sartori e Linda Anna Ceretti, che sono qui con noi in studio. Citiamo volentieri anche gli altri vostri compagni di squadra, che sono Elena Sofia Giugno, Gonzalo Pereira e Yoshiki Ishizaki, basso tuba Yoshiki e poi sono due trombe, Elena e Gonzalo. Voi ripetiamo invece corno e
1: trombone
0: e eufonio. Però il trombone è uno strumento un po' più mainstream. L'eufonio
1: è un po'
0: mi
1: più
0: incuriosisce molto.
1: Sì.
0: E voglio chiederti infatti una cosa su questo, Linda, perché a parte che è un nome stupendo,
1: sì,
0: perché insomma dal latino sappiamo che eu, la particella eu, significa bene, fonè è il suono, quindi già di per sé è il contrario di cacofonia, cioè è un
1: esatto,
0: suono bello, no, che dà piacere,
1: sì,
0: e immagino che ti dia piacere suonarlo, ma ce lo descrivi un attimo tecnicamente come
1: allora,
0: si distingue dagli altri strumenti,
1: certo,
0: che suoni?
1: Allora, la differenza più grande che trovo tra il trombone e l'eufonio, perché comunque sono i due strumenti, diciamo il trombone è il mio principale strumento, l'eufonio poi me ne sono introdotta diciamo all'inizio di quest'anno, esatto, è che innanzitutto hanno un modo tutto diverso di essere suonati, nel senso che sì, c'è lo stesso principio dell'ottone, quindi col bocchino e la vibrazione delle labbra, eccetera, ma il trombone è a tiro, quindi ha la culisse, perciò questo tubo che si muove su e giù, e invece l'eufonio ha i pistoni, come la tromba, come il basso tuba, come il corno, e perciò è tutto un altro meccanismo, è tutta un'altra cosa.
0: Ed è anche chiamato in meno frequentemente, ho letto, flicorno basso, flicorno baritono o tuba tenore.
1: Anche bombardino ogni tanto.
0: Anche bombardino,
1: sì,
0: fantastico.
1: Sì.
0: Quando ordino un bombardino il prossimo inverno voglio che mi diano un eufonio,
1: esatto,
0: così allietiamo il pomeriggio. E, no, scherzi a parte, comunque uno strumento veramente interessante. E, detto questo, un altro strumento che per me è molto interessante tra quelli che vengono suonati da voi è la marimba. E la suona Raphael Tappainer. Mi hai raccontato brevemente il tuo percorso musicale, ti sei avvicinato alle percussioni prima di tutto e quindi ti voglio chiedere come mai avevi voglia di provare a percuotere dei tamburi, immagino da piccolo, e poi se vuoi specificare perché la marimba invece più di recente ti appassiona tanto. Partiamo dalle percussioni.
2: Beh, per me era sempre una scelta molto naturale, già da quando ero piccolo avevo sempre voglia di colpire.
0: Percuotevi la casa, gli oggetti,
2: sì,
0: di casa.
2: Poi ho iniziato con gli strumenti di percussione classici, il tamburo, timpani, queste cose. Poi ho scoperto la marimba, che è un strumento dove puoi proprio...
0: Beh, ti esprimi melodicamente,
2: esprimere,
0: no?
2: Esatto,
0: con la marimba,
2: esprimere i sentimenti, quindi oggi a sto punto le percussioni non sono più uno strumento solo ritmico, duro, ma con questi strumenti che sono nati solo da 80 anni fa circa, c'è la possibilità di dividere anche tanta musicalità e emozioni.
0: Certo, perché ti esprimi proprio con delle melodie, no? Che poi in realtà viene dato per scontato che le percussioni non abbiano un suono definito. Ma questo non è vero,
3: no,
0: Francesco?
3: No, assolutamente no. Perché in primis le percussioni è uno strumento che... adesso in questo contesto storico si stanno sviluppando, cioè come è stato in passato l'epoca del virtuosismo pianistico o con Chopin e altri, o del violino con Vivaldi che introduceva tecniche nelle sue sinfonie, adesso in questo momento in cui stiamo vivendo le percussioni stanno prendendo il proprio spazio, e infatti alcuni brani che suoneremo nei nostri concerti si potrà sentire proprio questo tipo di virtuosismo Soprattutto su strumenti a tastiera e a percussioni come la marimba.
0: Beh, alcuni li ho ascoltati per studiarmi un po' il programma, sono veramente sperimentali, mi verrebbe da dire.
3: Sì.
0: No? Lo senti che sono avanguardistici in un certo senso. Infatti, avevo una curiosità rispetto a quello che è il repertorio, se vuoi, classico, più classico, che è affrontato anche in conservatorio per quanto riguarda le percussioni nello specifico, cioè non le percussioni che accompagnano un'orchestra, ma quello che fate voi.
3: Sì.
0: Siete quattro percussionisti e quindi mi chiedevo com'è? È ampio questo repertorio? Esiste? È recente?
3: È molto recente. Assolutamente, perché hanno iniziato a scrivere seriamente per i nostri strumenti dagli anni 80, anni 70, se non qualche pezzo ancora di più in passato, però questo tipo di virtuosismo percussionistico è iniziato a svilupparsi dagli anni 80 in poi, prendendo poi ispirazione anche da pezzi del passato, perché comunque... è proprio un tipo di strumento che poi... Adesso mi collego anche a quello che ho letto prima. Mm-hmm. Il discorso delle percussioni in conservatorio è molto complicato, perché poi da fuori la maggior parte della gente ti chiede: ma quindi studi batteria? No.
0: No, certo, è un'altra cosa.
3: È un'altra cosa, non c'entra niente, perché è il mondo batteristico è un'altra cosa da quello percussionistico, specialmente nel contesto accademico, mm-hmm, classico. E noi ci occupiamo di studiare appunto sia pasti orchestrali, che poi appunto se vuoi indirizzare il tuo percorso verso l'orchestra, allora andrai a fare quello. Se no appunto c'è un percorso anche di ensemble, quartetti, dove appunto si esprime anche questo tipo di virtuosismo percussionistico tramite questi brani sperimentali, appunto.
0: Alcuni brani li possiamo anche ascoltare in anteprima, ovviamente anche con voi vogliamo fare un'anticipazione del vostro di programma, e allora in questo caso chiedo a voi di scegliere. La scelta è tra tre brani in questo caso, e ve li sottopongo subito: Millennium Bug, primo movimento dell'Upbeat Percussion Quartet, il Trio per Uno, opera 27 di Zivkovic, poi in alternativa Surprise, che è eseguito invece dal Pulse Percussion Trio.
3: Beh, io direi, dato che abbiamo citato la marimba, Surprise.
2: Sì.
0: D'accordo, Raffaele?
2: Sì, d'accordo.
0: Va bene, Surprise, ascoltiamo e poi torniamo qui a discutere in studio.

0: State ascoltando il suono della marimba che citavamo prima ed è un esempio, un estratto del programma di cui si occuperà il quartetto di percussionisti del Conservatorio Monteverdi di Bolzano in tre diversi appuntamenti, i due prossimi lunedì e infine il 3 di settembre per la rassegna, la sezione del Bolzano Festival Bozen 2026, musica in cortile. Ascoltando questo suono di marimba, Linda, che in realtà invece suona il trombone, ha commentato dicendo molto spontaneamente, devo dire, sono tipo i Pink Floyd, la marimba. In che senso, Linda?
1: Nel senso che hanno questo suono, non lo so, sembra
0: psichedelico.
1: Un po' psichedelico, esatto.
0: Cioè, ti fa viaggiare,
1: esatto,
0: in qualche modo.
1: Un bagno.
0: Trasporta molto, questo
1: esatto.
0: Devo dirlo. Tra l'altro c'è un piccolo aneddoto anche carino, Francesco, me lo anticipavi fuori onda, su quello che accadrà nell'esecuzione di questo brano da parte vostra.
2: Sì, appunto questo brano è bello non solo da sentire ma soprattutto anche da vedere, perché non si tratta di un singolo che suona questo brano, ma sono ben tre percussionisti che girano intorno a questa cellula ritmica che viene ripetuta appunto in questo caso in tempo in 7/16 e si incrociano andando a girare intorno allo strumento. Potrete vedere appunto dal vivo questo tipo di movimento molto scenografico.
0: Sì, è proprio una coreografia.
2: Una coreografia, sì.
0: Bellissimo.
2: Sì.
0: Questo forse accadrà anche con altri brani del vostro programma. Lasciamo la sorpresa.
2: Lasciamo la sorpresa.
0: Bene, bene. No, io comunque, chiedendomi qualche curiosità su di voi, sul vostro percorso, anche a te Francesco ne vorrei domandare una. Cioè, ho visto che l'anno scorso hai avuto modo di partecipare all'Expo di Osaka.
2: Sì.
0: Che esperienza è stata?
2: Bellissima, penso una delle esperienze più belle che ho fatto fino ad ora nella vita mia e nella mia carriera musicale. E appunto siamo andati in Giappone con l'ensemble Ecos Percussion, che è un ensemble, è un altro ensemble, cioè non c'entra con questo quartetto di percussioni che suonerà la musica cortile. Questo è un ensemble di Soncino che si trova appunto in Lombardia, vicino a Milano, zona Cremasca. E appunto siamo andati con il nostro direttore Gianmaria Romanenghi, che è anche il nostro docente che ci controlla sempre, a cui rivolgiamo un saluto.
0: Salutiamo.
2: Salutiamo. E appunto il brano di musica contemporanea scritto dal compositore Arnaldo De Felice. E niente, è stata un'esperienza bellissima, perché appunto siamo andati anche a nome dell'Italia.
0: È una soltanto di quelle che mi incuriosiva di più, ma insomma tu, sì, ho visto che hai già tante esperienze a livello orchestrale in particolare, ci tengo a citare il fatto che tu ti sei diplomato in timpani e strumenti a percussione nel liceo musicale Stradivari di Cremona, quindi vieni da una città musicale proprio con la M maiuscola, cioè un po' la regina in Italia, quantomeno per in particolare gli strumenti come il violino ad arco, ma non soltanto evidentemente, questo ci tenevo anche a dirlo. E ho visto che tra l'altro ti sei occupato già anche di insegnamento, di recente hai iniziato questa attività, che so che è anche una grande passione che motiva tantissimo Rafael. Me lo anticipavi tra le cose principalmente che mi hai raccontato, Rafael, è che a te piacerebbe tantissimo dedicarti in modo importante a questa idea di trasmettere la musica, la teoria, ovviamente la tecnica, ma soprattutto forse la passione.
3: Esatto. Beh, nel mondo delle percussioni c'è sempre la possibilità di, o anche negli altri strumenti, ma c'è sempre la possibilità di andare in orchestra, suonare lì, essere proprio un professionista tecnico, o c'è la possibilità di andare a insegnare, no? Per me, a me piaceva sempre l'insegnamento, perché la cosa più importante per me è di dividere le mie conoscenze, le mie esperienze e anche la mia passione.
0: Mm-hmm. Beh, ma si possono anche fare parallelamente le due cose, è un po' più difficile.
3: Certo.
0: Beh, c'è tempo per capirlo nel dettaglio, però l'importante è sapere che questa cosa ti attira molto, ecco, questo l'hai capito.
3: Ovviamente, se vai in orchestra non c'è altro da fare, perché devi studiare tutto il giorno.
0: C'è un po' di impegno, insomma, sì, certo, sì, non è così semplice. Vedremo, io ti auguro ovviamente di raggiungere questo tuo obiettivo, c'è tempo ovviamente. Intanto la musica voi la fate, la suonate, però a proposito di trasmettere la passione, ho letto, per quanto riguarda te Lorenzo, me l'hai raccontato tu brevemente, che anche tu, come Linda, hai iniziato a suonare, questo accade forse più spesso con gli ottoni, non è un caso, però con la banda del tuo paese d'origine.
4: Sì, beh, in realtà credo sia molto comune tra fiati, ma anche percussioni, credo, in conservatorio. Quasi tutti abbiamo iniziato a suonare in banda. Alla fine le bande sono molto capillari su tutto il territorio di tutta la regione, perché comunque io vivo vicino a Trento, e anche lì ogni paese alla fine ha la sua banda, e quindi è molto comune che le bande siano il punto di inizio, e anche un po' comunque bello, cioè si inizia a suonare insieme, si...
0: Non è una cosa da poco, perché spesso invece la passione magari un bambino, una bambina la può disperdere proprio perché si trova magari costretto a studiare solo soletto in stanza. Invece la dimensione della banda è una cosa che più comunitaria, no? E relazionale di così è difficile. Linda, immagino, sì, che mi confermi anche rispetto alla tua di esperienza.
1: Ovvio. Allora, diciamo che nel momento in cui sei un bambino piccolino e decidi che vuoi intraprendere questa strada della musica, lo fai anche un po' per hobby. Nel senso, magari vieni da un paese piccolo dove ci sono non tantissime occasioni, possibilità per fare qualcosa fuori di casa, e quindi dici: o vado con la banda, o vado a sciare, o vado a fare questo, vado a fare quello. E quindi poi state crescendo, maturando nella banda, comunque imparando a suonare, anche, non lo so, prenderti la responsabilità di dire: voglio continuare a fare questa cosa, voglio tenerla come, diciamo, hobby, come cosa che faccio al di là del resto di quello che faccio nella vita, magari del lavoro, eccetera, e poi sta lì magari l'inizio del percorso oppure la fine, insomma.
0: Ma la banda, scusa, di cui facevi parte tu era la banda da Fodom.
1: Esatto, ne faccio tutta la parte.
0: Il tuo paese era lì fino a Long. Ah, sì. Ne fai ancora parte?
1: Sì, sì, sì. Adesso è un po' più difficile tornare a casa.
0: Però ogni tanto.
1: Però ogni tanto torno.
0: Lì fino a Long del Col di Lana.
1: Esatto.
0: Questo il paese.
1: Sì.
0: Bene, allora un altro stacco musicale lo proponiamo ai nostri ascoltatori per sempre puntellare un po' il programma di quello che, insomma, andrete a eseguire sia voi con il vostro quintetto di ottoni, sia appunto le percussioni del quartetto di Rafael e Francesco. Allora, adesso tocca di nuovo al vostro repertorio, Linda e Lorenzo, ma non scegliete voi. Questa volta si fanno ispirare dai titoli Francesco e Rafael, e può essere per curiosità, appunto per ispirazione. Vi ripeto i titoli, quelli che sono ancora a disposizione, perché qualcosa appunto abbiamo già ascoltato. C'è il canone in re di Pachelbel, ovviamente penso che lo conosciate, oppure c'è anche Don't Stop Me Now dei Queen, che è ovviamente un pezzo interessante da ascoltare in versione di ottoni, oppure un classico tango, forse uno dei tanghi più famosi, quello di Astor Piazzolla, Libertango.
2: Beh, direi, io e Raffaele ci siamo guardati.
0: Avete già avuto un'intesa, hai capito il volo. Cioè?
2: Prego, prego.
3: Beh, io vorrei sentire Libertango, perché è un pezzo che viene arrangiato anche tanto per percussioni.
0: Ok.
3: Quindi, sì.
0: Quindi sentiamo come si destreggiano gli ottoni, invece. Ascoltiamo. Libertango.

0: io continuerei, se potessi, se il tempo non ci rincorresse, ad esplorare il programma di musica in cortile tramite degli ascolti, ma soprattutto tramite questa bellissima chiacchierata con i nostri quattro ospiti in studio, ovvero quattro studenti del Conservatorio Monteverdi di Bolzano. Però ho un'ultima battuta sia per la squadra Jelly Brass sia per il quartetto di percussioni guidato da Rafael e Francesco, e abbiamo sentito Libertango, che fa parte ovviamente del programma di Jelly Brass, ovvero del quintetto di Ottoni vostro, Linda e Lorenzo. Una cosa che mi interessa chiedervi è per quanto riguarda gli arrangiamenti, Lorenzo. Alcuni so che sono ripresi da appunto persone che si sono occupati di fare un arrangiamento per quintetto di Ottoni o per Ottoni in generale. C'è qualcosa di cui vi occupate invece voi direttamente in questo programma?
1: Di uno dei tanghi che faremo. Varano Portegno.
0: Sì, sempre Piazzola.
1: Si è occupato il nostro trombettista, che è argentino, e per lui i tanghi, insomma, sono importanti a livello culturale.
0: Certo, immagino. Gonzalo Pereira, lo ricitiamo. E tra l'altro leggevo che forse per influenza di Yoshiki Ishizaki, che sono al basso tuba con voi, avete inserito in scaletta un brano che si intitola Itaru Sakai, e che penso abbia portato lui come idea.
1: Sì.
0: Cioè, così è, lo do per scontato, forse è un
2: concetto. L'ha proposto.
1: L'ha proposto, io lo conoscevo già, personalmente l'avevo già suonato.
0: Un compositore giapponese?
1: Sì, è un compositore giapponese, avevo già suonato questo brano Tanabata. Ci picchierà.
2: No.
1: Però...
0: Ciao Yoshiki, scusaci. Sì, prego.
1: Appunto, io l'avevo già suonato e lo conoscevo, lui l'ha proposto e è piaciuto subito a tutti.
0: E quindi perché no? Perché no? Tra l'altro il vostro repertorio è molto ampio, gli altri brani li lasciamo scoprire a chi vi verrà a trovare, e con l'occasione cito gli appuntamenti che vi riguardano: 24 agosto ore 19 al condominio Incis, il 31 agosto sempre 19 alle officine Vispa, e il 3 settembre alle 19 sempre a Palazzo Mercantile. E intanto voglio salutare anche i nostri percussionisti Rafael e Francesco. Quello che voglio dirvi, ripetendo prima, magari così non mi dimentico anche i vostri appuntamenti: 24 agosto voi in Piazza del Grano, il 31 Piazza Matteotti, il 3 settembre a Terraferma, sempre l'orario lo stesso delle 19. L'ultima cosa che voglio chiedervi è effettivamente, Francesco, come esperienza quella di suonare con un quartetto, in questo caso di vostri simili, ovvero di percussionisti, quanto cambia e che tipo di esperienza è per te rispetto alla dimensione orchestrale? Cioè, è soltanto una questione di maggiore libertà oppure anche una complicità, non so, ulteriore, che ovviamente condividendo lo stesso strumento proprio vi porta a esprimervi selvaggiamente?
3: No, guarda, grazie di aver fatto questa domanda, perché è una domanda molto bella e molto importante, che distingue sicuramente il fare musica, per quanto riguarda il nostro strumento, sicuramente fare musica in orchestra e fare musica in quartetto. Perché appunto personalmente io preferisco suonare in quartetto, perché credo che al di là dell'orchestra è un'esperienza bellissima, suoni bellissime sinfonie, e hai la fortuna di suonare con gente e di condividere quel momento molto bello. Però personalmente ritengo che suonare in quartetto racchiuda molto di più quell'intimità. Che trovi nel suonare insieme alle altre persone.
0: Ecco, forse l'intimità è una cosa che è trasversale rispetto agli strumenti, nell'idea di questi invece formazioni più piccole. Questo riguarderà sicuramente anche il quintetto Jelly Brass. Ragazzi, allora vi saluto, vi auguro in bocca al lupo per l'appuntamento, i tre appuntamenti. Allora grazie per essere stato con noi, ovviamente averci portato anche un po' della vostra musica, anche se la vostra direttamente vera e propria l'ascolteremo soltanto dal vivo per il progetto Musica in Cortile. Lorenzo Sartori, grazie.
1: Grazie.
0: grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te.
0: Grazie Linda.
2: Anna grazie, Cerretti. Grazie a voi.
0: E saluto anche Raphael Tappainer. Grazie Raphael.
4: Grazie.
0: In bocca al lupo anche a te e a Francesco. Ciao Francesco. Ciao. Marciano. Grazie. E l'ultima cosa è la scelta del brano con cui ci salutiamo. Questa volta tocca a voi, Raphael Tappainer. Grazie Raphael.
4: Grazie.
0: In bocca al lupo anche a te e a Francesco. Ciao Francesco. Ciao. Marciano. Grazie. E l'ultima cosa è la scelta del brano con cui ci salutiamo. Questa volta tocca a voi. So che è un po' più complicato.

0: Sono le 14, 4 minuti 45 secondi, sempre Tommaso Zamboni vi accompagna verso la conclusione della nostra puntata di oggi di Onde Vagabonde, ma c'è tempo per una piccola e ultima breve intervista, un approfondimento di un festival che incrociamo con le nostre Onde Vagabonde per la prima volta quest'anno, ma che in realtà si è svolto per la prima volta nel 2011, quindi ha una storia interessante alle spalle, ma soprattutto io lo definisco un festival prezioso, perché è veramente curioso è che in una località come quella di Lyon ci sia un festival che si svolgerà questo weekend, sabato e domenica, con una line-up, una serie di interventi musicali, di artisti che partecipano, internazionale, veramente interessante da approfondire. Cercheremo di farlo come sempre con una persona, una referente dell'organizzazione di questo festival, che è il Dingsdo Festival, edizione 2026, ce la racconta la nostra ultima ospite di oggi, che è Linda Henrich. Buon pomeriggio, Linda. Buon pomeriggio, benvenuta. Dunque, appunto, sentirai, c'è molto entusiasmo da parte mia, che sono un amante della musica, per questo festival, che effettivamente appunto ha una storia alle spalle. La prima edizione fu nel 2011 e soprattutto, se vogliamo intrecciarlo con alcuni termini chiave, direi che noi potremmo partire, Linda, e poi ti lascio la parola, da il termini beneficenza, sostenibilità e varietà musicale. La varietà musicale ci arriviamo tra poco, che riguarderà qualche anticipazione dei musicisti che parteciperanno in questa edizione. Però, parlando di beneficenza e sostenibilità, appunto ti lascio raccontarci perché sono due temi fondamentali portati avanti dal Dingsdo Festival.
1: Sì, esatto, il festival si basa sull'ingresso esclusivamente sulla donazione volontaria, cioè i clienti e le persone che vengono possono dare delle donazioni, e queste donazioni li dividiamo in tre diverse parti. Una è la parte più piccola, che è la donazione per la gente nel paese di Lyon che serve aiuto, che c'è un fondo per il paese. Poi il secondo è la parte regionale, quest'anno diamo degli soldi a Sebra, il magazzino che mostrare in tutte le città della Calabria. E poi il terzo, e quest'anno fa il Gladys Rough.

0: che è un progetto che è anche basato in agenzia, però anche in famiglia mia, ed è una persona di un paesino vicino a Torino che si occupa di un sostegno per le scuole, e noi abbiamo questo Youth Charity Lab, siamo a loro.
1: Beh, questo è diciamo, una cosa che va avanti, penso, da sempre, no? È stato al cuore del progetto fin da subito l'idea di appunto fare beneficenza anche sfaccettata nelle tre dimensioni che ci hai raccontato tu. E poi importante anche sottolineare l'aspetto della sostenibilità, giusto, Linda? A partire dal fatto che, per esempio, ci saranno degli stand con cibo e quindi la possibilità di mangiare, però la cucina è interamente vegana. E i prodotti anche sono stati sempre scelti con molta cura, con riguardo per la regionalità, no?
0: Sì, esatto, è tutto il programma e quest'anno abbiamo deciso di chiedere quattro diversi food stand che ci aiutano e loro fanno il cibo per il festival, però tutto vegano, fanno i cannelli, fanno dei crepes, fanno le pizze fritte, piadine, dinner vegano e anche le patatine fritte. E poi c'è anche colazione con caffè e brioche e anche torte, tuttavia.
1: Ci stai già facendo venire l'acquolina in bocca. Io devo ancora andare a pranzo, e quindi forse ti fermerei, Linda, perché sennò
0: Bene.
1: diventa difficile la situazione. No, è questo appunto un altro aspetto importante. L'ultimo, però, a cui dobbiamo arrivare, ovviamente parliamo di un festival musicale. A me ha impressionato, sinceramente parlando, Linda, la quantità e la qualità che è riuscita a coniugare nella lineup, in particolare di quest'anno. Ho dato un'occhiata anche a quelle degli anni passati e quest'anno ho spulciato per bene per capire alcune band, alcuni nomi che non conoscevo da dove provenissero. Mi hanno colpito, per esempio, in particolare una band che suonerà le 23 di sabato, che viene dalla Scozia, o meglio un duo, no? Che si dedica proprio alla musica tradizionale, esatto. Oppure un cantautore, Tim Vantol, dall'Olanda. Ricordo anche adesso non di preciso quale gruppo, ma c'è chi viene dall'Australia, c'è chi viene dall'Austria, un po' di differenza nella distanza, chiaramente, però parliamo appunto di un festival internazionale. Ci fai capire come riuscite a portare all'Ion, insomma, questa varietà di artisti da tutto il mondo, fondamentalmente?
0: E anche un po' di quanto ci sono anche degli artisti della regione, poi abbiamo sempre scelto degli artisti che vengono in altri che suonano qua e visto, e anche alla decima edizione, quindi anche già un po' un nome e meglio a chiederle. Poi per esempio della CED, non soltanto a Grinto, ma hanno diversi stop qua in regione nei prossimi giorni, così non fanno più il visto e fanno poi giri in Italia e poi tornano in Scozia
1: Beh, veramente,
0: poi
1: veramente.
0: l'Austria non è così lontano,
1: No, no,
0: quindi.
1: l'Austria no, in effetti. Però hai fatto bene anche a sottolineare che ci sono nomi anche locali ed è una caratteristica comune a diversi festival di musica dal vivo, open air durante l'estate qui in Alto Adige. Per esempio, mi vengono in mente i Boomchat Velle che conosciamo bene, oppure gli Shantipawa, che sono band molto, molto conosciute in tutta la regione e che portano il loro ska un po' ovunque. Lo faranno anche sabato. Le giornate sono sabato e domenica, rispettivamente il sabato dalle 16:20 in poi, anzi forse un po' prima, dalle 15:30 e fino alle 1 di notte, anzi oltre perché parte l'ultimo artista alle 1 di notte, la line-up è serratissima e sabato, scusa, invece domenica, mi correggo, alle ore 10 si riparte e si conclude nel tardo pomeriggio. Tra l'altro c'è la possibilità di campeggiare lì nella zona, ma ci puoi spiegare meglio alla Ion dove? Perché io ho provato a capirlo, Linda, e non mi è chiarissimo.
0: Sì, è proprio vicino al campo sportivo, cioè sempre in centro del paese, si può anche prendere il bus. Per esempio sabato la prima band suona già nel bus che parte a chiuso alle 15:39, poi va su in paese e poi dalla fermata dell'autobus sono in piedi, che è veramente in centro, però comunque è un posto bellissimo, in natura.
1: Beh, io suggerisco di dare un'occhiata alle immagini che ci sono sui social delle edizioni passate per capire soprattutto la dimensione, l'atmosfera che si viene a creare. Mi sembra veramente, veramente da provare poi, oltretutto, e questo si potrà fare sabato e domenica perché ci sono due palchi, c'è questa condivisione di spazi, il campeggio e soprattutto appunto tanta, tanta musica ed è con la musica che noi ricordiamo l'appuntamento, quindi sabato e domenica alla Ion per il Dingsto Festival edizione 2026. Linda, ti posso lasciare volentieri la scelta proprio tra due brani che ci siamo preparati degli artisti che citavo prima. Quindi andiamo o sul traditional scozzese con Ray Old Mountain Dew, che riguarda appunto il The Mad Ferret Band, il duo scozzese, oppure questo cantautore olandese Tim Ventol, che sarà protagonista invece domenica. Tu in questo momento che cosa hai più voglia di ascoltare?
0: Io direi con Tim Ventol, cioè quello che suona domenica.
1: Domenica. Ok, benissimo. Allora, Tim Ventol, ce lo ascoltiamo in sottofondo. E con questo, Linda, io ti ringrazio veramente tanto per essere stata in nostra compagnia e auguro a te e a tutta l'organizzazione, a tutti i volontari, una bellissima edizione per quest'anno del Dingsto Festival, sabato e domenica. Grazie, Linda.
0: Grazie mille a voi.
1: Ciao,
0: Ciao, ciao.
1: ciao, ciao. Siamo anche al termine di Onde Vagabonde. Ringrazio Maximilian Hauser al di là del vetro e con le note di Tim Ventol ci salutiamo e ci diamo appuntamento a giovedì prossimo. Intanto un buon proseguimento d'ascolto e di giornata da Tommaso Zamboni.

Informiamo gli ascoltatori che le stazioni di Radio 1 del Trentino Alto Adige si ricollegano alla rete nazionale. L'appuntamento con i programmi regionali è per domani alle ore 12:25.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
0: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
6: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti?
1: Era sicuramente un predestinato, un uomo che è stato spesso definito il John Lennon del popolo afroamericano, un uomo che attraverso le sue canzoni influenzò intere generazioni. Marvin Gaye è dalla parte del soul. Era da poco arrivata la primavera e quella domenica di aprile, esattamente del primo aprile 1984, ogni cosa sembrava seguire il suo corso regolare. Quella mattina, in una casa di West Adams, uno dei più antichi quartieri della città, si sarebbe consumata una tragedia che avrebbe sconvolto il mondo.

Eppure, quella casa doveva essere un rifugio, un posto sicuro dove vivere protetti, al sicuro, lontano dalle regole spietate dello show business e dalle continue aspettative della gente. Cosa c'è di meglio per mettere ordine nella propria vita del ritirarsi in una villetta con i propri genitori? Certo, non stiamo parlando di una famiglia ordinaria. Il capofamiglia era un pastore integralista, un uomo rigido, severo e spesso sadico. I suoi figli più volte hanno raccontato che Marvin Pence Gay Senior era solito farli spogliare e frustarli con la cinta per punirli, aspettando anche un'ora prima di sferrare il primo colpo, lasciandoli nel terrore. Del resto, nemmeno il secondogenito Marvin era un uomo comune. Era sicuramente un predestinato, un uomo che è stato spesso definito il John Lennon del popolo afroamericano, un uomo che attraverso le sue canzoni influenzò intere generazioni.

Torniamo a quella mattina del 1984. L'atmosfera era apparentemente tranquilla in quella casa al 2101 di South Gramercy Palace. Apparentemente perché negli ultimi tempi c'erano stati contrasti molto forti tra i due Marvin. C'era un tragico triangolo che stava per esplodere. Un padre e figlio che combattono per l'amore della madre. Oltre al carico di personalità complesse, i due Marvin avevano dipendenze diverse. Marvin Senior era un alcolizzato e Marvin Junior un tossico. Beh, combattere giornalmente con demoni del genere certo non aiuta. Quello di Marvin Junior in particolare amplificava in maniera esponenziale la sua paranoia al punto da arrivare a possedere una mitragliatrice in casa. Nonostante fosse circondato dall'affetto dei suoi amici, la sua mente vacillava e alternava momenti di estrema lucidità a momenti di estrema follia. C'erano dei giorni in cui Marvin Junior si pettinava, si vestiva e andava a sedersi sul muretto di mattoni che delimitava il giardino della casa. Restava lì seduto a salutare le macchine, aspettando che magari qualcuno lo riconoscesse e si fermasse a parlare con lui. Quando non lo riconoscevano, Marvin precipitava nello sconforto più profondo, sentendosi ferito a morte. C'erano altri giorni ancora in cui non riusciva nemmeno a vestirsi e chiedeva sempre più cocaina e videocassette porno. Chiaramente il possesso di armi da fuoco per un soggetto del genere non è certo una cosa indicata. E a tal proposito, Marvin Senior ripeteva sempre ai familiari: se mi sfiora, io lo ammazzo quanto è vero Dio.

pensarci bene, nell'ultima settimana il giovane Marvin aveva mostrato segni di peggioramento, ma non ci si faceva molto caso. Era normale che qualcuno, trovandolo sulla statale, strafatto di cocaina, con indosso tre cappotti e le scarpe messe al contrario, lo riportasse a casa nel cuore della notte. E non era nemmeno così strano che 4 giorni prima Marvin si era buttato proprio dall'auto che a quasi 100 km orari lo stava riaccompagnando a casa. Quella però sembrava una mattina tranquilla. Davanti alla finestra della casa passavano i fedeli che andavano in chiesa e Marvin Jr. era ancora sdraiato sul letto della sua stanza con un accappatoio marrone, chiacchierando con sua madre in maniera quasi sussurrata, come erano soliti fare. D'un tratto, quel silenzio venne interrotto dalle urla del vecchio Marvin. L'uomo sosteneva che i fedeli stessero andando in chiesa nel giorno sbagliato, perché il giorno del Signore, come sostengono gli ebrei, cade di sabato e non di domenica. Il soggetto delle invettive del vecchio Marvin passò poi dai fedeli alla moglie, che gli aveva, secondo lui, nascosto una lettera dell'assicurazione che non riusciva a trovare. Quelle urla ebbero l'effetto di un coltello sul giovane Marvin, che prese subito le difese della madre. «Se hai qualcosa da dire a mia madre, vecchio, vieni a farlo di persona». Marvin Senior salì come una furia le scale che portavano alla camera da letto ed entrò nella stanza del figlio, dove iniziò a rimproverare la moglie. Marvin intimò al padre di uscire, ma questo incurante lo spinse fuori dalla stanza. Una credine di anni era arrivata al capitolo finale. Padre e figlio iniziarono a picchiarsi a morte. La madre riuscì a separarli e mentre il giovane Marvin tornò a sdraiarsi sul letto, il vecchio se ne tornò al piano di sotto. Eppure, nonostante gli ultimi infernali mesi del giovane, c'erano stati dei momenti in cui padre e figlio avevano manifestato amore l'uno per l'altro. Forse uno degli ultimi episodi era stato proprio quello dello scorso Natale, in cui il figlio regalò al padre una Smith & Wesson 38 Special con la matricola grattata, chiedendogli di proteggerlo. Fatalità volle che qualche minuto dopo aver lasciato la stanza del giovane, Marvin, il vecchio Marvin, si presentò sull'uscio della porta proprio con quella Smith & Wesson 38 Special, la pistola che avrebbe dovuto proteggerlo. Senza scomporsi, il vecchio sparò un colpo dritto al petto del figlio. Il giovane Marvin cadde dal letto a terra e poi esplose nella stanza un altro colpo a vuoto. La madre iniziò a chiedere la grazia di Dio e chiese al marito di non uccidere anche lei. «Non ho intenzione di ucciderti», disse il vecchio Marvin, che ripose l'arma e si allontanò scendendo le scale. L'uomo prese una sedia dalla cucina e si mise a sedere sotto il portico della villetta, aspettando l'arrivo della polizia. La pistola era lì sul prato, rasato di fresco. All'1 di pomeriggio del 1° aprile, al California Hospital Medical Center, Marvin Gaye Jr. venne dichiarato morto. Il giorno dopo, il 2 aprile, avrebbe compiuto 45 anni.

0: ore 15.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, la guerra tra Russia e Ucraina, domani lutto cittadino a Kiev dopo gli attacchi della scorsa notte che hanno provocato almeno 16 morti. Il servizio.
3: 46 missili russi scaricati in pochi minuti su una città ormai sguarnita di difese aeree. Roghi e onde d'urto hanno danneggiato un ospedale pediatrico, una scuola, un magazzino della Croce Rossa, oltre a decine di case. Ogni intercettore che ci viene consegnato è un atto di umanità, rimarca il ministro degli esteri Sibiga, che condanna Mosca anche per aver violato nuovamente coi suoi droni lo spazio aereo moldavo e rumeno. E intanto proprio un caccia rumeno distrugge un drone marino non identificato vicino a un impianto di gas offshore. Implora missili di difesa Patriot anche Zelensky, ma a preoccuparlo sono pure i nuovi guai politico-giudiziari. Da una parte la nuova inchiesta che ieri ha spinto Zelensky a licenziare la vice capo dello staff presidenziale Irina Mudra perché indagata per riciclaggio insieme a politici e funzionari di banca. Dall'altra parte la sfida del popolare ex ministro della difesa Fedorov che invoca elezioni. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Sul fronte diplomatico, il ministro degli esteri russo Lavrov poco fa ha fatto sapere che incontrerà l'inviato del Vaticano, Monsignor Paul Gallagher, il 25 agosto a Mosca. Tra i due c'è già stato un colloquio telefonico sul conflitto. Dal Cremlino parla anche il portavoce: nessun ottimismo per una soluzione pacifica, afferma Peskov. E il Papa ha ricevuto in Vaticano il presidente del Libano Aoun. La Santa Sede sostiene l'intesa per la pace, si legge in una nota del Vaticano che spiega: i colloqui si sono concentrati sull'accordo tra Israele, Libano e Stati Uniti sui confini meridionali ed esprime preoccupazione per le difficoltà della sua esecuzione. L'annuncio di Trump di voler infliggere all'Iran quello che ha definito un D-Day economico, così come le prospettive di una ripresa dei flussi energetici attraverso lo stretto di Hormuz ancora scarse, fanno schizzare i prezzi del gas naturale. In Europa il metano torna a quotazioni record sopra i 65 euro al megawattora, un livello che non si vedeva da 5 mesi. Rincari anche per i carburanti, la benzina supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale al self-service. Il gasolio sale a 2, un livello che non si vedeva da 5 mesi. Rincari anche per i carburanti, la benzina supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale al self-service. Il gasolio sale a 2,11 euro al litro.

0: è stato effettuato un confronto tra il 55enne e una sua amica. Presente il capo della squadra mobile alla procuratrice di Larino, che procede contro ignoti in merito al reato di duplice omicidio premeditato.
1: L'audizione arriva il giorno dopo la notizia della negatività laricina sua e della figlia Alice, notizia non ancora confermata dalla procura di Larino. Nei giorni scorsi è stata sentita anche la ragazza. Secondo indiscrezioni, nei prelievi analizzati nei laboratori del Robert Koch Institute di Berlino non sarebbero stati individuati anticorpi al potente veleno, risultato che confermerebbe gli esiti della consulenza depositata già lo scorso aprile dal centro antiveleni Maugeri di Pavia.
2: La negatività sui campioni di Gianni e di Alice non ci stupirebbe prima di tutto perché è passato del tempo e sappiamo che la vicina spare gradualmente nel sangue delle persone.
1: Il professor Carlo Locatelli, insieme agli esperti dell'istituto tedesco, fa parte del pool di consulenti nominati nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Elsi e Sala Di Vita. Ha svolto le indagini per duplice omicidio premeditato senza indagati, potrebbe arrivare con la scoperta del cibo vettore del veleno. Nicola Tuputi, GR1.
0: Maltempo al nord con piogge anche forti, disagi alla circolazione ferroviaria in Liguria, in particolare niente treni da e per Ventimiglia dopo che un fulmine ha mandato in tilt la sala comando. Non sono noti i tempi di ripristino. Un uomo di 52 anni è morto a Codigoro, in provincia di Ferrara, dopo essere caduto da un'impalcatura montata per tinteggiare le pareti della sua bifamiliare. A trovare il corpo questa mattina è stata la figlia. Non è ancora chiaro se sia stato colto da un malore o se la caduta sia stata provocata da altre cause. Nel Regno Unito il premier Burnham, interpellato sul ritorno di Harry e Meghan, ha definito una questione privata la loro sicurezza dopo che tempo fa era stata negata la scorta al secondogenito di Re Carlo a seguito della rottura coi Windsor. Un apposito comitato sta riesaminando il caso. Burnham ha augurato il meglio alla coppia in vista del loro ritorno dagli Stati Uniti. Ci fermiamo qui, la linea Progetto Benessere.
3: Progetto Benessere, seconda edizione, evento di prevenzione di Croce Rossa Italiana e Radio 1 RAI, a cura di Viviana Verbaro. Tavola rotonda Universo Uomo. Sul palco Massimo Andreoni, professore emerito di malattie infettive presso l'Università degli Studi Tor Vergata e componente del Consiglio Superiore di Sanità. Paola Andreozzi, medico chirurgo, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso il Policlinico Umberto I di Roma e docente dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Marco Martini, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Urologia dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma, ASL Roma 1. Francesco Prati, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma e presidente della Fondazione Centro per la Lotta contro l'Infarto, ONLUS. Con la testimonianza di Nico Piro, giornalista inviato del TG3, scrittore e documentarista. Modera Francesco Maggi, giornalista responsabile della redazione medico-scientifica di ADN Cronos.
4: Buon pomeriggio, quarta tavola rotonda dedicata all'Universo Uomo, in cui faremo un focus sull'orologia, salute mentale, prevenzione cardiologica, diabete e obesità. La tavola rotonda sarà dedicata ai temi della salute maschile, con particolare attenzione alla prevenzione urologica, alla salute mentale, appunto alla prevenzione cardiovascolare, al diabete e all'obesità. E cercheremo di confrontarci su appunto l'Universo Uomo, cercando di dare anche delle indicazioni sulla prevenzione. Gli ospiti che ci confronteremo su questi argomenti sono il professor Francesco Prati, che è presidente Centro per la Lotta contro l'Infarto e direttore del Dipartimento Cardio-Toracovascolare dell'Ospedale San Giovanni di Roma. Benvenuto. Dottor Giuseppe Ducci, direttore del DSM ASL Roma 1. Il professor Massimo Andreoni, che è professore emerito malattie infettive dell'Università Tor Vergata di Roma e componente del Consiglio Superiore di Sanità. La professoressa Paola Andreozzi, che è specialista in medicina interna, responsabile del Day Service Medicina Predittiva, genere specifico e cronicità dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I di Roma. Ultimo, ma c'è un motivo per cui lo presento per ultimo, è il collega giornalista RAI Nico Piro, con cui inizieremo. Io sono Francesco Maggi e sono il responsabile salute della DN Kronos Salute. Volevo iniziare con Nico Piro, che è inviato RAI.

0: è stato su quasi tutti i fronti e ha scritto un libro. Io parto dal tuo libro, che è Uno strano dono, storia di un giornalista di guerra che ha imparato a far pace con la disabilità, che è un mix di biografia, diario di viaggio, e poi c'è di più, no? Che si collega all'argomento di cui parliamo oggi, che è un po' quell'affrontare anche la malattia senza nessun pregiudizio e con il coraggio di poter fare tutto quello che uno vuole. E questo un po'...
1: Ma sì, quel libro è un libro che ci tengo sempre a precisarlo, perché è stato uno dei motivi che poi mi ha spinto la pubblicazione avanti negli anni. È un libro che non parla di me, cioè un libro che usa la mia storia per parlare di un tema molto più grande, che è la disabilità, che è un enorme buco nero nel dibattito pubblico, politico e mediatico italiano, e ruota intorno a un concetto sostanziale, ovviamente raccontato attraverso le mie esperienze, cioè il fatto che io credo che il concetto di normalità vada abolito in questo paese, non solo in questo paese, perché chi possiede la normalità, chi decide cos'è la normalità, ha in mano uno strumento di controllo, perché decide chi è, chi non è normale. Io faccio sempre l'esempio di magari camminare per strada con qualcuno che cammina bene, io non cammino bene, e quindi lui è normale, io no. Però poi magari quello torna a casa e ammazza la fidanzata perché per gelosia, eppure lui è normale. E tutto questo credo che ci debba spingere a ragionare sull'idea della, soprattutto lo spirito di adattamento alla realtà, che è tanto complessa, alla complessità che ci circonda sotto varie forme, e soprattutto la complessità umana. E quindi sì, come tu dicevi, il titolo stesso del libro, Uno strano dono, ribalta un po' la prospettiva, non uno strano guaio, non che, voglio dire, la disabilità sia una cosa bella, però il problema è che nella vita, quando poi la disabilità ha questa funzione anche cangiante, perché è un prisma interessante per leggere la realtà, perché non è detto che la disabilità nasca da una malattia. Ci sono disabili che una malattia non l'hanno mai avuta, no? I congeniti. La disabilità può nascere da un incidente, e quindi alla fine è semplicemente un problema. Come ci adattiamo a questo problema diventa un paradigma che può essere applicato a tutti, perché anche avere la pressione alta è un problema al quale a un certo punto ti devi adattare, perché o smetti di fare le cose che facevi fino a ieri, oppure come un kamikaze vai avanti, e purtroppo devo dire che c'è una quota di persone che lo fa. Quindi sì, sicuramente questo è appunto la chiave di lettura di questo libro, ma anche del tentativo che io faccio di raccontarlo, di testimoniarlo un po', insomma, quando lo presento in giro per l'Italia, anche in occasioni come questa, anche se sono mai stato circondato da tanti medici come ora, però insomma resto sereno.
0: Senti, visto che ti ho presentato per primo e sei un po' il testimonial anche della tavola rotonda, che è sull'universo uomo, no? Che intende chiaramente, in questa parte qui noi ci focalizziamo anche sulle malattie, no? Però l'universo uomo come lo puoi, secondo te, spiegare, approcciare anche a chi magari ci segue e si chiede: ma nell'universo uomo che cosa c'è? Cioè, qui noi parliamo di prevenzione, però c'è anche, come dicevi tu, un tema di sensibilità e di riconoscersi anche quando c'è un problema, no? Cioè affrontarlo.
1: Beh, io penso sempre, quando ho letto il titolo del panel, ho pensato sempre, insomma, ripetutamente all'uomo vitruviano, cioè a quest'idea di un uomo che oggi non sia solo scienza. Io credo che oggi, lo confermeranno eventualmente anche i medici che sono qui con noi, molti problemi possono essere risolti non solo, come si è fatto secondo me per troppi anni, medicalizzando, no, anche l'enfasi che c'è tanto sullo stile di vita oggi, sulla cosiddetta salute mentale. Io credo che tutto si tenga, cioè che dobbiamo provare a tenere insieme, sicuramente dove è necessario, perché la scienza ci dà tante risorse, dove è necessario sicuramente la farmacologia, la medicina in senso tecnico e in senso stretto, però credo che sia anche fondamentale uscire dall'idea della medicalizzazione, perché poi la medicalizzazione a volte diventa una scusa per continuare a vivere come prima, cioè male, e a prendersi una pillola, in realtà non vivendo bene, ma spostando in avanti il problema. E quindi credo che sia questo un po' il tema di fondo di questi anni. Devo dire, sta emergendo in maniera a volte anche un po' preoccupante, nel senso che il fitness influencer, l'influencer del wellness, del benessere, sono risposte sbagliate, credo, a una domanda giusta. E la domanda è, che viene dalle persone, la domanda di vivere bene, ma mettendo assieme appunto non solo la cura medica dove c'è necessario, ma lo stile di vita, e anche appunto pulendosi un po' la testa allo stress. Poi magari, insomma, accendi il telefono e trovi uno che ti parla del cortisolo senza averne titolo, o ti parla della creatina perché va di moda in quel momento, e questa è confusione. Però io credo che se dobbiamo prendere del buono da tutto questo oggi è tenere assieme fattori diversi appunto tornare poi indietro all'uomo vitruviano, insomma.
0: Sì, è molto interessante, poi era anche uno dei temi che volevo, un giro di domande che faremo affrontare, era proprio questo della medicalizzazione, come poi ci possa essere anche un abuso spesso, no? L'abuso di farmaci, l'abuso di cure, l'inappropriatezza, che è un po' anche dei temi di attualità sulle politiche sanitarie.
1: Io ti posso dire che brevissimamente, io negli ultimi anni sto frequentando molto gli Stati Uniti per motivo di lavoro, li frequento da sempre, negli ultimi anni con più intensità, per motivi che insomma sorvolerei, ve li immaginate tutti, perché è incredibile vedere come, per esempio, nel mercato, parliamo di uomo, quindi genere maschile, c'è l'esplosione della TRT, che è una cosa bella per dire doping, cioè il testosterone. E tu puoi entrare in un qualsiasi ambulatorio che è come un negozio, cioè che sta piano strada, e avviarti un ciclo di testosterone senza sostanzialmente preoccuparti degli effetti collaterali, ed è una roba diffusissima, esattamente come l'uso massiccio di farmaci per famoso Ozempic e similari. E questo, diciamo, è un'estremizzazione che, senza appunto, ripeto, considerare le ricadute, che onestamente è impressionante, e richiama in campo poi il ruolo e l'importanza della medicina. Sono delle ricadute che possono essere molto molto pericolose, di questi farmaci, di questi trattamenti ormonali, eppure, visto che la domanda è poi del mercato qual è, l'eterna giovinezza, alla fine si trasforma in una merce, e quindi questo tipo di farmaci senza controllo, senza... E tra l'altro c'è il marketing, perché TRT sta per trattamento di sostituzione del testosterone, che sembra come, cioè ti tranquillizza, dici vabbè, ce l'avevo, è finito, lo cambio, sembra il pieno della macchina, e quindi poi accade quello, insomma, quello che accade.
0: Grazie, ma hai messo sul tavolo tante caselle, adesso noi cerchiamo insomma di ricomporre la fotografia. Visto che hai tirato dentro famosi anti-obesità, io tirerei dentro la discussione la professoressa Andreozzi, perché noi il focus è sull'universo uomo, sulla prevenzione, però l'obesità e il diabete se ne parla tantissimo proprio per queste nuove terapie, però anche lì, come diceva bene Nico Piro, bisogna sempre trovare l'equilibrio, no? Lo dicevamo proprio prima di entrare. E come si trova l'equilibrio, però, allora?
2: Ma l'equilibrio sicuramente parte dalla cultura, quindi in maniera, diciamo, alla prevenzione in maniera globale, quindi non settorializzata all'uomo, alla donna, al bambino, no? Cioè quello è necessario focalizzare sulle fasi della vita e, per esempio, fare delle tavole rotonde specifiche, però in realtà la vita è un continuum, tant'è vero che noi parliamo di transizione non solo delle cure, ma di transizione, cioè di un soggetto che ha una patologia da bambino, poi diventa adolescente, poi adulto, e va seguito, e quindi si creano anche dei rapporti, dei contatti tra l'ambulatorio dei bambini e l'ambulatorio degli adulti, no? Parte la pediatria e l'adulto. E quindi è importante questa impostazione, come nella prevenzione non bisogna, diciamo, parcellizzare la prevenzione, no? Poi il professor ci parlerà del cuore, della parte cardiovascolare, ma se noi andiamo a pensare alla prevenzione, vediamo che lo stile di vita, che vediamo l'attività fisica, corretta alimentazione, la riduzione dello stress, un corretto sonno, un'abitudine del sonno, non bere, diciamo, non esagerare nel bere alcolici, disassuefarsi dal fumo, rientrano, sono, diciamo, lo zoccolo duro, sono la reale prevenzione che poi serve nella malattia cardiometabolica, per l'obesità, per il diabete, per la oncologia, quindi un po' per tutto. Quindi forse dovremmo riappropriarci, soprattutto noi medici, di questo aspetto culturale, contrastando le famose fake news, e quindi cercando di ricominciare da capo, perché altrimenti si fa come in America, no? Io cerco la strada semplice, quindi mi prendo il testosterone, mi prendo il farmaco, che questa era la domanda, per dimagrire, però poi a un certo punto comunque io devo affrontare una modifica, una reale modifica del mio stile di vita. Quindi, per rispondere un po' di più, è quella che si cercano le scorciatoie, perché chiaramente è difficile mantenere poi uno stile di vita adeguato, no? Quindi comportarsi bene, cioè pensare al benessere proprio, anche per il tipo di vita che abbiamo, pieno di impegni, di problematiche, no? ci perdiamo in queste cose e quindi abbiamo la difficoltà di riappropriarci di una serenità interiore che poi ci aiuta sicuramente a capire le cose.
0: Quello che diceva Nico era proprio la via più semplice, è quella della terapia, quella della pillola magari anche autoprescritta, no? In qualche maniera, che era l'argomento che dicevamo prima.
2: Si parla molto adesso di medicina di precisione, ma anche di ricognizione e riconciliazione terapeutica che ci porta alla deprescrizione, quindi veniamo un po' al discorso. Cioè noi per esempio quando analizziamo, accogliamo un paziente, partiamo dalla famosa classica anamnesi, che più è approfondita meglio è, che appunto riguarda la storia delle patologie dell'individuo, però poi tocca la parte fisiologica, tocca la parte familiare, quindi noi abbiamo la possibilità di valutare globalmente il paziente, arriviamo poi a definire le patologie di cui è affetto con le relative terapie. E molto spesso, educando il paziente alla modifica di alcuni aspetti della sua vita, possiamo nei mesi successivi andare a togliere dei farmaci che spesso erano automedicazione oppure assunzione di un farmaco perché è stato sentito in rete oppure perché è stato proposto da un amico. Quindi questo è un tema fondamentale. Chiaramente le malattie metaboliche si prestano molto a queste problematiche.
0: Professor Prati, le malattie cardiovascolari rimangono il big killer, no? Quindi è chiaro che lì si focalizza spesso l'attenzione chiaramente dell'uomo, no? Perché magari è anche più coinvolto. Le chiedo, prima si citava l'uomo vitruviano, no? L'uomo vitruviano secondo lei aveva un cuore perfetto, o come si mantiene in salute il cuore? Che è una domanda proprio veramente,
3: è una buona domanda.
0: Potremmo stare qua fino a domani, certo. Però
3: possiamo dire che, diciamo la verità, tenere lontani i fattori di rischio in un paese come l'Italia occidentale non è facile. Pensiamo che per esempio il sale è nascosto dappertutto, dovremmo prenderne meno di 3 grammi al giorno, ma lo troviamo nei biscotti, nel pane, nella pizza, e anche tutto quel ben di Dio che troviamo nei supermercati, come diceva la professoressa giustamente. Prendere un farmaco è una scorciatoia che probabilmente non va bene. Noi dovremmo cercare di avere uno stile di vita corretto, di evitare la pancia, che è un fattore di rischio, ricordiamo, col centimetro, 103 centimetri è il valore soglia e dovremmo stare a 103, quindi misurare, capito, la cintura. In realtà è uno strumento molto utile di prevenzione, perché quando vediamo che diventa troppo stretta è brutto segno. Ovviamente dovremmo fare moto, combattere l'obesità, tenere a bada ovviamente i fattori di rischio come il sale, tenere il colesterolo più basso, e anche qui di nuovo, insomma, con tutti i cibi che abbiamo a disposizione non è semplicissimo, però uno sforzo sicuramente nel correggere la nostra dieta e nell'anche muoverci di più noi lo dovremmo fare. Quindi sicuramente in tempi passati era più facile seguire dei corretti fattori di rischio, ora abbiamo a disposizione una medicina altamente tecnologica che ci fa campare di più, ricordiamolo bene, con dei farmaci straordinari dovremmo capire bene quando usarli.
0: Soprattutto quando va fatto, visto che parliamo sempre di universo uomo, uno screening, o c'è una sirena o qualche sentinella che dovremmo stare attenzione, c'è quel segnale che mi arriva e forse chiamo il cardiologo?
3: Ma io penso che superati i 50 anni un uomo dovrebbe farlo, una visita cardiologica. Le donne sono avvantaggiate perché hanno l'ombrello degli estrogeni, diciamo, che li protegge in età fertile. Poi dopo la malattia diventa simile, però l'uomo ha uno svantaggio di circa 10 anni rispetto alla donna. Arrivati a 50 anni, magari che ha molti fattori di rischio, insomma, può essere anche più ragionevole farlo prima, una visita cardiologica, fare un esame semplice come l'ecografia magari delle carotidi o delle arterie femorali, che si ammalano prima di quelle placchette di colesterolo che conosciamo come aterosclerosi, è una cosa molto importante, da abbinare ovviamente alla correzione degli altri fattori di rischio. Perché lo dico? Perché l'aterosclerosi è la prima manifestazione clinica, potremmo dire, di quei fattori di rischio di cui abbiamo parlato fino ad ora. Per cui, ecco, dovendo dare un consiglio, direi sì, compiuti 50 anni, facciamo una visita cardiologica.
0: E l'ultima cosa, spesso noi ci chiedono anche di fare delle schede che riguardano un po' chiaramente la prevenzione delle varie malattie, però di proprio delle schede molto semplici, dare delle indicazioni. Quindi io magari chiamiamo il cardiologo di riferimento, chiamiamo un po' gli esperti che noi sentiamo, e spesso ultimamente si ripete sempre quella che sembra una cosa banale, però quella del camminare, cioè quella della camminata soprattutto dopo i pasti. Diversi cardiologi mi hanno detto che c'ha una sua efficacia ed è molto semplice da fare poi. È così?
3: Così, ci sono tantissimi studi.
0: Dopo i pasti però?
3: Dopo i pasti francamente non saprei. Direi che è bene camminare e farlo a passo sostenuto. Io per esempio ho preso l'abitudine di non prendere mai l'ascensore in ospedale, perché fare le scale con una certa anche intensità è una grande abitudine, così come lo è camminare. Insomma, se uno riesce a fare 4 almeno chilometri al giorno, o magari 5, se è così bravo da fare ogni giorno 30 minuti da dedicare all'attività fisica, è un'ottima cosa. L'attività fisica, analogamente diciamo alla dieta, è sicuramente un elemento molto importante e previene le malattie cardiovascolari, ormai è riconosciuto, e quindi noi tutti un po' dovremmo farlo. Rientra un po' in quei consigli che dicevamo prima, insomma, prima, no, di ricorrere a un farmaco magari come la semaglutide, sarebbe più logico tenere un po' meno le gambe sotto il tavolo e fare un po' più di attività fisica, con lo sforzo di farlo tutti i giorni, magari anche con dei consigli banali, tipo parcheggia la macchina lontano in modo che cammini di più per andare al posto di lavoro.
0: Noi siamo venuti tutti qui all'Auditorium della Musica a piedi. Per forza, non dobbiamo escludere nessuno, sennò. Professor Martini, chiaramente Universo Uomo chiama in causa l'urologo, perché chiaramente quando parliamo dell'uomo parliamo della sfera che riguarda questa particolare specializzazione,
4: sì,
0: no?
4: Diciamo. Quindi... che la disciplina di cui mi occupo è protagonista da questo punto di vista. Protagonista nel senso che noi abbiamo la malattia neoplastica più rappresentata negli uomini, che è il tumore della prostata, che è quello che spaventa di più. Però non è la malattia che rende la qualità di vita più difficile da affrontare nell'ambito urologico, è quella che spaventa di più. Dal punto di vista della prevenzione noi abbiamo fatto dei grandi passi in avanti. Noi abbiamo, le ultime statistiche del 2024 hanno visto quasi 410.000 casi di tumore della prostata in Italia diagnosticati. La diagnosi è aumentata negli ultimi anni, ma è aumentata perché noi siamo diventati più precisi, ci siamo perfezionati nella diagnosi. È un po' quello che è successo con l'avvento dell'ecografia: i tumori del rene sono passati da una percentuale bassissima a una percentuale molto elevata. Gran parte però di questa percentuale è dovuta al fatto che c'è una maggiore sensibilizzazione da parte degli uomini. Direi che è più da parte delle mogli che spingono gli uomini. Non siamo ancora educati come le donne. La donna appena alla pubertà va dal ginecologo.
0: Esatto, stavo arrivando proprio a questa domanda.
4: Va subito al ginecologo perché sua madre la porta dal ginecologo, e quindi questa bambina c'ha un imprinting naturale, quindi sa che periodicamente dovrà recarsi da questa figura medica, che rappresenta un punto di riferimento, non un problema. Io vedo ancora adesso, vedo pazienti che fanno la prima visita urologica oltre i 60 anni. Questo è un problema. Devo dire che non è un problema di informazione, perché l'informazione c'è. È un problema più di educazione, e c'è anche un senso di...
0: Forse anche un po' un tabù.
4: Un tabù, sì. Che ancora non è stato totalmente superato.
0: Ma un problema di, allora, è un problema, dice, un problema di educazione, un problema culturale, però in questo caso allora è la famiglia che dovrebbe in qualche maniera intervenire, oppure bisogna forzare ancora di più, lavorare ancora di più sui messaggi che vanno mandati ai ragazzi.
4: Allora, io
0: perché poi
4: penso
0: bisogna mandarli in giovane
4: età. Tutto questo, okay. La famiglia, però anche la scuola. Io ricordo, avendo superato i 50 anni, ho fatto il servizio di leva. Finché c'era il servizio di leva, a 18 anni c'era trasversalmente una visita per tutti i ragazzi, per tutti gli uomini italiani, presso i cosiddetti tre giorni. E lì facevano diagnosi di vari tipi. Per quanto riguarda l'urologia, si faceva la diagnosi di varicocele, la diagnosi di ernia, la diagnosi di problematiche riguardanti il testicolo. Adesso questo non avviene più, tant'è vero che noi avevamo una soglia per effettuare l'intervento di correzione del varicocele, che era ad una certa età. Poiché si è innalzato il livello d'età al quale accedono e vengono diagnosticati questi disturbi, adesso operiamo anche pazienti di 40 anni, che quando mi sono laureato io erano dei pazienti che assolutamente non dovevano essere operati. Quindi abbiamo fatto un po' come per l'inquinamento, siccome non riusciamo ad abbassare, abbiamo alzato la soglia.
0: Se dovesse dare un consiglio a tutti gli uomini che ci ascoltano, che consiglio darebbe?
4: Io direi...
0: La prima cosa da fare, prima di arrivare poi a situazioni invece in cui magari bisogna operare.
4: Osservarsi significa se c'è qualcosa che cambia nel nostro, ad esempio nel nostro modo di urinare, nel nostro habitus menzionale, non far finta che sia una cosa transitoria, perché tutti i cambiamenti che avvengono in maniera graduale sono cambiamenti ai quali noi ci adattiamo, quindi non ci rendiamo più conto che qualcosa è cambiato, pensiamo che sia normale, quindi osservarsi, e nel momento in cui cambia qualcosa è molto più semplice e più efficace andare da uno specialista piuttosto che prendere tempo. Poi a 50 anni la visita dovrebbero farla tutti.
0: Certo.
4: Per il discorso primario della diagnosi del tumore della prostata.
0: Direttore Ducci.
5: Diceva che le ragazze hanno un vantaggio perché le mamme le portano dal ginecologo quando sono giovani, quindi per i papà quando è che dovrebbero portare i propri figli dall'urologo per la prima volta?
4: Beh, in realtà nella fase giovanile si occupa il pediatra di tutto ciò che riguarda l'assetto genito-urinario, quindi non c'è necessità di andare dall'urologo prima dei 18 anni. Ci dovrebbe essere una consapevolezza sul fatto che un controllo a 18 anni andrebbe fatto per fare ad esempio una diagnosi di varicocele. Questo sì, però non rientra ad esempio nelle nostre linee guida nazionali, non c'è, perché è un qualcosa in più che andrebbe a sovraccaricare il sistema. Però direi che a 18 anni i ragazzi dovrebbero farsi controllare.
0: Direttore Ducci, passiamo alla sfera della salute mentale. Ne abbiamo parlato tanto post-Covid per i ragazzi, però è anche questa una sfera che riguarda tutto l'universo uomo, no? Cioè, nel senso, anche lì probabilmente c'è ancora qualche tabù da parte dell'uomo, oppure anche l'uomo quando ha dei problemi legati alla sfera mentale, al disagio psicologico, li affronta e si rivolge allo specialista?
6: Ma generalmente il genere maschile presenta disturbi mentali più gravi. In generale, il vero sesso
0: partiamo
6: debole...
0: Partiamo male, cioè eh? Già partiamo male nel
6: Ma
0: senso...
6: Ma possiamo dire che in generale il vero sesso debole sono i maschi. Alla nascita il rapporto sessi favorisce i maschi, a 25 anni siamo già pari, se più andiamo avanti con l'età, molte di più sono le donne, se arriviamo a 100 anni sono tutte donne o quasi, insomma. La stessa cosa vale per l'ambito della salute mentale. Ci sono dei disturbi, come ad esempio i disturbi dello spettro autistico, oppure i disturbi da deficit di attenzione con iperattività, cioè disturbi del neurosviluppo con una forte componente genetica, nella quale il rapporto sessi è molto forte. Ma pensiamo per esempio al tema del suicidio. Il rapporto sessi è intorno a 3-1. Anche 4-1. Questo significa che noi abbiamo un rischio di suicidio che è molto più alto sia per gli adolescenti che per gli adulti di genere maschile piuttosto che di genere femminile. E la stessa cosa vale per grandi disturbi mentali come disturbo schizofrenico, disturbo bipolare. Noi abbiamo una percentuale del genere maschile che è molto più alta. Quindi c'è una fragilità dal punto di vista della salute mentale, e quindi proprio per questo noi dobbiamo capire quali sono i fattori protettivi e dal punto di vista preventivo cosa dobbiamo fare per aiutare l'uomo. Allora, le cose che si possono fare sono certamente fare molta attenzione alle fasi peripartum, perché problemi che si verificano nella fase peripartum hanno un effetto maggiore sul genere maschile che sul genere femminile. E quindi quello è un intervento preventivo molto importante e poco diffuso. In Italia pochissimi sono i servizi dedicati, eccetera. Poi in adolescenza noi dobbiamo fare molta attenzione alla promozione della salute e agli stili di vita, perché sono più maschi a fare uso di sostanze, perché sono più maschi ad avere comportamenti a rischio anche di altro genere. La violenza è un fenomeno che è presente anche nelle ragazze, ma che è molto presente in ambito maschile adolescenziale, e dobbiamo fare attenzione particolare agli aspetti relazionali. Paradossalmente la forza delle donne è anche legata alla loro sensibilità emotiva, alla capacità di stabilire relazioni che non sono relazioni di cura, ma sono relazioni sane. Per i maschi questo è molto più difficile. Ecco, non è che siamo tutti autistici maschi, però diciamo che questa difficoltà socio-comunicativa è molto forte ed è alla base anche di espressioni più gravi dei disturbi. Perché noi non dobbiamo considerare i disturbi come tutto o niente, dobbiamo pensare sempre a degli spettri in cui si possono verificare delle situazioni che vanno dalla maggiore gravità alla minore gravità. Nei maschi, gli stessi disturbi che sono presenti anche nel genere femminile, però assumono nell'ambito dello spettro una dimensione di maggiore gravità, e gli aspetti di prevenzione che possono essere protettivi sono soprattutto quelli relazionali.
0: C'è stata tanta polemica nelle ultime settimane, ma negli ultimi mesi, sull'educazione sesso-affettiva nelle scuole, no? Che è in parte anche un tema che lei aveva affrontato. E si è scelta una determinata strada, no? Quella del consenso, previo consenso dei genitori. Invece, secondo lei, è a scuola dove si possono affrontare determinati temi che portano poi a migliorare questo atteggiamento dei ragazzi nei confronti di alcune sensibilità che mancano magari?
6: Allora, oggi in Italia, ma diciamo in tutto il mondo occidentale, la famiglia è in grande difficoltà. Quindi alcuni aspetti che potevano essere in qualche modo patrimonio delle relazioni familiari oggi devono essere necessariamente affrontati a scuola. Non è che la scuola stia meglio, però è ancora il luogo dove investire. Ad esempio, noi facciamo molti interventi divisi anche per fasce di età sugli stili di vita e anche sulla qualità delle relazioni. E il modello più efficace è quello della peer education. Quindi non... Se io vado a parlare a dei ragazzi, possiamo dire, come si dice a Roma, che da un orecchio gli entra e dall'altro gli esce. Ma invece, se noi sviluppiamo dei progetti, delle attività che vengono condotte da pari, cioè da ragazzi che però hanno, come dire, che sono dei leader naturali, che sono dei modelli di identificazione, questo porta ad un miglioramento complessivo. Noi lo stiamo facendo, per esempio, per il bullismo. Lo stiamo facendo in particolare per il bullismo digitale, il cyberbullismo, che è un fenomeno in grandissima emergenza. E poi abbiamo attenzione all'alimentazione, all'attività fisica. Prima è stato citato il sonno, è un aspetto fondamentale per gli adolescenti ed è forse l'aspetto su cui noi investiamo di meno e che ha poi un'implicazione non solo per la salute mentale, ma per il sistema immunitario, per tantissimi altri aspetti che riguardano la salute della persona. Quindi la scuola è decisamente il luogo dove investire. Quindi un'educazione all'affettività, perché in questo momento la sessualità non è che non esiste, ma è scissa dall'affettività. È una sessualità da prestazione. Oggi i modelli sono quelli di YouPorn, anche per i più piccoli. Direi che i social hanno peggiorato questo effetto, perché hanno portato ad una totale connessione, ma ad una perdita della sintonizzazione emotivo-affettiva tra le persone e in particolare tra gli adolescenti e anche i più piccoli, perché oggi lo smartphone è in mano a quelli di 7-8 anni. Allora noi dobbiamo lavorare sulla ripresa della sintonizzazione emotivo-affettiva, che comprende ovviamente anche la dimensione affettiva della sessualità. Va fatto a scuola.
0: Professor Andreoni, le malattie infettive, però le malattie infettive, noi ne parliamo spesso, sono tante, però quelle che un po' rientrano nella discussione di oggi sono l'HIV, l'HPV e quindi questo tipo di prevenzione, che anche qui c'è un po' di tabù, c'è un po' di pregiudizio nell'affrontarne e c'è il pregiudizio anche sempre nella sfera maschile, no?
7: Ah sì, dunque i virus batteri non hanno predilezione di genere, diciamo, per loro, diciamo, qualsiasi genere va bene, diciamo. Quindi evidentemente è più il comportamento della persona che espone un genere a maggior rischio rispetto agli altri. Tu hai fatto l'esempio dell'HIV, il rapporto è 3-1, diciamo, se poi uno vede sulla popolazione autoctona italiana diventa ancora più alto, molti più maschi che femmine, diciamo. Cioè nell'eterosessualità delle persone straniere, femmine, che evidentemente vuol dire prostituzione, che in qualche modo avvicina il rapporto, se no effettivamente è molto più un problema del maschio, sia nell'omosessualità che nell'eterosessualità, diciamo. E le malattie sessualmente trasmesse evidentemente su questo pagano uno scotto importante, diciamo. Ecco. Tu dici qualche tabù, probabilmente sì, è il discorso che si faceva prima, la parte urologica, diciamo, certamente le femmine sono molto più disposte anche all'interno delle loro visite ginecologiche, anche eventualmente a valutare la presenza di infezioni e quant'altro, che a livello della sfera sessuale sono fondamentali, soprattutto nell'età adolescenziale, diciamo, no? Quello che tu dicevi, che il giovane maschio è poco propenso a farsi vedere, in cui il varicocele, che diventa un problema anche importante ai fini della fertilità, diciamo, no? Lo diventa tardivamente, quindi sono quelle cose che, non scoperte precocemente, diventano, nell'ambito delle malattie infettive è esattamente la stessa cosa, diciamo, spesso infezioni che sono ritenute banali e via dicendo hanno degli effetti sulla fertilità e quindi in un periodo scoperto più tardivamente molto rilevanti, diciamo. Certamente anche lì la prevenzione è tutto, diciamo, e anche lì è interessante, mi rifaccio al discorso che faceva Ducci un attimo fa sull'affettività e sulla parte, diciamo, più dell'attività sessuale, diciamo, ecco, in cui evidentemente oggi la prevenzione riesce a fare passi enormi avanti, anche molto discussi, perché se uno pensa alla profilassi preesposizione con l'HIV, in cui uno evidentemente ci sono una serie di concetti anche etici che devono essere in qualche modo risolti, perché che con i farmaci, e torno quindi, così finisco il giro anche sul concetto della medicalizzazione, come nel concetto di medicalizzazione io risolvo il mio problema di avere un rapporto sessuale libero che mi espone a un rischio, ma sapendo che prendo quel farmaco, oggi addirittura mi faccio la puntura, per 2 mesi posso avere rapporti sessuali liberi perché non mi prenderò l'HIV e quindi sto tranquillo, diciamo, che è una forzatura enorme ovviamente, perché comunque certo, tutti i farmaci sono farmaci, quando esistono dei sistemi molto più semplici uso il profilattico e non mi prendo quell'infezione. Oltretutto nel concetto del profilattico non solo mi impedisce di infettarmi per l'HIV, ma non mi prendo l'epatite, la sifilide, la gonorrea, la clamidia e via dicendo. Quindi voglio dire, questo è proprio un esempio di portare al limite il concetto della medicalizzazione, diciamo. Ecco, io quindi accetto di fare un farmaco anche molto impegnativo perché voglio avere una mia libertà di comportamento, sapendo oltretutto che non mi assicura in termini generali, ma mi assicura nei confronti dell'HIV. Quindi voglio dire, è un argomento che in qualche modo chiude, insisto a dire, il cerchio di quello che stiamo dicendo.
0: Bravissimo, professore. Allora, Nico Piro, se siamo un po' il Virgilio in questo nostro viaggio nell'universo uomo, siamo partiti da tue riflessioni su come la medicalizzazione, su come l'abuso, e qui abbiamo visto un po' tutti i nostri esperti convergere su alcuni temi, no? Su alcuni temi che poi è quello della prevenzione, è quello di guardarsi, di guardare le cose che cambiano e di cercare di intercettare dei cambiamenti, no? E del proprio corpo, del proprio modo di essere. Che idea ti sei fatto? Così facciamo un secondo giro di domande.
1: Ma anche noi siamo in un'epoca abbastanza strana, perché questa è l'epoca in cui si va al Colosseo, che è un'opera architettonica straordinaria, si va alla Torre di Pisa, che è un miracolo, diciamo, del genio dell'uomo, e li trasformiamo in sfondi per farsi delle fotografie, no? È l'epoca del selfie. Ed è paradossalmente l'epoca in cui però c'è questa enorme, e per i giovani oggi è devastante, attenzione alla propria immagine e a paragonare la propria immagine con altri, con l'aggravante che gli altri spesso non ci rendiamo conto che per farsi quella fotografia hanno investito 4, 5, 6 mila euro tra la stanza, il vestito, la tecnica, eccetera, eccetera, e che di mestiere fanno quelle fotografie. Eppure siamo, almeno questa è la mia esperienza personale, siamo in un'epoca in cui, però qui io devo essere anche un po' critico verso la classe medica, in un'epoca in cui l'autoascolto e l'ascolto sono, secondo me, in via d'estinzione. Cioè ci guardiamo tanto, ci osserviamo tanto, ma esattamente come poi l'utente medio si osserva attraverso le foto che pubblica sui social, io ho visto spesso che sempre più, non è sicuramente il caso da quello che ho sentito, e anzi sono d'accordo con tutto quello che ho sentito sinora, dei professionisti che sono presenti qui, però io vedo che nel mondo medico sempre più c'è avere il paziente qui e guardarlo attraverso una radiografia, una risonanza magnetica, e quindi concentrarsi sul dettaglio perdendo il quadro complessivo. Io faccio sempre un esempio: quando stavano ristrutturando la Tonnara a Favignana, quella che gli abitanti di Favignana chiamavano Torino perché era come la Fiat, io sono riuscito a entrare alla Tonnara e c'era i moli di sbarco dove arrivavano i barchini dalle camere della morte, e c'era su un muro, non so se poi nella ristrutturazione e nel restauro l'hanno conservato, c'era l'elenco di tutti i tonni più pesanti mai scaricati, e c'era uno di 600 kg, e i tonnaroti li scaricavano con un braccio meccanico sul quale c'era, cioè semplicemente un'asta sulla quale c'era una carrucola. Allora mi sono sempre chiesto, ma questi signori le protusioni ce le avevano, intendo quelle discali, ce le avevano una collezione. Oggi vedo che, per esempio, questa abitudine del guardare alle risonanze magnetiche e dire ma lei ha le protusioni, per questo ha mal di schiena, però poi non si fa il passo dopo, lei che vita fa? Perché voglio dire, l'accorciamento dello psoas, che è secondo me il male contemporaneo meno diagnosticato e più diffuso che c'è, legato alla vita sedentaria che facciamo, quanto impatta sui dolori della schiena? Ci sono studi che, non voglio entrare nel vostro campo, che ci dicono che impatta enormemente. Quindi io credo che, insomma, per arrivare al dunque, non sfociare in campi che non sono il mio, io credo che sempre più abbiamo bisogno in questa epoca, appunto, come si diceva prima, di ascoltarsi, di osservarsi, ma anche di osservare. Cioè, come diceva una persona che io porterò sempre nel mio cuore, che è Gino Strada, diceva sempre: la clinica sta scomparendo, dobbiamo occuparci dei pazienti, ma io dico anche che i pazienti devono occuparsi di loro stessi. Purtroppo spesso se ne occupano in una maniera un po' cosmetica, e invece, come si diceva prima, i cambiamenti, quando sono progressivi, insomma, non sono mai cambiamenti transitori, e quindi quello è il momento di intervenire. Quindi sì, io credo che la parola chiave, soprattutto per l'uomo, perché oggi degli uomini ci hanno descritto come quello che siamo, cioè tutto sommato un genere che si trascura, che è convinto che vabbè domani è un altro giorno, eccetera eccetera, e poi ci sono i 10 anni famosi, esatto, che si diceva prima, di svantaggio che abbiamo sulle donne per motivi proprio, volendo essere non tecnici come siete voi, di mancato ascolto.
0: Ma quello che dici tu è molto interessante, perché è l'umanizzazione delle cure, no? E che fa un po' equivalenza con la medicina di precisione, di cui si parla tantissimo, e del dialogo tra medico e paziente, che forse nell'universo uomo c'ha bisogno di più attenzione, deve essere coltivato di più. Allora, su questo tema ripropongo l'ultimo giro che faremo, professoressa Andreozzi. È così, secondo lei? Cioè, poi forse l'universo uomo c'ha bisogno, o no, forse si deve svegliare l'uomo anche su alcune cose?
2: Svegliare, sono d'accordo col collega che molto spesso noi parliamo all'uomo nei nostri ambulatori per interporsa persona che è la moglie, no? Tante volte io addirittura devo far entrare la moglie nell'ambulatorio perché le notizie le sa lei, quindi chiaramente dobbiamo anche tenere conto di questa situazione, no? Per essere più incisivi. È importante, quindi volevo dire questo, cioè torniamo al discorso cultura, no? Che è complessiva e globale, vale soprattutto per la prevenzione, che deve essere appunto precoce. Il medico deve avere un atteggiamento proattivo, cioè deve andare a cercare i segni, perché forse se noi consigliamo all'individuo, alla persona, di pensare a fare prevenzione da sé, forse non è proprio corretto, perché altrimenti creiamo il fatto che lui cerchi ovunque delle informazioni, no? E quindi poi arriviamo addirittura all'automedicazione. Quindi è importantissimo il rapporto fiduciario tra medico e paziente, che va recuperato, un po' in contrasto alle tempistiche a cui noi siamo soggetti, no? Che ci vengono un po', diciamo, impartite per problematiche di produttività, no? Che comunque superiamo, ci assumiamo la nostra responsabilità per mantenere questo rapporto, che fa parte dell'umanizzazione delle cure. Voi meglio di me sapete anche che nel colloquio è importante quello che è il fatto che se io la cascata della comunicazione, no? Cioè se io voglio dire il 100%, ne dirò il 70, l'interlocutore ne capirà il 50, forse ne ricorderà il 30, bisogna vedere se ricorda quello giusto o quello sbagliato. Quindi anche il rapporto fiduciario con il paziente significa reiterare certe informazioni. Quindi chiaramente il fai da te non è produttivo, e però d'altra parte noi ci dobbiamo appunto recuperare questo aspetto, creare un'amicizia sana col nostro paziente, essere un po' confidenti con il nostro paziente. Questo vale soprattutto negli uomini, che in realtà sono un po' più rigidi, no? Nel parlare delle proprie cose. Quindi il consiglio di fare un PSA, di fare una visita urologica, non è che deve venire da qualcuno, deve venire da ogni medico medico che per altri motivi intercetta quel paziente. Viene da me un paziente che ha una problematica di prediabete e diabete, io consiglierò in base all'età di fare una visita urologica, un PSA, di fare un sangue occulto nelle feci, cioè la prevenzione deve diventare globale. Per questo è cultura sia dei soggetti ma anche dei medici. Dobbiamo un po' abbandonare il pensare di essere ultra specialisti e occuparci solo di quella patologia. Le patologie sono tutte concatenate, hanno un'origine comune, come diceva il collega Prati, l'inflammaging, lo stress ossidativo è la base di tutte le patologie croniche, quindi c'è questo elemento comune.
0: Ma allora, professor Prati, come lo convinciamo l'uomo a prendersi cura meglio del proprio cuore?
3: Beh, non è una cosa semplice, perché è vero che la donna, un po' la moglie, diciamo, custode delle problematiche di salute della famiglia, questa è una costante, c'è la professoressa, noi di fatto molte volte ci rivolgiamo alla moglie perché sa molte più cose e più si preoccupa di più, l'uomo molte volte così accantona i problemi, non so, insistere sull'importanza ovviamente della salute in generale, del tenere a bada i fattori di rischio, del fare esami semplici come parlavamo prima del PSA, o magari può essere anche una colesterolemia, che ci vuole a farla, però qui c'è un lavoro psicologico non da poco, cioè è come se effettivamente l'uomo fosse meno attento ai problemi della salute di quanto non lo sia la donna, invece è un grosso errore. Perché? Perché adesso noi abbiamo tutti gli strumenti per campare a lungo, l'età media di vita quant'era? Se era poco più degli anni di 70 anni, io ricordo all'epoca in cui sono deceduti i miei nonni, adesso si campa, ho ben 10 anni in più, però per farlo dobbiamo ovviamente fare le analisi di laboratorio, tenere lontani i fattori di rischio e prendere i farmaci quando servono.
0: Grazie. Professor Martini, spesso si parla nell'universo uomo, c'è anche la disfunzione erettile, no? Che è borderline tra varie macro aree. Anche qui probabilmente c'è una difficoltà nell'affrontarla, no?
8: Allora, a proposito di tabù, questo è il tabù
0: esatto.
8: Platinum. Sono pochissimi i pazienti che vengono da noi e che espongono questo problema, che magari è all'atere di una problematica di tipo ostruttivo, urina anomale. Il nostro compito è quello di andare a cercare questa informazione. Infatti noi la cerchiamo, però come diceva la professoressa, spesso siccome le nostre visite sono, come dire, strutturate in modo tale che debbano durare un tot di, cioè dobbiamo essere molto molto concisi nell'eseguirle, spesso questa cosa, siccome il paziente viene per un altro motivo, questa cosa può sfuggire, magari la terza volta che lo rivedi viene fuori questa informazione, quindi da parte nostra noi lo sappiamo.
0: Ma lei fa la domanda diretta, cioè le è capitato di fare anche la domanda diretta vedendo chiaramente il quadro clinico?
8: Io, dopo che ho chiesto qual è l'habitus menzionale, chiedo com'è la performance sessuale, come se le erezioni vanno bene, se l'eiaculazione è normale, se è dolorosa. Queste domande vanno fatte sempre, perché sennò il paziente non ti dirà nulla, a meno che l'unico problema per cui è venuto da te sia quello.
0: Beh, questo è un buon suggerimento che diamo a chi ci segue, di non nasconderlo.
8: No,
0: di non
8: nasconderlo. Oggi ci sono le soluzioni per tutto, insomma.
0: Direttore Ducci, sempre sulla sfera mentale, è chiaro che noi abbiamo fatto un discorso che riguarda quasi far uscire l'uomo da questo guscio che si è costruito, no? Nei secoli, nei millenni. Che indicazioni possiamo dare a chi magari c'ha una sofferenza interna e non riesce a trovare una sponda nella famiglia, negli amici, nella società, al lavoro? È una bella domanda, però
9: Una bella domanda.
0: Soprattutto mi devi rispondere.
9: Bella domanda, io prima
0: in poco tempo
9: parlavo di quello che possiamo fare negli adolescenti. Sì. Il problema è che siccome nel genere maschile sono più rappresentati i disturbi mentali più gravi, questo significa che siccome si accompagnano ad una mancanza di consapevolezza del disturbo, ed è il nostro problema, perché in Italia esiste il trattamento sanitario obbligatorio solo per i disturbi mentali e per le malattie infettive epidemiche, no? Che viene disposto con una particolare procedura, eccetera. Perché il problema della non consapevolezza di malattia è il problema fondamentale e in questo ambito i maschi sono molto più rappresentati. Allora, il problema è che spesso noi interveniamo tardi, se vogliamo, su questo, cioè nel senso quando questo disturbo ha comportato una serie di difficoltà, di isolamento, di sofferenza così marcata da diventare evidente. Però siccome mi sembra che oggi il focus sia soprattutto sulla prevenzione, anche qui torniamo alla scuola. Alla scuola che in questo caso diventa non più solo il momento della promozione degli stili di vita e della qualità delle relazioni, soprattutto per gli uomini, ma anche il punto di osservazione per quelle situazioni che sono ancora in una fase iniziale e che ci possono permettere di intervenire prima che si sviluppino disturbi che sono poi in qualche modo, come dire, avviati verso una cronicità.
0: Professor Andreoni, l'ultimo intervento, poi chiudiamo.
7: Me lo faccio da solo la domanda?
0: No, la domanda è... No.
7: No, se vuoi...
0: Sentiamo un po' la domanda che ci aveva, vediamo se...
7: Voglio dire, risponde parzialmente a Piro e come al solito cerco di fare un compendio di quello che si è detto, diciamo. Allora, è molto interessante quello che tu dici di quello come il medico si propone al paziente. Altrettanto interessante come sia cambiato la modalità con cui il paziente si propone al medico. Voglio dire, io dopo 50 anni di mestiere, diciamo, se devo descrivere come il paziente si propone a me, ti dico che in maniera totalmente diversa. Era lui che prima voleva spiegare a me la sua vita, adesso viene con la lastra e dice che ne pensa di questo, diciamo, che è un modo completamente diverso di proporsi, diciamo, che effettivamente questo non giustifica né uno né l'altro.
0: Ma verrà con la diagnosi con l'intelligenza artificiale?
7: Probabilmente quello sarà un'ulteriore evoluzione, però la sensazione è che non è più il paziente che voglia raccontarti la sua vita e voglia da te un'interpretazione se quella malattia è correlata più o meno alla sua vita. Ti parla direttamente della sua malattia e vuole da te una risposta per la sua malattia, che è un modo completamente diverso di proporsi, nel quale il medico comunque mantiene le sue colpe, perché non è detto per il fatto che lui ti faccia vedere direttamente alla lastra tu non ti debba occupare della sua vita, diciamo, no? Il 90% delle volte, ovviamente, ma questo dipende dal ruolo che tu rivesti, no? Per cui spesso vuole una conferma della diagnosi, però questo dipende dal ruolo del medico che c'ha di fronte, diciamo. Però mediamente qualsiasi sia il paziente, sia il medico davanti a sé, sia che sia una conferma che non una conferma, ti dice questo è il mio referto.
0: Ma questo lo fanno gli uomini, ma lo fanno pure le donne, però.
7: Questo lo fanno le donne, però l'altra differenza, così chiudo, è che comunque la donna che accompagna l'uomo e che spiega, quella è l'unica cosa che è rimasta sempre. Cioè, se tu vuoi avere anche una definizione dei suoi disturbi, devi chiedere alla moglie. È inutile che chiedi a lui, diciamo, perché lui li dirà sempre molto relativamente. E in questo c'è un aspetto che secondo me è psicologico, in cui il maschio non ha mai piacere di avere, ha paura della diagnosi, cosa che invece la femmina, la donna, ha molto meno. Cioè la donna vuole sentire la diagnosi, il maschio non vuole sentire la diagnosi, e questa è un'altra differenza sostanziale.
0: Speriamo di aver dato però qualche spunto di riflessione a chi ci ha seguito, qualche consiglio l'abbiamo dato, qualche strada da prendere anche l'abbiamo indicata, e quindi spero che la discussione sia stata utile a chi ci ha seguito. Ringrazio tutti i miei ospiti e ringrazio chi ci ha seguito chiaramente, e buon proseguimento.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 15:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A5 Torino Aosta Montebianco, partiamo da qui tra Courmayeur Sud e l'allacciamento A5 statale 26 dir coda in quanto la viabilità esterna è congestionata, siamo in direzione del Montebianco. Al traforo del Montebianco l'attesa è di 15 minuti al piazzale francese, la coda è in direzione di Courmayeur. A quello italiano l'attesa è di 2 ore e la coda è in direzione di Chamonix. A7 Milano Genova c'è un incidente al chilometro 130 tra Bivio 7 a 12 e a 10 Genova 20 miglia, per questa ragione la coda in direzione di Genova. Tra Sanremo Ovest e Sanremo e Imperia Ovest siamo ora sulla 10 Genova 20 miglia, il traffico risulta essere bloccato in direzione di Genova. Restiamo sulla 10 tra Bordighera 20 miglia verso 20 miglia, rilevate code a tratti. Sulla A12 tra Genova Nervi e il Bivio A12 A7 verso Genova c'è coda per incidente. Sulla A14 tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna le code a tratti per il traffico intenso. Traffico intenso e code a tratti anche tra Faenza e Bologna Borgo San Lazzaro in direzione di Bologna. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli, nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente, lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Il maltempo al nord, le forti piogge e i temporali che si sono abbattuti sulla Liguria, facendo scattare l'allerta meteo arancione, hanno causato gravi disagi nella circolazione ferroviaria. Traffico sospeso da ore sulla linea Genova-Ventimiglia, dove un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione. Nel Levante, a Chiavari, stamane è caduto più di un metro di pioggia in un'ora. La perturbazione si sta spostando sulla Toscana, a Firenze chiusi fino a domani parchi, giardini e cimiteri. Migranti, 57 persone sono sbarcate a Lampedusa, erano su un barcone alla deriva soccorso da un'imbarcazione italiana. Altre 80 sono arrivate a Porto Palo di Capopassero, a Siracusa. A Bari è attraccata la nave di emergency, a bordo 48 naufraghi e 7 salme. Intanto anche la Finlandia, dopo Germania, Austria e Svizzera, si prepara ad espellere i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. I trasferimenti sulla base del nuovo patto europeo sono in fase di preparazione, dichiara il ministro dell'Interno finlandese. Il consiglio d'amministrazione di Monte Paschi di Siena, con scenari che coinvolgono Intesa San Paolo, Banco BPM e Banca Generali, si ripercuote su Piazza Affari, listino dominato dai titoli bancari. Per quanto riguarda l'energia, in forte rialzo gas e petrolio dopo le nuove minacce di Trump all'Iran. Ci aggiorna in diretta da Milano Chiara Rancati.
3: Precisiamo che sono ancora volumi da Ferragosto sulle borse europee, pochi scambi e indici poco mossi. Il FTSE MIB a Milano si mantiene in lieve rialzo a più 0,24%, Londra è sulla parità, mentre perdono intorno a mezzo punto percentuale Francoforte e Parigi. A Piazza Affari, come dicevi, gli occhi sono puntati sui nuovi sviluppi del cosiddetto risico bancario, mentre è ancora in corso il consiglio di amministrazione di Monte Paschi per discutere della proposta di lanciare offerte d'acquisto su Banco BPM e Banca Generali, in risposta a quella di Intesa San Paolo proprio su MPS, idea lanciata dall'amministratore delegato Lovaglio, che dovrà però in ogni caso passare da un voto dell'assemblea a causa della passivity rule per le società sotto tentativo di scalata. Titoli delle società coinvolte al momento ancora poco mossi in attesa di novità da Siena. Intanto continua la tensione sui mercati delle materie prime, il prezzo del petrolio sale di un altro 2% con il Brent europeo che supera i 93,5 dollari al barile, corre anche il gas naturale sopra i 65 euro al megawattora alla borsa di Amsterdam. A voi.
2: In Ucraina 16 le vittime del raid missilistico russo su Kiev. Dopo la nuova inchiesta dell'agenzia anticorruzione che lambisce Zelensky e la richiesta di elezioni dall'ex ministro della difesa Fyodorov, il Cremlino infierisce a Kiev acque agitate. Un caccia della Romania ha intanto distrutto un drone marino non identificato vicino a un impianto gas offshore. Un'azione di guerra ibrida, secondo la presidente della Commissione europea von der Leyen. In Mali, strage di civili perpetrata da paramilitari russi dell'Africa Corps, che sostiene il paese del Sahel nella lotta contro gli jihadisti. 9 civili sono stati uccisi, tra loro 4 minori tra i 6 e i 17 anni. La denuncia dell'eccidio, che risale al mese scorso, arriva da Human Rights Watch. Oltre 100 combattenti russi con soldati maliani hanno fatto irruzione in un villaggio, sparato a 6 civili che cercavano di fuggire e arrestati. Dal mese scorso arriva da Human Rights Watch. Oltre 100 combattenti russi con soldati maliani hanno fatto irruzione in un villaggio, sparato a 6 civili che cercavano di fuggire e arrestato e giustiziato altri 3.

0: dell'auto dove si trovava anche la moglie nel porto di Cattolica, accusato di tentato omicidio. Ennesimo caso di violenza sulle donne dopo i 6 femminicidi degli ultimi giorni, tra cui quello di Tania Terrini in provincia di Venezia, che ha riaperto il dibattito sul codice rosso.
1: Un fenomeno carsico che esplode, spinto anche dalle donne sempre più consapevoli che la denuncia va fatta per dare peso alla loro voce di vittima. Crescita inarrestabile dei codici rossi. Barbara Sargenti, numero 2 della Procura di Venezia, allinea i numeri della violenza nel veneziano, dallo stalking ai maltrattamenti, dalle lesioni al tentato omicidio. Numeri inquietanti.
2: Codici rossi che abbiamo iscritto qui alla Procura di Venezia nel 2025 erano 2271, nel primo semestre invece del 2026 ne abbiamo iscritti 1581.
1: Uno sforzo organizzativo in termini di personale e strutture per quanto riguarda la parte repressiva che fatica a stare al passo con le richieste. La Sargenti non commenta le notizie di una possibile ispezione per il caso di Tania Terrin. Siamo qui, siamo tranquilli. E mentre finisce l'intervista arrivano con il PM Stefano Strino due richieste di arresto per altri due casi di maltrattamenti e lesioni avvenuti dopo la morte di Tania, tra ieri e oggi, sempre nel veneziano. Venezia, Milvandrioli, GR1.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: I podcast di Radio 1.
4: Per esempio, i bambini piccoli venivano utilizzati per le ciminiere, perché ci potevano andare solo loro.
5: Sì, signori, i nostri nonni e bisnonni lavoravano in mutande.
6: I vecchi fornaceri dicono qui c'è stato Lenin.
7: Siamo al centro commerciale Aura, nel quartiere di Valle Aurelia a Roma, una volta periferia nord-ovest, oggi quasi centro. Un quartiere di viali alberati e palazzine moderne in cemento armato. Qui due gallerie sovrapposte con negozi di vestiti, profumi, tecnologia. Intorno tanta gente, visto che questi centri commerciali sono quello che una volta erano i mercatini, gli oratori, le sezioni di partito. Capannelli di giovani che ascoltano la musica, donne che parlano di diete e palestre, anziani con sneakers e giaccone che comprano attrezzi da bricolage. Sui visi della gente però ansia e pessimismo. Cosa ci sarà nel nostro futuro e in quello dei nostri figli? Diventeremo tutti più poveri? Immaginiamo però cosa c'era prima. Ecco, ai primi del Novecento l'atmosfera di Valle Aurelia era quella di un luogo spettrale dove fumi bluastri salivano da ciminiere alte come minareti e dove il grigio della creta punteggiava il terreno mentre il rosso acceso dei fuochi delle fornaci si confondeva con quello più scuro di milioni di mattoni trasportati a mano dagli operai. Le donne facevano chilometri per un secchio d'acqua, i bambini, avviati già da piccoli al lavoro, piangevano, gli anziani, e si era già anziani a 40 e 50 anni, facevano lavori e lavoretti fino alla morte. Ecco, questi poveri della terra però erano ottimisti, avevano un sogno, una vita migliore e più giusta per sé e per i loro figli. E questo sogno prende una forma precisa, la visita il 29 aprile del 1908 agli operai delle fornaci di Roma del più grande rivoluzionario della storia, Vladimir Ilich Ulianov, detto Lenin. Ma questo incontro c'è stato veramente oppure è un mito, anzi il mito fondativo della Valle dei Fornaciari? Sono Alessandro Forlani e questo è Lenin a Roma, Valle Aurelia 1908, un podcast originale di Radio 1. Prima puntata, la miseria.
5: Sì, signori, i nostri nonni e bisnonni lavoravano in mutande, a petto nudo, davanti al fuoco, cioè lavoro quasi ai livelli della schiavitù.
7: Carle Medici fa il vigile del fuoco a Roma ed è nipote e bisnipote di fornaciari. Da alcuni anni raccoglie nel museo di Valle Aurelia, di cui è direttore, cimeli della storia delle fornaci, fotografie, tessere del sindacato, anche mattoni e gavette. Come scrive Giampaolo Panza, quello di fine Ottocento e dei primi del Novecento era un mondo feroce dove pochi ricchi

0: possedevano tutto, decidevano tutto e si godevano le figlie dei miserabili.
1: La giornata di uno di questi operai era che si svegliava, faccio conto, alle 7, alle 6, andava in fabbrica quasi subito. Quando avevano finito di lavorare erano completamente stravolti dalla fatica, dalla stanchezza, dalla rabbia.
0: Francesco Pecoraro, scrittore e autore di poesie, racconti, romanzi, tra cui Lo Stradone, dedicato alla storia dei fornaciari e anche a quella del loro incontro presunto con Lenin, evocato nelle memorie di molti operai pubblicate negli anni 70 dalla rivista Critica Sociologica. Nel 1908 circa la metà dei 30 milioni di italiani è sotto la soglia di povertà, cioè non ha da mangiare a sufficienza, non ha vestiti, non ha una casa dignitosa.
2: Una pagnotta e un fiasco di vino, quello era il nutrimento del fornaciaro, né più né meno.
3: La pagnotta riempita con la verdura, no?
0: Altra custode delle memorie di Valle Aurelia è la professoressa Donatella Panzieri, già docente alle scuole superiori e autrice di varie pubblicazioni sulla storia politica dei fornaciai. La dieta di contadini e operai consisteva in pane e verdure, al nord polenta e verdura. Il 60% della paga andava soltanto per pane o polenta. Poi un 20% per comprare un po' di legumi e il resto per vestiti, suppellettili o per l'affitto. La carne arrivava in tavola soltanto per Natale e per la festa del Santo Patrono.
2: Noi vediamo le foto dell'epoca, lavoravano comunque in calzoncini corti, scarsi, tanti a petto nudo, tanti una magliettina semplice e basta.
0: A quel tempo gli uomini vestivano con pantaloni, camicia senza colletto e marsina. Le donne portavano una veste lunga fino alle caviglie, biancheria intima soltanto d'inverno e in lana grezza. I vestiti e le scarpe in genere erano di seconda o terza mano, lisi e rattoppati, e venivano donati ai lavoranti dalle parrocchie.
2: Inspiravano tutto il giorno l'aria, insomma, col fumo, senza mascherina, morivano tutti quanti, però insomma avevano questi problemi di respiratori.
0: Nel 1908 in Italia il 10% dei neonati soccombeva entro il primo anno di vita. La malaria era endemica, c'erano 1 milione di malarici su una popolazione di 30 milioni. Pellagra e tubercolosi uccidevano circa 100.000 persone l'anno. Periodiche le epidemie di colera e tifo. Per chi lavorava in fornace c'erano poi delle malattie specifiche legate all'inalazione di polveri sottili. Anzitutto la silicosi, una fibrosi polmonare irreversibile causata dalla polvere di silicio. I polmoni, indeboliti dal fumo delle fornaci, subivano poi facilmente l'attacco della tubercolosi. E ancora c'erano le bronchiti croniche e l'enfisema. L'assistenza sanitaria era molto scarsa, un terzo dei comuni non aveva un medico condotto e due terzi non avevano una farmacia. L'aspettativa di vita, ancora nel 1921, era di 50 anni. Un fornaciaio, ossa e polmoni stremate dalla fatica, arrivato a 40-45 anni, era già vecchio, cioè non più abile al lavoro. Non erano condizioni di vita molto diverse da quelle di altri paesi ed erano l'humus ideale per idee di ribellione.
4: Capitalisti, angli, americhi, franzi.
0: C'era una volta un anziano signore che viveva nel torpore della provincia russa. Il suo nome era Alexander Blank ed era il nonno materno di Vladimir Ilyich Ulyanov, il rivoluzionario che si farà chiamare Lenin, cioè l'uomo del fiume Lena. Questo anziano signore, medico e possidente, aveva l'abitudine di tenere chiusa la porta di casa, ma lasciava sempre una sedia fuori dalla finestra. Era il suo modo di suggerire ai bambini di trovare sempre una strada alternativa a quella comune. La famiglia di Lenin e gli Ulianov-Blank erano nuovi nobili. Il padre, Elia Nikolaevich, direttore delle scuole popolari, aveva ottenuto lo status di nobile ereditario per i suoi risultati professionali. Vladimir Ilich, detto Volodia, nasce nel 1870 in questo ambiente di rigore e alte aspettative. Fin da bambino è presuntuoso e non gentile, ma molto bravo a scuola. Eccelle nelle lingue classiche ed ama il ragionamento logico. Questa vita disciplinata e le speranze di successo nel quadro della nobiltà zarista vengono però spezzate nel 1887. Suo fratello maggiore, Aleksandr, viene impiccato per aver partecipato a un complotto terroristico contro lo zar Alessandro III. L'esecuzione traumatizza profondamente la famiglia, che subisce un ostracismo sociale immediato. Lenin però non reagisce con il lutto, ma con la rabbia contro il governo zarista. La sua conversione al marxismo è proprio l'espressione di questa furia razionalizzata. Lenin è ambizioso, ma più che raggiungere il potere gli interessa avere ragione. Sceglie quindi di studiare legge, un percorso che i suoi insegnanti sconsigliavano rispetto alla filologia. Vuole conoscere in profondità le leggi dello Stato zarista per smantellare l'impero dalle sue fondamenta. Non era la porta, la via consueta del populista russo, letterato e religioso che inneggia alla fratellanza e all'amore. Era la finestra, la strada alternativa, scientifica e spietata che porta alla lotta di classe, all'esproprio, alla dittatura dei lavoratori.
3: Per esempio, i bambini piccoli venivano utilizzati per le ciminiere, perché ci potevano andare solo loro, perché erano piccoli, non c'entravano. E quindi poi veramente aiutavano anche le donne, no? Aiutavano le mamme a fare le cose più leggere, lavoravano pure proprio, diciamo, intorno alle fornaci.
2: Quando erano piccoli portavano i mattoni dall'interno a fuori, insomma, sistemavano i mattoni, facevano parte della comunità, anche 10 anni, ma anche di meno.
0: Le leggi del Regno d'Italia prevedevano già da fine 800 l'obbligo scolastico per le elementari, che allora duravano 4 anni, ma in genere i bambini poveri smettevano già dopo la seconda e iniziavano a lavorare a 8 anni. Un'inchiesta parlamentare del 1885 dice che il 23% degli operai tessili della carta e del tabacco italiani sono bambini. Il liberale ministro Michele Coppino, autore di una delle leggi sull'obbligo scolastico, scrive che la scuola ha come obiettivo che le masse popolari non diventino preda di utopie rivoluzionarie e traggano conforto nel rimanere nella condizione sortita dalla natura anziché essere incentivate ad uscirne. L'istruzione deve formare una popolazione onesta, operosa, utile alla famiglia e devota alla patria e al re.
3: Le donne, tra l'altro, lavoravano anche in fornace, eh? Facevano dei lavori più leggeri, però c'è una partecipazione femminile non registrata sindacalmente, perché c'era pure il lavoro nero, sia dei minori che delle donne, e le donne fondamentalmente in Valle Aurelia hanno fatto le pantalonaie, perché attraverso conoscenze evidentemente avevano questo lavoro sottopagato da parte di ditte che curavano il vestimento dei carabinieri, e poi erano dedite anche, per esempio, che ne so, a andare a raccogliere le verdure sul monte, no?
0: Cicoria, come si diceva?
3: Sì, a cicoria, i raperonzoli e tutto.
1: Quando avevano finito di lavorare erano completamente stravolti dalla fatica, dalla stanchezza, dalla rabbia, così vengono descritte queste figure dalle mogli che rimanevano a casa, e andavano a bere un paio di locande che c'erano nelle vicinanze e tornavano a casa praticamente ubriachi o comunque, insomma, altici. A quel punto, dice una di queste donne, erano o cazzo o cazzotti.
0: Le ragazze erano spesso oggetto oggetto delle attenzioni morbose dei padroni e sposarsi molto presto con un altro povero era l'unica soluzione. Anche i mariti però spesso erano violenti. Non ci sono dati sull'alcolismo, ma per un lavorante nei campi o nelle prime fabbriche era normale bere anche 2 litri di vino al giorno, con conseguenze ovvie sulla salute. Nelle abitazioni non c'era acqua corrente e spesso il vino era una bevanda ancora più salubre dell'acqua. L'alcolismo era considerato più un problema morale che medico. I giornali lo associavano al degrado delle classi più umili. Il libretto con le regole di base di vita del coscritto, oltre a raccomandare l'igiene dei piedi e la cura degli scarponi, metteva in guardia dai rischi del bere e raccomandava di non ubriacarsi mai, pena la demenza.
4: Il
0: 10 gennaio 1905. Lenin si è già fatto 3 anni di confino in Siberia ed è esule in Svizzera. Come ogni mattina esce per andare in biblioteca a studiare i libri di Marx ed Engels, quando un compagno russo lo raggiunge gridando, lo trascina al chiosco dei giornali e gli mostra le prime pagine dei quotidiani svizzeri sulle quali campeggia la notizia della cosiddetta Domenica di Sangue, il massacro di lavoratori operato dalla polizia zarista a Pietroburgo. La reazione di Lenin non è di tristezza o empatia per i caduti, ma di esaltazione. Capisce che la strage può essere la fine dell'ingenua fede patriarcale in uno zar buono e giusto e l'inizio della nascita di un popolo rivoluzionario. Nel novembre del 1905 Lenin rientra in Russia per lanciare l'insurrezione armata. In un appello al comitato combattente lamenta il ritardo nella produzione di armi scrivendo: «Qui è necessaria una furiosa energia e ancora energia ed energia. Vi assicuro che vedo con vero terrore che da più di 6 mesi si parla di bombe e non se ne è fatta ancora una». I moti però falliscono e Lenin deve partire per il secondo esilio, che sarà molto lungo, dal 1906 al 1917. Si sposta tra Svizzera, Germania, Austria e viene 2 volte in Italia. Approfitta del tempo per teorizzare la sua idea di rivoluzione. Niente proselitismo nelle campagne, niente ricerca generalizzata del consenso su un programma politico. Famosi i suoi accessi di ira contro i compagni che credevano ancora nelle riforme e nei parlamenti, ma creazione di un partito armato, disciplinato e determinato, con una base solidissima nelle pochissime fabbriche di Mosca e Pietroburgo. Questo era il bolscevismo.
4: Capitalisti angli, francesi, americani, помогают деньгами и военными припасами русским помещикам.
0: Nel 1908 il primo viaggio in Italia, una settimana di vacanza a Capri per visitare l'amico scrittore Maxim Gorky. Lenin arriva sull'isola il 22 aprile, il soggiorno però lo annoia, troppi discorsi romantici e niente scienza della rivoluzione. Il 29 aprile è ora finalmente di tornare a Ginevra. Lenin sa che alla stazione Termine di Roma dovrà aspettare un bel po' la coincidenza e un socialista napoletano, Arturo Labriola, gli dice che a Roma ci sono dei potenziali bolscevichi che però avrebbero bisogno di una guida. Lenin drizza le antenne. Bolscevichi? Chi sono? Dove sono? Il compagno Labriola risponde diretto: mansione Fornaciari, località Valle dell'Inferno.
3: C'era dal 1884 una unione emancipatrice dell'arte muraria.
2: Qui viene i primi del Novecento, viene Don Juanella.
1: Quella era la piccola Russia, lì non c'era manco un voto democristiano.
0: Nel 1908 i fornaciai di Valle Aurelia, detta anche Valle dell'Inferno, pur conducendo una vita molto misera di vera e propria lotta per la sopravvivenza, avevano una speranza nel cuore. Credevano che l'impegno politico, inteso come sciopero, voto, sindacato e anche rivoluzione, avrebbe fatto migliorare la loro condizione, e in quello slancio ideale avevano incrociato anche il messaggio di riscatto portato dalla Chiesa dell'enciclica Rerum Novarum. Certo, la loro formazione politica era sommaria e anche molto contraddittoria: idee anarchiche, socialiste, utopistiche, riformiste, dalla ghigliottina all'autogestione delle fabbriche fino al diritto di voto per poter entrare nel Parlamento del Regno. Ma allora perché Lenin, il teorico della rivoluzione, si rivolge proprio a loro? E che humus politico trova nell'Italia del 1908? I primi anni del Novecento in Italia sono un periodo di grande espansione economica. L'agricoltura resta il settore principale, occupando il 60% dei lavoratori, ed è un settore dove iniziano a vedersi i primi macchinari, a prendere piede le coltivazioni intensive. Molti proprietari investono i soldi guadagnati sui campi nelle industrie più affini al mondo agricolo, come gli zuccherifici, le cartiere, le filande, le fabbriche di sigari e sigarette. Altre industrie pesanti che prendono slancio sono quella del cemento, dell'acciaio e quella delle fornaci industriali. Arrivano le fornaci Hoffmann, dei macchinari che restano sempre accesi, nei quali il fuoco passa in cerchio attraverso camere separate, in modo che la produzione dei mattoni non si fermi mai.
5: Alle porte di Roma, là dove è il primo distributore di benzina della città e le nuove case si affacciano sulla campagna, tra colline d'argilla, disseminata di fornaci, si svolge la Valle dell'Inferno.
0: Queste fornaci industriali, che comunque richiedono pur sempre un lavoro da schiavi, vengono installate nella cosiddetta Valle dell'Inferno, così battezzata con feroce sarcasmo dai lanzichenecchi che vi si accampano nel 1527, prima di saccheggiare la capitale. Sulle loro mappe in quella località compaiono disegni di demoni che rappresentano gli stessi lanzichenecchi venuti per portarsi via il Papa. La Valle dell'Inferno è una vera e propria vallata che si inerpica verso le colline di Monte Mario, una valle il cui nome ufficiale è Valle Aurelia per la vicinanza con l'antica via consolare. Se le fornaci artigianali producevano 100.000 mattoni all'anno, un forno Hoffmann ne fabbrica 50.000 al giorno, e a Roma ce ne sono 42.
1: In una giornata di produzione di una di queste fornaci usciva fuori un palazzo.
0: I palazzi sono quelli dei nuovi quartieri di Roma, capitale del Regno. I lavoratori invece sono degli stagionali che arrivano da tutta Italia. Lavorano anche 14 ore al giorno e vengono pagati a cottimo, una lira per 1.000 mattoni. Le donne e i bambini sono invece pagati a giornata.
6: Cassinas, vieni che fai sentire la poesia principale.
7: Com'è che si chiama?
6: I mattoni.
7: Ah, bella.
6: Mio nonno fava i mattoni. Mio babbo fava i mattoni, faccio i mattoni anche a me, ma la casa mia dov'è?
8: Radio 1, un mondo da sentire.

0: dottor Scotti.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: I podcast di Radio 1.
4: 21, 22, 23. Sono all'aperto, a Roma Nord, vicino al centro Rai di Saxarubra. È notte, una notte serena, e si vedono appena 23 stelle in tutto. Il cielo è quello che possiamo sperimentare in ogni città italiana, reso irriconoscibile dall'inquinamento luminoso. Dove sono finite le costellazioni? Dov'è finita la Via Lattea? La risposta è semplice. Ci sono ancora, ma non le vediamo più. Siamo abbagliati dalle luci artificiali. Ma in alcuni angoli del pianeta si può ancora ammirare davvero la volta celeste. Regioni remote, ormai rare e per questo diventate preziosissime per gli astronomi. Ecco, da qualche mese mi sto preparando per un lungo viaggio, la mia grande occasione per vedere davvero le stelle. Destinazione: il deserto di Atacama, nel nord del Cile. È un luogo mitico per l'astronomia. Vi si trovano alcuni dei più importanti osservatori del mondo. E su una montagna alta più di 3.000 metri è in costruzione il più grande telescopio della storia, l'Extremely Large Telescope, ELT, un gigante da 39 metri di diametro. Sono Andrea Bettini, giornalista scientifico di Rai News 24, e con questo podcast ci andremo insieme. Faremo una spedizione all'altro capo del mondo, in uno degli ultimi luoghi dove di notte lo sguardo riesce ancora a spingersi fino ai confini dell'universo. Atacama, la terra dei telescopi.

Quando ero un ragazzino fra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, l'Atlante era una delle mie letture preferite. Sfogliare le mappe, cercare le montagne più alte e le zone più lontane e particolari. Impossibile non notare il deserto di Atacama, una stretta striscia di terra lunga più di 1000 chilometri, situata in gran parte nel nord del Cile e per un piccolo tratto, a seconda delle classificazioni, anche nel sud del Perù. L'Oceano Pacifico da un lato, vette che superano i 6000 metri di altezza dall'altro, una delle zone più aride del pianeta, con precipitazioni che in alcuni punti arrivano ad appena pochi millimetri di pioggia in media all'anno. Talvolta non piove per anni interi. Per un giovane che viveva nella provincia di Mantova e sognava di girare il mondo, tutto questo significava avventura. Per gli astronomi, più concretamente, una zona di questo tipo significa invece cielo quasi sempre sereno, aria secca e rarefatta, pochissimi insediamenti che emettono luce. Insomma, il luogo perfetto per studiare l'universo. Dagli studi sul sistema solare a quelli sulle galassie più lontane, dalle ricerche sulla materia oscura fino a quelle sui pianeti che orbitano intorno ad altre stelle, praticamente ogni settore dell'astronomia ha fatto enormi passi avanti grazie ai dati raccolti in questa regione del Sud America. Oggi, fra gli osservatori più noti e importanti, ci sono quelli dell'ESO, lo European Southern Observatory. Ed è proprio grazie a un bando per giornalisti dell'ESO che insieme al collega Marco Aquili di RaiNews 24 ho l'opportunità di preparare le valigie e di andare in Cile.

0: Sono all'aeroporto di Fiumicino, bagaglio imbarcato, siamo davanti al gate, pronti per salire sull'aereo e cominciare il nostro viaggio. Appena finito di scrivere una mail a degli astronomi italiani che lavorano laggiù nel deserto di Atacama, li incontreremo nei prossimi giorni per farci raccontare che tipo di attività di ricerca svolgono laggiù. Non rimane altro da fare che salire sull'aereo e cominciare questo lungo viaggio fino al Cile.
1: Habla el comandante para contarles que estamos descendiendo al aeropuerto de Santiago de Chile. Los que están a la izquierda de avión pueden disfrutar de una bonita vista de la Aconcagua.
2: 21 ore di volo con scalo a Madrid ed eccoci a Santiago del Cile. È la seconda metà di novembre, che qui significa primavera avanzata. Poco dopo il nostro arrivo, a cena, incontriamo per la prima volta il personale dell'ESO. Barbara Ferreira, Maria Liubenova e Juan Carlos Muñoz Mateos.
0: Sono le 4:30 del mattino, Santiago del Cile dorme ancora, noi invece ci siamo già dovuti svegliare, dobbiamo andare in aeroporto per prendere il terzo e ultimo volo, quello che ci porterà fino ad Antofagasta, città considerata la porta del deserto d'Atacama. Ci siamo quasi.
3: There was your welcome to Antofagasta at Andrés Aguilar Airport. Don't move from your seat until the aircraft has come to a complete stop. Seatbelt sign is turned off and cabin crew indicate the appropriate time to move from your seat.
2: Antofagasta è il capoluogo della regione, una città portuale a 1100 km a nord di Santiago del Cile. Rispetto alla capitale è molto più vicina all'equatore, ma per assurdo è sensibilmente più fredda, quasi una decina di gradi in meno al nostro arrivo. E non è una bizzarria meteorologica. Tutto dipende dal mare. È l'effetto della corrente di Humboldt, una corrente marina fredda che risale la costa pacifica del Sud America sin dalla Patagonia. Produce un'inversione termica, aria fredda a bassa quota sovrastata da aria calda e stabile. Le conseguenze sono frequenti nebbie al livello del mare e pochissime precipitazioni. La conseguenza, insomma, è il deserto. Il pullman punta verso l'interno. La strada si inerpica accanto a una linea ferroviaria. Qui un tempo si estraeva principalmente il salnitro, l'oro bianco usato in tutto il mondo come fertilizzante e per produrre esplosivi, finché durante la Prima Guerra Mondiale in Germania si trovò il modo di produrre fertilizzanti sintetici molto più economici. Mancano invece del tutto gli alberi, rarissimi cespugli, nemmeno un filo d'erba. È un mondo in mille sfumature di marrone, ocra, grigio, con chiazze tendenti al bianco e talvolta pendii sfumati di bordeaux. A ricordarci che non siamo su Marte, oltre alla strada asfaltata, ci sono delle scritte lasciate con la vernice sui massi più grandi dai viandanti. Juan, Pepe, Potito, Sofia e tanti altri che hanno deciso di lasciare un segno del loro passaggio. E poi, dopo un paio d'ore, ecco spuntare all'orizzonte le prime cupole astronomiche. Quella dell'Extremely Large Telescope in costruzione sulla sinistra, quelle dell'Osservatorio del Paranal sulla destra. Svoltiamo a destra verso quest'ultimo e saliamo. Abbiamo un appuntamento con le stelle.

Più di 2 giorni di viaggio, finalmente siamo arrivati a destinazione. Siamo nel cuore del deserto di Atacama, Cerro Paranal, qui a sede l'Osservatorio del Paranal di ESO. Siamo in un luogo davvero lunare, anzi direi un incrocio fra la Luna e Marte, visti i colori. Per decine e decine di chilometri non abbiamo visto nemmeno un albero, solamente rocce bruciate dal sole. Siamo appunto a più di 2000 metri di quota sulla cima della montagna. Poco più in alto si vedono le cupole del Very Large Telescope, l'osservatorio che è già in funzione, e un po' più lontano, una ventina di chilometri all'orizzonte, il cantiere dell'Extremely Large Telescope che visiteremo nella giornata di domani. Ma la prima tappa per tutti quelli che arrivano sin qui è un edificio chiamato Residencia, è sostanzialmente l'albergo che ospita tutte le persone che sono qui per lavorare o comunque per visitare questo sito

0: Progettato da uno studio di architettura tedesco, l'edificio ha un design visionario che lo inserisce perfettamente nell'ambiente, quasi nascondendolo alla vista. Esterni bassi e di un color rosso mattone, simile a quello della distesa di pietre che lo circonda. È talmente particolare da aver catturato anche l'attenzione di Hollywood. Nel film Quantum of Solace, il 22esimo capitolo della saga di James Bond uscito nel 2008, era stato scelto come set e trasformato nell'hotel Perla de las Dunas, dove 007 cerca di sventare un golpe in Bolivia. Anche gli interni sono molto curati, apparentemente di lusso. Ma come si impara presto, qui nulla è casuale e tutto è presente per un motivo. La piscina, ad esempio, aiuta a umidificare l'aria secchissima del deserto, rendendo la permanenza più piacevole. Il giardino tropicale, nella zona della reception, regala la vista di un po' di verde, alleggerendo il peso psicologico di soggiornare in un ambiente senza vegetazione. Sul soffitto, un'elegante cupola semitrasparente di 35 metri di diametro lascia entrare il chiarore del sole, ma verso sera una copertura mobile si apre per impedire che le luci artificiali della hall filtrino all'esterno, disturbando i telescopi. Le cupole dell'osservatorio sono poche centinaia di metri più in alto, in cima a circa 2600 metri di quota. Con i loro 29 metri di altezza, le più imponenti sono le quattro strutture che ospitano i quattro telescopi principali di VLT, il Very Large Telescope. Entriamo nella cupola che custodisce il telescopio numero 4, che gli astronomi dell'ESO hanno ribattezzato Yeppoon. Nella lingua della popolazione indigena dei Mapuche è il nome del pianeta Venere. Siamo quasi al tramonto e il personale è impegnato in una serie di preparativi. Siamo all'interno della cupola del telescopio numero 4 del Very Large Telescope. Manca poco al tramonto e, come ogni sera, tra poco inizieranno le operazioni per aprire la copertura e poter dare inizio alle osservazioni. È un vero gigante, lo specchio primario è di oltre 8 metri di diametro. Devo dire che, visto da sotto, fa davvero effetto. Ci sono pochi telescopi di queste dimensioni in tutto il mondo. L'ambiente di lavoro è internazionale. L'astronomo italiano dell'ESO, Luca Sbordone, è di turno come coordinatore.
1: È una specie di rito dell'apertura che si svolge per ognuno dei quattro telescopi tutte le sere. Quello che sta succedendo adesso è che il telescopio si sta girando per trovare gli zero del suo movimento, per calibrare la sua posizione. Dopodiché il telescopio si abbassa, perché quando l'apertura della cupola si apre, se c'è un oggetto sopra che cade non colpisca lo specchio. Per cui si abbassa, la cupola si apre, si rialza e a quel punto il telescopio è pronto per la notte.
0: Il Very Large Telescope, o più semplicemente VLT, può contare su altri tre strumenti uguali a Yeppoon. ANTU, cioè Sole, il primo a entrare in funzione nel 1999, Kuiyen, Luna, e Melipal, Croce del Sud. Hanno una vista acutissima. Permettono di osservare oggetti 4 miliardi di volte meno luminosi di quelli che possono essere visti a occhio nudo. Possono lavorare individualmente oppure insieme con una tecnica chiamata interferometria. In questa configurazione, chiamata VLTI, operano come un unico telescopio da 130 metri di diametro e la loro vista diventa così sensibile che sarebbero capaci di osservare i fari di un'automobile che si trova sulla superficie della Luna. Accanto a loro, cupole più piccole ospitano quattro telescopi ausiliari mobili da 1,80 m di diametro. Quando il Sole si tuffa nell'Oceano Pacifico a una dozzina di chilometri in linea d'aria e 2600 metri più in basso, il cielo del Paranal si mostra in tutta la sua scintillante maestosità. Viene spontaneo parlare a bassa voce per non disturbare gli altri fortunati che sono usciti all'aperto per ammirare lo spettacolo.
2: Siamo sulla piattaforma del Very Large Telescope. In questo momento abbiamo per la prima volta l'opportunità di ammirare il cielo qui di Cerro Paranal, ed è veramente qualcosa di difficile da descrivere, una quantità di stelle così enorme che si fa fatica a riconoscere persino le costellazioni che ci sono più facili da riconoscere, come ad esempio Orione. Si intravede, c'è, ma è talmente pieno di stelle che si fa davvero fatica a identificarlo. E una cosa che sorprende è che in realtà il cielo qui è uno dei più bui al mondo, ma di fatto c'è tantissima luce che proviene da lassù, e anche se siamo completamente al buio, in realtà dopo qualche minuto i nostri occhi si abituano a questa oscurità, e la luce che proviene dalle stelle, dalla Via Lattea, è più che sufficiente per riuscire a guardarsi intorno, a vedere le sagome dei telescopi, a non inciampare, a camminare tranquillamente.
0: L'unico rumore, a parte quello del vento, proviene dalle cupole dei telescopi, che ogni tanto ruotano per cercare l'oggetto da osservare. Da ogni cupola, periodicamente, si alzano verso il cielo quattro potentissimi raggi laser arancioni che convergono in un unico punto della volta celeste. È una tecnologia chiamata ottica adattiva. I laser creano una sorta di punto di riferimento ad alta quota, una stella artificiale. Poiché è creata dai laser, le sue caratteristiche sono note, ed è quindi possibile valutare come la sua immagine viene distorta dalla turbolenza dell'atmosfera. Per compensare questi disturbi, speciali sistemi modificano continuamente e in tempo reale la forma dei telescopi, migliorando notevolmente la nitidezza delle immagini. Per gli astronomi, insomma, è iniziata la lunga notte di lavoro. Entriamo nella sala di controllo, un vasto locale di forma rettangolare con quattro postazioni principali, due per lato. Ogni tanto si sentono dei segnali sonori. Ciascuno ha un significato, indica se tutto va per il meglio o se qualcosa è andato storto e serve un intervento, evitando così agli operatori di dover guardare continuamente i monitor sulle pareti. Qui ritroviamo Luca Sbordone.
3: Normalmente per ogni telescopio ci sono due persone, un operatore del telescopio e un astronomo di notte, che si occupano assieme delle osservazioni.
2: È un posto particolare dove lavorare, come stare quassù?
3: È molto bello per me, ma perché io nasco moltissimi anni fa come astrofilo, come appassionato di astronomia, e poi sono diventato un astronomo osservativo, non sono un teorico, quindi per me questo era sempre stato un sogno. È anche molto stancante, è dura. In effetti noi facciamo turni al massimo di 14 notti per questioni dell'altezza, dell'umidità bassissima, del fatto che comunque lavori moltissimo qui, perché d'inverno le notti sono 12 ore, devi lavorare 12 ore, non è come che te ne vai, i ritmi sono dati dall'alba e il tramonto.
2: Come si decide che cosa osservare?
3: La maggior parte del tempo osserviamo in un modo che si chiama service, di servizio, dove gli astronomi ci mandano le loro osservazioni, che vengono tutte assemblate e dopo eseguite, diciamo, sotto le indicazioni di un software che abbiamo, che ci dice quali sono quelle che è più importante eseguire in questo momento. Quelle di più alta priorità, quelle per cui le condizioni sono ideali, eccetera. Qui al momento si sta osservando con Espresso, come dice il nome, uno spettrofo in buona parte italiano, che si occupa prevalentemente di studiare i pianeti extrasolari e le stelle che ospitano pianeti extrasolari.
0: è uno dei campi di ricerca che hanno reso celebre VLT e l'osservatorio del Paranal. Proprio qui nel 2004 è stata ottenuta la prima immagine di un pianeta in orbita intorno a una stella diversa dal Sole. Un'altra scoperta nata qui ed entrata nei libri di storia dell'astronomia è che al centro della nostra galassia si nasconde un buco nero supermassiccio.
4: This is something that had been suspected for many decades. The story of this object goes back almost like 100 years. A series of observations done with the VLT, together also with observations done in parallel by another team in the US. They monitored the orbits of stars around the black hole in the center of our galaxy, and they confirmed that these stars were moving around something that was incredibly massive, like several million times the mass of the Sun. But there's nothing actually visible there, so you can actually see a time lapse of stars orbiting something where there's nothing, basically stars orbiting nothingness. Teams were able to confirm that there was an object with about 4 million times the mass of the Sun, and this was actually awarded the Nobel Prize in Physics.
0: L'astrofisico spagnolo Juan Carlos Muñoz Mateos ci racconta che sono state proprio le osservazioni condotte con VLT, in parallelo a quelle di un altro gruppo di ricerca statunitense, a confermare quello che si sospettava da molto tempo. Gli scienziati hanno monitorato delle stelle che sembravano orbitare intorno a qualcosa di invisibile. Dai loro movimenti è stato possibile calcolare che in mezzo a loro c'è un buco nero con una massa pari a 4 milioni di volte quella del Sole. Una scoperta che è valsa il Nobel per la fisica 2020 al tedesco Reinhard Genzel e alla statunitense Andrea Goetz.
5: Sono una spettroscopista stellare e mi occupo della chimica delle stelle, quindi tramite la composizione chimica dell'atmosfera delle stelle posso ricostruire l'evoluzione e la formazione delle galassie.
0: L'astronoma dell'ESO Francesca Lucertini invece sale periodicamente qui per studiare le stelle.
6: Questi telescopi sono buoni strumenti per fare questo tipo di attività?
5: Sono i migliori del mondo per fare questa attività ed è anche uno dei motivi per cui ho sempre voluto venire qua, anche perché io ho sempre lavorato con i dati di questi telescopi e con questa esperienza durante la fellowship, durante la mia carriera, volevo acquisire anche la possibilità e le competenze di sapere come utilizzare gli strumenti. Quindi tramite questo lavoro sto anche apprendendo come ottenere al meglio i dati che mi servono per la mia scienza.
0: VLT ha supportato un'infinità di ricerche. Si stima che da quando è entrato in attività nel 1999 abbia contribuito a una media di oltre una pubblicazione scientifica al giorno. Ogni anno viene aperto un bando e una commissione di esperti sceglie i progetti a cui riservare tempo di osservazione. I dati raccolti diventano pubblici dopo un anno, consentendo così anche ad altri ricercatori di usarli per condurre altri studi. Oltre al Very Large Telescope, l'osservatorio del Paranal dell'ESO ospita anche altri telescopi. Uno di questi, VST, è gestito dall'INAF ed è particolarmente utilizzato dagli studiosi italiani. Fra i suoi impieghi, le ricerche sugli oggetti transienti, sulla struttura delle galassie e sulle sorgenti di onde gravitazionali. Rientrando alla residenza, mi guardo intorno. Mi è già capitato in passato di visitare per lavoro luoghi simili a questo, degli avamposti internazionali della scienza costruiti in zone sperdute. Le basi di ricerca a Mario Zucchelli e Concordia in Antartide, oppure la base artica dirigibile Italia del CNR a Ny-Ålesund sulle isole Svalbard. Posti dove nessuno abita, ma dove si va a vivere per periodi più o meno lunghi per raccogliere dei dati. Affascinanti e ostili allo stesso tempo, preziosissimi per la scienza. Ciascuno unico a modo suo. qui sembra di poter davvero sfiorare il cielo semplicemente allungando la mano. La prossima tappa non è lontana, solo una ventina di chilometri, ma è meno confortevole di Cerro Paranal. In cima a un'altra montagna ci attende il cantiere dove sta prendendo forma uno dei più colossali progetti dell'astronomia mondiale, ELT, il telescopio più grande della storia.
7: Atacama, la terra dei telescopi, è un podcast original RaiPlay Sound di Andrea Bettini. Montaggio Alexandra Genzini. Responsabile podcast Andrea Borgnino. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. È appena terminato il consiglio d'amministrazione straordinario di Monte dei Paschi di Siena, tassello importante nel risico bancario. Ci aggiorna Gelsomina Testa.
3: Sì, quindi via libera al piano dell'amministratore delegato di Monte dei Paschi, Luigi Lovaglio, a una nuova strategia che intende costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo lanciata sull'istituto senese. Si tratta di due distinte offerte di scambio, entrambe da pagare con azioni MPS, una su Banco Generali e una su Banco BPM, con l'obiettivo di creare il terzo polo nel credito nazionale con una capitalizzazione vicina ai 70 miliardi di euro. Il piano prevede inoltre la possibilità di distribuire un extra dividendo agli azionisti senesi, una soluzione questa che vuole evitare il cosiddetto spezzatino della banca senese, che avrebbe dovuto cedere 635 sportelli a BPR, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna.
2: La cronaca: una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La piccola non era stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla procura, che oltre a disporre l'autopsia cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. La perturbazione che sta interessando il nord domani arriverà anche al centro in attesa del ritorno del caldo la prossima settimana. Intanto è allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 8 regioni. Disagi per i treni e non solo in Liguria, al servizio di Paola Mentuccia.
4: L'ARPAL ha emanato l'allerta gialla a partire dalle 10 di stamani, ma il maltempo è arrivato prima del previsto a Genova e nel Figuglio. La forte pioggia ha iniziato a cadere già all'alba. La zona più colpita è quella tra Chiavari e Lavagna, e relativo entroterra. In un'ora a Chiavari sono stati registrati 103 mm di pioggia. A Lavagna, nel sottopasso Nino Bixio, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una persona rimasta bloccata all'interno del suo furgone. Si sono allagati anche i sottopassi di via Colombo, via Previati e via Eraldo Fico. Siamo arrivati ed abbiamo trovato tutto allagato, hanno detto i commercianti di Chiavari, impegnati a svuotare e pulire i locali invasi dall'acqua. Non ci aspettavamo che la pioggia arrivasse così presto, non avevamo neanche messo le tavole antipioggia. La sala operativa regionale della Protezione Civile sta monitorando l'evolversi della situazione sul territorio. Disagi anche sulla linea ferroviaria. Un treno Freccia Bianca partito da Genova e diretto a Roma risulta fermo nella stazione di Riva Trigoso per un guasto causato da un fulmine. I passeggeri sono stati sistemati su un altro convoglio per proseguire il viaggio. I treni intercity e regionali, comunica Rete Ferroviaria Italiana, possono registrare un maggior tempo di percorrenza, fino a 80 minuti.
2: Migranti, anche la Finlandia, dopo Germania, Austria e Svizzera, si prepara ad espellere i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. I trasferimenti sulla base del nuovo patto europeo sono in fase di preparazione, dichiara il ministro dell'interno finlandese. A Lampedusa intanto sono sbarcate 57 persone, erano su un barcone alla deriva soccorso da un'imbarcazione italiana. Altre 80 sono arrivate a Porto Palo di Capopassero, Siracusa. A Bari è attraccata la nave di Emergency, a bordo 48 naufraghi e 7 salme. In Nigeria un'imbarcazione sovraccarica si è capovolta nello stato di Sokoto, uccidendo almeno 40 bambini, lo riporta il sito della Reuters. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta. In Ucraina, 16 le vittime del raid missilistico russo su Kiev dopo la nuova inchiesta dell'agenzia anticorruzione che lambisce Zelensky e la richiesta di elezioni dell'ex ministro della difesa Fyodorov. Il Cremlino infierisce a Kiev acque agitate. Un caccia della Romania ha intanto distrutto un drone marino non identificato.

Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. EGONU e compagne puntano a migliorare il quarto posto del 2023, anche perché in palio c'è il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Radio. In serata piogge diffuse interesseranno tutto il nord e il tempo tenderà a peggiorare anche sull'alta Toscana. Domani, venerdì 21 agosto, il maltempo sarà ancora diffuso al nord con rovesci e temporali localmente anche intensi ed associati a grandine. Al centro, cielo molto nuvoloso sulla Toscana con piogge e temporali, in estensione dalla mattinata alle restanti regioni e alla Sardegna, ma in generale attenuazione della sera, salvo residui rovesci sulla Toscana. Al sud prevarrà invece il sole, eccetto per le nubi pomeridiane sui rilievi appenninici con locali piovaschi, ma in rapido miglioramento serale. Temperature massime in forte diminuzione sul nord-est e al centro, in aumento al sud con punte fino a 39 gradi sulla Puglia settentrionale. Venti moderati sud-occidentali sulle coste liguri, la Sardegna, l'Alto Lazio e l'Umbria. Deboli variabili altrove. Da mossi a molto mossi, mar ligure, mare, canale di Sardegna e Tirreno settentrionale. Poco mossi o mossi i restanti mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato, una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Il consiglio di amministrazione di Monte di Paschi di Siena ha approvato la doppia offerta di scambio su Banca Generali e Banco BPM nel tentativo di costruire un progetto alternativo all'Opas da 30,6 miliardi di Intesa San Paolo. Sull'onda del risico bancario, Piazza Affari chiude appena sopra la parità con BPM che guadagna l'1,41%, Banca Generali l'1,71%, mentre il titolo di MPS eccede lo 0,29% e quello di Intesa San Paolo avanza di 0,57%. Anche la Svezia trasferisce i migranti in Italia, annuncia che continuerà a farlo in base alle nuove norme europee sull'asilo. Stoccolma sottolinea l'importanza della collaborazione con Roma, salgono così a 5 i paesi che hanno deciso di rimandare i migranti in Italia, oltre alla Svezia, Germania, Svizzera, Austria e Finlandia, che ha annunciato oggi di avere già avviato la preparazione dei trasferimenti. Ora la cronaca, una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite, non era vaccinata per scelta della famiglia, inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite, è stata poi ricoverata in terapia intensiva. Abbiamo fatto di tutto per salvarla, dice il direttore sanitario dell'ospedale civico. La procura ha aperto un'inchiesta, si attende la conferma della diagnosi e in queste ore è stato ricoverato anche il cugino, agli stessi sintomi, ma non è grave, lui era stato vaccinato. Svolta nelle indagini sulle due donne morte avvelenate con la ricina Pietra Catella in Molise. Lo scorso dicembre in questura a Campobasso è stato effettuato un confronto tra Gianni De Vita, marito e padre della vittima, e una donna sua amica. Presenti stamane la procuratrice di Larino e il capo della squadra mobile.
3: Convocato in questura Gianni Di Vita, l'audizione arriva il giorno dopo la notizia della negatività alla ricina sua e della figlia Alice, notizia non ancora confermata dalla procura di Larino. Nei giorni scorsi è stata sentita anche la ragazza. Secondo indiscrezioni, nei prelievi analizzati nei laboratori del Robert Koch Institute di Berlino non sarebbero stati individuati anticorpi al potente veleno, risultato che confermerebbe gli esiti della consulenza depositata già lo scorso aprile dal centro antiveleni Maugeri di Pavia.
4: La negatività sui campioni di Gianni e di Alice non ci stupirebbe prima di tutto perché è passato del tempo e sappiamo che la ricina spare gradualmente nel sangue delle persone.
3: Il professor Carlo Locatelli, insieme agli esperti dell'istituto tedesco, fa parte del pool di consulenti nominati nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Ha svolto le indagini per duplice omicidio premeditato senza indagati, potrebbe arrivare con la scoperta del cibo vettore del veleno. Nicola Tuputi, GR1.
2: Una donna di 58 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione nel quartiere Ponticelli a Napoli. Il decesso risalirebbe al 17 agosto. La polizia è intervenuta su segnalazione del figlio che non riusciva a contattarla telefonicamente. Sul corpo rinvenuti diversi lividi che farebbero ipotizzare un femminicidio, ma l'ipotesi non convince gli inquirenti che propenderebbero per la morte naturale. La salma è stata sequestrata. Un bar trasformato in centro servizi per i parenti dei detenuti, vicino al carcere di Poggioreale, sempre a Napoli, custodiva cellulari, depositava borse e spediva pacchi ai carcerati, ma era privo delle autorizzazioni necessarie.
5: Si chiamava Bar L'Angolo della Libertà, ma non aveva le autorizzazioni per essere un bar e forse di libertà se ne è prese troppe. Questo è il risultato delle indagini dei carabinieri della compagnia di Poggioreale, che questa mattina hanno chiuso l'attività a due passi dal carcere napoletano, un vero e proprio punto di riferimento per i servizi per i familiari dei detenuti, spedizione e pesatura dei pacchi da far arrivare tra le mura, deposito di zaini e borse dei parenti prima dei colloqui e soprattutto, tra i servizi più redditizi, dei telefoni. Pochi euro ma grandi numeri, data l'affluenza nei giorni dei colloqui, soprattutto il mercoledì. Un'attività ampiamente promossa sui social che chi in carcere veniva a trovare un parente o un amico conosceva. Però il locale adibito a uso abitativo non aveva le autorizzazioni per svolgere attività commerciali. È stato chiuso e sanzionato per oltre 7.000 euro. Napoli, Giorgio Saracino, GR1.
2: Il meteo divide l'Italia, temperature in calo e più
5: commerciali. È stato chiuso e sanzionato per oltre 7.000 euro. Napoli, Giorgio Saracino, GR1.
2: Il meteo divide l'Italia, temperature in calo e piogge nel nord con allerta.

0: ancora un po' di piogge temporali, qualche rovescio su Alpi e Prealpi, però il grande caldo rimane sulle regioni meridionali.
1: In chiusura la musica, il tour Pou 60, la nostra storia, con tappe estive in teatri all'aperto, arene e location storiche, è arrivato in Puglia. Dopo la cava dell'erba di Apricena nel Foggiano, ieri stasera lo spettacolo che celebra i 60 anni della band fa tappa a Fasano nel Brindisino al parco archeologico di Egnazia. Ci fermiamo qui, la linea passa alla musica di Radio 1, il giornale torna alle 19.

sulla strada, quando passa la necessità di andare, quando è ora e ora e ora di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 18:27 in punto, forti disagi alla circolazione per la fase di maltempo nel nord Italia, allerta meteo che riguarda tutto il settentrione. Ma prima di andare a snocciolare le notizie che riguardano il nord, diamo l'unica notizia presente al centro-sud, riguarda la statale Pontina. Ci sono code per un incidente all'incrocio con via Strampelli in direzione di Terracina. Adesso nord Italia, code per lavori sulla A7 tra Busalla e Isola del Cantone. Ci sono code e il traffico è bloccato da qualche minuto tra Masone e la 10 sulla A26 per un incidente. Ancora sulla via Aurelia, corsia chiusa per una frana all'incrocio con Zoagli, rallentamenti per il forte temporale tra Busto Arsizio e Gallarate Nord sulla 8, tratto chiuso per allagamento sulla statale della Malpensa. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
6: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
9: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.

0: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
1: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
2: Ritrovato nel lago di Lavarone il corpo senza vita di Giovanna Malacarne, la 53enne di Trento scomparsa ieri durante un bagno. Sono di Johannes Angerer di Males Venosta i resti riemersi quest'anno in Austria sulla Nordkette. L'altro tesino, allora 22enne, era scomparso nel 1991 sulla catena montuosa. Ondata di maltempo in Val di Fassa, alberi sulla carreggiata, grandinate in primiero. L'allerta di Meteo Trentino, attenzione ai fulmini in quota, invasa da una frana in Val Badia la strada per la capanna alpina. Ancora polemica sul collegio senatoriale della Bassa Atesina, l'SVP locale, stasera in riunione minaccia dimissioni per il costituzionalista Palermo, sono modifiche che rischiano di acuire la divisione etnica, ma legittime. Terza edizione del giornale radio regionale, benvenuti all'ascolto da Barbara Ciolli a Bolzano e Danilo Elia a Trento, alla parte tecnica Thomas Rieder e Luca Cardin. E allora, dunque, l'avete sentito, è stato ritrovato nel pomeriggio il corpo di Giovanna Malacarne, la donna scomparsa ieri durante un bagno nel lago di Lavarone.
3: È finita nel peggiore dei modi per Giovanna Malacarne, 53 anni, di Trento, con casa a Folgaria. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel lago di Lavarone nel primo pomeriggio. Un giorno di ricerche da parte dei vigili del fuoco, volontari e permanenti, anche con il nucleo sommozzatori. Lavarone, un piccolo lago alpino, freddo e con visibilità scarsa, che Giovanna Malacarne conosceva molto bene. Ieri pomeriggio era sulla spiaggia Bow Beach del Lido Bertoldi, sponda nord. L'ipotesi è che abbia fatto il bagno nelle acque vicino al canneto mentre il marito si era assentato temporaneamente. Il suo corpo è stato ritrovato a un'ottantina di metri di distanza proprio da quel canneto in cui i testimoni l'avevano vista immergersi. Cosa sia andato storto non si sa, forse un malore alla base dell'annegamento. Stella Antonucci, TGR Trento.
4: Si chiamava Johannes Angerer ed era di Males Venosta, il 22enne altoatesino scomparso nel 1991 sulla Nordkette, catena montuosa sopra Innsbruck. L'identificazione dopo 35 anni. Due mesi fa un escursionista trovò 11 ossa in un ghiaione sulla vetta Fordere Brand Joch. Uno dei reperti ha poi accertato l'istituto di medicina legale di Innsbruck è del giovane. Escluso dalla polizia il coinvolgimento di terze persone, impossibile però ora far luce sulle cause della morte. Lunedì 24 agosto i funerali nel comune venostano. Nuova grossa frana nel pomeriggio in Val Badia a causa del maltempo, invasa Sassare, frazione di San Cassiano, da una colata detritica alla via di accesso per la capanna alpina. Circa 150 le persone, soprattutto escursionisti, messe in salvo, 6 i recuperati in quota dall'aiuto alpin, nessun ferito. In campo anche i vigili del fuoco, volontari della zona, Croce Bianca, soccorso alpino e carabinieri. Si lavora per poter riaprire domani la strada, ora ostruita in più punti da fango e grandi massi.
2: E per l'allerta maltempo, le forti piogge, decine di interventi dei vigili del fuoco in Trentino.
5: Temporali, vento, grandine e crollo delle temperature sul Trentino. La protezione civile ha prorogato l'allerta ordinaria gialla fino alla mezzanotte di domani, ma i primi e più intensi effetti si sono già manifestati. A Canazzei, lungo la strada statale che conduce al passo Pordoi, raffiche di vento hanno abbattuto numerosi alberi, bloccando parzialmente la carreggiata e creando disagi alla circolazione. Tempestivo l'intervento dei pompieri per rimuovere i tronchi e mettere in sicurezza il tracciato. Ancora più critica la situazione tra Primiero e la Valle del Vanoi, dove una violenta grandinata ha imbiancato campi e strade con chicchi di ghiaccio di dimensioni consistenti. La grande quantità di pioggia caduta in pochissimo tempo ha poi fatto rigonfiare torrenti e rii minori. Nel complesso, in tutta la provincia, si contano decine di interventi dei pompieri, numerosi anche gli interventi del soccorso alpino per mettere in salvo escursionisti. Gianfranco Benincasa, TGR Trento.
2: E tanta paura, ma nessuna grave conseguenza questa mattina per una comitiva di 8 ragazzi che sul gruppo del Brenta nel territorio di Andalo è stata sfiorata da un fulmine. Forse per lo spavento uno di loro, un 19enne, ha perso conoscenza ed è stato portato in elicottero al Santa Chiara di Trento. Le fulminazioni sono frequenti, sono in effetti uno degli aspetti rilevanti di questa estate di fenomeni meteorologici intensi. Sentiamo.
6: I fulmini possono provocare conseguenze gravi, anche letali. La raccomandazione dei meteorologi è di consultare sempre i bollettini prima di intraprendere qualsiasi attività all'aperto, per non farsi sorprendere da eventi atmosferici estremi, come spiega Davide Ricci di Meteo Trentino.
7: E ovviamente per quanto riguarda i fulmini, non trovarsi possibilmente su aree elevate, aperte come i crinali delle montagne. I luoghi sicuri sono l'interno delle abitazioni, l'interno delle automobili.
6: Attenzione anche agli apparecchi elettrici, ricordandosi di staccare le prese durante un temporale con fulmini. E se il temporale ci sorprende?
7: Non bisogna rifugiarsi sotto gli alberi, specialmente quelli più alti, perché possono richiamare le scariche elettriche. Non bisogna sdraiarsi o sedersi, bisogna stare possibilmente con sempre un solo punto d'appoggio al suolo, poiché la corrente elettrica tende ad attraversare altrimenti più efficacemente il corpo umano. Se invece si sta coi piedi uniti e accucciati, potrebbe essere la posizione più sicura, però diciamo che il consiglio principale è sempre cercare di togliersi dalle zone ad alta quota aperte.
6: Manuel Fondato, TGR Trento.
4: La politica non cala la tensione sulle modifiche al collegio elettorale e senatoriale della Bassa Atesina dopo la sfilata ieri sera degli Schütz lungo l'Adige con circa 200 partecipanti. Stasera egna l'incontro fra i rappresentanti locali dell'SVP che minacciano dimissioni in blocco.
8: Consentire l'elezione di almeno un senatore di lingua italiana sui tre che saranno espressi dall'Alto Adige. Dopo il primo ok alla Camera, la modifica al collegio Bolzano-Bassa Atesina voluta dal deputato di Fratelli d'Italia Urzì verrà discussa in Senato a settembre. La base locale della SVP è in rivolta e c'è chi invoca addirittura l'intervento di Vienna. Il costituzionalista Francesco Palermo è scettico.
9: L'Austria naturalmente ha una funzione tutrice, ma questo non significa automaticamente un diritto di veto e soprattutto non si vede che cosa dovrebbe dire in questo caso l'Austria, visto che si tratta di un rafforzamento di una misura del pacchetto.
8: Secondo Palermo, ex senatore eletto nel 2013 da un'alleanza SVP centrosinistra, la modifica rischia però di rafforzare anche i muri etnici.
9: È abbastanza triste perché esprime una visione della rappresentanza che segmenta molto la società e va in una direzione, ripeto, legittima, ma che va un po' contro questa possibilità di avere una rappresentanza più ampia e trasversale ai gruppi linguistici.
8: Ma il centrodestra difende l'emendamento. Cristian Bianchi, coordinatore di Forza Italia in Alto Adige.
10: La presenza di persone di lingua tedesca nel futuro Parlamento italiano sarà più o meno analogo a quello che c'era fino adesso. Quello che si è chiesto è semplicemente il fatto che di tre senatori uno sia di lingua italiana, e questo nel concetto che diciamo sempre, che è quello della rappresentanza dei gruppi linguistici, mi sembra un atto assolutamente concreto e normale di richiesta.
8: Francesco Clementi, TGR Bolzano.
4: È definitiva la condanna a 12 anni inflitta a marzo al quarantenne residente in Alto Adige per detenzione, diffusione e realizzazione di materiale pedopornografico e violenza sessuale aggravata sul figlio neonato. Dopo il processo, in rito abbreviato in corte d'assise a Bolzano, l'uomo ha rinunciato ora all'appello, accedendo così alla riduzione di un sesto della pena che sconterà in carcere a Trento, dove è recluso da 2 anni. L'indagine, coordinata dalla Procura di Trento, scattata dalla segnalazione delle autorità statunitensi di materiale pedopornografico su TikTok, la polizia postale italiana era poi risalita all'identità dell'autore, arrestato per 12 video e 2 foto prodotte tra il 2020 e il 2023.
2: Si sono concluse con un lieto fine le ricerche della 14enne scomparsa. 2 giorni fa da casa sua nel Bresciano, la giovane è stata ritrovata nella notte a Trento a casa di familiari. La prefettura di Brescia aveva attivato il piano provinciale per le ricerche delle persone scomparse. Le operazioni avevano coinvolto anche le province di Verona e Trento.
4: Conta la rovescia per l'inizio dell'anno scolastico in Alto Adige, la rete genitori chiede conferma ufficiale sul tempo prolungato.
11: Una conferma ufficiale scritta alle famiglie che garantisca il tempo prolungato ai bambini della scuola dell'infanzia non è stata inviata, lamentano i rappresentanti della rete genitori scuola e infanzia, e quest'anno sarebbe stata particolarmente importante dopo tutte le vicissitudini riguardo all'iniziale rialzo delle tariffe poi annullato dopo le proteste dei genitori. Diana Belloni.
12: Le famiglie hanno bisogno di certezze scritte e di ricevere comunicazioni ufficiali, perché questo dimostrerebbe anche che le famiglie vengono prese un po' più sul serio e che i genitori possono quindi organizzarsi sulla base di certezze e non solo di parole.
11: Il tempo prolungato è garantito, conferma il sovrintendente Gullotta. Quasi tutte le famiglie sono state informate, seppur oralmente, in un incontro a fine anno scolastico. Sono a conoscenza di alcune famiglie che non avevano ricevuto comunicazione. Abbiamo provveduto, nei prossimi anni manderemo una conferma scritta o pubblicheremo un avviso sul web per maggior chiarezza, conclude. I genitori invitano anche a una riflessione in vista della prossima estate. Bene l'intenzione del comune di Bolzano di ampliare l'estate ai ragazzi a 7 settimane, ma la svolta vera sarebbe un prolungamento dell'attività scolastica. Bianca Cultraro.
13: Il fatto è che noi genitori non vogliamo un parcheggio, noi vogliamo quel tipo di servizio che già c'è da settembre a giugno. Perché deve essere interrotto da giugno a settembre? È un metodo ormai arcaico di suddividere l'anno e al giorno d'oggi dobbiamo ripensarlo interamente.
11: Per le attività estive si chiede inoltre di adeguare le strutture con aria condizionata per tutelare la salute dei bambini e del personale. Anna Saccoccio, TGR Bolzano.
4: Dall'istruzione all'economia sono i negozianti di abbigliamento quelli che si attendono gli incassi peggiori per il 2026, secondo la Camera di Commercio di Bolzano.
14: Proprietari di negozi di abbigliamento, unica categoria di esercenti assieme agli ambulanti, a non sperare per l'anno in corso in una buona redditività, a scriverlo la Camera di Commercio di Bolzano. 8 su 10 mirano a ripetere almeno il 2025, i restanti temono incassi in peggioramento. Per le attività del centro e della periferia vanno fatte però considerazioni diverse. Andrea Balzari, negoziante del capoluogo, è veterano del settore abbigliamento.
15: Sicuramente le periferie sono zone più difficili, no? In centro siamo più fortunate perché abbiamo un flusso turistico, le periferie tendono magari a soffrire di più questa situazione. Io penso che questo sia un cambiamento sociale in atto, no? Quindi insomma determinate attività andranno meglio, determinate zone della città andranno meglio, altre peggio, così in tutte le città italiane, non solo a Bolzano.
14: Il livello di fiducia dei commercianti al dettaglio è il più basso, dicono le tabelle, degli ultimi 10 anni. Si spera certe difficoltà siano solo temporanee.
15: Con la benzina oltre 2 euro al litro, tutti quanti stiamo più attenti a spendere, quello è normale, no? In questo momento anche l'inflazione la si vede anche al supermercato regolarmente, quindi questo è un periodo da stare un po' più attenti, no? Però insomma tutto sommato le previsioni per il futuro sono abbastanza stabili, direi.
14: Roberto Morelli, TGR Bolzano.
2: Torniamo a parlare del meteo perché i torrenti e i canali trentini sono in sofferenza. Pesa, dice il guardiapesca Andrea Venturi, soprattutto la richiesta d'acqua per l'irrigazione che mette a rischio la sopravvivenza di ecosistemi e fauna ittica.
16: Non basta qualche ora di pioggia per contrastare la siccità che ha colpito i torrenti e i corsi d'acqua di Trento. Siccità dovuta al caldo estremo, certo, ma che è aggravata dalle esigenze di irrigazione dei campi agricoli. A pagarne le conseguenze è l'intero ecosistema, comprese le trote salmonate che popolano questi corsi.
17: C'è una carenza d'acqua, la temperatura aumenta. Vuol dire che diminuisce l'ossigeno disciolto, quindi la disponibilità di ossigeno per questi animali. Diminuendo il flusso c'è anche un apporto minore ovviamente sia di acqua fresca ma anche di alimenti e quindi questi animali vanno in stress. Uno stress che può essere gestito per qualche giorno ma non per un mese.
16: C'è una soglia oltre il quale il livello dell'acqua non può andare, chiamata deflusso minimo vitale. Il 7 agosto la giunta provinciale ha approvato una delibera che consente di andare oltre questa soglia. Una deroga arrivata a 7 giorni dalla richiesta presentata dalla Federazione dei Consorzi Irrigui. I coltivatori pescano l'acqua attraverso delle prese che non sempre funzionano come dovrebbero.
17: Queste prese non garantiscono poi il rilascio minimo e quindi vanno ad asciugare completamente il nostro torrente. Questo su periodi molto lunghi può portare a dei grossi problemi perché alla fine si va a sterilizzare tutto il tratto e non c'è la possibilità di ricolonizzare e di rigenerare questi ambienti.
16: Eleonora Zocca, TGR Trento.
2: E proprio siccità e carenza idrica sono la base dei tanti incendi boschivi che stanno interessando il Trentino. Le raccomandazioni: fare attenzione a barbecue e mozziconi di sigaretta, ma anche a rifiuti abbandonati che possono alimentare i focolai. Sulla situazione sentiamo Stefano Fait della Protezione Civile.
18: Dall'inizio del periodo estivo, quindi da metà giugno più o meno, abbiamo avuto circa una quarantina di incendi di vegetazione che poi si sono tradotti in incendi di una certa consistenza, circa 18. Questo è dovuto evidentemente a una situazione particolare perché abbiamo avuto un periodo di carenza idrica importante, un territorio secco, quindi dove la facilità che avvenga un incendio è abbastanza alta.
2: Ancora la cronaca, un inseguimento ad alta velocità sull'A22 tra Rovereto e Verona con una trentenne alla guida di un'utilitaria che a Ferragosto ha terrorizzato gli automobilisti prima di essere arrestata e condannata per direttissima a 8 mesi, con vettura confiscata e patente sospesa per 1 anno. La donna ha seminato il panico sbandando vistosamente, effettuando sorpassi azzardati sulla destra e transitando in corsia d'emergenza e non si è fermata all'alta della polizia stradale, finendo poi contro il guardrail. E l'ultima notizia per il meteo, l'abbiamo sentito, continua l'allerta gialla anche per tutta la giornata di domani, in cui sono previste piogge diffuse a tratti forti e calo delle temperature. Ci sono ora 17 gradi a Trento e 19 a Bolzano. E con questo è tutto, arrivederci e buona serata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
0: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
19: GR1.
20: Contromossa di Monte dei Paschi, il CDA approva il piano Lovaglio, doppia offerta su Banco BPM Generali, proposta alternativa a Intesa San Paolo. Il futuro dell'ex Ilva, Mattarella, salute e sviluppo di Taranto sono un impegno nazionale. La Premier Meloni, a settembre un tavolo sullo stabilimento e uno sulla città. 16 morti nei raid russi di Kiev, allarme nel Mar Nero, drone esplosivo vicino a una piattaforma romena, sospetti su Mosca, von der Leyen e guerra ibrida. Aumentano i paesi che applicano il regolamento di Dublino, dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia rimandano i migranti in Italia. Sospetta difterite a Palermo, muore una bambina di 4 anni non vaccinata, ricoverato anche il cuginetto. Il meteo divide il paese, forti temporali al nord, caldo al sud. A Ventimiglia un fulmine manda in tilt la stazione, domani nubi fragi anche al centro. Il grande ritorno di Neil Young, dopo il set acustico di maggio, tra un mese due nuovi concerti dal vivo insieme a Willie Nelson. Formula 1, arriva il Gran Premio d'Olanda e riparte la caccia a Kimi Antonelli, leader del mondiale. Calcio, stasera debutto Atalanta in Conference League. Buonasera da Sonia Oranges. Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Monte dei Paschi di Siena il piano presentato dal CEO Luigi Lovaglio in alternativa all'offerta pubblica di scambio lanciata a giugno da Intesa San Paolo sull'Istituto Senese.
21: È una contromossa con doppio binario, quella elaborata dall'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, che ha avuto il via libera del board della Banca Toscana in risposta all'offerta lanciata a giugno da Intesa San Paolo. Una delle due mosse prevede un'offerta per il 100% di Banca Generali, che fa direttamente capo ad Assicurazioni Generali, che MPS ha già inglobato con la scalata a Mediobanca. L'altra mossa su Banco BPM, ma stavolta in forma ostile, cioè non concordata con l'ex Banco Popolare Milanese. Il piano di MPS prevede inoltre il pagamento di un dividendo straordinario agli azionisti senesi. Il progetto architettato da Lovaglio appare come un cambio di passo per l'Istituto Toscano, che diventerebbe così il terzo polo bancario italiano, con una dimensione di oltre 70 miliardi. Verrebbe fermato inoltre il cosiddetto spezzatino, cioè la cessione di metà degli sportelli del Monte a Unipol, che ha già siglato un accordo con Intesa per acquisire le filiali e poi fonderle con Biper. Gelsomina Testa, GR1.
20: Taranto torna ad abbracciare il futuro. L'augurio che il presidente Mattarella invia alla città alla vigilia dell'apertura dei giochi del Mediterraneo, riprendendo lo slogan della manifestazione. Il capo dello Stato auspica che l'evento possa essere, nelle parole di Papa Leone, profezia di pace e fratellanza. Domani sera il presidente della Repubblica parteciperà alla cerimonia di inaugurazione. Con lui anche Giorgia Meloni, che in una lettera al prefetto di Taranto Liguori ha assicurato il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è per il governo un obiettivo di rilievo nazionale. La Premier ha poi annunciato che entro i primi di settembre il tavolo sull'azienda esaminerà le manifestazioni di interesse arrivate per l'impianto. Ora gli esteri, la guerra fra Russia e Ucraina, uno scambio di attacchi con droni e missili tra Mosca e Kiev. Le difese russe nella notte hanno intercettato oltre 700 droni nemici, mentre Kiev, priva di difese aeree, ha subito uno dei raid missilistici fra i più intensi della guerra.
3: Sono almeno 16 le vittime dei raid russi che la scorsa notte hanno colpito Kiev. Decine i feriti, 15 persone sono morte nel centro della capitale, un'altra è stata uccisa nel quartiere di Brovary. Domani sarà lutto cittadino nella capitale del paese. La scorsa notte è stata una delle peggiori dall'inizio del conflitto. 46 missili piovuti in pochi minuti su una città ormai sguarnita di difese aeree. Kiev chiede ancora aiuto per difendere i propri cieli. La Russia vuole l'escalation finché l'Ucraina non disporrà di un'adeguata difesa antibalistica. Mosca non prenderà seriamente in considerazione la pace, sottolinea Zelensky. Continuano nel frattempo le inchieste anticorruzione che ieri hanno portato al licenziamento della vice capo dello staff presidenziale Irina Mudra. Oggi sono emersi altri 13 nomi di sospettati vicini o parte delle istituzioni del paese. Mentre Kiev accusa Mosca di aver violato nuovamente con i suoi droni lo spazio aereo moldavo e romeno. E proprio un caccia romeno distrugge un drone marino non identificato vicino a un impianto di gas offshore della Romania. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen denuncia è in atto una guerra ibrida contro l'Unione europea. Marco Barbonaglia, GR1.
20: E dal fronte medio orientale una notizia dell'ultima ora: Francia, Germania, Italia e Regno Unito chiedono a Israele di bloccare l'espansione degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. In una dichiarazione congiunta i quattro paesi dichiarano che la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione nell'ambito del progetto di insediamento E1 è inaccettabile. L'insediamento EU comprometterà la prospettiva della soluzione a due stati, creando una frattura nella Cisgiordania e pregiudicando E1 è inaccettabile. L'insediamento EU comprometterà la prospettiva della soluzione a due stati, creando una frattura nella Cisgiordania e pregiudicando la continuità territoriale.

0: Il ministro degli esteri Araghchi afferma che il cosiddetto D-Day economico contro l'Iran sarà un'altra politica fallimentare per l'America e che è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi economica. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale e sarà sconfitto, scrive su X il capo della diplomazia iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è sotto il suo controllo, mentre i Pasdaran dichiarano che in caso di una nuova guerra la Repubblica Islamica metterebbe in campo armi più distruttive di quelle utilizzate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre armi che superano di gran lunga quelle usate nelle guerre precedenti. E c'è massima allerta nelle basi militari europee. Fonti del regime iraniano hanno detto al Financial Times che Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Sale ad almeno 51 morti il bilancio del naufragio in Nigeria, nello stato di Sokoto, nel nord-ovest del paese. L'imbarcazione sovraccarica si è capovolta mentre trasportava i passeggeri verso i campi per la semina o la raccolta del riso. Tra le vittime, numerosi bambini. I corpi sono stati recuperati dai sommozzatori mentre proseguono le ricerche di eventuali dispersi. Immigrazione: dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia e la Svezia espelleranno i richiedenti asilo, i cosiddetti dublinanti, verso l'Italia. La corrispondente da Berlino.
2: L'entrata in vigore delle nuove regole europee sull'asilo consente la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Anche Finlandia e Svezia hanno iniziato ad applicare la riforma entrata in vigore a giugno, rispedendo i richiedenti asilo nel paese di primo ingresso. Stoccolma ha già attivato le espulsioni, a Helsinki sono invece in fase di preparazione. Nessuno tuttavia fornisce indicazioni sul numero complessivo di persone trasferite o da trasferire. Finlandia e Svezia si aggiungono così agli annunci di Germania, Austria e Svizzera, disinnescato almeno in parte il caso tedesco. Alla cittadina somala che doveva venire espulsa ieri è stato garantito l'asilo ecclesiastico in Baviera. Roma e Berlino sono in costante contatto per risolvere il contenzioso. Il ministro degli esteri Tajani ha fatto sapere di aver parlato con l'omologo tedesco Vatefull nel consueto spirito di amicizia, condividendo la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne. Mentre sono già arrivati in Italia 4 migranti espulsi dall'Austria, e la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea ma che aderisce a Schengen, ha programmato per fine agosto il trasferimento di alcune persone. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: E la gestione dei migranti rimane terreno di scontro tra gli schieramenti politici.
3: Lampedusa non è più la nostra Ceuta, il governo Meloni fa scuola nella gestione dell'immigrazione. Lo ribadisce Fratelli d'Italia, secondo cui difendere i confini significa garantire sicurezza, non come la disastrosa gestione migratoria della sinistra attaccano Lega e Forza Italia. Pronta la replica delle opposizioni, dal PD Elly Schlein definisce lo stop a Schengen con Madrid un clamoroso boomerang. Così, sottolinea la segretaria Dem, ora anche Finlandia e Svezia ricominciano a rimandare in Italia i migranti. Matteo Renzi, Italia Viva, parla di autogol per rincorrere Vannacci. Scontro anche sull'economia. Per Maria Stella Gelmini, noi moderati, il governo ha ridotto il debito e tagliato le tasse. Ora aggiunge, gli sforzi si concentrino sul ceto medio. Deborah Bergamini declina le priorità per Forza Italia.
4: Abbassamento dell'IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, una grande sburocratizzazione, detassazione delle tredicesime.
3: Le vere emergenze sono costo della vita e benzina sopra i 2 euro, l'affondo del PD. Per i 5 Stelle, Agostino Santillo.
5: Si prepara una nuova stangata sull'energia. Il carrello della spesa è sempre più caro e milioni di italiani non sono nemmeno riusciti a permettersi una vacanza.
3: E sul caro energia, Giuseppe Conte chiede un consiglio dei ministri straordinario, un summit UE per un nuovo PNRR. Francesco Macaro, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 19:10, il caso della bambina morta a Palermo per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata per scelta della famiglia, inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite, era stata poi ricoverata in terapia intensiva. La procura ha aperto un'inchiesta, è ricoverato anche il cuginetto di 4 anni della bambina, ha gli stessi sintomi ma non è grave ed era stato vaccinato. Vaccinati ora anche i 3 fratelli della bambina.
6: Non c'è ancora l'accertamento definitivo, ma sembra la difterite la causa della morte della bambina arrivata in ospedale in gravissime condizioni e deceduta nella notte nonostante i tentativi per salvarla. Ulteriori chiarimenti arriveranno dall'autopsia disposta dalla procura. I medici dicono che i genitori hanno dichiarato che la piccola non era vaccinata. La difterite è una malattia che può essere letale, colpisce le persone non vaccinate e secondo gli ultimi dati riportati dall'Istituto Superiore di Sanità,

0: Nel nostro paese si sono registrati 3 casi nel 2022. In Italia la vaccinazione contro la difterite è prevista nel primo anno di età ed è inclusa fra le 10 obbligatorie da effettuarsi fra 0 e 16 anni. La cosiddetta immunità di gregge si ha con una copertura vaccinale del 95%. Il pediatra Rocco Russo.
1: La copertura vaccinale pediatrica nel nostro paese è di circa il 94,46%, però esiste un calo delle coperture vaccinali nell'età soprattutto adolescenziale e adulta per carenza di richiami nel corso del tempo.
0: Donatella Gori, GR1.
2: Il giallo di Pietra Catella, madre e figlia avvelenate con la ricina dopo i risultati preliminari del Robert Koch Institute che ha escluso la presenza nel suo sangue della potente tossina. Gianni Di Vita è stato convocato in questura.
3: Ripercorrere ancora una volta quella maledetta cena dello scorso 23 dicembre, capire che cosa possano aver mangiato o bevuto Antonella De Jelsi e la figlia Sara di diverso da lui. E questo è l'obiettivo dei magistrati della Procura di Larino e Molise che hanno convocato nuovamente come persona informata sui fatti Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne avvelenate con la ricina. Polo verde, passo svelto, l'uomo è entrato negli uffici della questura di Campobasso da solo, non accompagnato dai suoi avvocati, ma la sua non è stata una semplice audizione. A sorpresa, infatti, è stata chiamata a testimoniare anche una sua amica per un confronto. La donna era stata già sentita 3 volte dagli inquirenti, ma secondo quanto filtra da ambienti investigativi, nelle sue dichiarazioni sono state riscontrate contraddizioni che ora si vuole approfondire. Dopo 6 ore sono tutti usciti dalla questura. Appena 2 giorni fa era stata poi convocata anche la figlia maggiore di Di Vita, Alice, mentre nei prossimi giorni sarà la volta di altri parenti. Il tutto avviene nelle ore in cui il Robert Koch Institute di Berlino, specializzato nella ricerca di tossine, ha reso noti i risultati dei test preliminari sul sangue dei 2 superstiti della famiglia, escludendo che siano mai venuti a contatto con la ricina. L'inchiesta è ancora senza indagati, ma la sensazione è che una svolta si avvicina. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il maltempo imperversa sul nord-ovest del paese, allerta arancione in Liguria, Lombardia, Veneto e Toscana. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.
4: In Liguria, la regione più colpita, sono caduti oltre 40.000 fulmini in poche ore, 20.000 solo su Genova. Uno ha centrato un palo adiacente alla stazione di Ventimiglia, mandando in tilt la sala controllo e causando ritardi alla circolazione. Un altro si è scaricato sul Frecciabianca diretto a Roma. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. A Chiavari il pluviometro ha misurato in un'ora 103 mm di pioggia che hanno allagato i negozi del centro. A Milano per il rischio grandine e rovesci il comune chiude parchi e piscine e così a Firenze da stasera a domani chiusa anche la ciclabile lungo l'Arno via via che il maltempo si sposta in Toscana dove è prevista la possibilità di trombe marine lungo la costa. A sud invece prosegue l'ondata di calore con punte fino a 40 gradi. 6 le città bollino arancione per l'AFA e sabato tornano i bollini rossi a Bari e Palermo. Le previsioni con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
5: Piogge al nord e venerdì arriveranno anche al centro. Sabato ancora un po', soprattutto sulle regioni settentrionali, domenica ancora qualche rovescio su Alpi e Prealpi, grande caldo rimane sulle regioni meridionali.
4: Francesca Fornario, GR1.
2: Domani a Rimini l'inaugurazione del meeting per l'amicizia tra i popoli, sabato la visita di Papa Leone XIV.
6: Sarà la visita del Papa il cuore della 47esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli. 44 anni dopo Giovanni Paolo II, sabato pomeriggio Leone XIV visiterà la Fiera di Rimini e incontrerà il popolo di Comunione e Liberazione. Attese oltre 10.000 persone, il presidente della Fondazione Meeting, Bernard Scholz.
7: Un grandissimo dono che sarà per noi un momento straordinario. Siamo sicuri che la sua visita lascerà una traccia profonda nella storia del meeting e penso anche nel cuore di ognuno di noi.
6: Da domani al 26 agosto 150 incontri su educazione, sanità, politica, oltre 500 relatori internazionali, un'attenzione particolare a Libano e Medio Oriente. Titolo di quest'anno dalla Divina Commedia, L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
7: È in netta contrapposizione su ciò che sta accadendo nel mondo, sempre più aggredito, sempre più conflittuale e vogliamo portare tanti testimoni che hanno accolto questo amore nella propria vita e hanno creato luoghi di riconciliazioni, dialoghi.
6: Da Rimini, Serena Biondini, GR1.
2: In Gran Bretagna, dopo la notizia del rientro in patria del principe Harry e famiglia, ci si interroga sulla gestione della loro sicurezza. La corrispondente da Londra.
4: Nessun ruolo ufficiale per Harry e Meghan che tornano nel Regno Unito. Il palazzo mette le mani avanti e lo spiega in una nota informale, mentre il primo ministro Burnham lo chiarisce in TV.
8: This is a private matter.
4: Gli auguro il meglio, dice. La sicurezza di Harry e Meghan però è una questione privata. Insomma, la spesa della scorta non graverà sui contribuenti britannici. Non c'è dubbio che il rientro a sorpresa colpisca tutti. I tempi sono rapidissimi. Archie 7 anni e Lilibet 5 sono già stati iscritti a scuola, che inizia il 1 settembre. La famiglia abiterà in una residenza privata, non di proprietà reale, possibile località i Cotswolds, luogo di celebrità. E c'è anche chi si chiede come stia davvero Re Carlo. Certamente una delle ragioni del ritorno per Harry è essere più vicino al padre malato di cancro, come aveva ripetuto anche nell'intervista alla BBC. Tra i tanti nodi da sciogliere, il rapporto tra Harry e suo fratello maggiore William, prossimo re. I due non si parlano, i funzionari di palazzo sono già al lavoro per trovare la strada al momento in salita della riconciliazione. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Ora la musica negli Young torna a suonare dal vivo.
6: Aspettavamo quest'estate in Italia, ma Neil Young all'inizio dell'anno ha cancellato tutto il tour. Ora quella pausa meritata sembra finita ed è pronto a tornare in scena con due concerti a settembre insieme a Willie Nelson. Young e la sua acclamata band condivideranno il palco con Nelson a Bridgeport e a Philadelphia. I due live precedono la partecipazione al Farm Aid 2026 in Virginia, dove entrambi presenzieranno in qualità di membri del consiglio direttivo dell'organizzazione di questo storico festival nato nell'85 in difesa degli agricoltori americani. Un ritorno sui palchi che sa di guarigione, fatto accanto a un vecchio amico nel nome della musica e dell'impegno civile. È una bella notizia per i fan di Neil Young. I due concerti appena annunciati si terranno una settimana dopo l'uscita del nuovo album con i Cromers, intitolato Second Song, atteso per il 18 settembre. Marcella Sullo, GR1.
2: E apriamo la pagina sportiva con una notizia dell'ultima ora. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Lo ha annunciato lo stesso tennista spagnolo, fermo ad aprile scorso per un infortunio al polso, sul suo profilo Instagram. Formula 1, da domani via alle prove libere del Gran Premio d'Olanda, 12ª prova stagionale. L'inviato.
9: Le dune di Zandvoort battezzano la ripartenza del mondiale mostrando il loro volto più uggioso, nubi basse, vento, pioggia, anche se poi il cielo si apre lasciando intravedere anche squarci d'azzurro. Si torna in Olanda per l'ultima volta, dal prossimo anno questa gara non ci sarà e gli occhi qui sono tutti su Verstappen, eroe di casa, che ha annunciato il rinnovo con la Red Bull fino al 2030, c'era chi diceva volesse smettere, e vuol regalare al suo pubblico l'ultima gioia in casa. I riflettori sono anche e soprattutto sulla lotta per il mondiale. Kimi Antonelli, bello abbronzato, arriva da leader, 50 punti di vantaggio su Hamilton.
10: Sarà una seconda parte di stagione molto tirata con Ferrari e McLaren soprattutto. McLaren ha fatto uno step gigantesco in Ungheria, anche Ferrari sicuramente credo che faranno un bello step in avanti. Per questo sarà importante cercare di estrarre il massimo dal pacchetto che sia ogni weekend. Poi ovviamente quando sarà il nostro turno di portare aggiornamenti, speriamo che funzionino nel modo giusto e poi dopo si vedrà.
9: In casa Ferrari un nuovo fondo, a Monza ci sarà il nuovo motore, sviluppi d'attacco per la rossa, anche se Leclerc non vuole sentir parlare di lotta per il titolo, non ancora quantomeno.
11: Non è tanto la parola che usiamo dentro il team, perché non è qualcosa su cui ci focalizziamo, ma ci focalizziamo soprattutto sul giorno dopo giorno, il lavoro che stiamo facendo in ditta, in squadra, in pista, per fare in modo che noi facciamo il migliore lavoro possibile e dopo i risultati arriveranno.
9: Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
2: Calcio alle 20:30 a Bergamo, Atalanta Apoel Tel Aviv, andata dei play-off di Conference League per Maurizio Sarri. Si tratta dell'esordio in gare ufficiali alla guida della squadra nerazzurra. Sul fronte mercato tiene banco il futuro del viola Ken.
12: Questo matrimonio sa da fare o non sa da fare, inevitabile quando si parla di Como. Parafrasare il Manzoni, il promesso sposo dell'Ariani in questo caso è Moise Kean. Secondo il tecnico Fabregas, l'attaccante giusto per affrontare la Champions è utile tra le altre cose a tappare i buchi nelle liste UEFA che necessitano di giocatori cresciuti nei vivai italiani. Servono però almeno 40 milioni per convincere la Fiorentina a cedere il suo 9 e l'attesa dell'offerta giusta ha comunque un limite. Nel weekend Infatti comincia il campionato e la sensazione è che l'affare debba concretizzarsi entro la prima giornata, altrimenti Ken resterà in riva all'Arno. Finora il DS Paratici ha rifiutato le prime offerte, giudicate non in linea con la valutazione del giocatore, ma comunque già pronto Pinamonti come sostituto, almeno a livello numerico in rosa, dell'attaccante della nazionale. La Fiorentina ha già preso 9 giocatori, ma non finirà qui, mancano gli esterni. Poku del Leverkusen è più di un'idea, ma costa. Ecco perché la cessione di Ken non è più un tabù. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Sergio Ciani ed Edmondo Cotta. Da Sonio Ranges, buon proseguimento di serata.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
15: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
14: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
16: Chi è?
17: La duchessa.
16: La duchessa?
17: Sì.
14: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
16: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
14: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
16: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
2: Verde, viaggiare informati.
18: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 19:23 minuti sulla 5, la Torino Courmayeur. Ci sono rallentamenti per un temporale in corso tra Quincinetto e Aosta Est. E in effetti c'è un'allerta meteo da segnalare su tutto il nord Italia, allerta meteo che sta provocando dei disagi alla circolazione. Sulla 26 ci sono code per 3 km per un incidente avvenuto tra Ovada e Masone, statale di Moncalvo. Rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza di Cereseto. Sulla 7 code per incidente tra la 12 e la 10, coda tratti poi tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione di Genova. Ancora sulla diramazione Regina, la statale 140, corsia chiusa per allagamento all'incrocio con il passo statale 402 Valeriana. Infine in Sicilia ci sono delle code a tratti tra Cireale e la barriera di Catania sulla 18, la Messina-Catania, in questo caso per traffico intenso. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
19: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
20: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
21: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
23: Ah! È arrivata questa per lei.
24: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
25: Farò ricorso sulla Gazzetta.
26: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
27: Posso vincere.
28: Ispirato a una storia vera.
29: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
30: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
31: Non sai stare al tuo posto.
32: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
30: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarli.
33: La legge di Lidia Poet, da martedì alle 21:30, Rai 1.
0: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
1: Lo scavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Radio. In serata piogge diffuse interesseranno tutto il nord e il tempo tenderà a peggiorare anche sull'alta Toscana. Domani, venerdì 21 agosto, il maltempo sarà ancora diffuso al nord con rovesci e temporali localmente anche intensi ed associati a grandine. Al centro, cielo molto nuvoloso sulla Toscana con piogge e temporali, in estensione dalla mattinata alle restanti regioni e alla Sardegna, ma in generale attenuazione della sera, salvo residui rovesci sulla Toscana. Al sud prevarrà invece il sole, eccetto per le nubi pomeridiane sui rilievi appenninici con locali piovaschi, ma in rapido miglioramento serale. Temperature massime in forte diminuzione sul nord-est e al centro, in aumento al sud con punte fino a 39 gradi sulla Puglia settentrionale. Venti moderati sud-occidentali sulle coste liguri, la Sardegna, l'Alto Lazio e l'Umbria. Deboli variabili altrove. Da mossi a molto mossi, mar ligure, mare e canale di Sardegna e Tirreno settentrionale. Poco mossi o mossi i restanti mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio,
4: i podcast di Radio 1.
5: È stato ucciso a colpi di pistola davanti al bancone dentro il suo bar del Corvetto alle 7 di mattina. Rui Ming Wang aveva 35 anni, cittadino cinese. La telecamera interna del locale, visionata dalla polizia, ha ripreso l'assassino del Corvetto alle 7 di mattina. Rui Ming Wang aveva 35 anni, cittadino cinese. La telecamera interna del locale, visionata dalla polizia, ha ripreso l'assassino che entra e spara. Wang si fa

0: novembre del 2022 e sono le 7:15. All'interno del bar in zona Corvetto, il proprietario Rui Ming Wang, cittadino cinese di 35 anni, è riverso dietro il bancone, ucciso con 7 colpi di pistola. Comincia così l'indagine condotta dalla sezione omicidi della Squadra Mobile di Milano.
1: Questo è La Squadra, il mestiere del poliziotto. Un podcast original a Rai Radio 1, in collaborazione con la Polizia di Stato. Quarto episodio. Omicidio al bar Milano.
2: Questi due faldoni racchiudono l'attività di indagine di 2 mesi e mezzo. Ovviamente tanto non è presente qui, perché poi tutti i dati analizzati sono in formato informatico e quindi non ce li abbiamo sul cartaceo.
3: Certo.
2: Per dire, l'abbiamo...
3: Scartabelliamo un po'.
2: Abbiamo tutte le varie richieste che vengono... le varie comunicazioni che vengono effettuate all'autorità giudiziaria, a partire dalla prima comunicazione con la quale viene informata di quello che è successo, dei primi elementi raccolti in battuta, e poi passo dopo passo nelle comunicazioni successive vengono comunicate all'autorità giudiziaria tutti gli accertamenti che stiamo effettuando, le varie richieste di autorizzazione le varie richieste di autorizzazione che avanziamo per poter portare avanti determinati accertamenti.
3: Piazza
2: San Gilberto II, numero 2.
4: Allora, mi chiamo Francesco Giustolisi, sono un funzionario della Squadra Mobile di Milano, attualmente ricopro l'incarico di vice dirigente, dirigo la terza sezione, che è la sezione omicidi, e dirigo la sezione criminalità organizzata da luglio di quest'anno. In generale l'indagine su un omicidio è un'indagine che richiede particolari tecnicismi, è un'indagine che richiede una rapidità di decisione, ma anche una capacità di approfondimento che deve caratterizzarsi anche per tempistiche molto veloci. Ci sono delle indagini per omicidio più strutturate che possono richiedere anche mesi, se non talvolta anni. Questo ovviamente dipende anche dal livello di difficoltà. Questa specifica indagine si è presentata da subito molto complicata, perché non c'erano delle immagini immediatamente idonee a restituire un volto all'autore dell'omicidio.
2: Io sono l'ispettore superiore Felicia Stinga, sono in servizio alla Squadra Mobile dal 2005 e dal 2010 presto servizio presso la sezione omicidi. Sono il responsabile di uno dei 3 gruppi operativi della sezione.
5: Come succede in tutte le attività di indagine, te le porti a casa, cioè non continui a pensare a quello che puoi fare non solo quando sei in ufficio, ma anche quando sei a casa. Quindi con i colleghi c'era un interscambio anche la sera, in orari tardi, confronti, andavamo in giro a guardare le macchine, le targhe delle punto con quelle caratteristiche, in modo da poi poter fare gli accertamenti il giorno dopo. Quindi è un'indagine che ci ha praticamente travolto a livello investigativo e anche a livello emotivo.
0: Il gruppo coordinato dall'ispettore superiore Felice Astinga procede all'acquisizione a tappeto dei filmati di tutte le telecamere di videosorveglianza, a partire da quella all'interno del bar. Si vede l'assassino entrare, sparare e poi uscire con passo tranquillo. Si capisce che è un soggetto abbastanza anziano, ma, lo accennava Giustolisi, l'autore del delitto ha il volto coperto. Vengono scandagliate tutte le piste, fatti accertamenti sulle banche dati della polizia, sui conti bancari, raccolte informazioni a 360 gradi da chi conosceva la vittima. Il titolare del bar, 35 anni, era sposato e aveva un figlio piccolo. Domando all'ispettore qual è l'approccio che seguono nell'ascoltare i familiari di una persona assassinata.
5: L'approccio nostro è principalmente da un punto di vista umano, perché ovviamente prima di essere comunque dei poliziotti, degli investigatori, siamo degli esseri umani, quindi proviamo a immedesimarci nella situazione, quindi cerchiamo di avere un approccio molto soft, di cercare di metterli a proprio agio compatibilmente con la situazione. Quindi raccogliamo le prime informazioni sul posto e poi, per raccogliere informazioni in maniera più approfondita, li accompagniamo in ufficio, dove li verbalizziamo, e se ci dovesse essere bisogno della figura di uno psicologo lo reperiamo tempestivamente, perché così come per gli interpreti abbiamo anche degli psicologi che lavorano nelle varie sezioni della Squadra Mobile.
0: E in particolare, quando avete incontrato questa signora, la signora

0: Inese, la vedova.
1: Beh, la signora era, come prevedibile, molto scossa, molto scioccata, non riuscendo a darsi una spiegazione, perché la vittima era una persona che non aveva comunque nessun precedente, non aveva avuto screzi mai con nessuno.
0: Da quanto erano a Milano?
1: E loro erano a Milano da un bel po' di anni, ormai erano molto, molto integrati. E quindi il figlio frequentava la scuola, la sorella aveva un'attività commerciale, e lui lavorava comunque tutto il giorno all'interno del bar, erano molto integrati.
0: Abbiamo sentito parlare di una Fiat Punto, capiremo tra poco il perché. Ci sono dei particolari che fanno comprendere qualcosa dell'assassino.
1: Analizzando in maniera dettagliata le immagini delle telecamere presenti all'interno del bar, abbiamo avuto sin da subito l'impressione che l'autore non fosse entrato per la prima volta, l'autore del reato non fosse entrato per la prima volta all'interno del bar, ma che ci fosse già una conoscenza con il proprietario, perché nel momento in cui l'autore del reato entra all'interno del bar, prima di avvicinarsi e quindi chiedere la consumazione, il proprietario del bar, quindi la vittima, gli aveva già appoggiato sul bancone il piattino del caffè con il cucchiaino, quindi era già pronto a preparare il caffè. Quindi questa cosa ci ha fatto venire il dubbio che potesse essere un avventore abituale o un qualcuno che comunque si era già recato precedentemente all'interno del bar, di cui il proprietario conosceva già le abitudini.
0: C'è un altro elemento che la squadra mobile intuisce rispetto all'autore del reato.
1: Sono stati esplosi 7 colpi, ma non sono stati esplosi in rapida successione. È come se lui ogni colpo che esplodesse si volesse accertare di essere andato, che fosse andato a segno. E l'altra sensazione, impressione che noi abbiamo avuto è che l'autore del reato provasse una soddisfazione dopo l'esplosione del colpo, quindi avevamo presunto che ci fosse del rancore dietro questo omicidio. Esplodeva uno alla volta come se si godesse il momento, fino a quando poi non si è accorto che l'aveva ucciso.
0: Due elementi dunque, l'omicida e la vittima probabilmente si conoscevano e c'era un sentimento di rancore. Abbastanza poco per arrivare a individuare l'assassino. Dalla vita privata della vittima non emerge nulla. Le indagini dell'omicidi a questo punto si concentrano sull'auto, la Fiat Punto.
1: Ci siamo concentrati sull'auto, quindi abbiamo individuato dei particolari che ci hanno consentito comunque di valutare che l'autovettura era stata immatricolata tra il 2003 e il 2010. Abbiamo acquisito tutte le targhe delle autovetture Fiat Punto immatricolate in quel periodo, per un totale di circa 600.000 targhe, quindi tantissime e non semplici da analizzare. Quindi a quel punto abbiamo cercato di ragionare tra di noi e capire come poter effettuare una scrematura di queste targhe. Quindi, calcolando che le immatricolazioni erano a livello nazionale, ma questa autovettura presumibilmente era utilizzata in Lombardia, abbiamo chiesto di queste 600.000 targhe tutte quelle che erano state revisionate in Lombardia, perché questo significava che era una macchina che era utilizzata qui.
0: Avete ristretto a quel punto il numero di Fiat Punto a quelle revisionate in Lombardia. Quante erano?
1: Eravamo scesi intorno ai 200, alle 200.000.
0: Sempre moltissime.
1: Sempre tantissime. Quindi poi abbiamo cercato di fare una scrematura sul colore, perché dalle telecamere non riuscivamo a capire se si trattasse di un colore grigio scuro oppure di un colore blu scuro. Quindi a quel punto abbiamo provato a fare degli esperimenti investigativi, quindi ci siamo procurati un'autovettura Fiat Punto grigio scuro, con la quale siamo passati sul luogo dell'omicidio in un orario in cui c'era lo stesso tipo di luce o quantomeno simile a quella che ci poteva essere, che c'era quel giorno. Dopodiché abbiamo riacquisito le telecamere che hanno ripreso il passaggio di questa vettura con la quale abbiamo fatto questo esperimento, e dalla visione di quelle telecamere siamo riusciti a individuare e avere quindi la conferma che l'autovettura utilizzata dall'autore del reato fosse effettivamente grigio scuro. A quel punto, avendo individuato il colore, abbiamo chiesto a Stellantis di Torino di fornirci, in base alle targhe che avevamo acquisito, i codici colori associati ai telai delle vetture. Da lì siamo riusciti a scremare ancora di più le autovetture e, una volta raggiunto un numerico di oltre 50.000 targhe, abbiamo iniziato a fare tutti gli accertamenti sugli intestatari delle varie targhe. Particolare importantissimo, la polizia scientifica ed in particolare i colleghi del dell'ufficio balistico ci avevano detto, analizzando quei bossoli che erano stati trovati, che la pistola utilizzata poteva essere una Tanfoglio. Quindi quando abbiamo fatto gli accertamenti sui proprietari delle targhe tramite le nostre banche dati, abbiamo verificato anche chi di questi fosse detentore di una pistola, fino a quando abbiamo trovato un soggetto del 49, proprietario ovviamente di una Fiat Punto, era detentore di una pistola Tanfoglio. Quindi abbiamo tirato fuori la sua foto dai cartellini, abbiamo fatto anche degli accertamenti sui social, abbiamo trovato delle foto anche sul suo profilo Facebook e abbiamo riscontrato che su una foto del suo profilo Facebook indossava un gilet tipo quelli da cacciatore, simile a quello che indossava il giorno dell'omicidio sotto a un giubbino e che si intravedeva avendo il giubbino aperto.
0: Prendiamo una pausa nel racconto dell'indagine sull'omicidio al Bar Milano. Francesco Giustolisi e Felice Astinga mi accompagnano a fare un giro negli uffici della squadra mobile.
2: Siamo i corridoi, il primo piano della squadra mobile, dove ci sono le due sezioni, sezione reati contro i minori e la sezione omicidi. L'altra, in fondo al corridoio, c'è tutta un'ala dedicata alla sezione narcotici. Poi al piano superiore ci sono la sezione antirapina, la sezione criminalità straniera e la sezione anticorruzione, reati contro la pubblica amministrazione, e infine al piano di sotto tutta un'ala dell'ufficio che è dedicata alla sezione criminalità, contrasto al crimine diffuso, quindi ci sono tutti gli operatori dei falchi, i motociclisti, l'antiborseggio, l'antispaccio, che si occupano per lo più di criminalità di strada.
0: In totale quanti operatori?
2: Circa 270.
0: E agli omicidi?
2: Siamo 28, me compreso.
0: Sia il vice dirigente Giustolisi sia l'ispettore superiore Felice Astinga hanno lavorato in passato all'antirapine.
1: Diciamo, a livello di operatività l'antirapina è un reato completamente diverso, quindi c'è un approccio investigativo completamente diverso. Quindi sicuramente molta più operatività, poi è affascinante anche per la difficoltà del monitoraggio dei personaggi, perché soprattutto quando si parla magari di grosse rapine comunque ha a che fare con pregiudicati incalliti.
0: Su una parete della stanza di Francesco Giustolisi, a ricordare un'indagine su una banda del buco, c'è una mappa di Milano decisamente poco turistica.
2: Questa mappa ce la preparò MM, che è la società che gestisce la rete fognaria, e che ce la preparò perché avevamo attraversato tutti i cunicoli della rete fognaria per capire da dove potessero essere entrati e dove potessero essere usciti, e quindi per giorni abbiamo fatto gli sopralluoghi nella rete fognaria, anche noi con le tute degli operatori della rete fognaria per cercare le tracce, fino a quando poi non abbiamo trovato effettivamente il buco dove era stato praticato.
1: Impegnativo.
2: Sì.
0: Ma torniamo al racconto dell'indagine sull'omicidio al Bar Milano. La squadra mobile è arrivata all'autore. Ha un nome e un cognome. È un uomo di 74 anni, originario della provincia di Lecce.
1: Dopo aver raccolto tutti gli elementi carico del sospettato, abbiamo preparato una richiesta di provvedimento restrittivo indirizzata all'autorità giudiziaria, la quale, dopo aver fatto le sue valutazioni, aver riscontrato che comunque c'erano molte prove, ha richiesto al giudice l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La richiesta l'abbiamo presentata alla fine di febbraio, nel giro di pochi giorni ci è arrivato il provvedimento. Nel frattempo l'autore del reato era ricoverato in una struttura ospedaliera in provincia di Lecce, quindi dei colleghi della sezione omicidi sono partiti per andare a Lecce e insieme ai colleghi della squadra mobile di Lecce hanno dato esecuzione al provvedimento, l'hanno tratto in arresto.
0: Perché era in ospedale?
1: Con la stessa pistola che aveva utilizzato per uccidere il proprietario del bar cinese, aveva esploso un colpo alla testa, si era sparato in testa. Si è sparato il giorno dopo aver ucciso il proprietario del bar.
0: Avete capito perché l'ha fatto?
1: Sì, perché nel corso delle perquisizioni abbiamo trovato un computer portatile all'interno del quale lui aveva praticamente preparato un file intitolato Il diario della vita, dove aveva narrato tutto quello che gli era successo e programmato anche l'omicidio. Lui scrive che la causa scatenante è stato un gratta e vinci, turista per sempre, che lui aveva acquistato presso il bar del cinese dove poi ha commesso l'omicidio. Lui è andato dal proprietario del bar convinto che il suo gratta e vinci fosse vincente. Il proprietario del bar gli aveva detto invece che non era vincente. Nei giorni successivi, parlando con degli amici, questi amici gli avevano riferito che invece quel suo gratta e vinci era vincente. Da lì era nata una rabbia indescrivibile nei confronti del cittadino cinese. Noi ovviamente abbiamo fatto tutta una serie di accertamenti sui gratta e vinci. Dagli accertamenti che abbiamo fatto è emerso che praticamente era una sua convinzione priva di qualsiasi fondamento.
0: Dunque un omicidio nato dalla rabbia generata dall'idea sbagliata di essere stato truffato. Un'indagine risolta in meno di 3 mesi, difficile perché l'unico elemento era quella Fiat Punto, ma ricordiamo all'inizio si è partito da un numero altissimo di vetture, più di 600.000.
3: Le squadre mobili sono presenti in tutte le questure e sono coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine. Svolgono attività di indagine sia di loro iniziativa sia su delega dell'autorità giudiziaria. Sono divise in sezioni, il cui numero aumenta in proporzione alla grandezza della questura e alle esigenze di contrasto a forme di criminalità radicate a livello locale.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: idea, dottor Scotti.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà!
1: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo!
5: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
6: Buona festa dell'amicizia, Frido!
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
9: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
10: I podcast di Radio 1.
11: C'è una voce che usiamo ogni giorno senza pensarci. E poi c'è la voce che emerge quando qualcuno ci ascolta davvero. La voce che usiamo davanti agli altri.
12: Ed è lì che qualcosa cambia. Il respiro si accorcia, il corpo si tende. La voce diventa più fragile o più rigida.
11: Certo.
12: Eppure è proprio lì che la voice diventa presenza.
13: Questa è Voice Art. La voce come non l'avete mai sentita.
11: Lei è Alessia Navarro.
13: E lui è Pino Insegno.
11: Beh, scusami Alessia, perché la voce non è solo ciò che diciamo, ma è anche ciò che gli altri percepiscono di noi.
12: Sì, e la percezione è tutto, perché non basta essere soltanto competenti, bisogna essere credibili.
11: Ah, vai, per capire cosa accade quando la voce incontra lo sguardo degli altri, oggi con noi c'è il bravissimo e grandissimo Paolo Borzacchiello, che è uno studioso di linguaggio, comunicazione, esperto di intelligenza linguistica, processi cognitivi applicati alla leadership e alle relazioni, e poi da anni lavora sul modo in cui le parole e il modo in cui le pronunciamo influenzano il cervello, le decisioni, la fiducia.
12: Ecco, Paolo, cercheremo di capire cosa rende una voce autorevole e perché a volte basta un tono per cambiare la percezione di chi siamo. Paolo, benvenuto a Voice Art.
14: Allora, sono estasiato di essere qui e di questa presentazione che mi avete fatto. Adesso io me la registro e poi la proietterò. La domanda, ogni volta che comincio da qualche parte metto voi che mi presentate.
11: Perché vuol dire che abbiamo usato le parole giuste, per cui puoi farci anche la segreteria telefonica tranquillamente. Di
14: parole,
11: questo,
14: Paolo. Sì, parole perfette. Io direi
11: cominciamo
14: che
11: subito
14: così.
11: Perché abbiamo mezz'ora da utilizzare la tua presenza, sì. Anche se è solo vocale importante. Allora Paolo, partiamo proprio da una domanda semplice. Quanto conta la voce nella percezione che gli altri hanno di noi?
14: Allora, da 1 a 100 ti direi 101 secondo me. 101 nel senso che è importantissimo saper utilizzare il mezzo voce, accompagnandolo chiaramente al mezzo linguistico, ma il mezzo linguistico senza il mezzo voce viene impoverito fortemente, non soltanto dal punto di vista della percezione che gli altri hanno di noi, ma anche della percezione che noi abbiamo di noi stessi, che è un fattore che spesso si sottovaluta, quindi direi estremamente importante.
11: Infatti poi ognuno di noi sa perfettamente che non ama la propria voce, adesso a prescindere magari da noi che facciamo questo mestiere abbiamo avuto la confidenza di incontrarsi con la nostra voce e col nostro corpo, però è vero, nessuno ama la propria voce, Paolo.
14: Io faccio ancora fatica ad ascoltarmi, nonostante io poi registri programmi, leggo i miei libri su Audible, quando mi ascolto dico Madonna che cosa, ma sono io che parlo così. Il riscontro però degli altri è favorevole, quindi poi riesco a superare questo passaggio, però ancora non mi piace tantissimo, forse per il mio passato un po' così particolare sull'uso della voce.
11: Cioè? Mi interessa questa cosa.
14: Cioè, allora, io trovo, vi dico, davvero tanto curioso essere intervistato per questa cosa, perché io sono balbuziente fin da quando ho praticamente
11: è un ossimoro questa intervista praticamente.
14: È una cosa, guarda, non puoi capire la soddisfazione che mi dà. essere intervistato per come si usa la voce, un balbuziente che fino a 20 anni, io fino a 20 anni non ho parlato correttamente e mi vergognavo e questa cosa della voce mi impediva di avere relazioni, cioè era un freno allucinante e per quante parole belle avessi in testa non riuscivo a raccontarle, non riuscivo a raccontarle bene. E quindi voi che adesso mi chiedete sulla voce, io dentro di me dico, ma pensa te.
11: Però attenzione Paolo, che cosa bellissima. Alessia, i suoi contenuti però sono
12: stati importanti.
11: Hai
12: però
11: risolto,
12: tu, in base a quello che stai dicendo, hai aperto un link importante sulla voce, no? Perché non è soltanto uno strumento, è appunto uno strumento su cui si può lavorare, su cui ci si può allenare. Tu ti sei allenato per rendere la tua voce migliore di quello che era magari all'inizio.
14: Assolutamente, questo è un passaggio per me che va sottolineato a tutti quelli che ascoltano l'idea distorta che devi nascere con la voce. Per esempio c'è uno che ha una voce fighissima, mi pare che si chiami Pino, non Pino qualcosa. Comunque
11: lo sai che c'è quella voce, manca di contenuti però. Cosa che tu hai? Io posso doppiare te. Però utilizzare il tuo cervello,
12: esatto, potremmo avere,
14: sarebbe interessante
12: insieme.
11: Sì, in outsourcing questa cosa si può utilizzare,
14: questo è molto interessante, sì. Però ecco, dicevo, salvo casi rari in cui uno nasce magari con qualche predisposizione che comunque va allenata, la cosa bella che io vorrei trasferire a chi ci ascolta è che non devi nascere con chissà quali straordinari talenti, ci puoi lavorare, ti puoi allenare e puoi arrivare da, ripeto, balbuziente, ma di quelli seri. La logopedista aveva dato una diagnosi nefasta su di me, aveva detto a mia madre, suo figlio non parlerà mai perché è troppo emotivo, troppo timido, eccetera. Ed essere intervistato su questa cosa e registrare programmi per Audible è un messaggio importante, cioè se ce l'ho fatta io
11: è la stessa
14: che
11: cosa che si utilizza, è vero, è giusto. E poi la cosa a proposito dei tuoi contenuti, no Paolo? Sì. Tu c'è un libro che basta dirlo, mi piace il sottotitolo, Le parole da scegliere e le parole da evitare per una vita felice. Questo è uno dei tuoi libri, dei tuoi molteplici.
12: E quindi quali sono le scelte lessicali da prendere in considerazione per costruire un rapporto di fiducia?
14: Allora, dipende dal contesto evidentemente, però partirei proprio con il basta dirlo, nel senso basta dire quelle cose lì, e sono per esempio i distruttori di credibilità che noi utilizziamo a volte per finta modestia, a volte per educazione, quando ci presentiamo agli altri, quando cominciamo scusandoci, anticipando pensieri pessimi del tipo, guarda adesso ti dico una cosa che forse non ti interessa, ti faccio una domanda stupida, ti dico una cosa che magari ti sembrerà banale, scusami se ti rubo 5 minuti. Noi siamo pieni di queste cose che sono le parole che noi leggiamo sull'etichetta della bottiglia di vino. E quindi visto che il sapore del vino è legato strettamente a quello che noi leggiamo sull'etichetta, al prezzo e a come ci viene presentato, perché il sapore è figlio di questi elementi prima ancora che dell'uva, allora noi dobbiamo renderci conto che siamo quella bottiglia di vino e che se l'etichetta è buona la gente dirà wow, buono che è questo vino. Se l'etichetta è pessima, purtroppo, come una faccia dei sommelier che comunque cascano in queste trappole perché sono fenomeni percettivi che non si possono eliminare, ecco, noi giudichiamo il vino dall'etichetta, giudichiamo le persone da come si presentano, dalla voce che hanno, da come si vestono. È una questione proprio di sopravvivenza, non ci possiamo fare niente se non gestirla come si deve.
11: Dall'alto della nostra esperienza, la tua voce, a parte che non stai da due dottori, insomma, ma
12: no,
11: la tua voce
12: esatto.
11: È molto piacevole, nonostante usi un modo di parlare abbastanza simile, nel senso che tutti i tuoi concetti vengono reiterati con questa morbidezza, ma tutto questo ti porta a seguirti.
12: Ma sì, perché ha un tono comunque accogliente,
11: sì,
12: pacato,
11: esatto.
12: Che ti attira.
14: Okay, okay.
11: Per cui lei ha superato questa puntata,
14: sì,
11: tranquillamente.
12: Okay. Assolutamente sì. Quindi ci sono delle formule.
14: Andrei avanti, potete proseguire.
11: Come diceva Groucho Marx, basta parlare di me, parlami un po' di te, che ne pensi?
14: Parlatemi
11: di
14: ancora di me, della mia voce accogliente, vi prego.
12: Quindi noi possiamo, quando ci troviamo in una situazione di difficoltà, Paolo,
11: in questo momento,
12: nei confronti degli altri, di disagio, possiamo parlarci, quindi possiamo utilizzare a noi, rivolto verso noi stessi, un linguaggio che in qualche modo può modificare uno stato emotivo, ma questo accade in tempo reale? O...
14: In tempo praticamente, c'è un leggero ritardo, ok? Però è una cosa praticamente istantanea.
12: Istantanea,
14: tanto,
12: ecco.
14: O scegliete voi le parole e il tono di voce, perché insisto anche su questo, oppure il cervello parlerà per i fatti suoi. Io nel libro che cortesemente avete citato, quindi Usa il cervello, ho dato proprio voce ai protagonisti che abbiamo in testa, come parlano, che tono di voce hanno, che cosa dicono, eccetera, eccetera. Cosa che uno legge queste cose, capisce come parlano e può farle parlare in maniera più utile al contesto. E usiamo il cervello.
11: Sì, la parola che è uscita molto e che la gente sarà molto curiosa, nonostante questa serie di podcast sulla voce ci sono persone che fanno questo mestiere come Otorino, la ringoiata più famoso che Franco Fossi, eccetera, l'amigdala. Chi ascolta questa cosa dice: come si fa a parlare con questa amigdala? Dove sta? Perché decide tutto per noi? Visto che ne hai parlato, le persone se lo domandano, andranno su Google e diranno amigdala.
14: Ma chi è? Sono due tecnicamente, io dico una per simpatia perché siamo amici ormai da anni, quindi ne parlo di una. L'amigdala è un pezzettino di cervello che ha uno scopo unico nella vita, cioè renderci l'esistenza complicata. Lei dice: io mi alzo la mattina, io ti renderò la giornata impossibile, ti farò avere paura di tutto. Dovrai parlare in radio? Beh, io ti farò venire l'angoscia. Perché nel suo cervello, perché lei dice: io devo proteggerti, voglio evitarti brutte figure. Voglio evitarti di essere stigmatizzato, preso in giro. Quindi nel dubbio ti faccio scappare. Okay. Lei funziona così. Se io la conosco, invece di contrastare la sua missione nella vita, che comunque è di farmi sopravvivere, le posso parlare, le posso dire: oh dai, guarda, capito che sei gentile, che vuoi evitarmi brutte figure, però anche meno. E col dialogo e col tono di voce giusto riesco un attimo a calmarla. Possiamo per esempio utilizzare il circuito mesolimbico, che ha un'altra voce, perché l'amigdala è un po' starnazzante, immaginatela un po' isterica,
15: un po' dai, scappa. Certo.
14: Sì, pensa alla voce, proprio dice: scappa, che poi fai brutta figura, che poi balbetti, via, e ha questo tono di voce qua. Se invece noi usiamo il mesolimbico, che è molto... Ecco, il mesolimbico ha la voce di Pino Insegno, secondo me.
11: Sì, dice... me l'hanno detto, non sei il primo a dirmi questa cosa.
14: E ti dice, quando guardi un paio di scarpe in vetrina, sì, è mesolimbico, è Pino che ti dice: comprale.
15: C'è un effetto persuasione alla base della sua voce.
11: Comprale. Praticamente ho tre scarpe che hanno certe mie amiche, le ho fatte comprare io. Insomma, un negozio di calzature.
15: La voce della persuasione.
11: Del mesolindico.
15: Esatto.
11: Ma infatti, quello a me piace molto il fatto di vendere, saper vendere. Non vuol dire saper vendere, vero Paolo? Significa far chiedere alla persona che sta acquistando di vendertela. È il contrario, sì, dovrebbe essere lo sbaglio.
14: Ispirare le persone. Allora, considera che già il termine vendita è sbagliato, perché nessuno torna a casa quando compra un paio di scarpe e dice: mi hanno venduto un paio di scarpe. Dirà: ho comprato.
15: Certo.
14: Noi processiamo le cose come acquisti, non come gente che ci vende. Quindi già questo è importante. Ed è importante, ripeto, sapere questi processi, perché oggi è paio di scarpe, domani è consolare tuo figlio che è inciampato e si è fatto male al ginocchio. Se lui ti guarda e te cominci a starnazzare come un'anatra, oddio, quello si agita, l'amigdala dice: oddio, sto morendo, scatena la tempesta di cortisolo, di paura, e lo mandi in tilt. Ora non dico di andare dal bambino col ginocchio sbucciato e dire: bambino, compra una carema. Però,
11: quello so sempre io, pure con le creme.
14: Però, caspita, se noi riusciamo, ecco, qui la voce per me è fondamentale, perché se io riesco a dare al mio cervello le varie voci, con tonalità differenti, caratteristiche differenti, riesco a gestire i pensieri in modo straordinario. E questa è stata la mia intuizione quando ho scritto sto libro, che poi lo porto a teatro, faccio io le vocine e di nuovo insisto, balbuziente che fa le vocine davanti a 1000 persone. Per me è una roba straordinaria. Quindi,
11: tu ormai hai governato l'amigdala, ce l'hai proprio come...
14: L'amigdala è mia.
11: Sì, no, un'altra cosa che mi piace molto di tutti i tuoi libri, ti ripeto, i tuoi titoli aprono dei link e io spero che le persone, dopo aver sentito, magari per la prima volta, altri li conoscono perfettamente, questo nome Paolo Borzacchiello e tutti questi concetti, può andare a navigare all'interno di questo mondo, perché forse sei già felice e non lo sai. Mi piace molto.
14: Vabbè, qui allora andiamo di citazioni straordinarie. Va bene.
11: Sì.
14: Ma sì, allora, adesso ti dico cosa sta succedendo nel cervello di chi ascolta questa cosa, di chi non mi conosce.
11: Sì.
14: l'amigdala parte subito, dice, ah, sì. Questo chi cazzo è? Ma questo che cosa vuole? Chi è? Non lo conosco, nel dubbio non mi fido. Poi ha accento bresciano, quindi sicuramente qualcosa di... sicuramente qualche problema ce l'ha. Lì interviene il mesolimbico che dice, sì, però diamogli credito. Parla con Alessia e Pino, tanto male non sarà. Ecco, voi che mi ascoltate, qui arriva poi la dopamina. La dopamina, ecco, che è gasatissima.
15: Sì,
14: è gasatissima parte. Lei. E dice, dai, compra un suo libro, che poi diventi ricco. Dai, compra un libro, che poi fa tutte le cose che vuoi. Vi dico soltanto, cari ascoltatori, ascoltatrici, ascoltate la dopamina.
15: C'è una grammatica, una vera e propria grammatica.
14: Ognuno sa le sue. I ganghi della base sono pesantissimi, perché sta lì, immaginateli col tono di voce proprio noiosissimo, sì. Quando volete fare qualcosa di nuovo sono loro che ti dicono, ma no, ma cosa stai a fare, ma perché devi cambiare strada, siamo già abituati, stiamo comodi, ma cosa vuoi andare in palestra, sta buono sul divano lì che ti riposo. E loro parlano così.
15: È bellissimo che i contenuti che scegliamo e che ci rivolgiamo possono farci prendere delle strade diametralmente opposte nel giro di un nanosecondo proprio. C'è proprio una grammatica, ma c'è secondo te attraverso le parole che scegliamo anche una grammatica standardizzata che ci porta in altre direzioni, così come ci porta nella direzione della felicità, anche nella direzione del conflitto?
14: Sì.
15: Qual è quei costrutti che dovremmo cercare di evitare per poi avere delle relazioni felici?
14: Ok, allora, ci sono tre personaggi coinvolti in questo per quanto riguarda i costrutti che ci, come dire, portano su strade sbagliate. Il primo personaggio si chiama mamma, il secondo personaggio si chiama papà e il terzo personaggio si chiama catechismo. Tutti e tre insieme.
15: Ti adoro. C'è una bomba.
14: Così.
15: Tutti e tre insieme fanno la felicità degli psicologi, te lo dico.
14: Sì, esatto, è un business. Vuoi un senso di colpa? Chiama la mamma e di sicuro qualcosa arriverà.
15: Esatto.
14: Vuoi sentirti comunque sempre in debito, in difetto e passare la vita a cercare di fare cose per gli altri? Chiama un catechista, sono certo che saprà spiegarti che comunque nasci male, preso male e passerai la vita in salita a pagare colpe di qualcun altro, neanche il debito lordo italiano, cazzo.
11: Tu calcola nasci... che hanno tolto tutti i figli davanti al podcast adesso che c'è il periodo della catechesi, magari delle prime comunioni.
15: Il problema è che abbiamo già un'impronta, no? Perché comunque ancora prima di nascere noi ascoltiamo delle parole che ci derivano da altri, quindi nasciamo con delle impronte e sta a noi poi utilizzare il linguaggio giusto, le scelte giuste. È una bella fatica, è una bella fatica.
14: Okay. Io rido perché adesso parlando con voi mi vengono in mente lì i collegamenti. Dico, andare a catechismo, cioè, è tipo il debito pubblico. Te nasci da bambino italiano che dicono te già hai un debito pubblico, esatto, sulle spalle. Poi vai a scuola di catechismo e ti dicono c'hai pure sulle spalle la roba originale, che tu gli dici ma non ho fatto ancora un cazzo,
11: io la mela non l'ho mangiata, non mi piacciono
14: fa niente e così parti in rincorsa. Poi il cervello purtroppo si abitua, perché il cervello non fa il tifo per noi, fa quello che è abituato a fare. Se nasci e ti allevano con idee distorte eccetera, lui farà il possibile per continuare a stare male. Dobbiamo essere noi che fermiamo le faccende e diciamo adesso cambiamo strada, che non è facile, ma studiando,
11: non è un caso che magari figli di persone intelligenti, carine, educate sdirazzano poi verso altri lidi, c'è anche questo, oppure persone che hanno già uno sdirazzamento cerebrale importante, i figli invece diventano ingegneri nucleari, anche questo accade. Ma ci sono infatti sempre i titoli dei libri che ti raccontano, è inutile preparare domande eccetera, perché l'altro che mi piace molto e ci piace molto, che è quel breve corso di autodifesa emotiva che hai scritto con Elisa Sednaui, si pronuncia così, che nessuno può farti star male senza il tuo permesso, no?
14: Esatto. E lei pensa anche che storia che ha, lei questa è una modella internazionale, fai conto che per dirti il genere è musa di Louboutin, ha una borsa dedicata da Louboutin. Tanto per dirti il tipo,
11: comprala.
14: E lei, quando ci parlavamo prima di scrivere questo libro, io le raccontavo di essere stato bullizzato perché tartagliavo, avevo un sacco di malattie eccetera. Lei mi diceva, io ero bullizzata perché ero troppo alta, troppo magra. adesso io vengo pagato perché balbettavo e lei viene pagata perché è troppo alta, troppo magra. Pensa a te,
11: esatto,
14: che roba.
11: Bellissimo.
14: E quindi da due storie di bullismo è emerso sto libro che, insomma, già il titolo, voglio dire, se tu hai centrato un punto importante, Pino, sui titoli, perché se tu li leggi tutti quanti insieme, nel mio immaginario, cioè che tu li puoi mettere tutti quanti uno dietro l'altro, a seconda delle frasi che vuoi costruire, costruirci delle frasi.
11: È vero.
14: Costruirci degli impianti, con tutti pensati per quello.
15: Abbiamo parlato di papà, di mamma, di catechismo.
14: Sì.
15: Poi a un certo punto, nel mezzo del cammino di nostra vita, incontriamo un partner. Ecco, e lì rimettiamo in discussione altri contenuti, altri modi di dire, altri modi di relazionarci. Allenarci a una grammatica su cui basare una vita felice con il proprio partner.
14: Ecco, anche lì i partner non ci educano a gestire le relazioni, per esempio. A scuola ti insegnano un sacco di cose belle, perché vuoi non essere contento di sapere i vassalli, i vassori, i vavassini, cioè vuoi non essere
15: eccitato. Stiamo
14: studiando
15: adesso, Paolo, con i miei figli, che cosa mi ha eccitato?
14: Ma capito, cose straordinarie.
11: Io invece gli dico non studiare.
14: Perché tu sei intervistato in radio, devi oppure parlare a teatro, devi convincere qualcuno, vuoi non sapere Conte, Camillo, Benso di Cavour e quella roba lì, fantastico. Però non ti insegnano che l'uomo e la donna, per esempio, parlano in modo diverso, che hanno sistemi mentali diversi, che hanno bisogno di parole diverse. Questa grammatica, se tu non la conosci, la subisci. Oltre che poi qualcuno dovrebbe insegnarti che spesso noi ricaschiamo negli stessi errori, parlo di relazioni personali, semplicemente perché siamo abituati, ricerchiamo cose che, per quanto dolorose, ci hanno comunque intossicato. E come tossicodipendenti andiamo a beccarci cose che continuano a, come dire, ripetere gli stessi schemi. Serve qualcuno che ti dica: guarda che sta funzionando così, in modo che tu possa fare altre scelte.
11: Infatti è vero che con i tuoi libri, sono i titoli che veramente ci puoi costruire una frase. Mi piace molto anche la chimica segreta delle interazioni umane. Chiedi bene e ti sarà dato.
14: E poi tu dici, cioè, e l'altro ti risponde: bada come parli. Vedi, sono tutti
11: anche quello. Esatto.
14: Vedi, è tutta una collezione che se li metti in libreria. La mia idea di base era, visto che ne scrivo 2-3 all'anno, è che se tu li metti in libreria, li puoi mettere nell'ordine che vuoi e leggerli e fare delle frasi. È un gioco che, mi rendo conto, dichiara di me un'infanzia molto infelice, ma mi ci diverto così, insomma.
11: Senti, visto che siamo quasi arrivati alla fine di questo incontro, quando dovrebbe essere eterno, un incontro bisognerebbe fare 10 podcast sulla voce, ma fare 10 puntate con Paolo per aprire tutti questi link meravigliosi. E come diceva quel tale, per stare con una donna, non devi cambiare una donna a settimana, ma cambiare una storia a settimana con la stessa donna. No, è un po'
14: questa. Io me la riciclo. Guarda, stasera verrà riciclata da qualche parte, la userò
11: senza partire. Grazie. Da chi l'ha detto. Io, quando uno utilizza questi modi, no, 10 citazioni è intelligenza, ne fai una sola e rubi qualcosa a qualcun altro, no? Per cui, riassunto di quello che tu sei, Paolo, è difficile in pochissime parole e in pochi minuti che sono rimasti per parlare con te. Io ho capito una cosa: che dovremmo fondere i nostri corpi, il mio, il tuo e quello di Alessia, e fare una persona unica, saremmo veramente imbattibili. Da questo punto
14: allora
11: di vista.
14: È vagamente inquietante l'immagine che
15: penso che un mostro a tre teste proprio.
11: No, non vuole essere, perché all'inizio abbiamo parlato di tutte queste personalità, il cervello una cosa, l'amigdala ti dice quello, eccetera, sembra Gollum e Smigol del Signore degli Anelli.
14: È vagamente inquietante, io che mi fondo con più insegno, è comunque interessante come frame. Sì. Ma mi ha dato dei tratti, la mia amica te l'ha detto, che cazzo dice quello?
11: Bene, non volevo chiudere così, non volevo offendere l'amica.
14: Il mesolimbico, poi il mesolimbico dice invece: no, fonditi.
11: Ecco, vedi, c'è qualcuno che fa il tipo per noi.
14: Sempre, c'è da valutare un po' di faccende, dai.
15: Io vorrei chiudere con una domanda. Ci siamo soffermati sulle persone. Adesso rivolgiamoci un attimo proprio sulla società. C'è un errore linguistico, Paolo, che tu osservi comunemente tutte le volte che magari ti capita di assistere ad un dibattito pubblico e che eviteresti a piè pari?
14: Allora, sicuramente un grave errore è quello, proprio esteso, è quello del togliere le parole, del pensare che ci sono delle cose che si possono dire e che non si possono dire. E questo purtroppo è figlio di un momento storico particolare in cui si cancellano le parole perché si offende questo, si offende quest'altro, si offende quest'altro ancora. Questo è un errore perché non ti spiegano che potresti dire la stessa cosa in un altro modo.
15: In un modo diverso.
14: Tolgono e cancellano e basta.
15: Esatto.
14: Invece io ritengo che la libertà di parola vera sia quella per cui una persona riesce a dire quello che vuole, tutto quello che vuole, magari cambiando la forma, magari cambiando il linguaggio. Però proprio il concetto sbagliato del questa cosa non la dico perché sennò qualcuno si offende. Uno si fottesse, in senso molto politicamente
15: questo
14: scorretto.
15: Politicamente corretto, sì, imperante,
11: fastidioso.
15: Che ci pone dei limiti linguistici, guarda. Strutturali, di relazione, che è terrificante.
14: Sì, perché anzitutto è una strada senza uscita. Se pensi al discorso dell'offesa, chiunque si può offendere per qualsiasi cosa.
15: Esatto.
14: E quindi finisci col non parlare. Ma poi io qui citerei Orwell, così chiudiamo con un pezzo di saggezza epocale. Se tu togli le parole alle persone, togli alle persone la capacità di pensare. E io la parola quindi non te la voglio togliere, ti dico usane piuttosto un'altra. Aggiungi parole, non togliere le parole. Ogni volta che uno ti cancella una parola, ti sta cancellando un pezzo di cervello e di capacità di vivere una vita piena. Pericolosissimo.
11: E a questo punto, Paolo, la amigdala, quella di Alessia, è felice.
14: Che finale.
11: Sì, no, sono tutte, spero, le amigdale di tutti i nostri ascoltatori.
15: Una gioia istintiva proprio di quelle.
14: Che finale epocale.
11: Sì, abbiamo detto due cose epocali. Sì, Orwell. Insomma, poi prima abbiamo detto un'altra, però non era Orwell, era soltanto nostra. Vabbè, però facciamola passare per qualcun altro. Paolo, grazie di questa bella avventura insieme. Grazie, ci sarà ancora modo
14: di
11: parlare,
14: contento,
11: perché non finirà qui, perché Voice Art non finisce qui, un po' come
14: voi invitatemi
11: legale.
14: Che io vengo.
15: Grazie Paolo, grazie di cuore.
14: Arrivo.
15: Grazie mille.
11: Ciao Paolo,
14: ciao,
11: grazie.
14: Ciao, buona giornata.
15: Ciao.
11: A questo punto veramente la voce non è soltanto uno strumento per parlare, è uno strumento proprio per esistere proprio nello spazio, no Alessia? Forse l'autorevolezza non nasce proprio dal controllo, nasce dalla presenza.
15: E dalla disponibilità ad essere ascoltate.
11: Sì.
15: E ad ascoltarsi.
11: Già. Grazie Alessia Navarro.
15: Grazie Pino Insegno.
11: E grazie a Paolo Borzacchiello.
5: Avete ascoltato Voice Art, un podcast ideato e scritto da Pino Insegno e Alessia Navarro. Una produzione Friends Media Broadcasting Solution per Rai Play Sound.
0: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono, Vescovo Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiastico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
3: In questi giovedì di agosto vogliamo stare idealmente sul Monte Tabor con gli Apostoli per vivere con loro la straordinaria esperienza della trasfigurazione di Gesù. Deve essere stata davvero toccante se dopo anni Pietro la ricorda nella sua seconda lettera affermando: «Vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria: questi è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte». Ecco, ciò che è rimasto più impresso nella mente e nel cuore di Pietro non è tanto il fatto della trasfigurazione, quanto piuttosto la voce solenne del Padre che invitava allora gli Apostoli e invita oggi tutti noi a riconoscere in Gesù il suo Figlio amato e il nostro Salvatore. È la conferma di quanto già accaduto in occasione del battesimo nel Giordano all'inizio della sua missione pubblica. Anche in quell'occasione una voce dall'alto aveva affermato: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Nella trasfigurazione la voce arriva con la stessa forza ed ha la funzione di confermare e rafforzare nei discepoli la consapevolezza dell'identità e della missione salvifica di Gesù, con l'aggiunta di un importante invito per gli apostoli e per noi: ascoltatelo. In questo tempo di riposo, tra tante parole e messaggi, cerchiamo di fare un po' di silenzio per ascoltare davvero la parola del Signore, che è lampada al nostro cammino.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21 e 1.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Apriamo con un'ultima ora dal Perù. Un forte terremoto ha colpito il sud del paese. Secondo l'Istituto Geofisico Peruviano, la scossa è stata di magnitudo 7,2 con epicentro a 35 km da Coracora e a 108 km di profondità. Il sisma è stato avvertito in diverse regioni. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. È stato escluso il rischio tsunami. In Italia il maltempo flagella il nord. In Lombardia frane, esondazioni e strade interrotte. 57 persone evacuate in Val Camonica, 4 località isolate in Valle Brembana. Situazione critica anche in Liguria, a Chiavari, caduti oltre 100 mm di pioggia in un'ora con strade trasformate in fiumi. Problemi alla viabilità tra frane e allagamenti, mentre l'allerta per domani sale ad arancione. I temporali hanno colpito anche la rete ferroviaria.
3: Quasi 40.000 fulmini si sono abbattuti solo stamattina sulla Liguria in questa giornata di allerta gialla, 20.000 nella zona di Genova. Le ripercussioni peggiori sul traffico ferroviario, sospeso in prossimità di Ventimiglia a partire dall'una del pomeriggio proprio a causa di un fulmine che ha provocato un'improvvisa scarica all'interno della stazione, mandando in tilt la sala comando. Fulmini anche sul Frecciabianca Genova-Roma di questa mattina, con un guasto al locomotore che ha costretto il treno a fermarsi a Riva Trigoso con trasbordo di passeggeri verso altri convogli. A Genova-Brignole infine un fulmine ha fatto saltare uno scambio, interrompendo per più di un'ora il collegamento tra Brignole e Sturla. La circolazione è lentamente ripresa dopo le 15 in seguito agli interventi tecnici di RFI a Ventimiglia, ma nel tardo pomeriggio a Brignole si registravano ancora ritardi sui treni in partenza e in arrivo da Levante e Ponente e verso Torino e Milano, compresi tra 35 minuti e oltre due ore. Diversi i treni cancellati.
4: Per ora 60 minuti.
3: Per dove?
4: Tortona.
5: Milano Centrale.
3: Segnalato qualche allagamento sulle strade genovesi, ma senza grosse conseguenze e rallentamenti sulle autostrade. Con l'allerta che da gialla diventerà arancione sul centro Levante della regione a partire dalle 3 di questa notte, ANAS ha annunciato la chiusura precauzionale della galleria Pizzo sulla statale Aurelia ad Arenzano in entrambe le direzioni fino alle 15 di domani. Da Genova, Marta Buonadonna, GR1.
2: E il maltempo nelle prossime ore si sposta verso il centro. Una linea di forti temporali è già davanti alle coste della Toscana settentrionale. Dalla serata colpirà soprattutto le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Pistoia, dove scatta l'allerta arancione. Domani ancora instabilità su gran parte del centro-nord, con temporali anche intensi e possibili grandinate soprattutto in Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Al sud invece continueranno a prevalere sole e caldo. E siamo alle notizie dall'estero. Nuove pressioni europee su Israele. In una dichiarazione congiunta, Francia, Germania, Italia e Regno Unito chiedono lo stop all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania. Il progetto E1, avvertono, mette a rischio la soluzione dei due stati. Ma Netanyahu non arretra, neppure su Gaza. Nessun via libera alla forza internazionale, nessuna ricostruzione prima del disarmo di Hamas. Ci aggiorna la corrispondente Maria Gianniti.
6: Si torna anche oggi a parlare di Gaza, perché Netanyahu, in una nota del suo ufficio, ha fatto sapere che da parte della leadership politica israeliana non c'è stato alcun via libera per la forza di stabilizzazione nella striscia e non ci sarà poi soprattutto alcuna ricostruzione fino a quando non ci sarà la deposizione delle armi da parte di Hamas. Ben-Gvir ha pubblicato un altro video agghiacciante, perché si è fatto riprendere davanti al cantiere dove stanno costruendo quel centro dove verranno effettuate le impiccagioni per i condannati per terrorismo, coloro che hanno attentato allo Stato di Israele. Tutto questo ovviamente in chiave molto elettorale. Poi in Cisgiordania appunto la reazione di questi paesi, mentre la notte scorsa è stato smantellato un avamposto illegale e continua l'assedio. Ormai sono più di 10 giorni che 3 abitazioni di Kusra sono circondate dai coloni nonostante la presenza dei militari israeliani. A te.
2: Migranti, anche Svezia e Finlandia riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Salgono così a 5 con Germania, Austria e Svizzera, gli stati che applicano le nuove regole di Dublino. Scelta diversa della Francia, per il momento non effettuerà trasferimenti e conferma la collaborazione con Roma per ridurre i flussi da Libia e Tunisia. L'economia a Monte dei Paschi prova a resistere all'OPAS di Intesa San Paolo. Il CDA approva il piano dell'amministratore delegato Lovaglio. Doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banco Generali per creare un polo da 70 miliardi. 4 consiglieri si sono astenuti. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare dall'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. Al via domani sera a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia cerimonia di inaugurazione saranno presenti il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni. Taranto torni ad abbracciare il futuro, l'augurio del capo dello Stato. La premier in una lettera al prefetto Liguori ha assicurato che il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è per il governo un obiettivo di rilievo nazionale. Nel capoluogo pugliese intanto cresce l'attesa per i giochi. Il servizio di Fabio Bottiglione.
5: Provengono da 26 paesi di 3 continenti dell'area mediterranea. Lingue e culture diverse, ma stessa voglia di dare il massimo nel proprio sport. C'è chi si allena nella palestra panoramica affacciata sul mare, chi fa esercizi nei corridoi in vista del prossimo match. Per qualcun altro invece c'è ancora tempo per un po' di relax in piscina. A bordo della nave da crociera saudita Aroia, ormeggiata nella base della Marina Militare, prende vita il villaggio mediterraneo. La Aroia ospiterà la maggior parte degli atleti, supportata nelle fasi di picco di presenze dal traghetto di categoria superiore romantica. Gli sportivi iscritti sono 3.803, 2.189 gli uomini e 1.614 le donne. L'Italia, la rappresentativa più numerosa, con 497 partecipanti, davanti alla Turchia con 335. Gare ed eventi che la RAI trasmetterà per un totale di 100 ore di copertura complessiva fra TV e web.
2: E chiudiamo con il tennis. Carlos Alcaraz torna in campo dopo 138 giorni. Lo spagnolo, fermo ad aprile per un infortunio al polso, annuncia che giocherà agli US Open. Ancora incerta invece la presenza di Jannik Sinner, alle prese con un'infiammazione al ginocchio. E noi ci fermiamo qui, sono le 21:07 minuti. La linea torna a Claudio De Tomasi con Radio 1 Musica. Buon proseguimento d'ascolto. Musica, buon proseguimento d'ascolto.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre.

minuti e 35 secondi. Questa è Radio 1, questa è Radio 1 Musica con Stefano Catini alla parte tecnica e Claudio De Tommasi qui con voi. Claudio De Tommasi che vi accompagnerà appunto fino alle 23 con tanta musica di tanti generi diversi per tanti gusti davvero differenti. Cominciamo subito con un classico, un'unione che perdura dal 1984 quando insieme fecero un remix di un brano importante di una band chiamata Duran Duran. Era The Reflex, adesso è il turno di Fritz Love, sono Duran Duran con Nile Rodgers.

primo brano di questa sequenza musicale Radio 1, Radio 1 Musica. Abbiamo cominciato con Duran Duran e Nile Rodgers, insieme, dicevo, con tante cose fatte a partire dal 1984 con The Reflex, un rapporto creativo che continua ancora oggi. A proposito di questo brano, gli eterni, sempre eterni, Duran Duran dicono: da una parte Simon Le Bon parla di libertà, questo brano si chiama Free to Love, per imparare ad amare il mondo moderno invece di odiarlo. È qualcosa di cui abbiamo bisogno proprio adesso. E Nick Rhodes aggiunge: ogni volta che suoniamo con Nile Rodgers, e questo ovviamente a proposito della loro collaborazione, si crea un'energia incredibile, condividiamo l'idea che la musica sia una forza positiva. E dal 2026, perché è uscito proprio quest'anno all'inizio dell'estate questo Free to Love, al 2007 con un brano che partecipò al Festival di Sanremo di quell'anno, si chiamava Luna in piena, e lei è Nada.

cantato la Nada nel 2007, si chiamava Luna in piena, e da Nada uno dei miti assoluti, e qui mi inchino, mi sdraio, insomma faccio la riverenza, tutto quello che c'è da fare, perché arriva Paul McCartney. Allora, nella storia di Paul McCartney, dico Beatles a parte, c'è stato un periodo di totale distacco, anche fisico, con gli altri componenti, forse a parte Ringo Starr. Poi c'è stata una progressiva riconciliazione, addirittura con John Lennon, che negli ultimi giorni, prima che venisse ucciso, parlava anche di una... Perché non tanto neanche ipotetica riconciliazione e nuova collaborazione con gli altri Beatles. Poi arrivò alla fine degli anni Ottanta, Lennon non c'era più e McCartney iniziò proprio una vera e propria vera riconciliazione, vera rivisitazione, vero assorbimento di nuovo, metabolizzando tutto quello che era stato fatto con i Beatles. Cominciò con una collaborazione con un altro grande della musica inglese, ovvero Elvis Costello. E proprio a proposito di questa canzone che sentiremo a brano, McCartney disse: è stata una delle prime cose che io, Elvis, ovviamente non Presley ma Costello, abbiamo fatto partendo da zero. Credo che Elvis, Costello e non Presley, stesse consciamente cercando di farla assomigliare a una cosa dei Beatles, perché ha un feeling molto, ma molto anni 60. E a questo punto McCartney aggiunge: è stata una collaborazione alla pari, perché ognuno ha suggerito parole e idee. E se pensavo che Elvis Costello, di nuovo non Elvis, fosse troppo criptico, gli dicevo: no, così non mi piace, dobbiamo sviluppare meglio l'idea. Questo è una delle cose che ne è uscita, si chiama My Brave Face, firmata Paul McCartney.

chiama My Brave Face, lui è Paul McCartney, ma con la collaborazione di Elvis Costello. E che se avete sentito qualche reminiscenza dei Beatles, era proprio cercata e voluta, perché era il momento in cui Elvis, ma sì, Costello, ma non Presley, no, Paul McCartney aveva cominciato a far pace con tutto quello che era stato la grande storia dei Beatles, la grande storia con gli altri tre Beatles. Mi raccomando, non scarafaggi, perché non c'entra niente Beatles e scarafaggi, sono due parole assolutamente diverse. Ma a parte questo, proprio loro, mi dice qualcosa Stefano, ce l'abbiamo? Allora subito dopo questo brano andrà Onda Verde, poi saremo aggiornati su quello che succede sulle strade italiane, quindi Onda Verde. Ma prima arriva un gruppo che arriva dall'isola di Wight. Siete mai stati all'isola di Wight? Bene, c'è un termine che gli abitanti originari dell'isola usano per descrivere qualcuno che è sì abitante, ma non è proprio isolano, non è proprio dell'isola di Wight, tra l'altro famosa per un grande festival alla fine degli anni 60, ma anche per una corsa di moto abbastanza importante e sicuramente molto difficile e dura. Però a parte questo arriva anche un gruppo che è nato nel 2019 proprio nel college dell'isola di Wight, ha cominciato a pubblicare nel 2021 piano piano, ma con una certa dose di faccia tosta e una certa dose di energia hanno cominciato a farsi conoscere, concerti sempre più popolati, presenze nelle classifiche, prima inglesi e poi piano piano anche in quelle americane, fino ad arrivare a una popolarità importante, visto che hanno guadagnato anche un nomination Grammy Awards, visto che i loro concerti sono molto molto frequentati da tantissima gente. Si chiamano Wet Leg, questa è Manch 2, subito dopo Onda Verde, poi torniamo con la musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Lucio Giordano, Rai Mobilità, 21 e 27 in punto, forti disagi alla circolazione per la violenta ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia, in particolar modo Liguria e Lombardia. Bomba d'acqua sul Levante Ligure, Portofino isolata, e non andrà meglio nemmeno domani, prevista allerta arancione. Sulla 10 coda tratti tra Finale Ligure e l'allacciamento con la 6 per un incidente, code in carreggiata opposta per curiosi. Statale del Colle di Cento Croci, rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata tra Passo di Cento Croci e Varese Ligure. Traforo del Monte Bianco, continuano le code al confine di Stato in direzione Chamonix, dunque in direzione della Francia. Tempo d'attesa previsto 1 ora e 30 minuti. Statale Briantea, e siamo in Lombardia, rallentamenti per allagamento a Cremella, e poi sulla statale 36 del Lago di Como, analoga situazione, rallentamenti per allagamento ad Abbadia Lariana. Attenzione al vento forte sulla A23 tra Udine Sud e la dogana di Coccau, maltempo che si sta spostando in maniera violenta anche in Toscana. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti per temporale tra Empoli Est e Livorno Centro, rallentamenti per temporale anche tra Prato Est e Lucca. Sulla 11 la Firenze-Pisa, si raccomanda la massima prudenza alla guida ed evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario al centro nord. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

grida in fondo a questo silenzio, e si intitola Grida, è l'ultimo singolo dei Subsonica, che proprio a marzo di quest'anno, nel 2026, hanno fatto uscire un nuovo lavoro. Terre Rare, un gruppo importante per l'evoluzione del suono a metà strada tra l'elettronica, il rock e l'alternative, fondamentale, subito, immediatamente riconoscibile. Celebrano e hanno celebrato il 30° anno di carriera del loro gruppo da Torino con furore, possiamo dire, con estrema intelligenza e accortezza anche sonora. Sono i Subsonica. C'è da dire che oggi, stasera in particolare, sono le 21:33 e 20 secondi in questo istante, avevo voglia di dare un po' di numeri. Tu dici che novità è? No, è un filo di novità, c'è, perché andremo poi a cercare un po' di numeri, magari a partire dal prossimo brano, quando di numeri siamo già pieni, gli algoritmi, le cose, ma numeri che descrivono qualche realtà non proprio chiara di questo nostro, non tanto pianeta, direi proprio universo. L'ambizione è altissima, forse al di là delle mie possibilità, ma ci proveremo. Erano i Subsonica. Intanto diamo il benvenuto a Francesco Ciafardini per la parte tecnica, a sostituire Stefano Catini, sarà con noi fino alle 23, e con noi ci sarà tutta la musica di Radio 1 Musica, perché questa è Radio 1 Musica con Claudio De Tommasi, e questi invece sono i Clash.

che sono completamente perso, canta Mick Jones dei Clash nel supermercato, supermercato in cui viene immaginato dall'autore della canzone Joe Strum, proprio perso e anche un po' a significare, una metafora a rendere ancora più intenso il significato di questa moderna alienazione fatta di tonnellata di merci, di offerte speciali, che poi così offerte e così speciali non sono mai all'interno di un consumismo senza freni, così viene immaginato il presente. Stiamo parlando del 1979, ma probabilmente è ancora di più quello che è stato e che noi stiamo vivendo il futuro visto da quei tempi. L'album era London Calling e loro erano The Clash. Torniamo all'Italia, alla musica italiana, torniamo a quello che è il signor Jovanotti, un Jovanotti che di quei tempi faceva altri suoni, andava andando anche a prendere in prestito suoni come quelli della Acid House. Era il 29 aprile del 2005 quando il primo estratto dell'album Buon Sangue usciva e suonava così. Tanto al cubo a Jovanotti.

Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Al

cosa fai? Vivo. Quando sei in forma, scrivo. Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Buona. E la chitarra? Suona. Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute? Buona.

0: innamorato?
1: Quanto, tanto.
0: Come va il mondo?
2: Ipnotico, acido, sì, un po' di Acid House presente, un bel po' di chitarre dure, completamente diverso dal giovanotti di oggi, tanto al cubo, tanto, una serie di domande e una serie di presunte risposte. Forse chi è che parla? È lui che parla a se stesso? È se stesso che parla a lui? È lui che parla a Dio, o Dio che gli risponde, ma risponde Dio? Non so, si capisce la lingua di Dio, riusciamo più a capirla? Non lo so, e non mi fate queste domande perché mi mettono assolutamente in crisi. Il DNA dentro il nostro corpo, cioè avete presente cos'è il DNA, no? Quella, la struttura doppia elica, quello che un po' indirizza, condiziona e dà il senso a quello che facciamo, a quello che siamo, nel bene e nel male. Ebbene, il DNA all'interno del nostro corpo, srotolato, pensate, è una cosa infinitesima, piccolissima, ma srotolato misura 130 miliardi di chilometri. Cioè il DNA nel nostro corpo misura 130 miliardi di chilometri, ovvero 17 volte la distanza tra Terra e Plutone, nascosto in qualcosa che ovviamente non riusciamo neanche a vedere ad occhio nudo, eppure copre quasi l'intero sistema solare. Questo per rispondere al tanto alle domande poste da giovanotti. Imagine Dragons con Elisa, si chiama Birds.

Imagine Dragons da Las Vegas, che nel giugno del 2019, per questa versione speciale del loro brano Birds, un brano che parla di crescita, di addi, della fine di un rapporto, ma che usa proprio la metafora degli uccelli che volano via, non a caso si chiama Birds, proprio per questo si chiama Birds, hanno voluto diverse voci un po' da tutto il mondo. Per l'Italia hanno scelto Elisa. Elisa è stata contattata direttamente da loro, e che è rimasta ovviamente sorpresa da l'improvvisa apparizione degli Imagine Dragons, quale possibile collaborazione, ma ovviamente non ha potuto dir di no ed è stata molto emozionato nel prestare la sua voce a questa canzone. Dicevamo del DNA, dicevamo del DNA che forse segna, almeno secondo alcuni, il nostro destino, del bene, dicevamo, e anche molto nel male, visto che le cose non vanno così belle e non sono così buone. Lui è una delle nuove stelle della musica occidentale, è riuscito a arrivare anche a Coachella, che insomma l'ha un po' consacrato per quel che riguarda la sua fama e la sua potenza commerciale, visto che le sue canzoni arrivano puntualmente in testa alle classifiche. Si chiama Potential, guarda tu, e lui è Sombra.

e si chiama Sombra, questa è la sua Potential, una canzone che ha già conquistato tanti cuori, un po' come tutta la sua musica. Allora adesso passiamo a un gruppo di qualche tempo fa, stiamo parlando, infatti si formarono alla fine del 1998, per cui insomma stiamo parlando di quasi 40 anni fa, però ebbero un ottimo successo già nel corso degli anni 90 e nonostante arrivassero da Glasgow si fecero chiamare Texas. Perché Texas? Perché erano tutti innamorati di quel film di qualche tempo fa, di quel film che si chiamava Pari Texas, sì, magari l'avete visto e lo avete amato, che però aveva una colonna sonora importante firmata da un grande musicista come Ry Cooder, che era uno dei preferiti di tutta la band, e quindi si chiamarono Texas. Questo è uno dei grandi successi, I Don't Want a Lover.

Si chiamano Texas, ma vengono da Glasgow con la chitarra slide alla Ry Cooder che a loro tanto piaceva. Siamo arrivati al momento del GR1, manca davvero poco, ma ci arriviamo con un classico di Piero Pelù. Piero Pelù che è stato uno tra i protagonisti con Elite FIBA e il loro quarantennale 17 re, hanno girato davvero tutta l'Italia. Toro Loco di Piero Pelù, poi il GR1 e poi ancora qui con Radio 1 Musica.

0: 9:22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il forte terremoto che ha colpito il Perù, la magnitudo è stata rivista a 6,7 dall'Istituto Geologico Americano. La scossa, con epicentro nella zona andina, si è verificata a circa 100 km di profondità ed è stata avvertita in diverse regioni. Non risultano vittime né danni rilevanti, anche se alcuni media locali segnalano distacchi di rocce e lievi danni ad alcune abitazioni. Secondo l'Istituto Geofisico Peruviano, proprio la profondità del sisma avrebbe limitato le conseguenze, escluso il rischio tsunami. Medio Oriente, si allarga il fronte internazionale contro il piano israeliano E1 di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Anche Canada, Norvegia e Paesi Bassi si uniscono a Italia, Francia, Germania e Regno Unito nel condannare il progetto per la costruzione di circa 1200 abitazioni oltre la linea verde. Una decisione inaccettabile, affermano i 7 paesi, che danneggerà ulteriormente la reputazione internazionale di Israele. Questione migranti, Francia e Spagna non si uniranno per il momento ai paesi che hanno deciso di trasferire migranti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Anche Svezia e Finlandia riprendono invece i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Salgono così a 5 con Germania, Austria e Svizzera gli stati che applicano il nuovo regolamento di Dublino. In Italia, con il giallo di Pietracatella, madre e figlia avvelenate con la ricina, i campioni esaminati in Germania hanno escluso la presenza della tossina nel sangue di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, convocato in questura.
3: È durato 6 ore il confronto in questura a Campobasso tra Gianni Di Vita e una donna, sua amica, già sentita nei mesi scorsi dagli inquirenti. Un lungo faccia a faccia nel quale sarebbero emerse incongruenze e contraddizioni. Tutto sotto gli occhi del capo della squadra mobile di Campobasso, Marco Graziano, e della procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, che all'uscita si è coperta il viso e non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Non ha parlato nemmeno Gianni quando è uscito, con il volto teso e provato. Non ha risposto alle tante domande dei giornalisti sul motivo di questo confronto, né ha chiarito la natura delle discordanze. Lunghi silenzi, qualche smorfia e poche parole quando gli è stato chiesto perché su di lui si concentrano sospetti e insinuazioni.
4: Scusate, ma secondo voi chi devono sentire?
3: Non ha commentato nemmeno la notizia sulla presunta negatività sua e della figlia Alice alla ricina, un veleno che si degrada con il passare del tempo. Eppure lui aveva lamentato malori proprio nei giorni di festa, lo scorso dicembre, in cui la moglie Antonella Di Elsi e la figlia Sara Di Vita sono morte avvelenate.
1: Nicola Tuputi, GR1.
2: Sospetta difterite a Palermo, muore una bambina non vaccinata. La procura ha aperto un'indagine. Nel servizio l'intervista al direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, Domenico Cipolla.
5: La bimba di 4 anni era arrivata all'ospedale Cervello di Palermo giovedì scorso con febbre, vomito e inappetenza. Dopo gli esami era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, ma nonostante la terapia le sue condizioni non miglioravano. È stata quindi nuovamente ricoverata sabato sera e condotta all'ospedale dei bambini, dove arrivata intubata e portata subito in terapia intensiva.
6: Abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla, ma purtroppo la bambina non ce l'ha fatta. No? Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi colturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
5: Adesso l'attenzione è soprattutto sul rischio di altri contagi. A lanciare l'allarme era stata anche la pediatra di base della piccola, insospettita dai sintomi. Aveva sollecitato i genitori a portarla in ospedale e avvertito le famiglie dei pazienti. Sempre per una sospetta difterite ora è ricoverato anche un cuginetto della bimba. Il piccolo di 4 anni non sarebbe in gravi condizioni. A differenza della piccola deceduta oggi, avrebbe ricevuto le prime 3 dosi di vaccino antidifterico. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
2: Maltempo al nord, in Lombardia la situazione più difficile, 57 persone evacuate in Val Camonica, dove frane e colate di fango hanno danneggiato diverse strade e un ponte. 4 località isolate anche in Valle Brembana. In Liguria oltre 100 mm di pioggia in un'ora a Chiavari, e nelle prossime ore nuova fase critica, allerta arancione in Liguria e Toscana con forti temporali in estensione verso il centro. Le previsioni previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'aeronautica militare.
0: Piogge al nord e venerdì arriveranno anche al centro con temporali localmente intensi. Per quanto riguarda il fine settimana, sabato ancora un po' di stabilità, soprattutto sulle regioni settentrionali, domenica ancora un po' di piogge temporali, qualche rovescio su Alpi e Prealpi, però il grande caldo rimane sulle regioni meridionali.
2: E il maltempo cambia anche i programmi della musica e dello spettacolo.
7: E poi se ti richiamo è perché ho voglia di te, di te.
2: L'allerta arancione fa slittare il concerto di Sal Da Vinci a Forte dei Marmi, data che verrà recuperata domani sera. Rinviati anche Giorgio Panariello in Garfagnana al 25 agosto ed Enrico Nigiotti a Gavorrano al 29. Salta questa sera anche il concerto di Mario Biondi alla Versiliana. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a Radio 1 Musica, prossimo giornale alle 23.
8: Radio 1 Musica.

0: e con una serie di interventi estremamente importanti, non soltanto musicali, e della loro ormai celeberrima capacità eclettica di assumere deformazioni e influenze dal funk alla psichedelia, all'elettronica, al postmodernismo, alla pop art, e sto leggendo, ai poliritmi afrobeat con album come Remaining Light e la sua assolutamente importante collaborazione con Brian Eno, poi film diretti anche da David Byrne, che era un po' il capo spirituale, la guida spirituale dell'intero progetto Talking Heads. Si sono formati nel 1974 a New York. Bene, David Byrne, che poi ha continuato da solo a suonare e a proporre cose estremamente importanti, è stato il protagonista di un tour da solista assolutamente innovativo, assolutamente coinvolgente dal punto di vista anche visivo, nuovo, originale, con una serie di riproposizioni anche dei suoi vecchi successi proprio con i Talking Heads. Torniamo all'Italia con quello che è un gruppo che, insomma, si dà da fare, soprattutto non vuole smettere di essere un gruppo, di essere una band, perché hanno anche fatto recentemente un libro che proprio a questa loro resistenza, alla capacità di resistere e di non mollare come band, era dedicato. Sono tornati con un singolo, si chiama Baciamoci, uscito prima dell'estate, e che arriva proprio dopo l'uscita del loro libro, e che si inserisce in una fase in cui la band continua a lavorare su un'idea precisa, cioè riportare questa vita che è fuggita da ogni controllo, che è davvero assolutamente incontenibile da un punto di vista della velocità, di quanto tutto viene bruciato in nome poi di chissà che, vorrebbero riportare tutto in una dimensione più umana e quotidiana. Non a caso il loro ultimo singolo si chiama Baciamoci, sono Eugenio in Via di Gioia.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Radio 1 Musica alle 22.14 e 14 secondi con Claudio De Tommasi e Francesco Sapardini alla parte tecnica, l'era Basamosi di Eugenio in Via di Gioia, che poi voglio dire non è proprio scritto, no?

nel cielo e nelle stelle, che senza autotune si canta male, anzi magari si può cantare meglio, sicuramente più veri e sicuramente con una maggiore attenzione a quello che si fa e si dice, in questo caso si canta, se poi l'alternativa è il cantare tutti uguali. Comunque questa era l'idea di base di questo brano, no? Quello di una forma di resistenza, non una fuga, ma come la necessità assoluta e vitale di ritagliare un minimo, uno spazio intimo dentro una realtà segnata da tensioni continue, e quindi quelle due ore in cui si blocca tutto diventano il punto di partenza per un possibile presente che magari corra un po' meno velocemente. Questi erano Eugenio in Via di Gioia, si parla invece di nostalgia, di amicizia, di come cambia tutto quando si cresce, di come poi alla fine i veri eroi sono quelli che incontriamo nella quotidianità, nella nostra quotidianità, e fanno cose semplici. Si tratta di Moon Taxi, Hometown Heroes.

canzone questa del 2020 da un gruppo del Texas, che precisamente da Nashville, anzi è da una canzone che con questo suo andamento abbastanza saltellante ricordava un po' di come poi alla fine ognuno di noi è davvero il bambino che un tempo era, e che quel tipo di bellezza forse da qualche parte è ancora conservata, e che forse c'è bisogno proprio di prendersi, ancora una volta qui si sottolinea, prendersi del tempo, non lasciarsi andare a quello che è la corrente velocissima di questi tempi, ma ricercare magari una diversa percezione del tempo e riuscire anche a fornire una diversa offerta, proprio offerta di se stessi agli altri. Più o meno la stessa cosa? Non esattamente, ma c'è sempre il tempo di mezzo. È un brano questo che racconta la vita, la racconta alla sua maniera, con i suoi contrasti tra leggerezza e pesantezza, tra il giorno di sole e le giornate assolutamente grigie e senza speranza, tra l'estate che sembra durare per sempre, luglio, agosto, settembre, siamo adesso, abbiamo già passato la metà di agosto, e che ci ricorda poi proprio questo scandire il tempo, che niente dura per sempre, ma forse non è detto, forse alla fine l'importante è accettare quelle che sono anche le zone d'ombra dell'animo umano. Sto parlando di un cantautore di Bologna che si è sempre mosso con leggerezza e delicatezza in queste zone d'ombra. Questa è una canzone tra le sue più belle, si chiama Non è, e lui è Luca Carboni.

finalino con l'assolo di tromba, lui Luca Carboni con questa canzone che, come è il suo stile riflessivo e comunque che considera un po' la rivoluzione interiore, così come l'aspirazione a cambiare il mondo, a migliorarlo, così come al desiderio e alla, di quello che si può fare in questo mondo, ma anche forse a quello che ci può salvare, ovvero la consapevolezza cosciente dei limiti e della stanchezza, del fatto che sempre state non è e comunque non è. Si chiamava Luca Carboni e la sua canzone. Jason Ray Bratz è un musicista che ha collaborato davvero con tantissimi altri musicisti. Faccio degli esempi: Dave Matthews Band, James Blunt, David McGraw, John Popper, Alan Morissette, James Morrison, Joe Mayer e via dicendo. Così come molto ampia è la sua sfera di musicalità e capacità di toccare vari stili come il reggae, il pop, il rock, il folk, il jazz e perfino l'hip hop. Questa era la sua I'm Yours.

Si intitola proprio così, I'm Yours. E se ci avete fatto caso, e magari ci avete fatto caso con voi all'ascolto di Radio 1 Musica in questo momento, quando sono le 22:28 e 15 secondi, Radio 1 e Radio 1 Musica, c'è un filo, un leggero filo in comune. A parte le considerazioni e le valutazioni e le recensioni a proposito del tempo e di come noi riusciamo a prendere, a vivere, a rallentare, a accelerare il tempo, a ricordare, a muoversi in quello che è un territorio di nostalgia, c'è un certo filo malinconico accompagnato alle ultime canzoni. Proprio la malinconia e condita con però nostalgia in questo caso, e quindi anche la considerazione sul tempo passato, attorno e dentro il tempo passato, è una delle caratteristiche principali di Tommaso Paradiso. Lo dice lui stesso: ci mettiamo la nostalgia, certo, ci mettiamo la malinconia, ma ci mettiamo tanto romanticismo. Non a caso romantici, insomma, i romantici è stato un grande successo proprio di Tommaso Paradiso, così come un grande successo è stato anche questa sua nuova canzone che è uscita da prima dell'estate, che proprio attorno a immagini, all'estate, a riferimenti pop, a una nostalgia quasi contemporanea, costruisce l'intero suo movimento, accanto a quelli che sono gli imprevedibili incontri estivi. Si chiama Agitare Coca-Cola e Tommaso Paradiso.

Beh, allora, tra romanticismo, nostalgia, un po' di malinconia, come per Tommaso Paradiso è giusto che sia, questo era Agitare Coca-Cola. Torniamo indietro, ma molto nel tempo, se questo era l'ultimo singolo di Tommaso Paradiso, torniamo davvero in un momento in cui ero piccolo anch'io, per cui insomma, figurati quanto tempo fa. C'era un gruppo olandese del quale ricordo soltanto questo singolo, ma è stato un successo clamoroso un po' in tutto il mondo, ripreso poi anche negli anni Ottanta da una ragazza, da un gruppo di ragazze cantanti inglesi come le Bananarama. Bene, qui si parla della dea dell'amore, si parla di questa dea che dall'alto delle montagne guarda gli amori muoversi, morire, risorgere, comunque travolgere le vite di noi poveri esseri umani. Appunto il gruppo, il trio Bananarama le riprese poi nel 1986 portandola di nuovo al successo. Magari ve la ricordate, magari la sentite per la prima volta, si chiama Venus, quindi Venere, e loro sono gli Shocking Blue.

Erano, credo, fine degli anni 60, adesso non ricordo precisamente, ero davvero piccolo anch'io. Alle 22.36 noi ci muoviamo e torniamo dalle parti degli Stati Uniti, perché questa canzone è stata uno di quei one hit, one shot, ovvero un solo colpo, ma di quelli fatti davvero bene. Loro nascono come band in Oregon, precisamente a Portland, e sono una di quelle band che davvero con un brano è riuscita a costruirsi una carriera. Nascono attorno al 1994, ma il loro grande successo nasce soltanto qualche anno dopo, un bel po' di anni dopo, influenzati dalla musica del Velvet Underground, dei Beach Boys, di Simon & Garfunkel, dei Beatles, degli Shadows, dei Rolling Stones, si sono mossi già dall'inizio, nel 1995, all'inizio della loro carriera, con il loro primo album, in cerca di ingaggi. Suonano un po' ovunque, arrivano a suonare anche in Europa come in Australia, ma il grande successo arriva quando una compagnia telefonica utilizza il loro nuovo singolo per uno spot internazionale che va davvero in tutto il mondo. E allora la popolarità del gruppo arriva alle stelle. Con i soli compensi della pubblicità di questa compagnia telefonica, i membri del gruppo sono in grado di comprare un appartamento a Portland, la loro città natale, e da lì in poi non smettere più di suonare. Sono in attività anche adesso. Quel singolo che gli ha dato così tanto successo si chiamava Bohemian Like You, e loro sono The Dandy Worlds.

Ed era il 2000 quando usciva questo brano, Bohemian Like You, erano The Dandy Worlds. Era il 2001 quando i telefonici, la compagnia telefonica, prese questo brano per farne la colonna sonora dello spot, e da lì in poi il successo è arrivato garantito, sia con i proventi della campagna pubblicitaria, sia con l'esplosione di questo brano davvero conosciutissimo e che ha dato nuova linfa e continua a darla, visto che continuano a suonare dal vivo i Dandy Worlds. Siamo arrivati alle 22:42 in questo istante, questa è Radio 1, questa è Radio 1 Musica, andremo avanti fino a quasi alle 23, al momento in cui lasceremo la linea al GR1 e poi quella che è la musica, all music per la grande notte musicale di Radio 1. Ma intanto torniamo in Italia con Nico Macose. Ve li ricordate, no? Quelli dei cuoricini, quelli delle fiamme negli occhi, quelli che si guardavano un po' appassionati, un po' rivali sul palco di Sanremo. Bene, loro lo sapete, magari no, magari ve lo sto dicendo io per la prima volta, una grande rivelazione che cambierà il destino, sto scherzando ovviamente, i Coma Cose. Bene, come coppia nella vita e nella musica non ci sono più, ma rimangono i loro brani. In questo caso un brano che decisamente usciva fuori da quelle che erano state fino a quel momento le corde della loro proposta musicale, perché indie alternative fino a un certo punto poi hanno cominciato ad allargare i confini del loro suono, dei confini del loro orizzonte sonoro, con qualcosa di completamente diverso, molto più potabile, molto più immediatamente metabolizzabile. Dal flamenco alla pizzica sono diversi le influenze che Mark e Cremont, apprezzatissimo e celebratissimo duo che guarda la produzione non soltanto dei vari brani, questo è un grande successo, una canzone che parla di riscatto, si chiama Ma la vita, loro sono Coma Cose.

Questo era il Malavita de Comacose qualche tempo fa, quando sono le 22.45, anzi 46 in questo istante. Questa, come abbiamo detto, è Radio 1 Musica con Francesco Ciavardini alla parte tecnica e Claudio De Tommasi. Ci avviciniamo al momento dei saluti, per cui ci portiamo avanti con il lavoro. E Claudio De Tommasi con voi, e saremo con voi ancora per una decina di minuti circa. Torniamo in America con una canzone che sembra quasi un addio alla vita, invece no. Si chiama Born to Die, nato per morire, ma in realtà è una celebrazione della vita, perché attraverso il concetto di mortalità, di quello che sembra inevitabile, è una riflessione ad abbracciare, è una spinta ad abbracciare la vita, nonostante tutto passi, nonostante tutto vada via. Proprio perché tutto passa e tutto va via, è bene vivere al massimo ogni secondo per non avere nessun rimpianto. Si chiama Shabu Zay, lui americano, nato dalle parti di New York, ma da genitori nigeriani, riesce a rimescolare le carte, riesce ad abbracciare anche quello che è il suono country. Non a caso il suo singolo, il suo disco si chiama The Outlaw Cherie Lee and Other Western Tales, per cui di racconti western lui si parla nel suo nuovo album. Questo è Born to Die e lui è Shabu Zay.

Si chiama Shabuzi, lui, e l'avete sentito la scordenza, l'avete sentito il country americano, avete sentito anche l'esortazione, visto che siamo nati per vivere, o meglio, vivi, o meglio, siamo nati, aspetta, mi sto confondendo tra la vita e la morte, forse questo succede quando è necessario sottolineare quanto sia importante vivere al massimo, proprio perché we're born to die, questo almeno sostiene Shabuzi, born to die, nati per morire, ma viviamo al massimo ogni istante che possiamo. E se parliamo di musica, di black music, allora non possiamo dimenticare dei grandi personaggi, ad esempio Busta Rhymes, che magari non suona familiare alla maggior parte di tutti noi, eppure è stato candidato 12 volte al Grammy Award, ogni volta lo diciamo, ma è il premio più importante della musica e dell'industria musicale americana, 5 volte all'Hip Hop Awards, per cui il premio per il migliore hip hop, ha pubblicato 10 album in studio, numerosi mixtape, ha venduto quasi 10 milioni di copie soltanto negli Stati Uniti, ma ha ottenuto il suo grande successo grazie alle collaborazioni con artisti di fama internazionale, posso citare tra loro dunque allora Missy Elliott, Nicki Minaj, Eminem, Jay-Z, Kanye West, Mary J. Blige, Beyoncé, Kelly Rowland, Pussycat Dolls e tante tante altre ancora, compresa lei, Mariah Carey. Questa è I Know What You Want.

l'andamento sinuoso, e per chiunque abbia un minimo di conoscenza con l'inglese si è sicuramente capito di cosa si parla quando si dice I know what you want. Lo dice lui, Busta Rhymes, a lei, e lei, Mariah Carey, a lui, con la partecipazione di un po' di altre persone intorno. I know what you want, uno dei grandi successi di Busta Rhymes. Siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento con Radio 1 Musica. Ci risentiremo ancora domani, venerdì, per quel che riguarda Radio 1 Musica, sempre dalle 21 alle 23. Ci sarò ancora una volta io, Claudio De Tommasi. Ringraziamo Francesco Ciavardini per essere stato con noi, la parte tecnica del tutto, altrimenti qua non, il suono non sarebbe, non si sarebbe diffuso per tutta Italia come Radio 1 riesce a fare. Ci salutiamo con un altro gruppo importante nell'ambito della musica cosiddetta black music. Hanno avuto un grande successo a partire dal 2003 con il terzo album, Le Funk. Questo è uno dei loro grandi successi. Loro si chiamano The Black Eyed Peas, questo è Pump It. Subito dopo arriva al GR1 da Claudio De Tommasi e Francesco Ciafardini. Un buon proseguimento e magari anche una buona notte. Ciao.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. In primo piano la guerra in Ucraina e le tensioni ai confini della NATO, 16 morti nei raid russi su Kiev e regioni limitrofe, mentre cresce l'allarme per i droni avvistati o intercettati.
3: Si sospetta che un velivolo russo abbia violato le acque territoriali nella parte occidentale del Golfo di Finlandia. Lo comunica il Ministero della Difesa del paese, sottolineando che le indagini proseguono e che ogni presunto sconfinamento nel territorio viene preso sul serio. Kiev aveva già accusato Mosca di aver nuovamente sorvolato con i suoi droni lo spazio aereo moldavo e romeno, e proprio un caccia romeno nelle scorse ore ha distrutto un drone marino non identificato vicino a un impianto di gas offshore della Romania. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, denuncia che è in atto una guerra ibrida contro l'Europa. Zelensky torna a chiedere i sistemi Patriot. Non vogliamo regali, precisa, siamo pronti ad acquistare le armi di cui abbiamo bisogno. Quello che conta è che vengano prese delle decisioni, prima di tutto negli Stati Uniti. Questo mentre Kiev, dove è stato proclamato il lutto cittadino, piange le vittime dell'ultimo massiccio attacco russo. Zelensky promette: risponderemo in modo proporzionato e incisivo all'attacco notturno sferrato da Mosca contro Kiev e la sua regione, definito dal presidente uno dei più cinici, calcolati e su vasta scala. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Altro fronte è il Medio Oriente, dove cresce la pressione internazionale su Tel Aviv per il piano di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Canada, Norvegia e Paesi Bassi si aggiungono a Italia, Francia, Germania e Regno Unito. I sette paesi definiscono inaccettabile il progetto per circa 1200 nuove abitazioni oltre la linea verde e avvertono: mette a rischio la soluzione dei due stati e isola ulteriormente Israele. Terremoto in Perù, la scossa di magnitudo 6,7 che ha colpito la zona di Coracora, 600 km a sud di Lima, è stata avvertita con forza in molte regioni circostanti. Non si registrano vittime né danni significativi, le autorità mantengono attivi i centri di emergenza e proseguono le verifiche. In Italia, con la cronaca, il maltempo continua a colpire il nord. In Liguria, Chiavari, oltre 100 mm di pioggia in un'ora hanno trasformato le strade in fiumi. Frane e allagamenti hanno creato problemi alla viabilità, mentre fulmini hanno mandato in tilt treni e stazioni. Pesanti le conseguenze anche in Lombardia.
4: Un ponte crollato, una statale chiusa, famiglie evacuate. Il maltempo che si sta scaricando sulla Valle Camonica colpisce soprattutto Sonico e Vione. La piena del torrente Rabbia, gonfio di fango e detriti, ha fatto crollare il ponte Arino, frazione di Sonico. Il ponte era già stato distrutto da un'altra esondazione e ricostruito nel 2014. Chiusa la statale 42, evacuati gli abitanti della frazione. Interrotta la linea ferroviaria tra Malonno e Edolo in via precauzionale. Sempre in Valle Camonica sgomberate anche 70 persone nel comune di Vione per l'esondazione del torrente Vallaro. Nei due comuni sono impegnate una decina di squadre dei vigili del fuoco. Maltempo anche nella Bergamasca, Branzi, Valle, Vecarone e Foppolo risultano isolate per una frana nel territorio di Isola di Fronda. Non risultano feriti. Per le precipitazioni delle ultime ore, la diga di Carone e la cascata di Borleggio a Branzi hanno raggiunto la loro portata massima. A Parre è stata chiusa in entrambe le direzioni via Libertà, la strada di accesso al comune, per la caduta di massi, come era già successo il 12 agosto scorso. Arianna Garavaglia, GR1.
2: E il maltempo si sposta verso il centro in Toscana. I temporali stanno già colpendo le province di Pisa, Livorno e Firenze fino al Mugello. A Pescia, in provincia di Pistoia, è crollata parte del muro dello stadio. Domani ancora forti temporali e possibili grandinate anche su Lazio, Umbria e Marche. Al sud invece continueranno sole e caldo. L'economia, Monte dei Paschi prova a resistere all'OPAS d'Intesa San Paolo, il CDA approva il piano dell'amministratore delegato Lovaglio, doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banca Generali per creare un polo da 70 miliardi. Quattro consiglieri si sono astenuti, agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà ora passare dall'assemblea dei soci prevista per il 29 ottobre. E ora Firenze, dove tra i turisti c'è anche una coppia decisamente speciale. La pop star Katy Perry e l'ex premier canadese Justin Trudeau hanno scelto il Museo di San Marco per una visita privata. Accompagnati dai curatori hanno ammirato i capolavori del Beato Angelico, la mostra dedicata a Rothko e le miniature della Biblioteca Monumentale. Una parentesi d'arte per la coppia che continua così la sua vacanza italiana. Be replaced. E in chiusura lo sport, calcio, Conference League, l'Atalanta non va oltre lo 0-0 a Bergamo contro l'Apoel e il Tel Aviv nell'andata dei playoff, tra una settimana il ritorno in Ungheria. E per il tennis, Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni di stop per l'infortunio al polso e annuncia la sua presenza agli US Open. Ancora in dubbio Jannik Sinner, alle prese con un'infiammazione al ginocchio. E la linea torna alla musica di Radio 1, il prossimo GR1 è a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Una notte che vedrà aumentare le nubi su tutte le regioni del centro, con rovesci e temporali. Domani, venerdì 21 agosto, il maltempo sarà ancora diffuso al nord, con rovesci e temporali localmente anche intensi ed associati a grandine. Al centro, cielo molto nuvoloso sulla Toscana, con piogge e temporali, in estensione dalla mattinata alle restanti regioni e alla Sardegna, ma in generale attenuazione della sera, salvo residui rovesci sulla Toscana. Al sud prevarrà invece il sole, eccetto per le nubi pomeridiane sui rilievi appenninici con locali piovaschi, ma in rapido miglioramento serale. Temperature massime in forte diminuzione sul nord-est e al centro, in aumento al sud, con punte fino a 39 gradi sulla Puglia settentrionale. Venti moderati sud-occidentali sulle coste liguri, la Sardegna, l'Alto Lazio e l'Umbria. Deboli variabili altrove. Da mossi a molto mossi, Mar Ligure, Mare, Canale di Sardegna e Tirreno settentrionale. Poco mossi o mossi i restanti mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Migranti anche Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo. Da Francia e Spagna per ora no alle espulsioni. Si accende il confronto maggioranza-opposizioni. Monte dei Paschi al centro del risico bancario, dal CDA via libera al piano Lovaglio. Doppia offerta a BPM e Banca Generali per contrastare la scalata di Intesa San Paolo. Medio Oriente, Parigi, Berlino, Roma e Londra chiedono a Israele di fermare gli insediamenti in Cisgiordania. In stallo l'accordo per Gaza. Temporali al nord, temperature elevate al sud, fulmini e danni in Liguria, esondazioni in Lombardia, allerta arancione in quattro regioni, il maltempo si sposta al centro. Il grande caldo colpisce il giardino di Monet a Giverny in Normandia, si seccano i celebri nasturzi immortalati nei suoi quadri, ma proliferano le ninfee. Qualcosa per te, esce oggi il nuovo singolo di Ligabue, a settembre gran finale del tour, 15 date partendo dall'Arena di Verona. Calcio a Bergamo, 0-0 dell'Atalanta nell'andata del playoff di Conference contro l'Apoel Tel Aviv, tra una settimana il ritorno. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la questione migranti con il nuovo patto europeo per le migrazioni. Si allarga il fronte dei governi che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese, mentre Francia e Spagna rimangono in stand-by. L'inviato Rai a Bruxelles.
3: Alla lista dei paesi pronti a rimandare i propri dublinanti in Italia si aggiungono Svezia e Finlandia. La Germania è stata la prima ad annunciare l'inizio di trasferimenti verso il nostro paese, seguita dalla Svizzera, che comincerà a fine agosto. L'Austria, approfittando delle regole più snelle, ha già inviato da noi 4 migranti disposti a collaborare e a salire su un trasporto pubblico. Anche la Svezia ha già effettuato alcuni spostamenti e parla di collaborazione efficace per gestire il fenomeno delle migrazioni, mentre per la Finlandia i rientri sono in fase di preparazione. Tutto reso possibile dal nuovo patto europeo per le migrazioni entrato in vigore il 12 giugno, che recepisce con delle modifiche il trattato di Dublino. I richiedenti asilo devono tornare nel paese di primo ingresso. L'Italia, che ha avviato una trattativa sul tema con la Germania, sostiene che le nuove regole valgano solo per i migranti che si sono spostati dopo il 12 giugno e si prepara a invocare i meccanismi di compensazione e solidarietà adesso previsti. In controtendenza Francia e Spagna. La Francia dichiara di non voler rimandare indietro migranti almeno fin quando permarrà una fase di collaborazione e riavvicinamento con l'Italia, mentre per la Spagna il caso dei dublinanti va gestito con meccanismi di solidarietà e non tramite espulsioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: Il tema rimpatri da altri paesi europei è ancora al centro del confronto politico.
4: Nessun caso dublinanti, solo una decina di persone, spiega Fratelli d'Italia, arrivi risalenti a prima dell'entrata in vigore del nuovo patto migrazione e asilo, che cambia le regole anche per le espulsioni. Uno dei tanti risultati rivendica il partito della Premier del governo, Antonio De Poli, UDC.
5: Gli sbarchi sono crollati del 52%, mentre i rimpatri totali sono aumentati del 34%.
4: Ma dopo gli annunci di Germania, Austria e altri paesi, le opposizioni, da VSI Italia Viva, parlano chi di boomerang, chi di autogol. Elly Schlein e Giuseppe Conte citano entrambi lo stop a Schengen dopo la crisi di Ceuta. Carlo Calenda, Azione.
6: Il governo si è messo a fare una gara su chi è più duro, che può portare solamente più migranti in Italia rimpatriati dai paesi europei.
4: Nella politica augustana si inizia a guardare anche a settembre, quando aprirà il cantiere della manovra. E così Forza Italia chiede di tagliare l'IRPEF ai ceti medi, la Lega di abbassare i costi dell'energia tassando gli extra profitti. Impegni irrealizzabili, commentano le opposizioni, per cui il governo è immobile di fronte a caro carburanti e inflazione in ripresa. Meloni prometteva di tagliare le accise, ricorda il PD, ma la benzina è ormai sopra i 2 euro. Lucio Bondi, GR1.
2: Il Mediterraneo torni luogo di dialogo e solidarietà tra i popoli, così il presidente Mattarella nel messaggio inviato al quotidiano di Puglia in occasione dei giochi del Mediterraneo a Taranto che si apriranno oggi. Nelle parole di Mattarella l'auspicio che la città torni ad abbracciare il futuro. Il capo dello Stato sarà presente alla cerimonia inaugurale insieme alla Premier Meloni, che in una lettera al prefetto Liguori ha assicurato che il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è per il governo un obiettivo di rilievo nazionale. Entro i primi di settembre saranno esaminate le manifestazioni di interesse arrivate per l'impianto. Monte dei Paschi di nuovo al centro del risico bancario. Il CDA dell'Istituto Senese approva il piano del CEO Lovaglio con una doppia offerta alternativa alla scalata lanciata da Intesa San Paolo.
7: Monte dei Paschi di Siena sfida Intesa San Paolo con una doppia offerta per Banco BPM e Banca Generali. Il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio è stato approvato dal board della Banca Senese con l'astensione di 4 membri di minoranza. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare dall'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. Il progetto punta a creare un gruppo da 70 miliardi. Nascerebbe il terzo polo italiano, forte di una rete di oltre 2600 sportelli. Non sono però pochi gli ostacoli che Lovaglio dovrà scavallare perché questo disegno veda la luce. Per quanto riguarda BPM, occorrerà strappare con una contropartita il consenso del Crédit Agricole, che ha il 29,3% del capitale. Silenzio anche da parte di BPM Banca Generali, che ha riunito il suo CDA. Resta poi da vedere la reazione di Intesa, che punta a conquistare Mediobanca, la quota nelle Generali e metà della rete del Monte. Gelsomina Testa, GR1.
2: MPS non venga smembrata, l'auspicio espresso alcuni giorni fa dalla premier Giorgia Meloni. Ad accogliere con soddisfazione l'esito del CDA il vice premier Matteo Salvini, per cui il tema più importante è il rispetto della storia e dell'autonomia dell'Istituto Senese. Il PD dice di aver accolto con interesse le parole della premier, ma chiede al governo di non essere giocatore nel risico. Anche il resto delle opposizioni, 5 Stelle, AVS, Italia Viva, Azione e Più Europa, chiede alla Presidente del Consiglio Meloni di non fare il banchiere evitando ingerenze. Ondata di maltempo in Liguria, allagamenti, tempesta di fulmini, danni e disagi.
8: Dalla padella alla brace, appena finito il caldo estremo, è già tempo di seguire con apprensione e attenzione massima l'evolversi delle perturbazioni sia a livello di precipitazioni che di fulmini. Quasi 40.000 quelli registrati in giornata, uno ha colpito e messo KO la sala comando della stazione di Ventimiglia, un altro il locomotore della Freccia Bianca Genova-Roma, sempre un fulmine ha fatto saltare poi uno scambio nei pressi di Genova Brignole e, tornando a Ponente, danni causati da un'altra saetta al campanile della chiesa di San Biagio e della Annunziata l'Imperia. Il resto è cronaca di allagamenti, frane e, come nel caso dell'Aurelia ad Arenzano e anche tra i comuni di Zuaglia e Chiavari, chiusure preventive. Tanta l'acqua caduta in poco tempo, tanti gli allagamenti, in particolare nel Tiguglio e dintorni. In un'ora a Chiavari sono stati misurati oltre 100 mm. Attivata anche la sirena che avverte quando il rischio esondazione del Rupinaro si fa concreta. Tanti i sottopassi allagati in zona, danni anche causati da alberi caduti.
9: Da Genova, Martin Cucera.
2: Ed è allerta arancione in Liguria, Friuli, Venezia Giulia e Toscana. Qui rimandati i concerti di Sal da Vinci, Mario Biondi, Enrico Nigiotti e lo spettacolo di Giorgio Panariello. Nelle prossime ore la perturbazione interesserà altre regioni, mentre al sud persistono sole e alte temperature.
10: Si estendono al centro i temporali improvvisi violenti che hanno colpito la Lombardia, dove hanno causato allagamenti, strade chiuse, il crollo di un ponte a Rino, frazione di Sonico in Val Camonica. Firenze si prepara chiudendo fino alle 18 parchi, cimiteri, la ciclabile sull'Arno. Lungo la costa toscana c'è il rischio di trombe d'aria, fenomeni estremi legati al riscaldamento globale che a sud continua a portare le temperature 5-6 gradi sopra le medie stagionali. Le previsioni del maggiore Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
11: Ancora maltempo al nord e sull'alta Toscana, in estensione su regioni del centro Italia. Temporali localmente intensi accompagnati da grandinate. Sulle restanti aree del sud invece prevarrà la stabilità. Temperature elevate fino ai 39-40 gradi sulla Puglia settentrionale e fino a 37-38 gradi su Basilicata, Calabria e aree interne di Sicilia e Sardegna.
10: Francesca Fornario, GR1.
2: Ora in Molise per il giallo di Pietra Catella, madre e figlia avvelenate con la ricina. I campioni esaminati in Germania hanno escluso la presenza della tossina nel sangue di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, convocato in questura a confronto con un'altra donna, sua amica.
9: 6 ore negli uffici della questura di Campobasso davanti ai pubblici ministeri della procura di Larino per ripercorrere quella cena del 23 dicembre scorso, quando Antonella De Ielsi e la figlia Sara sarebbero state avvelenate a Pietracatella con la ricina. Ma per Gianni De Vita, marito e padre delle vittime, non è stata una semplice audizione come persona informata sui fatti. A sorpresa, infatti, è stata convocata anche un'amica dell'uomo, una professoressa, per un confronto. Dalle pochissime informazioni che trapelano dagli ambienti investigativi, la donna era stata già ascoltata per 3 volte, ma sarebbero emerse delle contraddizioni nelle sue dichiarazioni che si sono volute approfondire. Da qui la necessità del confronto. Qualche giorno fa era stata convocata anche la figlia maggiore di De Vita, Alice, mentre nei prossimi giorni saranno sentiti altri parenti. Il tutto avviene nelle ore in cui il Robert Koch Institute di Berlino, specializzato nella ricerca di tossine, ha reso noti i risultati dei test preliminari sul sangue dei 2 superstiti della famiglia, escludendo che siano mai venuti a contatto con la ricina. Gli inquirenti stanno poi analizzando i dispositivi elettronici, un computer e 10 pendrive, da cui si spera di ricavare qualche elemento utile. L'inchiesta, escludendo che siano mai venuti a contatto con la ricina. Gli inquirenti stanno poi analizzando i dispositivi elettronici, un computer e 10 pendrive, da cui si spera di ricavare qualche elemento utile. L'inchiesta è ancora senza indagati, ma la sensazione

0: difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
1: Ricordiamo che quello contro la difterite è fra i 10 vaccini obbligatori in Italia. La bambina deceduta a Palermo non era vaccinata. La sera del 13 agosto l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale Cervello. I medici pensavano inizialmente fosse tonsillite. I sintomi sono analoghi. Poi le condizioni sono peggiorate e c'è stato il ricovero. Ora è ricoverato anche un suo cuginetto, come lei, di 4 anni, però vaccinato, non è grave. Per 3 fratelli della bambina è stata disposta la vaccinazione, che pare i genitori avessero rifiutato, ma questo lo appureranno le indagini, perché c'è una parente autistica ed erroneamente temevano dipendesse dal vaccino. Donatella Gori, GR1.
2: Rai Radio 1, a mezzanotte 12 minuti, torniamo alle notizie dall'estero. Medio Oriente, in stallo il piano di pace per Gaza mentre cresce la tensione in Cisgiordania e sul governo Netanyahu aumentano le pressioni internazionali.
3: In un momento di grave instabilità in Cisgiordania, con livelli senza precedenti di violenza dei coloni, esortiamo Israele a porre fine all'espansione degli insediamenti. Inizia così la dichiarazione congiunta che l'Italia ha firmato con Francia, Germania e Regno Unito, a cui si sono uniti Canada, Norvegia e Paesi Bassi, in merito alla decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara edili nell'ambito del progetto di insediamento E1, che prevede la costruzione di circa 1200 abitazioni e vanificazioni. Significa di fatto la realizzazione di uno Stato palestinese. Tali iniziative, recita il documento, sono inaccettabili e compromettono sia la prospettiva della soluzione a due Stati, sia ulteriormente la posizione internazionale di Israele. Secondo la TV dello Stato ebraico, anche l'Europa starebbe preparando un pacchetto di sanzioni contro Tel Aviv. E non va meglio a Gaza, dove il piano americano di pace resta fermo al palo, con Netanyahu che ribadisce contrarietà a una forza di interposizione nella striscia, mentre il ministro israeliano Ben Gvir si fa riprendere nell'ennesimo video shock davanti a un cantiere dove sorgeranno le forche per i condannati di terrorismo. Valentina Isa, GR1.
2: Restiamo in Medio Oriente con la crisi nel Golfo. Gli Stati Uniti alzano ancora la pressione su Teheran. Il segretario al tesoro Bessent conferma la strategia annunciata da Trump: colpire l'economia fino a provocare il collasso del regime. Il corrispondente da New York.
4: You are either with us or against us.
5: Ai nostri alleati diremo: state con noi o contro di noi. Parola del segretario al tesoro americano Bessent, che annuncia per lunedì i dettagli di quello che Trump ha definito il D-Day economico da scatenare contro l'Iran. Il presidente ha evocato dunque lo sbarco in Normandia del 1944, che aprì un nuovo e decisivo fronte in Europa contro i nazisti. Bessent rimarca che gli Stati Uniti si aspettano la collaborazione degli altri paesi per isolare Teheran. Dopo la guerra guerreggiata e dopo i tentativi diplomatici finora andati a vuoto, l'amministrazione Trump promette la più devastante operazione economica di sempre. Obiettivo: piegare la Repubblica Islamica e impedirle di avere l'atomica o addirittura, aggiunge Bessent, far collassare il regime. Oltre al blocco navale in essere attorno ai porti iraniani, adesso, secondo indiscrezioni, Washington potrebbe requisire beni iraniani che sono all'estero sotto la propria giurisdizione o ampliare il meccanismo delle cosiddette sanzioni secondarie, quelle che colpiscono persone e società non americane che effettuano determinate operazioni con alcuni soggetti iraniani. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E Teheran risponde al D-Day economico minacciato dagli Stati Uniti. Per il ministro degli esteri Araghchi sarà un'altra politica fallimentare di Washington. La Repubblica Islamica ribadisce inoltre il controllo sullo stretto di Hormuz. Dal Qatar l'appello a fermare i ricatti e riportare alla normalità il traffico marittimo. Altro conflitto, quello in Ucraina. Allarme per possibili incursioni di Mosca ai confini della NATO. La Finlandia indaga sulla violazione del proprio spazio aereo, mentre Kiev denuncia sorvoli di droni su Moldavia e Romania. Von der Leyen parla di guerra ibrida contro l'Europa. Dopo l'ultimo sanguinoso attacco russo, con 16 morti, Zelensky chiede nuovi sistemi Patriot e promette una risposta proporzionata e incisiva. Terremoto in Perù, arriva un primo bilancio, almeno 2 feriti e danni a case, scuole e centri sanitari. La scossa di magnitudo 6,7 ha avuto l'epicentro nella regione meridionale di Ayacucho ed è stata avvertita fino a Lima. Verifiche ancora in corso. Il grande caldo che si è abbattuto anche sulla Francia non ha risparmiato il giardino del pittore impressionista Monet. A Giverny si seccano i nasturzi.

0: Sì, tra i fiori più celebri dei suoi dipinti proliferano invece le ninfee, la corrispondente da Parigi.
1: Archiviate 5 ondate di canicule, i conti si fanno ora con i danni causati dalla siccità che ha messo in ginocchio agricoltori e allevatori. Per il caldo, trasformato anche il giardino di Giverny, luogo del cuore di Claude Monet, che attrae ogni anno centinaia di migliaia di persone da ogni parte del mondo, immerse in uno spazio verde dalle geometrie perfette, puntellato di fiori dalle sfumature accese, che ora appaiono sofferenti, come spiega Rémy Lecoutre, da 40 anni, capo dei giardinieri.
2: Grazie alla mini irrigazione a pioggia e a quella sotterranea siamo riusciti a combattere lo stress idrico. In futuro opteremo per le piantagioni di essenze più resistenti ai cambiamenti climatici, di cui le nostre ninfee fortunatamente non soffrono perché adorano il clima molto secco.
1: Giverny non è un giardino museo, ma uno spazio vivo che si evolve nel tempo. Monet trascorreva ore intere a curarlo e smise solo quando la vista iniziò ad abbandonarlo e le forme delle sue ninfee si sciolsero nel colore in un'immersione totale nella luce e nei riflessi dell'acqua che rendono questo luogo unico al mondo, da preservare per sempre. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Siamo allo sport. Formula 1 è il weekend del Gran Premio d'Olanda, 12ª prova stagionale. L'inviato.
3: Facce da Zandvoort un mese dopo l'ultima gara. L'Enfant du Pays Verstappen correrà in casa per l'ultima volta. Dal prossimo anno il Gran Premio d'Olanda non ci sarà più. Celebra l'avvenimento con rinnovo in Red Bull fino al 2030. C'è chi diceva che voleva smettere e vorrà più che mai regalare una gioia al suo pubblico. C'è Norris, McLaren ha stravinto l'ultima in Ungheria. C'è Russell, Mercedes a caccia di una difficile rimonta. E poi c'è lui, il leader del mondiale, Kimi Antonelli. Bello abbronzato, 50 lunghezze di vantaggio su Hamilton.
4: Sarà una seconda parte di stagione molto tirata con Ferrari e McLaren. Soprattutto McLaren ha fatto uno step gigantesco in Ungheria, anche Ferrari sicuramente, credo che faranno un bello step in avanti, per questo sarà importante cercare di estrarre il massimo dal pacchetto che si ha ogni weekend.
3: E infine la Ferrari, a Zandvoort un nuovo fondo, a Monza il nuovo motore, sviluppi d'attacco per la rossa, anche se Leclerc non vuol sentir parlare di lotta per il titolo, non ancora quantomeno.
5: Non è tanto la parola che usiamo dentro il team perché non è qualcosa su cui ci focalizziamo, ma ci focalizziamo soprattutto sul giorno dopo giorno, il lavoro che stiamo facendo in dita, in squadra, in pista, e dopo i risultati arriveranno.
3: Weekend sprint peraltro, oggi FP1 e poi subito qualifica. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
0: Calcio, misure di sicurezza straordinarie a Bergamo per la partita di Conference League tra l'Atalanta e l'Apoel. Sugli spalti c'è stato qualche momento di tensione tra le opposte tifoserie, poi è rientrato grazie all'intervento degli steward. Ecco com'è andata in campo.
6: Inizia con uno 0-0 il cammino di Maurizio Sarri alla guida dell'Atalanta. La Poel Tel Aviv in briglia e bergamaschi nell'andata del playoff di Conference League. La formazione israeliana ha già 6 partite ufficiali nelle gambe e così al 23esimo soltanto una prodezza di Carnesecchi evita il vantaggio ospite con Boateng. In campo gli occhi sono soprattutto per Gaetano, voluto da Sarri per ricoprire il ruolo di regista. La sua prova è sufficiente, ma al pari dei compagni di squadra deve ancora trovare il ritmo dei giorni migliori. L'uscita per infortunio di Scalvini, rilevato da Christensen, non semplifica il compito dell'Atalanta, che nel secondo tempo fatica, ma riesce comunque a regalarsi un finale palpitante, merito del subentrato Krstovic che nel giro di 2 minuti sfiora l'1-0, prima di piede e poi di testa. Tra una settimana il ritorno in Ungheria, ma domenica sarà già campionato. A Bergamo arriva il Sassuolo. Francesco Albanese, GR1.
0: Tennis, Carlos Alcaraz torna in campo. Lo spagnolo ha annunciato il rientro alle competizioni per i prossimi US Open. Alcaraz, assente dai tornei dal mese di aprile per un problema al polso, occupa la terza posizione del ranking dietro Zverev e al numero 1 Sinner, per il quale la partecipazione a New York resta ancora in sospeso. Chiudiamo con la musica. Tempo di novità per Luciano Ligabue, esce oggi in radio e in digitale qualcosa per te, il suo nuovo singolo a 3 anni dall'ultimo album di inediti.
7: Ti ho sentita comunque tremare.
8: Sulla copertina del singolo c'è una musica setta, di quelle che riavvolgevamo con la matita. La luce filtra da sotto una porta e la illumina. Sembra infilata lì, come una dedica, un regalo. Ed è il titolo della nuova canzone di Luciano Ligabue, Qualcosa per te. Un nuovo brano per il rocker di Correggio con il suo classico giro di chitarra. Una canzone che guarda indietro e che accompagna, così come accompagnerà i titoli di coda di Luciano, prima di tutto.
9: Io sono uno che vive di emozioni. Vivo di quello perché altrimenti non scriverei.
8: Il 4 settembre alle ore 21:15 andrà in onda in esclusiva su Sky Documentaries. Ed è proprio un documentario diretto da Paolo Bonfadini in cui Ligabue si racconta tra ricordi, successi, emozioni. E altre date arriveranno da settembre, gran finale del tour con 15 appuntamenti in 15 città, senza repliche, ogni notte irripetibile. A partire dall'Arena di Verona il 22 settembre. Marcella Sullo, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Giovanni Leporale e Sergio Ciani. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1 l'augurio di una buona notte.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
11: E una buona notte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità, mezzanotte 22 minuti sulla statale 42 del Tonale, tratto chiuso per una frana tra Malonno e Sonico. Frane, grandine, allagamenti, temporali violenti, questa è la situazione nel nord Italia e in Toscana per la perturbazione che ha colpito tutta la giornata del settentrione e che si è appunto spostata in queste ore sulla Toscana e anche domani almeno fino al pomeriggio è stata diramata dalla Protezione Civile l'allerta meteo su tutto il nord Italia e in gran parte del centro. Sulla 8 ci sono rallentamenti tra Gallarate e Gattico, ancora sulla statale 67 Tosco-Romagnola rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata tra Sieci e Porto di Mezzo. Sul raccordo per Pistoia rallentamenti sempre per la presenza di alberi sulla carreggiata allo svincolo con Pistoia Sud. Sulla statale 64 Porrettana rallentamenti per materiali dispersi all'altezza di Pavana Pistoiese. Infine sulla 1 la Roma-Napoli, attenzione ad una perdita di carico tra Ponte Corvo e Ceprano. Per il momento è tutto, si raccomanda naturalmente massima prudenza alla guida nelle prossime ore al centro-nord. Per il momento, dicevamo, è tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
12: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La questione migranti, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati in Europa sul suolo italiano. Sono dunque 5 le nazioni, insieme a Germania, Svizzera e Austria, ad aver deciso di rispedire i dublinanti nel nostro paese. Francia e Spagna per ora non si esprimono. Nessun caso, solo una decina di arrivi risalenti a prima dell'entrata in vigore del nuovo patto migrazione-asilo, fanno sapere da Fratelli d'Italia. L'opposizione attacca il governo. Non sospendere Schengen con Madrid dopo la crisi di Ceuta è stato un boomerang, così la segretaria PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Sarà un altro flop, risponde così Teheran agli avvertimenti di Trump, che ha minacciato l'Iran e qualunque paese lo supporti di gravi conseguenze economiche, mentre la Simal, petroliera della flotta fantasma iraniana, è stata sequestrata da alcuni pirati a largo dello Yemen. Tensioni che fanno salire ancora il petrolio, con il Brent sopra i $94 e il gas che chiude ai massimi da 3 anni e mezzo. Intanto fronte comune di Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania con un comunicato contro Israele. Inaccettabile il piano di 1200 nuovi insediamenti di coloni in Cisgiordania. Al documento aderiscono anche Canada, Norvegia e Olanda. A Palermo una bambina di 4 anni è morta per sospetta difterite, era stata dimessa dall'ospedale con una diagnosi di tonsillite, poi dopo 2 giorni il peggioramento e il ricovero. I genitori Novax non l'avevano vaccinata contro la difterite. Indaga la procura, dalla struttura sanitaria assicurano fatto di tutto per salvarla. Finisce in ospedale anche il cugino della piccola, vaccinato, che non è in gravi condizioni. Ondata di maltempo al nord, allagamenti, esondazioni, danni e disagi, in particolare in Liguria e Lombardia. Oggi allerta arancione anche in Friuli, Venezia Giulia e Toscana. Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà verso il centro, sul Lazio, Umbria e Marche, mentre al sud ci saranno ancora sole e alte temperature. Calcio, finisce 0-0 l'andata dei playoff di Conference League tra l'Atalanta e l'Hapoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno giovedì prossimo. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La questione migranti e il nuovo patto europeo si allarga il fronte dei governi che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese, mentre Francia e Spagna rimangono in stand-by. L'inviato Rai a Bruxelles.
3: Alla lista dei paesi pronti a rimandare i propri dublinanti in Italia si aggiungono Svezia e Finlandia. La Germania è stata la prima ad annunciare l'inizio di trasferimenti verso il nostro paese, seguita dalla Svizzera, che comincerà a fine agosto. L'Austria, approfittando delle regole più snelle, ha già inviato da noi 4 migranti disposti a collaborare e a salire su un trasporto pubblico. Anche la Svezia ha già effettuato alcuni spostamenti e parla di collaborazione efficace per gestire il fenomeno delle migrazioni, mentre per la Finlandia i rientri sono in fase di preparazione. Tutto reso possibile dal nuovo patto europeo per le migrazioni entrato in vigore il 12 giugno, che recepisce con delle modifiche il trattato di Dublino. I richiedenti asilo devono tornare nel paese di primo ingresso. L'Italia, che ha avviato una trattativa sul tema con la Germania, sostiene che le nuove regole valgano solo per i migranti che si sono spostati dopo il 12 giugno e si prepara a invocare i meccanismi di compensazione e solidarietà adesso previsti. In controtendenza, Francia e Spagna. La Francia dichiara di non voler rimandare indietro migranti almeno fin quando permarrà una fase di collaborazione e riavvicinamento con l'Italia, mentre per la Spagna il caso dei dublinanti va gestito con meccanismi di solidarietà e non tramite espulsioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: I dublinanti sono una decina di persone, i numeri per Fratelli d'Italia mostrano che non c'è nessun caso, solo un polverone della sinistra per nascondere i risultati del governo con meno sbarchi, più rimpatri e la firma del nuovo patto migrazioni e asilo che cambia anche le regole sulle espulsioni. Ma quel patto per le opposizioni da AVS e Italia Viva si è trasformato in un boomerang o in un autogol. Elly Schlein e Giuseppe Conte parlano dello stop a Schengen dopo la crisi di